in cui il Signore si è incarnato. C'è una visione, senza esasperarla, di rapporto Chiesa-mondo. E dall'altro, dicevo, una nota di tipo per cui siamo inseriti, il Signore si è incarnato. C'è una visione, senza esasperarla, di rapporto Chiesa-mondo. E dall'altro, dicevo, una nota di tipo per cui

Gigante che dorme, cioè gigante perché sono la parte numericamente più estesa della Chiesa, no? Il battezzato non ordinato è la parte numericamente più estesa della Chiesa, e che dorme perché non ha trasferito in atto ciò che è in potenza col battesimo ricevuto.

È vero che come battezzati siamo abilitati ad essere partecipi del sacerdozio regale di Cristo, è vero che siamo abilitati ad annunciare il Signore in quanto ricevendolo, accogliendolo, siamo lanciati e non possiamo fare a meno di annunciarlo, eccetera, eccetera. Ma è vero che per svegliare questa realtà è necessario mettersi della cura. E allora c'è un problema che, ripeto, è più di tipo pedagogico che teologico, che è la formazione del laicato. Chi lo forma? O meglio, chi lo sveglia? Chi lo sollecita? Chi gli richiama il suo ruolo di battezzato? Chi gli fa fare un cammino a partire dal battesimo, rendendo viva la potenzialità grande che il Signore con quel battesimo ha messo dentro di lui? Allora credo ci sia su questo un confronto importante che, lasciando al tema teologico ciò che è specifico di quel campo, ripeto, ma è un dibattito interessante, ci fa porre un problema che, al di là della ecclesiologia totale, noi da laici ad esempio abbiamo un problema di sottolineare, di risvegliare questa natura all'interno della Chiesa, questa particolare componente della Chiesa. Si può parlare ancora di spiritualità laicale? Era il secondo tipo di considerazione che volevo proporre. Un luogo comune, in qualche misura un luogo comune, potremmo definirlo, continua a sopravvivere nella mentalità ecclesiale, no? L'esistenza di una duplice forma di vocazione cristiana, e dietro quel dibattito teologico che dicevo, una duplice forma di vocazione cristiana, a seconda del maggiore o minore grado di intensità nell'adesione al Signore Gesù. Il modello, ad esempio, monastico della spiritualità vedeva in una forma importante, che ha avuto un ruolo storico importantissimo, come sono i terz'ordini, no? Abbinati, affiancati ai grandi ordini religiosi, vedeva questa intuizione: il monaco, il religioso, vive con integralità, con intensità la sua chiamata al Signore, vi aderisce totalmente, fa un certo cammino. Per il laico, perché questo era in realtà colui che non vi aderiva, attraverso l'aggregazione al terzo ordine è possibile vivere per la sua misura, diremmo ad usum delfini, cioè a misura di laico, no? Quindi in forma edulcorata, ridotta, questa partecipazione, perché ci portiamo dietro un retaggio storico di cui non possiamo fare a meno di prendere atto, che l'appartenenza al mondo, e cioè le condizioni terrene, l'essere sposati, il lavoro, la vita sociale, no? Eccetera, il possedere beni, no? La contrapposizione con la radicalità della vita religiosa, veniva considerato come un impedimento alla vita cristiana. Il Concilio ribalta questa prospettiva e ci dice una cosa importantissima, che, come dire, è l'anima anche di quello che è stata la grande ripresa di questa effervescenza laicale. Ci dice: ti puoi santificare nonostante che vivi queste condizioni, ma attraverso queste condizioni. Quindi è una prospettiva totalmente diversa, no? Non è più il matrimonio un impedimento a santificarsi, ma anzi puoi santificarti attraverso il matrimonio, vivendolo pienamente, e così per il lavoro, eccetera, eccetera. Quindi dietro quelle parole anche che ci venivano richiamate, dilazzate, c'è proprio questa grande vitalità del laicato. È un arrovesciamento di prospettiva. Non più due forme, due intensità. Non c'è la serie A e la serie B nel cammino della santità. Ci sono doni, carismi, ministeri diversi nella Chiesa, alcuni sono ordinati, altri no, ma tutti abbiamo questa possibilità, e la condizione terrena non è più un impedimento, ma anzi è la strada maestra per cui il laico chiamato a seguire il Signore in quella condizione può raggiungere la sua pienezza di vita cristiana. Una vocazione allora di totale consacrazione, il ministero ordinato, la vita religiosa, non si connota più in senso stretto come l'unica sequela imitazione di Gesù,

per la condizione dei fedeli sarebbe in quella visione, si configurerebbe più modestamente come un riferimento etico-religioso nell'agire, nella pratica di vita, nel buon comportamento all'insegnamento cristiano. Secondo una prospettiva appunto che riduceva la spiritualità monastica da misura piena della spiritualità alla spiritualità possibile per il resto della condizione umana. L'idea di una duplice configurazione dell'appartenenza cristiana è del tutto estranea al Nuovo Testamento, poiché, dice un teologo di questi giorni, poiché il minimo richiesto a qualsiasi discepolo del Signore è di riferirsi assolutamente a Lui con tutto il proprio essere, pensare ed agire. Quindi il minimo della decisione di appartenere al Signore è anche il massimo. Non c'è un minimo, non c'è la forma ridotta del cristiano. Non c'è il cristiano che va in paradiso, diciamo questa immagine del nostro linguaggio tradizionale, studiando 10 libri e quello che ci va col bignami. Non c'è la forma ridotta della via cristiana. Anche il minimo, anche chi vive la condizione terrena, deve dare il massimo perché gli è richiesta l'appartenenza totale al Signore. E questo, guardate, visto in una prospettiva esistenziale, vuol dire cose molto, implica cose molto importanti anche sulla ricaduta formativa della nostra adesione al cristianesimo. L'unica figura di spiritualità evangelica è quella di chi si dispone a seguire Gesù nella declinazione concreta dell'esistenza quotidiana. Questo è vero per il monaco, per il vescovo, per il laico, cioè per tutti i carismi, i ministeri e dei battezzati all'interno della comunità. Non si tratta quindi di imitare Cristo come maestro di santità, come diceva un contemplativo anche del nostro tempo, ma come maestro di vita, perché la santità passa per la vita, cambiandola e trasformandola, poiché al centro del cammino c'è la persona nella sua concretezza che va aiutata a scegliere nel suo cuore il santo viaggio, che è un riferimento a un classico, no, del pensiero anche della spiritualità cristiana. Dopo il Vaticano II è più evidente la dignità e la capacità di piena partecipazione al ministero di salvezza di ogni battezzato e quindi anche del laico che è parte integrante della Chiesa, intesa come popolo di Dio. E proprio questa immagine del popolo è voluta da Dio e, come si legge nella Costituzione sulla Chiesa del Concilio, è Dio stesso che volle santificare e salvare gli uomini non individualmente e senza alcun legame tra loro, e la Lumen Gentium numero 9, ma volle costituire di loro un popolo che lo riconoscesse nella verità e fedelmente lo servisse. Quindi siamo costituiti dentro un cammino unico, dentro un unico popolo. E l'immagine del popolo è bella perché tra l'altro ci offre una considerazione che coglie anche la nostra natura ordinaria, laicale. Gente tra la gente, la parrocchia è la chiesa tra le case, il credente è sul territorio, il cristiano tra gli uomini. Cioè noi facciamo parte contemporaneamente del popolo di Dio, del popolo eletto, del popolo chiamato, ma facciamo parte del popolo, della gente comune. Siamo chiamati a non uscire da questa condizione, ma a viverla integralmente, sapendo portare il Signore in questa condizione. Il cristiano dunque, inserito nell'attuale contesto storico del nostro tempo, fatto di conflittualità, come sappiamo, di complessità del sistema sociale e della vicenda anche civile stessa, è chiamato ad individuare in ordine ai rapporti personali quelli immediati che interessano la sfera individuale e parentale, cioè la famiglia, il rapporto dei genitori figli, il rapporto tra coniugi, sia in ordine ai rapporti pubblici, sono quelli sociali, una via che vada oltre. Quali sono i due squilibri di questo passaggio? Vada oltre l'impossibile radicalismo o l'eccesso di accomodamento, di adattamento, di compromesso. Cioè l'appartenenza al doppio popolo, al popolo di Dio e alla gente comune, ci chiede una sorta di equilibrio. Né siamo chiamati a fuggire per una strada di radicalismo che ci tiri fuori dal mondo, né siamo chiamati però ad accomodarci nel mondo, non essendo più segno di contraddizione, non avendo più differenze.

e questo credo lo accenno solo, ma perché sarebbe un filone importante, si mette a confronto con i grandi filoni della spiritualità cristiana. Pensiamo al francescanesimo, tutto il dibattito tra la vita religiosa e la vita laicale, in fondo tradotto nel nostro linguaggio di Francesco. Questo voleva continuare a predicare nelle piazze ma non nelle chiese, no? Perché incontravi la gente nelle piazze e allora c'era un ruolo preciso. Sono delle pagine interessantissime che ci dicono che la nostra ricerca, per quello che è ricerca di spiritualità laicale odierna, è nel filone dei grandi movimenti spirituali di tutti i tempi. Siamo dentro questa grande pagina, questa grande ricerca. Tutti i vari campi, quindi, della vita laicale rientrano nel disegno di Dio, che li vuole non occasionale, ma luogo storico della salvezza, del rivelarsi, del realizzarsi della carità del Signore, a gloria del Padre e a servizio dei fratelli. Ogni attività, ogni situazione della nostra vita, ogni impegno concreto, così come la competenza, la solidarietà, l'attenzione nel lavoro, l'amore tra le persone, la dedizione nella famiglia, l'educazione dei figli, il servizio al sociale, l'apertura al servizio sociale più articolato, che abbiamo sempre chiamato bene comune o politica, risente e si richiama a quest'unico ambito. Sono occasioni provvidenziali per un continuo esercizio della fede, della speranza e della carità. Questo ce lo dice Giovanni Paolo II nel numero 59 della Christi Fidelis Laici. Siamo dentro quest'unica chiamata, e fa eco proprio così a una elencazione analoga che Paolo VI aveva fatto nell'Evangelii Nuntiandi, di questi ambiti della testimonianza laicale. Ma che cos'è allora, se vediamo che questa spiritualità dei laici non solo è possibile ma è anche utile, ha un suo senso, che cos'è allora questa vita secondo lo Spirito per i laici? È l'unica spiritualità evangelica, cioè quella di chi si dispone a seguire Gesù nella declinazione concreta della propria vita. Il Christi Fidelis è la figura del credente che verifica la possibilità del credere nel contesto del suo tempo. Il compito della vita cristiana, secondo lo Spirito, è allora quello di iniziare la vita reale senza cedere di un millimetro sulla necessità di non lasciarle l'ultima parola, di riconoscere l'ambiguità di tante delle nostre relazioni. Dice un altro teologo acuto, anche se un po' difficile, del nostro tempo, Don Pierangelo Sequeri: senza occultare la quota di ingiustizia che è potenzialmente presente in ogni umana giustizia, la quota di distruzione che è in agguato dentro ogni legame affettivo, il margine di narcisismo, di autoconferma, che affiora nel cono d'ombra di ogni sincera passione civile. Parole difficili, ma il concetto è molto importante. Il laico cristiano, il Christi Fidelis che vive questa comunione intensa con il Signore, nella vita dello Spirito è chiamato a fare questa chiarezza, a svelare l'ambiguità che c'è nei rapporti stessi della vita. Ecco dove passa anche questa fatica della spiritualità cristiana. Dentro le stesse relazioni umane c'è questo margine di ambiguità, e allora la comunione col Signore, la vita nello Spirito, ci aiuta a discernere, a distinguere all'interno di queste realtà ciò che è buono, ciò che è giusto, e ci aiuta in questo esercizio. E noi sappiamo, la nostra esperienza ce lo dice, che non è un abito che acquisiamo una volta per tutte, ma è proprio l'esercizio che ci fa diventare virtuosi. Tutta la dottrina delle virtù è una pagina purtroppo molto trascurata anche nella catechesi ordinaria, ma è una pagina importante proprio perché ci ridà questo strumento. C'è una temperanza, c'è una forte, che si acquisiscono con l'esercizio, dentro le situazioni, perché chiaramente l'esercizio non può essere un'opera teorica, non è una scelta che facciamo durante gli esercizi spirituali e finisce lì. Va messa alla prova, è nel crogiolo della vita quotidiana, e quindi per questo è una spiritualità che ha una sua accezione, perché è appunto il laico che poi vive la coniugalità, che vive il rapporto genitori figli, ed è all'interno di questa concretezza che deve far trasparire questa luce del Signore, e man mano che lo fa in questo esercizio acquisisce l'abito virtuoso, che non risolve una volta per tutte la nostra battaglia spirituale, lo sappiamo. C'è la dinamica della caduta, del peccato, dell'apertura all'amore misericordioso del Signore che ci offre di riconciliarsi,
ma anche questa è una dinamica virtuosa, anche la riconciliazione. Quindi, come dire, è la vita presa sul serio laddove c'è, ma con una forte voglia, capacità, scelta, come diremo, di viverla col Signore, nel suo spirito. Allora appare superata in qualche modo anche la definizione, no? Un po' lo standard di quella che una volta chiamavamo spiritualità laicale, quasi per distinguerla dalle altre spiritualità. Certo, il cammino che la Chiesa ha fatto in questi anni è tanto grande, e l'accelerazione di questo cammino ci dice che situazioni che solo pochi anni fa erano realtà oggi farebbero sorridere. A me colpì molto, ero ancora un universitario, in un bel convegno sul laicato, sentire un teologo citare il passo di un vescovo dell'Ottocento, no? Che elencava le funzioni dei laici, no? E potevano andare a caccia, lo ricorda, era un passo famoso. Cioè, il laico era visto come un illustre estraneo. E voi pensate che anche nella storia del movimento cattolico, tutta la prima pagina, anche l'opera dei congressi, la fatica ad esempio di dare la parola alle donne. Ma grandi figure di uomini di chiesa, San Pio X ad esempio, no? Che citava il vostro proverbio veneto sul fatto che la donna doveva stare in casa, doveva piacere, ma doveva tacere, no? Ecco, una visione, no, lo dico per dire che in pochissimo tempo, perché è passato poco dall'Ottocento, dal Novecento, dai primi del Novecento, è stata totalmente resa obsoleta. Quindi la novità che noi viviamo, e non è un caso che stiamo cercando e che stiamo costruendo un equilibrio, una sintesi nuova, anche come aggregazioni della Chiesa, perché è una realtà nuova, radicalmente nuova, non assomiglia più a quella che abbiamo ereditato. E il vento del Concilio, lo spirito del Signore dopo il Concilio, ha particolarmente rinnovato questo panorama. Allora la pretesa di voler definire una volta per tutte, anche solo schematicamente, i tratti della spiritualità laicale, o di tracciare dei percorsi formativi, o di abbozzare delle figure di spiritualità, ma il distinguerle, il volerle distinguere tra loro, è ormai un esercizio inutile, non è più l'attualità di ciò che abbiamo di fronte. In altre parole, occorre percorrere la via intermedia che rifugge dai due estremi, da una rigida identificazione di un unico modello di spiritualità laicale e all'opposto della resa di fronte alla impossibilità di rendere oggettiva ogni esperienza individuale. Noi oggi, lo vedete, è la novità anche del metodo formativo che le nuove aggregazioni hanno portato anche nella Chiesa, io credo contagiando anche le formazioni più tradizionali, partiamo molto di più da categorie come l'esperienza. Partiamo molto di più da categorie deduttive più che induttive, dalla vita. È una catechesi che non fa più riferimento a un testo che propone una verità e che tu confronti con la vita. È la vita che si confronta con la parola. Il metodo è rovesciato per certi versi, ma perché è più aderente alla condizione esistenziale di oggi. Allora non è che non si possono creare modelli, ma indubbiamente i modelli fanno più capo all'esperienza delle persone. Voi vedete anche concretamente, lo diciamo con un linguaggio semplice che credo però renda l'idea, anche l'incontro col Signore di persone che camminano apparentemente lontane da Lui o comunque che hanno lasciato la pratica religiosa, spesso avviene in base a situazioni esistenziali precise. È la malattia, il dolore, l'abbandono, l'insignificanza che fa riaprire il canale verso il Signore. E questo è il nuovo modo anche su cui dobbiamo riflettere sui modelli formativi laicali, perché senza strumentalizzare condizioni e disagi della vita, ma indubbiamente questo dato di fatto ci interroga, ci interpella.

Quindi questa direzione suggerisce di dare forma e configurazione ad una pluralità di modelli spirituali in chiave vocazionale, muovendosi nella linea dinamica e insuperabile di tracciare una mappa di tipologie vocazionali per gli uomini e le donne di oggi, con la pretesa non tanto di razionalizzare il mondo della spiritualità, che per fortuna è lasciato alla libera iniziativa del Signore e del suo spirito che soffia dove vuole, ma di favorire nella comunità cristiana, questo è un po' una responsabilità che abbiamo, il ministero del discernimento, della formazione e dell'accompagnamento spirituale dei fedeli. Questo è un altro nodo problematico importante, no? Vi ricordate quando noi, in maniera anche un po' semplice, diciamo ma non c'è più la direzione spirituale, non trovi una guida. Noi, se vediamo i modelli che hanno ripreso, vediamo movimenti con una presenza sacerdotale più costante, vediamo un desiderio, una richiesta anche di orientamento e di accompagnamento anche in figure di persone adulte, no? Cioè, vediamo un cambiamento anche di questo panorama. E allora è proprio su questo che la comunità cristiana in quanto tale, quello diremo sarà uno dei punti problematici della parte finale, la comunità cristiana, perché il soggetto è la comunità cristiana, non questa associazione o l'altra, ma la comunità cristiana in quanto tale si ripropone questi temi. E quando il Vescovo ci ricorda che per il convegno ecclesiale del 2003, anche se non so se resterà la parola laico nella formulazione perché ci sono stati dibattiti, mi hanno detto, però si metterà a tema questo aspetto contenutistico, si dirà una cosa importante, perché la Chiesa non può non interessarsi del gigante che dorme e non può non rivedere anche il modello formativo di accompagnamento spirituale. Voi provate a pensare a tutto il rapporto Chiesa-territorio. I cambiamenti delle parrocchie oggi avvengono, ci pare, all'apparenza sembra per la diminuzione dei presbiteri, e sicuramente è anche questo che fa accorpare, fare le unità pastorali, ma dietro c'è un cambiamento epocale di un modo di insediarsi della Chiesa sul territorio, e c'è un modo di rivisitare la comunità parrocchiale. Lo anticipo riprendendolo poi nelle conclusioni: la parrocchia non è fatta dalla gente che va a messa la domenica o che frequenta i locali della canonica, la parrocchia è fatta dalle persone che abitano su quel territorio. La parrocchia è missionaria di per sé, è chiesa tra le case, per tutte le case, anche di chi non viene in parrocchia. Io a volte sorrido quando, facendo parte di un'associazione tradizionale che ha avuto anche dei momenti di crisi, mi dicono ma sai, lì ci sono tante cose, c'è un po' tutto, ci sono già tanti movimenti, cosa dobbiamo fare? Ma quante anime, si diceva una volta, quante anime abitano in quella parrocchia? Quante persone abitano in quella parrocchia? 1.000, 2.000, 12.000 nelle grandi città, 20.000. Quante vanno a messa la domenica, che è il momento, diciamo così, insomma, indicativo della pratica anche della frequenza domenicale? 700, 800, 1000. E le altre? Allora, essere in parrocchia non vuol dire appoggiarsi al muro della canonica, vuol dire tenere conto di una coscienza missionaria per la gente che abita in quel territorio. Allora, i modelli di chiesa, i modelli di formazione, la valorizzazione anche della dimensione laicale e anche di quella aggregata hanno nuovi spazi, hanno grande creatività possibile. Ancora due considerazioni sulla spiritualità cristiana e poi provo a tirare qualche punto problematico di conclusione. È vero anche che la società attuale è culturalmente priva di una teoria decente, diciamo così, a proposito della vita dello spirito come dimensione dell'umano, perché in gran parte la cultura dove viviamo prescinde da questa dimensione spirituale, rimandando tutto ad una sfera rigorosamente privata, del modo stesso di concepire l'esistenza, sulla quale non ci si deve pronunciare e viene indicata dalla cultura prevalente come un tipo di esperienza che ha il connotato di un riferimento anche arbitrario a posizioni di tipo ideologico o morale. Cioè, il riferimento alla dimensione spirituale non è il riferimento più evidente che noi abbiamo nella cultura di oggi. A fronte anche di un disorientamento forte, culturale, voi vedete c'è un richiamo anche alla dimensione etica e c'è anche un apprezzamento per la dimensione etica che la Chiesa sa esprimere. Però, come scriveva molto chiaramente, molto opportunamente il Cardinale Tettamanzi qualche giorno prima dell'assemblea ultima della CEI, il rischio è che anche la dimensione etica venga vista quasi come uno sbarramento che viene messo a valle dell'elaborazione scientifica. Cioè, l'ingegneria genetica, no? Va, sperimenta, trova, scopre, fa,
E a questo punto la Chiesa alt solleva la diga etica, dice non si può, non è eticamente possibile. Ma l'etica è dentro l'elaborazione scientifica, non può essere vista come una cosa esterna. E allora vedete quell'immagine antica della lettera di Ogneto, i cristiani, come l'anima è nel corpo, così i cristiani nel mondo. Il problema non è avere maggioranze o minoranze, essere significativi nel dibattito televisivo, no? Dove abbiamo l'impressione che il credente venga invitato, ma perché nella logica del talk show ne serve uno, ne serve anche l'altro, c'è un dosaggio un po', come dire, mediale del presente. Il problema è vedere in che misura abbiamo dei credenti, laici, adulti, con una fede che cresce, che è adulta, che, essendo competenti di alcune materie, all'interno di quella competenza fanno venire fuori la dimensione spirituale, quindi etica. Fanno diventare i valori argomento scientifico di confronto. Allora questo sarebbe vissuto in maniera diversa, non sarebbe un freno, anche perché, come voi vedete, non avendo più elaborazione su alcuni temi, noi ci troviamo in società in cui non siamo più in grado di proporre dei freni per legge, perché non abbiamo consenso, non abbiamo maggioranza. E quindi ci troviamo nella grande difficoltà di dire non possiamo regolamentare questa cosa per legge, perché non riusciamo a convincere una maggioranza a votare una legge. E il credente deve cercare il consenso, non può fare il colpo di Stato ogni volta che vuol far passare un provvedimento, e neppure fare il voto di scambio o di baratto, che qualche volta funziona ma ci lascia molto scoperti, come la storia ci insegna, no? Il do ut des in cambio di un provvedimento che riteniamo opportuno. Dobbiamo cioè tornare a fare una nuova evangelizzazione forte e una nuova inculturazione della fede. Sono due campi, sono due strade che camminano insieme, neppure parallele perché si incrociano tante volte. È la stagione di questa nuova evangelizzazione, che sia capace di annunciare il Signore non in maniera intimistica, non in maniera separata dalla vita, ma nella vita, partendo dalla vita delle persone, cambiando la vita delle persone. A me pare una pagina tra le più belle della mia esperienza di credente laico dopo il Concilio, quella parola detta in due momenti diversi, nel Vangeli Nunziandi da Paolo VI e da Giovanni Paolo II nel secondo grande convegno ecclesiale a Loreto, quando richiamava che il Vangelo, no, con la sua forza deve entrare nella vita, nella cultura di un tempo, sconvolgendo i criteri di giudizio e i modelli di comportamento. E questo è il punto. Se la forza del Vangelo, se questa vita cristiana, questo aderire ad un cammino, tocca davvero il nostro vissuto, la nostra vita, la nostra esistenza, allora davvero noi abbiamo la possibilità di sconvolgere con questa forza del Vangelo, che non è più forza solo nostra, di cristiani che si mettono insieme. A volte pensiamo che ci vorrebbe l'unità che fa la forza, è vero, ma la nostra unità è data non appena da un fatto geometrico, da un fatto da una sommatoria algebrica, è data da questa dimensione. Allora la spiritualità cristiana è il vissuto, l'esperienza di chi vive in obbedienza all'azione vivificante e trasformante dello Spirito di Gesù Cristo e se ne lascia plasmare, assumendo la direzione della fede, della speranza e della carità. Quando verrà il Consolatore, dice Giovanni, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli mi renderà testimonianza, e anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio. L'identità spirituale del singolo, ovvero la coscienza del singolo, è la dimensione nella quale ognuno si riconosce, è la dimensione che ci aiuta a fare unità della nostra persona, ed è nello stesso tempo il luogo del giudizio che decide l'impegno della libertà e l'orizzonte nuovo del nostro impegno, della nostra generosa dedizione. E questo, dicevo prima, l'elemento della volontà. Dobbiamo scegliere di metterci in cammino. Noi abbiamo necessità di fare una scelta per il Signore. In fondo la formazione, l'accompagnamento spirituale, l'incontro che abbiamo nei vari modi, attraverso le varie forme, con la comunità cristiana ci mette di fronte ad una scelta. La scelta non è coerente di per se stesso, non è garanzia di fedeltà per se stesso. E oggi noi sappiamo che la nostra cultura fa fatica a farsi fare scelte. Tutto quello che è scelta, un po' definitiva, tutto quello che impegna un orizzonte più grande, è visto con fatica,
come inopportuno, ci sentiamo molto deboli in questa cultura che respiriamo.

Potrebbe apparire esagerato il rilievo dato all'elemento volitivo, ma occorre essere consapevoli che è necessaria una scelta, che la volontà va educata e valorizzata, accolta nella fede come risposta alla volontà del Signore per la vita di ciascuno di noi, rimettendo la volontà al centro della stessa configurazione umana. Allo stesso tempo è necessario essere consapevoli che la volontà è ferita oggi, è resa debole dalle mille proposte che viviamo, e non c'è sufficiente attenzione spesso per rispondere, per aiutare nella risposta vocazionale. Questo discorso della scelta ci mette da un lato davanti alla necessità di una di una educazione della volontà, come dicevo prima, ma anche a quella scelta che accompagna il cammino di ciascuno di noi quando ci sentiamo nella nostra vocazione, quando stiamo rispondendo a una chiamata del Signore. E quel richiamo battesimale che facevo all'inizio è proprio questo. Chi è il laico cristiano? Uno che è stato aiutato dalla comunità cristiana a scoprire la chiamata del battesimo. Questo avviene nei momenti diversi della vita, talvolta con una continuità fin dalla prima infanzia, talvolta avviene quando siamo già adulti, o lo ripetiamo più volte nella vita questa scoperta e questa risposta, ma poi il resto è irrobustire questa risposta vocazionale. Per cui, anche qui non lo affronto ma lo accenno solo, il grande tema della formazione e dell'autoformazione, perché se è scelta, se è cammino vocazionale, allora non è solo la comunità, non è solo il movimento, l'associazione che mi aiuta a crescere, ma io scelgo di crescere. Allora il trasferirmi, andare a studiare fuori, cambiare lavoro, cambiare situazione abitativa, non dovrebbe farmi cadere e scadere in questo cammino, perché è una scelta che è diventata mia, che fa parte di me, perché è la scelta che mi dà senso, significato, unità alla mia vita e mi riempie di un orizzonte grande in cui spendermi per gli altri. E gli altri sono la moglie, il marito, i figli, la comunità cristiana, ma il mondo, la società dove abitiamo. Allora la fedeltà nella via del Signore, nel suo cammino, è come sostenuta da questo amore del Signore che ci chiama. È un cammino alimentato dal dialogo con il Padre, quindi dalla preghiera. Come diceva Lazzati, la preghiera ha al suo centro il mistero pasquale, ossia Cristo stesso. La preghiera cristiana ha quindi per centro il mistero pasquale e ha un carattere, proprio quello cristocentrico. La ragione si apre alla fede, ne riceve una luce in modo molto semplice. La preghiera è proprio il punto di fondo, ma l'ascolto della parola, la vita sacramentale. Sono le strade che in modi diversi ciascuno di noi ha messo al centro di questo percorso, di questo cammino per il Signore. E credo che richiamarci che sono strade comuni ha un suo significato, perché ci aiuta a verificare anche le condizioni di questo percorso. Arrivando ad una parte conclusiva, accendo proprio a questo, le condizioni. Quali condizioni, quali indicazioni per vivere la spiritualità cristiana? Certo, la preghiera, e quando dico preghiera dico l'ascolto della parola innanzitutto, è la condizione importante per accogliere questa azione dello Spirito e confessare la libertà sovrana di questa azione che ci chiama. Questo significa, lo sappiamo, lasciarsi creare e ricreare dallo Spirito in totale disponibilità. Ci diceva il Siracide, come l'argilla nelle mani del vasaio. Questo lasciarsi plasmare dallo Spirito, lasciarsi riempire dallo Spirito. Si tratta di un cammino di conversione che si compie nella Chiesa e che è alimentato appunto dall'ascolto della parola, perché l'obbedienza a Cristo passa attraverso la sua Chiesa e non ha strade alternative, che sarebbero tutte inevitabilmente di presuntuosa autosufficienza. È la traduzione di non c'è salvezza fuori della Chiesa. Le altre strade sono scorciatoie, ci paiono a volte belle, ma sono forme di autosufficienza, inevitabilmente. In questo modo il cristiano può diventare luce del mondo, vivendo nella fede, nell'adorazione, nella croce, che è il percorso che ci è chiesto. E allora una delle condizioni è proprio questa, avere il senso della Chiesa e operare nella Chiesa e per la Chiesa, assumendone integralmente la missione. Non è nostra la missione, di nessuno di noi, è della Chiesa, è la sua stessa ragione d'essere.
sapendo che dalla stessa esperienza di partecipazione alla sua missione possono nascere stimoli e suggestioni ad operare nel mondo e nella storia, ricercando vie nuove secondo il Vangelo, con la disponibilità ad assumere anche posizioni scomode per non contrabbandarlo, edulcorarlo, ma piuttosto per favorirne e promuoverne l'apertura al mondo stesso e alla storia. In questo modo l'uomo diventa uomo spirituale dentro un cammino che è il percorso della Chiesa ed è aiutato, ecco l'altra condizione importante, a leggere, a discernere i segni dei tempi. Discernere i segni dei tempi è proprio dell'uomo spirituale, che appunto si pone con il coraggio a cercare la risposta cristiana possibile in ogni tempo. Discernere vuol dire individuare dentro la concretezza delle situazioni della vita e dentro gli eventi storici la linea da seguire per vivere la fedeltà alla sapienza del Signore. Ci veniva richiamato da prima la spiritualità sapiente. E vi assicuro che quando da universitario sentivo Lazzati citare quel passo, che a me non ricordavo di averlo mai ascoltato, quel passo della scrittura, quando si prega da parte del salmista la sapienza di venire accanto all'uomo a faticare con lui, si siede con lui e fatica con lui, per noi che eravamo studenti universitari ci si apriva un mondo davanti per certi versi, perché lui l'applicava, era il nostro rettore, l'applicava allo studio. E lo studio a volte non è simpatico, perché c'è l'esame che ti piace, quello che non ti piace, e questa idea della sapienza che veniva, si sedeva con te, faticava con te e ti faceva mettere lo studio, anche quello noioso, in una prospettiva grande. Non studiavi per sapere il diritto civile, ma studiavi per sapere il diritto civile perché nella luce del Signore era un servizio grande che potevi fare agli uomini. Quella laurea non sarebbe stata data per te, per appenderla nell'ingresso, per fare più prestigiosa la tua famiglia, ma come un servizio agli uomini, come un servizio alla società, no? Questo cambiamento grande di orizzonte. E allora io credo ci sia davvero su questo anche la possibilità di ascoltare tutto quello che questo cammino ci fa fare, ci fa dire. L'ultima battuta conclusiva invece riguarda proprio i punti interrogativi, se volete, ne metto solo qualcuno, ma penso ne avrete tanti anche voi. La mia voleva essere un rapido richiamo anche ad alcuni temi di questa grande filone della spiritualità laicale. E un punto interrogativo che vorrei sollecitarvi è proprio questo, il rapporto tra Chiesa universale e Chiesa particolare. Io vi inviterei davvero, perché guardate, diamo del tempo, siamo già bravi a sacrificare un po' del tempo libero che abbiamo ad ascoltarci, a riunirsi, però guardate, nessun credente, nessun laico cristiano può fare qualche cosa di buono anche nel suo percorso se non dà un po' di tempo, oltre che alla preghiera, alla contemplazione, all'ascolto della parola, anche allo studio.

Guardate, quanto ci ha aperto nella vita l'essere andati a comprare un libro, andare a leggere un documento che ci è stato citato. Non tutto, perché ne citiamo tanti, no? Ma una cosa che ci ha colpito, perché ci apre il cuore, ci fa aprire orizzonti nuovi, ci consente di parlare e di in qualche modo dialogare anche con gli altri. Allora vi dicevo un nodo, Chiesa Universale e Chiesa Particolare, Lumen Gentium numero 13, dove si dice una grande verità del Concilio, una verità di sempre, ma il Concilio ce la mette così chiara davanti come laici cristiani, detta con le nostre parole. Nella Chiesa particolare, nella Chiesa locale, nella diocesi, è possibile vivere tutta intera l'esperienza della Chiesa e della Chiesa universale. Nella Chiesa particolare, nella diocesi, c'è la salvezza, si incontra la salvezza. Ci sono quelle caratteristiche che sono i beni fondamentali, la parola di Dio, l'Eucaristia, i sacramenti, la carità, che costituiscono questa Chiesa. C'è la presenza dell'Apostolo, del Vescovo. Questa è la nostra dottrina. Il Concilio ce la rimanda. Per dire che dentro questa Chiesa particolare, nelle nostre diocesi, e quindi questo è un incontro diocesano, noi a volte non ci pensiamo, ma è un incontro che rende la pienezza di questa presenza anche sacramentale del Signore nella sua Chiesa. E allora la Chiesa ci chiede di far parte di questa Chiesa particolare. Il nostro cammino di laici per la santità cristiana, per il raggiungimento di un cammino spirituale, per la missione, che è missione della Chiesa, ci chiede di essere dentro questa realtà. Come viviamo la nostra appartenenza da laici alla Chiesa particolare? È davvero per noi il riferimento sorgivo anche della nostra vita spirituale? Io, per il mestiere che ho fatto in questi anni, ho avuto tante volte modo di parlare con i sacerdoti, soprattutto con i sacerdoti giovani in formazione. Tante volte mi capita, viaggiando l'Italia, di dormire nei seminari, anche perché sapete che c'è posto e quindi ti si ospita e non è una piccola battuta, ma dico, ti si ospita volentieri, c'è sempre un posto libero, è difficile trovare tutto occupato in questo momento. Allora, quante volte, ragionando anche con amici sacerdoti e presbiteri sulla realtà presente, questa domanda: ma tu hai bisogno di tanti aiuti per vivere la tua spiritualità presbiterale? Non ti basta il presbiterio? Cos'è la Chiesa locale per te? Dicevamo prima, non c'è più la spiritualità solo dei laici o solo dei presbiteri o dei religiosi. Stiamo facendo lo stesso cammino, ma ci capiamo quando diciamo così. Un sacerdote può crescere nella fede, può fare un cammino di santità con la sua sola appartenenza alla Chiesa particolare? Come dottrina, sì. E questa è la dottrina. Vive questa comunione profonda che è il presbiterio col vescovo, e quindi è pienamente radicato. E poi dovrebbe fare un servizio al resto della comunità. Eppure noi sappiamo quante difficoltà, che non bolliamo in maniera critica, ma per dire il punto di ricerca dove siamo. Cos'è l'appartenenza alla Chiesa particolare? E per me laico, cosa vuol dire l'appartenenza alla Chiesa particolare? Io a volte lo dico con degli esempi molto banali. Io dicevo agli amici, no, io faccio parte così un po' di questa azione cattolica, dicevo tante volte agli amici: io ho imparato in azione cattolica questa cosa, se c'è una ordinazione sacerdotale in Duomo, in cattedrale, anche se io non conosco affatto quella persona, perché viene da una parrocchia, si diceva una volta, oggi diciamo da un altro movimento, io mi sento a pieno titolo di essere presente a quella celebrazione. La celebrazione mi coinvolge perfettamente, è un sacerdote che diventa sacerdote per questa Chiesa. È la mia festa e sono lì per fargli festa, anche se non è della mia parrocchia, anche se non è del mio movimento, anche se non la pensa come me, sono lì. Questo è l'orizzonte. Il giornale diocesano, invece, non è una forma di proselitismo. Per me, quando che viaggiavo sempre, sono sempre stato molto in viaggio, il giornale diocesano era un modo in cui mi arrivava tutte le settimane le notizie della mia Chiesa. Allora, non è il problema degli abbonamenti, no? Del sostegno, è un modo di sentire. Allora, dicevo, sono forme banali, ma la domanda resta a voi: come viviamo questa appartenenza? Di cosa si nutre l'appartenenza di un laico che vuol vivere una spiritualità laicale nella Chiesa particolare? E poi ancora, è sempre un po' sullo stesso tono, ma è importante, si può parlare di una spiritualità ecclesiale? C'è una spiritualità ecclesiale della Chiesa particolare? Con delle caratteristiche. Oggi è Sant'Ambrogio. Voi sapete cos'è Ambrogio per la Chiesa ambrosiana? Qualche kyrielleison di più alla fine della liturgia, questo senz'altro, un po' di parole diverse della liturgia, ma cos'è la Chiesa ambrosiana? C'è una spiritualità della Chiesa locale? Ci sono delle caratteristiche?
il patrono, la figura di cosa sono? No, questo per capire la concretezza anche di un cammino di fede che facciamo in una realtà. E poi ancora, in che rapporto si pone eventualmente questa spiritualità con i carismi, i doni che lo Spirito ha affidato a persone e che se ne fanno portatori singolarmente o nei movimenti di cui fanno parte? Vedete, il disegno della storia è interessante. Le congregazioni religiose, i fondatori dei grandi ordini monastici, i movimenti dell'ultima stagione della Chiesa, sono carismi universali che in qualche modo vengono vissuti nella Chiesa particolare, ma in cui si vive tutta la Chiesa universale. Non dovrebbero avere una difficoltà a mettersi nel cammino della Chiesa locale. Eppure sappiamo che è una delle fatiche, una delle difficoltà, ma è uno dei punti grandi di confronto con cui facciamo sviluppare, facciamo crescere questo nostro percorso di Chiesa. Il grande disegno, prima accennavo al francescanesimo, che è una cosa che io studio anche con una certa passione, ma è interessantissimo vedere l'evoluzione anche rispetto alle chiese particolari di allora, in un'ecclesiologia diversa.

Allora mi pare c'è una domanda grande, no? È una domanda che per la persona è una domanda di unità, di unificazione della nostra persona. Questa è una società del frammento terribile, ci rende isole insignificanti e insicure anche a noi stessi tante volte. Abbiamo una fatica a comunicare nel momento in cui la storia ci ha dato più strumenti di comunicazione che mai, in tempo reale, e noi fatichiamo a comunicare in modo incredibile anche tra noi che abbiamo appartenenze importanti comuni, che ci giochiamo la vita per il Signore. C'è un bisogno di unità e c'è un bisogno di comunione, che è espressione dello stesso bisogno di unità e che è, come sappiamo, nella nostra fede è il segno che gli altri colgono anche per credere. E allora è un percorso riscoprire da uomini e donne del nostro tempo che la nostra condizione non è un ostacolo, e quanto dobbiamo crescere su questo, e diventare parola per la gente di oggi che faccia eco la parola del Signore con la nostra vita. C'è un magistero laicale, lo dico tra virgolette, che su alcuni temi cruciali della vita matrimoniale, eccetera, è l'unico magistero che si può ascoltare nel supermercato, dove la gente parla alla fila alle poste, no? Dove siamo solo noi che possiamo parlare del Signore, e non facendo la predica, ma con gli esempi della vita, con le cose su cui abbiamo pensato, sulle cose su cui abbiamo scelto, sulle cose su cui stiamo camminando. Questa bellissima chiamata alla santità, di cui siamo grati al Signore, che ci impegna, ci fa vivere situazioni anche di difficoltà, ma ci dà un significato, un senso, che non è solo per noi, ma è per tutti. E poi c'è questo percorso che si chiede di far camminare anche la nostra Chiesa, che è una realtà diversa da quella che era qualche anno fa, è sempre lo stesso deposito della fede, ma cambiano i tempi, cambia la storia, la fede è nella storia, si incarna ogni giorno. Diceva Rader in modo bellissimo: al Signore non ha fatto brutto venire sulla terra, farsi uomo, incarnarsi, prendere questa forma. Il Signore ama la terra. Allora il laico, secondo me, è uno che ama la terra, è uno che ha passione civile, è uno che fa crescere la dimensione anche di questo servizio agli altri. E noi sappiamo che oggi è difficile questo. E sappiamo, era l'ultima provocazione che avevo dato, che la dimensione della Chiesa particolare, dove noi siamo presenti, è il segno vero, è il segno più completo, in cui non si smorzano i carismi, non si sono mai chiusi gli ordini religiosi, non si emargina nessuno, ma è il segno in cui dobbiamo far rifugiare una dimensione comunionale forte, che sia capace di coinvolgere e di avvolgere tante persone su questo cammino.

Abbiamo trasmesso la relazione del dottor Ernesto Preziosi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore in Spiritualità dei Laici, Fondamenti e Peculiarità.

Va ora in onda il diario di Suor Faustina Kowalska, edito dalla casa editrice Mimep Docete. Adattamento radiofonico a cura di Radio Voce nel Deserto.

0: Nella festa dell'Assunta, la Madonna dirada con la sua presenza le tenebre nell'anima di Suor Faustina e mostra il suo amore per la congregazione a lei dedicata.
1: Durante la meditazione, la presenza di Dio è ritornata nella mia anima ed ho conosciuto la gioia della Vergine Santissima nel momento dell'Assunzione. Verso la fine della meditazione ho visto la Vergine Santissima che mi ha detto: «Quanto mi è gradito l'omaggio del vostro amore!» E in quell'istante ha ricoperto con il suo manto tutte le suore della nostra congregazione. Con la mano destra ha stretto a sé la Madre Generale e con la sinistra me, mentre tutte le suore stavano ai suoi piedi, ricoperte del suo manto. Allora la Madre di Dio ha detto: «Ogni suora che vivrà con fervore nella mia congregazione fino alla morte sarà preservata dal fuoco del purgatorio. Desidero che ciascuna si distingua in queste virtù: umiltà e mitezza, purezza e amore di Dio e del prossimo, compassione e misericordia». Dopo queste parole, tutta la congregazione è scomparsa e sono rimasta sola con la Madre Santissima, che mi ha istruita sulla volontà di Dio, sul come praticarla nella vita, abbandonandomi totalmente ai suoi santi disegni. È impossibile piacere a Dio se non si compie la sua volontà. Figlia mia, ti raccomando ardentemente di compiere fedelmente tutti i desideri di Dio, perché è questo che piace di più ai suoi santi occhi. Desidero che tu ti distingua in questa fedeltà nel compiere la volontà di Dio. Anteponi la volontà di Dio a tutti i sacrifici ed olocausti. Mentre la Madre di Dio mi parlava, nella mia anima cresceva una profonda comprensione della volontà di Dio.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre.

della sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno.

0: sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo e sangue, anima e vita del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

Dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione. La sua dolorosa passione.

0: sangue di Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

0: alla divina misericordia. Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.
1: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: I sei giorni della creazione. Un cammino di discernimento spirituale proposto da Don Fabio Rosini. Ottavo incontro, a immagine di Dio.
1: Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse. E Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela. Dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme. Saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera, e fu mattina, sesto giorno.

0: Un caro saluto a tutti voi da Monia Parente. Siamo all'incontro conclusivo di questo ciclo di catechesi che Don Fabio Rosini ha voluto dedicare al discernimento spirituale a partire dai 6 giorni della creazione. L'incontro odierno è dedicato alla seconda parte del 6° giorno, come abbiamo ascoltato dal racconto biblico in apertura. Noi ci ritroviamo al termine di questo incontro per un breve saluto. Lascio subito il microfono a Don Fabio Rosini.
1: Siamo entrati nella cosa molto buona. La cosa molto buona è l'uomo. Arriviamo logicamente in questa trasmissione alla cosa più importante di tutte. Tutto ciò che abbiamo fatto fino adesso ci dovrebbe aiutare ad entrare in questa dimensione. Allora, quello che compare è che l'uomo è fatto a immagine di Dio, secondo la somiglianza di Dio. Lui è quindi chiamato a 2 cose. È chiamato a dominare sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e sul bestiame, tutti gli animali, e in seconda battuta a essere fecondo e moltiplicarsi. Ecco, a questo, per tutto ciò sarà dato poi un cibo, sarà dato poi un sostentamento. Allora noi potremmo, così per semplicità, più che altro per entrare negli angusti limiti di uno spazio quale quello che abbiamo a disposizione, organizzare il discorso secondo 3 realtà. Primo, il fatto che è chiamato l'uomo a essere immagine di Dio, e questo è qualcosa che dobbiamo capire. In secondo luogo, è chiamato un esercizio di governo, domini, governi, si occupi di, e è chiamato, in ultima analisi, a una fecondità, a generare, a dare vita. Ecco, vediamo un pochino queste 3 realtà. Cosa vuol dire essere immagine di Dio? Lungi dall'umile pretesa di questa trasmissione riuscire a spiegare tutto ciò che è contenuto in questa affermazione così grande, si pensi alle meravigliose catechesi di San Giovanni Paolo II sull'essere fatti maschio e femmina a immagine di Dio, tutte quelle meravigliose udienze che fece in quegli anni in cui insegnò a tutti noi un linguaggio bello, adeguato per parlare della realtà della mascolinità, della femminilità. Il punto è che noi partiamo dall'immagine di Dio. La mia identità è legata all'immagine di Dio. Io sono fatto così. Io non posso negare la mia identità senza gravi ripercussioni. La via spirituale non è una via di castrazione, è una via di affermazione, è una via di riconoscimento di un dato, di accettazione della mia identità. Io non posso negare quello che in questo testo, con buona pace di chi che sia, viene affermato come mascolinità e femminilità, la nostra sfida fondamentale, la vita che sorge dall'incontro fra maschile e femminile. Chi nega questo incontro nega la vita, per cui noi siamo in questo, che è un dato semplicemente, banalmente biologico, non etico. Qui il problema è entrare in questa sfida, che è difficilissima. È una sfida con tanti morti e feriti, tanta gente che più o meno tutti devono ancora sempre crescere nell'accoglienza di un dato, di qualcosa che si riceve, essere fatti con una identità. Bisogna scoprire la propria mascolinità o paternità, bisogna scoprire la propria femminilità o maternità. Se io rinnego queste cose, avrò gravi perdite del mio essere, del mio bagaglio. Io posso decurtare in maniera pericolosissima la mia vita. Qui il problema è che non si tratta però di autoaffermazione o una forma aggressiva autoreferenziale, o peggio ancora di una logica di identificazione, affermazione della propria identità come autosufficienza. Tutto questo è nell'ambito dell'essere persona, cioè di essere per qualcuno, maschio e femmina li creò, in relazione da subito. La Santissima Trinità si specchia in noi, chiamandoci a vivere la sua realtà d'amore. L'amore richiede relazioni, non c'è niente da fare. Amare è un verbo transitivo, non si ama per amare, si ama qualcuno, si ama qualcosa. Allora, essere uomini, essere donne, vuol dire amare. Cioè, noi non abbiamo altra strada per compierci che l'amore, e l'amore è una relazione. Allora, noi siamo fatti a immagine di Dio in quanto fatti amore, in quanto fatti relazione, con tutti i colori variegati che questa cosa può prendere all'interno dell'interpretazione della nostra paternità, della nostra maternità, della nostra identità, di quello che noi siamo. Il serpente, infatti, proporrà alla donna e all'uomo di essere altro da se stessi, cioè rifiutare il dato di essere uomo e donna, di essere creature, di portare in una ben precisa forma l'immagine di Dio. No, il serpente propone l'alienazione da se stessi, diventare altro, un upgrade, un salto di qualità, una differenziazione. È questa la tentazione fondamentale. Noi normalmente, attraverso tutti i nostri peccati, noi neghiamo la nostra realtà, neghiamo i nostri limiti. Propriamente il peccato è il rifiuto di un limite. Ecco, la ricerca di una dignità che non è di mia pertinenza, essere come Dio. Ma io non ho bisogno di essere come Dio, perché sono già a sua immagine. Non ho bisogno di essere al suo stesso livello. Io non ho bisogno di essere un'altra persona, ho bisogno di essere me, Fabio, io, questa persona che sono, concreto, accogliendo la mia bellezza, accogliendo la mia identità. E il serpente cerca di attaccare l'immagine di Dio soprattutto nella sua necessità, nella sua imprescindibilità, cioè non ho bisogno di essere me stesso, o avrei bisogno di essere altro. E invece no, io ho bisogno di scoprire la mia amabilità. Noi mangiamo dell'albero, trasgrediamo la legge di Dio, perché non riteniamo di essere amabili nella nostra identità, cioè ne cerchiamo un'altra, cerchiamo di essere altro. Accogliere questo è fondamentale. Vedermi come un dono da valorizzare, vedermi come una cosa molto buona, ricordiamo che è in questo giorno che viene affermata questa cosa qui, è un primo punto essenziale. Io devo partire dal fatto che la mia bellezza sta tutta qui, in me, in quel povero che sono, c'è una bellezza straordinaria nella mia vita. C'è tanto da scoprire ancora, c'è tanto, tanto ancora da amare, c'è tanto da accettare ancora, e tutti i millimetri che conquisto di questo amore, di questa felicità di essere fatto come sono fatto, si trasformeranno tutti in misericordia e pace nei confronti degli altri, si trasformeranno tutti in affabilità, serenità, tranquillità. Molto spesso tante nostre battaglie vengono da un'inquietudine irrisolta dentro di noi. Vogliamo aggiustare gli altri perché siamo storti noi, perché non abbiamo accettato come siamo. Quando uno è felice di essere amato da Dio e si trova, secondo la croce di Cristo, amabile, secondo la croce di Cristo amato di fatto, ecco, non entra in ansia per gli errori altrui, li guarda con amore, li guarda con tenerezza. Ma non è che mi cambia molto se tu neghi quello che io sto dicendo, perché io lo so che è vero, lo so che funziona, non ho aggressività, sto in pace, sto già nell'amore. Quindi, fatti a immagine di Dio, riceviamo un comando: domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Ecco, più avanti dirà: dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Allora, e dirà anche: riempite la terra e soggiogatela, dominate. Soggiogare, dominare. Ecco, potrebbe sembrare una notazione che parla di potere, spadroneggiamento. No, questi verbi sono belli. Il verbo del dominio, è il verbo del dare regole, del avere governo su una cosa. Il verbo che viene tradotto come soggiogare è imbrigliare. Il verbo rappresenta quando l'atto in cui una bestia viene addomesticata e diventa utile, no? Allora le cose vengono chiamate a un rapporto con noi. Ma a noi che cosa aspetta? A noi aspetta un esercizio di governo. Ognuno di noi nella sua creazione riceve come un pezzetto della missione di Dio, che è l'Onnipotente, che è luce, che è ordine, la capacità di mettere in ordine le cose e di governare qualcosa. È interessante una frase che viene detta nel versetto 4 del Vangelo di Giovanni al capitolo 9. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte quando nessuno può più operare. Cioè c'è una luce che è la luce delle opere che dobbiamo compiere. Ognuno di noi ha come un sentiero, come una zona, un fascio, un cono di luce che riceve come il dono della cosa bella che ha da fare. È come una zona in cui siamo accompagnati dalla grazia. Essere uomini, essere fatti a immagine di Dio, si traduce nell'esercizio di una capacità. Ognuno di noi ha la sua. Ognuno di noi deve cercare, snidare, valorizzare quella bellezza che porta in sé, quella capacità di fare una cosa bene. Ognuno di noi ha qualcosa di bello da fare. Se noi guardiamo a questo in una chiave idolatrica o di successo, di potere, allora esistono solamente 4-5 cose interessanti da fare e chi le sa fare è fortunato, gli altri no, gli altri sono tutti da scartare, da buttare via. Non è assolutamente così. Ognuno, secondo la propria specie, ha una capacità di governo. C'è una cosa buona che sappiamo fare noi, c'è una cosa bella che solamente noi possiamo sfoderare. Il potere e il governo sono la mia missione, lo spazio della nostra grazia dove tiro fuori il meglio di me. Fuori da quella zona sono una frana, fuori da quella zona sono un macello. Quante volte c'è l'arrivismo anche dentro la Chiesa, anche nel popolo santo di Dio? C'è tanta voglia di avere certi ruoli, certi posti, ma che me ne faccio di un posto se non è il mio, se non è quello dove io sfodero il meglio di me? Quante volte sui figli si fanno proiezioni, si aspetta che raggiungano questo o quell'obiettivo. Ma se un figlio ha una dote, ma fagliela vivere, fallo crescere secondo quella dote. Ma perché un figlio deve mai essere la realizzazione di un'aspettativa altrui? Ma se gli vuoi bene a un figlio, cerchi di assecondare le sue capacità. Ognuno di noi ha delle zone di grazia, deve camminare in quelle. Dice anche il capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, quando Gesù viene contestato che tornerà in Giudea malgrado i giudei lo vogliano lapidare, e lui dice: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, se uno cammina di notte inciampa. Cioè che vuol dire? Nella nostra vita ci sono 12 ore del giorno, 12 ore della notte, cioè noi abbiamo le zone in cui funzioniamo, le zone in cui ci impicciamo, ci incartiamo, ci roviniamo. Ecco, noi abbiamo un esercizio di governo. Quando guardiamo una persona dobbiamo sempre chiederci qual è la sua qualità, stanare la sua qualità. E le bruttezze di una persona sono normalmente il tradimento della sua bellezza. Quando le persone fanno ciò che sono, come diceva Santa Caterina da Siena e come San Giovanni Paolo II tante volte ha ripetuto, se sarete ciò che siete, incendierete il mondo, diceva Giovanni Paolo II, riecheggiando Santa Caterina da Siena, che diceva appunto, se sarai ciò che sei, incendierai il mondo. Allora, qual è il punto? Che abbiamo tutti da cercare il nostro governo, la nostra capacità. Una persona disabile non è priva di capacità, certe volte ne ha di strepitose, di meravigliose. una persona vessata da un limite, inchiodata da una menomazione biologica, magari sfodera delle bellezze, delle capacità di accoglienza, di ascolto. Molto spesso le persone vengono salvate dai disabili, vengono illuminate, ridimensionate, poste nella verità. Tante volte si ascoltano storie di persone che hanno a che fare con i più miserabili della terra, i meno potenti, quelli che non hanno nessun governo, e incontrano lì il vero governo, il vero potere, quello che è il potere di accogliere, di amare, di comprendere, che è la cosa più bella. Questo potere lo dobbiamo cercare tutti ed è nascosto nelle nostre capacità. Ecco, quando diventa brutto tutto ciò? Quando diventa brutto il mio essere uomo, il mio essere donna, quello che sia? Quando io mi impossesso della missione ricevuta? Quando, anziché cosa finalizzata al bene della terra, perché in questi verbi non c'è il fatto di sfruttare la terra, ma di governarla, di amministrarla, di tirargli fuori il meglio, di farla emergere, sbocciare, curarla. Ecco, quando è che la capacità, il governo diventa spadroneggiamento, bruttezza? Quando tutto ciò diventa possesso.

0: Ed ecco che passiamo al terzo aspetto. Il terzo aspetto è quello per cui l'uomo, creato a immagine di Dio, dotato di potere, di governo, di dominio, sa governare, è fecondo, si moltiplica, riempie la terra. Cosa vuol dire? Nel nostro livello, per cui abbiamo fatto tutto questo viaggio, di cui siamo alla conclusione, noi arriviamo a un punto che sembrerebbe secondario, ma è fondamentale, è il vero termine di tutto il nostro viaggio. Il termine è la vita di qualcun altro. Il termine del nostro discernimento, la luce che viene nella nostra vita, i limiti da accettare, le priorità da stabilire, le ispirazioni da seguire, le suggestioni, le consolazioni, le desolazioni, l'obbedienza alla vita, l'esperienza pasquale del trarre la vita dalla morte, così abbiamo un po' fatto il riassunto di tutto il nostro percorso, hanno uno scopo: la vita di qualcun altro. Ognuno di noi è fecondo, cioè genera la vita in una forma o in un'altra. Ognuno di noi deve interpretare la propria vita come fecondità, come capacità di generare felicità, generare amore, generare altra vita, sia quella di fare dei cuccioli d'uomo e crescerli felici, insegnar loro la bellezza e la fede e tutto quello che c'è da insegnare a una nuova generazione, sia quello di prenderci cura di qualcun altro. La vita, produrre vita. Come si discerne se un processo di attività è secondo Dio o no? Dal fatto che produce vita e vita buona, dal fatto che non è sterile. Quante cose sono sterili? La sterilità è condanna a se stessa. Le scelte che non producono vita sono per se stesse, senza ombra di dubbio, fuori dalla realtà della benedizione. La benedizione è fecondità, è crescita, è altra vita. Allora, questo vuol dire che il mio parametro sono gli altri, la gioia che do agli altri, la misericordia che ho verso chi sbaglia, l'accoglienza verso chi ha bisogno di me. Il discernimento su quanto faccio non viene dalla mia gradevolezza, ma dalla ripercussione sulla vita altrui. Misuro quello che io sto facendo come buono se ne vedo il risultato sulla vita di qualcun altro. Se io sto sempre su me stesso, ma dove vado? Quello che ho è niente, è morte, morirà con me. Ecco, tutti siamo chiamati a questa fecondità. Allora cerchiamo un pochino di capire globalmente questo giorno, questa creazione dell'uomo. Noi abbiamo tre termini, no? Il termine dell'identità, siamo immagine di Dio. Abbiamo una via, una missione, il governo, le nostre capacità, e abbiamo un termine ad quem, la cosa verso cui deve andare ogni nostra realtà, la vita degli altri, la fecondità. Io sono figlio di Dio, questa è la mia identità, questo è il termine da cui parto, il termine a quo, e la devo accettare la mia realtà, e ho una missione, agisco, ho un governo, questo che va tradotto in atti. E questo, una volta che agisco da figlio di Dio, genero figli di Dio, genero opere di Dio. Questo è il riscontro sulla vita altrui. Per cui, dalla felicità di essere noi stessi, essere fatti a sua immagine, viene l'agire secondo la nostra identità, senza pretendere di non avere limiti, nella nostra ben precisa realtà. E questo diventa gioia per quello che gli altri sono, e misericordia e tenerezza per chi sbaglia e chi ha bisogno del mio aiuto. Allora, noi qui siamo arrivati al discernimento, all'opera. Il nostro viaggio termina qui, termina nella nostra bellezza, termina nella felicità di essere persone umane.
1: Grazie a Don Fabio Rosini per questo ciclo di catechesi sul discernimento spirituale. Grazie ovviamente a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: I sei giorni della creazione. Un cammino di discernimento spirituale proposto da Don Fabio Rosini. Ottavo incontro. A immagine di Dio.

0: Un salut a Dujuatris Furlans, qui se sa senti?
1: Pars comença el program.
2: Un penser a la granda fiesta qui vin devant, la Madonna d'Avost, l'Assunta. A seguì?
0: Nos ten compagnia in chiamò la poesia furlana di voi e qualche chiantosa
1: nostrana. Daspo in in devant?
0: Cont una conta che nos dà una vora di pensà?
1: E alla fin?
0: Friul talmont. Buona ascolta!

Un pensier à la Marie del Signor, que frappos dis à la sua fiesta, la Madonna d'Avost, l'Assunta. E sentì in per Furlan una poesia di Trilussa, che lui l'ha scritta in romanesco, ma la volti dalla nostra marilenga. Quando eri piccolo, me mari a mi diceva: ricordati frutti, quando tu ti sentis davvero be sol, tu prova a di un'Ave Maria. L'anima tu acchiappa il svuol da sé e si solleva come parinchiant. Ormai i soi vecchio, il tempo mi è svuolato, di un pies è assierati voi la me vecchiuta, ma che il consei non lo hai mai dismenteato. Se mi sin propri di besol, io i prei la Madonna benedetta e l'anima besola acchiappa il svuol.

0: era la voce di Kaya Grimaz dal CD Chiantavi Lotis, in ton chian di amor. E cumò, tal spazio che dedichi alla poesia furlana, nos compagna anche voi la poeta Pierina Galina, e nos guarda dalla profondità dai sentiments personai, dai affies pui grain. Tu hai scritto diversi poesie d'amor, Pierina. Dolà che tu palesi sinclar, gli espies pui dolce di chist sentiment, fa di tenerezza e calore.
1: Little Mans è una poesia dedicata al me grand amor che alle con me di 41 anni e all'ali mans grandis e dolcis, no simpri, ma il pidali voltis. Man sulla memuse son sede lizzerine sun tum prati in flor. Il toccialt mi console e mi fa spassà la pore di pierditi per un moment. Ogni volta che tu mi cialis e sa me che tu mi entri sdrenti come sorelli d'un vier. Mi riveis dai tiei voi, mi impin e tu sensi il me foc da rint.

0: pas manifestadis emotions dulcissimis, e in sot, che attornint ai viers di L'usor di Ceis.
1: L'usor di Ceis è anche mone dediche d'amor al meom. Come pulvin di vilut, li tos mans eslissin li stradis dal timp sore la memuse. Sini ciulin li ceis, inverdeadis in tallusor dal toccia lami, e fin la pore di murì, esso sede.
0: Ma non le du zucker, e chi è quella persona più chiara? I tuoi versa fevelin in chi dei moments manco l'indulcios. Quanto succede che il contatto al si indurisce, al diventa grivi.
1: Ecco, amor ustinat è una poesia che fevele di un dai tanti colors dall'amor e dalle volte scalfast mal. Amor ustinat. E tu ci rissis, femmine, pardut il suo odor bon. Quel che ti fa svuolare il stomit. Tu lucirissis con tun amor ustinat, quel calcighe il sonon sotto il burlac dei siei voi, fres, ruspios, rabios col mont, e con te. Tu provis a imbastì per aulis cence gasi, ma la fuarpe dal giudici e ta e il fil dal discors, muart prindinassi. E la man si ritire. Il stomit si ingrisule e al strenc un cidinor grivi, beciar dal tuo amor, grant e ustinat.
0: Ma torninkumo alla bieleccia dal sentiment, che al vorrei condividi con l'amat, e che la dimension pui soggettiva, pui platada dall'anima.
1: Mon piccinin. Hai comunque una poesia d'amor. Mi plasares fati entrata al memont fat di nuie. Dola che i sium se angiambis e a talpinin a famigitis. Mi plasares che tu bussassis l'aier che io i respiri e tu ti sglonfassis di serenitat. E tu ridessis con peraulis vistudis di vilut. Io o volares viergiti la parte dal memont, che il piccinin che il fa di nuie, ma plen di amor par te. Sì, proprio par te, che tu chiali sempre di un'altra bande.
0: Aiesi massa chiapas di quel stravint, che le diventati il nestri vivi, si rischia di noviodi i tesaurs che vien appartata di man. Parchiala sempre di un'altra banda, a pont. Parce che voi arresti in peas dai verdeis pratics, che vi impora di ciò pedassi in tor, e non rivin alciassi, a scuviergi li mereveis d'ogna di sé. E verresti di fermarsi un po', di là pui plank, di elevà la chialada. A par chista la domanda che tu fasi saltò.
1: Om, do la chiali tu, li pontis dagli scarpis e l'ombrene dall'arbul. Ma, om, chiale disore, il cil, ti sa me nulat come il toiesi, chiale mior, laiu, insom, e une luz, lisere, lisere come la sflese dei tiei pensiers. Chiali le, om, ale il voli dal signor, ca ti sladrose l'anime e ti spalanche il barcon de speranze.

e con chi ti invita, avviodi che l'us piccinina cae di là di ogni nul dai fastilis. E a tegniviert sempre il barcon della speranza e si rinchista ascolta di poesis, che tornerà la puntata che avviene.

0: Qual è il momento dalla conta di voi?
1: Ma prin vi ho din qualche peraula che sintarin. L'italian Giacomo in furlan alle Iacum, e dunque Giacomino Iacumin. Pardi nervi, nervoso, in furlan i vin niers, nervos. E pardi fastidio, i vin fastidi, o pui di spes, fastili. Una forma furlana pardi papi, in confidenza al papà, alle pai. Il forse talian si dice in furlan forsi o forsit. L'espressione metti in banda corrisponde all'italian mettere da parte. Lavoro, impegno, incombenza in furlan alle vora. Oggi alle vue. Saggio, sapiente e disin savi. Ora. Oggi alle vue. Saggio, sapiente e disin savi.

L'era de voura finì di cenà, ia cumin alle la donia, e ia dit: «C'è tam che tu lavores, papà. Tu sei stornat tardi in che vuoi a chiesa, e tu mi sa mai splendi fastilis. Mi displas che tu ti strachi stant, e tu ti emplis di pensers e di nervos. E vorres che tu polsassis di pui?» «Eh, magari, il me frut, con chi tu cresceras, tu capiras. Vuoi, li voris son sempre pui complessis. E han li loro esigensis, a richiedin impegni continui. Non si può mola quanca si vuol. A coventin un grun di bes, par vivi in di vuoi. Pai, c'è guadagni tu in tunora?» L'ha domandato il frut. Che l'ha pensato un poc, e poi l'ha rispondut: «Su pariu 100 euros l'ora». «Papà, mi daresti tu 50 euros? Al domanda il frut. Il genitor alle restat mal. «Dunque», alla dit, «tutto il tuo discorso e il tuo interesse all'era domo pei bes, non sta a fevelami pui, e va a dormi, cale tard». Iacumin, ubidien come sempre, alle la tagliet. So pari, però alla pensat. «Ma, forse aveva bisogno di quei bes, magari par alc d'importante, non l'ha mai pretesis». Così, alle la la chiamaruta dal fi. «Chi ho i bes che tu mi has domandato, piccinin? Ieri eritat prima, tu sas che la sera i soi strac». Iacumin ha la chiapati bes e l'ha tirat fuor di sod dal cuscin dos tre monedis di chiarta che aveva mettuto in banda. Indut cumo a erin 100 euros. «A son par te, papà, ti pai un'ora dal tuo lavor, parche tu la passis a fevela con calma, con me». Che l'om alle resta di stuc. In tu moment alla capì tanti robis di sé e dalla sua vita, e di che di il suo vivi alle gambiat e il suo ritmo professional alle diventat più equilibrat, più savi.

C'è lezion che Jacumina gli ha data al pari. E egli a no, che di spes, e non sa vinga da il just valore agli robis e al timp. I sinchia paas massa dai obiettivi materiali, e i passin la vita a cori devor di chei. Cencia pensa che ande bens, no materiali, come le relazioni, la compagnia, il dialic, prendidut in famea, cavalin una vora pui dai bes e dalla roba, e non sfagin pui contents. Non nos fagin ingrumà proprietas, ma nos iudin a coltà la pasta i rapuars, la ghionda di fevelassi, di capissi, di iudassi. C'è vali il dipuita la vita. Invesi i dispes, e sin convins che sevin indispensabilis, enche tanti rubis material che i podaris in fa di mancul. Is il mior ve o yesci? Sei sciors o sei contents?

Rampina? Hai la peraula furlana par di arrampicare, scalare le montagnes. Una passion che domo ischialador sa cognoscin, a si dis. La bieleccia dal rampinà è contada dalla chanson che sentincumodi Aldo Rossi, che è una dichiarazione d'amor pa la montagna, dula che rampinà le schiampà dal vivi artificial, complicat, plen di berdeis e paturnis che i vin. Par misurarsi col suar c'è la fadia vera, par un travuart concret, lassù che la visuala si slargia libera sul monte.

0: Friul Talmont. In collaborazione con le associazioni dai corregionai all'estero e rimpatriati. Dal libri I Benandans, corregionai dal Friul Vignesie Iulie e Palmont, e presenti in voi un personaggio un grun particolare, il scultore Desmonts. Veso mai pensat qual grand ingen e straordinaria abilità e ha realizzato che scultura gigantesca di quattro musis di quattro grandi presidenze americans sulla montagna Rushmore dal Sud Dakota è una delle meraviglie del mondo, un capolavoro mondiale. Ben, che l'ingen al ven dal Friul. Luigi del Bianco è nato su una nave d'ongia a Le Havre, in Francia, il vot di mai dal 1892, quanche Sopari e Somari, Vincenze e Osvalda, erano in viaggio per tornare in Friul dai Stati Uniti. Dopo aver passato l'infanzia a Medun, in provincia di Pordenone, tra la borgata che come si chiama Pont del Bianco, Sopari lo mandò in Austria a studiare con un intagliador di Piera e 2 anni dopo a Vienna, di là che Luigi al rientra per finire studi a Vignesia. Dal 1908 a 16 anni, all'emigrà dai Stati Uniti, a Port Chester, e al comincia a lavorare come tagliapiera a Berre dal Vermont, che è chiamata la Massa Carrara di America. Chi ha conosciuto Nicoletta Cardarelli, che diventa la sua femmina. Dal 1927 ha cominciato i lavori dal Mount Rushmore, dal South Dakota, località turistica voi conosciuta come Mount Rushmore National Memorial, dove sono scolpiti i musi di quattro presidenti americani. Il capo scultore che ha curato la realizzazione dalle pars poi critiche dal grandioso monument che non la appare al mont alle propit il Furlan Luigi del Bianco. I lavori sono lasciati in devant con tante difficoltà. La musa dal primo presidente George Washington, già bossata dal 1930, è stata presentata al pubblico dal 1934. Dal 1932 all'era capo scultore Ugo Villa, che ha abbandonato l'incarico proprio perché era difficile e ha lasciato il canteir. In che volta all'estate clamata del Bianco, che era già conosciuto per le sue qualità di scultore? Luigi ha cominciato a lavorare sul Mount Rushmore dall'ottobre del 1933 con l'incarico di capo scultore e fin dal 1941 ha lavorato ininterrottamente. Cui che lavora che il progetto, naturalmente, alle sta d'ongia dalla montagna, e quindi dal 1935 del Bianco ha portato con sé la femmina e i loro 3 figli di New York a lì. Si sono adattati quindi a una vita nuova, con qualche difficoltà. La chiesa non era collegata alla rete idrica e la signora del Bianco non ha modificato lenti via gli ingredienti necessari per preparare i plas della cucina italiana, che i preferis dalla famea, naturalmente. I frussa van a scuola a Chiaval e a diventing amis da Indian Sioux, che vivevin sul puest. L'intera famea del Bianco, ben planc, è a stretto un leam particolare con indians dal Sud Dakota, che han cominciato a frequentare la loro chiesa per mangiare, fra gli altri robis, li polpetis dalla signora Nicoletta. Dopo un periodo di questa avventura, la famea è rientrata in città e Luigi è restato besol sotto il Mount Rushmore fino alla fine dei lavori. Dopo le presentazioni dai singoli presidenti, che sono stati rispettivamente dal 34, dal 36, 37 e 39, il 31 di ottobre del 1941, poche settimane prima dall'attacco giapponese a Pearl Harbor, il Mount Rushmore National Memorial all'estate ufficialmente inaugurato. E tornare a farlo un'altra volta, in che savin tutte le difficoltà a scasson, alla dit del Bianco in un'intervista dal 1966. E lavorare sul Mount Rushmore in che senza riesci pa salcoventas, all'estate un gran onore per me. Il 3 luglio del 1991, in occasione del 50° anniversario, Luigi Del Bianco l'ha ricevuto, seppur tardivamente, perché era morto al 1969, il mertat riconoscimento. Talvolta è metuto per l'occasione dagli poeti americani, il suo nome e la sua fotografia accomparissero in prim plan. Il figlio Cesare Del Bianco, al dis che suo pari all'estate un dei uomini più competenti che hanno lavorato alla Mont. No fe veladime pari, quanca si pensa al Mont Rushmore, alle como chiacarà dalla squadra di baseball dai Yankees, lasciando in banda il famoso Joe DiMaggio. Si saluti in chi per questa settimana a chi ascolta d'ors, a risentirsi alla prossima, sempre di mercoledì, torna la stessa ora. Grazie di se stas a sentì.
1: Buona fiesta dall'Assunta
0: e buona settimana a tutti.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
2: E con il suo spirito.
0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per Lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio: io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione Conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci, per spiegarne il valore nella vita di ogni credente. Anzitutto è doveroso ricordare che questo modo di definire il ciclo delle feste cristiane come anno liturgico si è diffuso nel linguaggio ecclesiale grazie all'opera del servo di Dio, l'abate Prosper Guéringer. Nell'enciclica Mediator Dei, Papa Pio XII afferma che non si tratta di una fredda e inerte rappresentazione di fatti che appartengono al passato o una semplice rievocazione di realtà ad altri tempi. L'anno liturgico è, piuttosto, Cristo stesso che vive sempre nella sua Chiesa e che prosegue il cammino di immensa misericordia da Lui iniziato in questa vita mortale, allo scopo di mettere le anime umane al contatto dei Suoi misteri e farle vivere per essi, misteri che sono perennemente presenti ed operanti. L'anno liturgico, dunque, va inteso come costante attualizzazione dell'opera della salvezza che Cristo realizza nella storia. Percorrendo questo ciclo temporale, la Chiesa resta a contatto con l'azione redentrice del Signore, sicché tutti i fedeli vengono colmati della sua grazia. L'incontro con Gesù, morto e risorto per noi, è la finalità che la Chiesa sempre persegue, ponendo al centro di ogni momento la celebrazione dell'evento pasquale. Perciò i padri conciliari considerano fondamento e nucleo dell'anno liturgico proprio la domenica, il giorno di festa primordiale. In diverse lingue moderne, il suo nome attesta che è il Dies Domine, il giorno del Signore. Anche in quelle lingue nelle quali ha prevalso il riferimento al giorno del sole, Sunday, Sonntag, si intravede il legame con Cristo. Cristo è il vero sole di giustizia che illumina ogni uomo. San Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Dies Domini, insegna che la domenica è giorno del Signore, giorno della Chiesa, giorno dell'uomo e infine giorno dei giorni, essendo la domenica la Pasqua settimanale in cui è rievocato e reso presente il giorno nel quale Cristo risuscitò dai morti. Essa è anche il giorno che rivela il senso del tempo. Scorgando dalla risurrezione, essa fende i tempi dell'uomo, i mesi, gli anni, i secoli, come una freccia direzionale che li attraversa, orientandoli al traguardo della seconda venuta di Cristo. La domenica prefigura il giorno finale, quello della parusia, quando tutti risorgeremo. Per Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia, l'ascolto della parola. E la partecipazione al corpo di Cristo comportano, secondo i padri conciliari, il convenire in unum, cioè la festosa convocazione dei fedeli. In tale assemblea la comunità cristiana rende visibile la propria comunione con il Signore e testimonia la sua appartenenza a Cristo e la sua fedeltà alla Chiesa. Questa assemblea non è sostituibile da una presenza soltanto virtuale, né si riduce a un raduno meramente passivo. L'assemblea liturgica si avvera infatti nell'attiva partecipazione di fratelli e sorelle, convocati insieme a rendere grazie a Dio che li ha generati, mediante la risurrezione di Cristo dai morti, per una speranza viva. A tale proposito, esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla Santa Messa anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro. Carissimi, l'anno liturgico, ritmato dalle domeniche, ha una storia interessante nella quale si intrecciano la fede e la devozione della Chiesa. Fin dal secondo secolo dopo Cristo, infatti, alla celebrazione della Pasqua settimanale si è aggiunta quella della Pasqua annuale, massima solennità, estesa al lietissimo spazio di 50 giorni, culminanti nella Pentecoste. È preparata dal tempo di Quaresima con il suo carattere penitenziale. Lo sviluppo del ciclo natalizio, avvenuto successivamente sul modello di quello pasquale, ha consentito di rivivere i misteri dell'incarnazione del Verbo di Dio, della sua nascita e della sua manifestazione al mondo. La Chiesa ha inserito poi nei diversi tempi la venerazione della Beata Vergine Maria, congiunta indissolubilmente con l'opera salvifica del Figlio suo, e le memorie dei martiri e degli altri santi che in cielo cantano a Dio la lode perfetta e intercedono per noi. L'anno liturgico ripropone così in forma sacramentale la pedagogia della storia della salvezza, guidando i fedeli dall'attesa del Messia alla pienezza del mistero pasquale e all'anticipazione della gloria futura. In esso, la Chiesa celebra l'attualità salvifica del mistero di Cristo, permettendo ai credenti di parteciparvi sempre più profondamente. Per questo, l'anno liturgico costituisce il principio ispiratore, il quadro di riferimento essenziale di ogni azione pastorale.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta al mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, giovedì della terza settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Al sorger della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili.
2: Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira.
1: Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male.
2: Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode.
1: A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion, più di tutte le dimore di Giacobbe.
2: Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
1: Ricorderò Raab e Babilonia fra quelli che mi conoscono. Ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati.
2: Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda.
1: Il Signore scriverà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
2: Il Signore viene con potenza, porta con sé il premio. Ecco, il Signore Dio viene con potenza, con il braccio egli detiene il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio, e i suoi trofei lo precedono.
1: Come un pastore egli fa pascolare il gregge, e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto, e conduce pian piano le pecore madri.
2: Chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare e ha calcolato l'estensione dei cieli con il palmo?
1: Chi ha misurato con il moggio la polvere della terra, ha pesato con la stadera le montagne e i colli con la bilancia?
2: Chi ha diretto lo spirito del Signore e come suo consigliere gli ha dato suggerimenti?
1: A chi ha chiesto consiglio perché lo istruisse e gli insegnasse il sentiero della giustizia, lo ammaestrasse nella scienza e gli rivelasse la via della prudenza?
2: Ecco, le nazioni sono come una goccia da un secchio, contano come il pulviscolo sulla bilancia. Ecco, le isole pesano quanto un granello di polvere.
1: Il Libano non basterebbe per accendere il rogo, né le sue bestie per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come un nulla davanti a lui, come niente e vanità sono da lui ritenute.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Il Signore viene con potenza, porta con sé il premio. Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti a Lui. Il Signore regna, tremino i popoli. Siede sui cherubini, si scuota la terra. Grande è il Signore in Sion, eccelso sopra tutti i popoli.
2: Lodino il tuo nome grande e terribile, perché è santo.
1: Re potente che ami la giustizia, tu hai stabilito ciò che è retto. Diritto e giustizia tu eserciti in Giacobbe.
2: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, perché è santo.
1: Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome. Invocavano il Signore ed egli rispondeva.
2: Parlava loro da una colonna di nubi, obbedivano ai suoi comandi e alla legge che aveva loro dato.
1: Signore Dio nostro, tu li esaudivi, eri per loro un Dio paziente, pur castigando i loro peccati.
2: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti al suo monte santo, perché santo è il Signore nostro Dio.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
2: come è che santo è il Signore nostro Dio.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: amministratori di una multiforme grazia di Dio. Chi parla lo faccia come con parole di Dio. Chi esercita un ufficio lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartiene la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Con tutto il cuore ti cerco, rispondimi, Signore.
1: Con tutto il cuore ti cerco, rispondimi, Signore.
0: Custodirò la tua parola.
1: Rispondimi, Signore.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore. Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo
0: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo,
1: come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo,
0: salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza,
0: del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.
0: Rendiamo grazie a Dio che nutre e guida il suo popolo. Uniti nella preghiera del mattino, acclamiamo:
1: Gloria a te nei secoli, Signore.
0: Padre clementissimo, ti benediciamo per il tuo immenso amore,
1: che risplende nella creazione e ancor più visibilmente nella redenzione.
0: Fin dall'inizio di questo giorno, ispiraci il desiderio di servirti,
1: perché nei pensieri e nelle opere glorifichiamo sempre il tuo santo nome.
0: Purifica i nostri cuori da ogni desiderio di male,
1: perché siamo costantemente orientati alla tua volontà.
0: Apri il nostro cuore alle necessità dei fratelli,
1: perché incontrandoci non ci trovino freddi e senza amore verso di loro.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Dio onnipotente ed eterno, guarda benigno i popoli ancora immersi nell'ombra della morte. Fa risplendere su di essi il sole di giustizia che ci ha visitato sorgendo dall'alto, Gesù Cristo nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Pietro Romanson, questo il suo nome da laico, nacque a Touré, piccolo villaggio dell'Alverne in Francia, il 14 giugno 1805. Egli crebbe in questo paese che aveva già conosciuto gli orrori della rivoluzione francese. Sebbene di appena 1800 abitanti, i suoi compaesani furono tutti fedelissimi alla chiesa cattolica romana e quindi disertarono la parrocchia diretta da un parroco giurato, cioè di quegli ecclesiastici che cedettero alle minacce dei governanti di allora, aderirono alla nuova costituzione civile del clero e giurarono fedeltà allo Stato e non al romano pontefice. I cittadini di Touré, pieni di viva fede cattolica, assidui alle funzioni, difensori della religione, presero a frequentare di nascosto un altro sacerdote non giurato, che officiava clandestinamente, spostandosi di continuo per non essere catturato. Questo era il clima di religiosità in cui nacque Pietro Romanson. E i suoi genitori, Giovanni e Anna Scianti, erano degni interpreti di questa religiosità e timore di Dio. Quando nacque, la Francia e l'Europa erano sconvolte da guerre che vedevano contrapposte nell'era napoleonica nazioni contro nazioni. Anche nel villaggio di Touré, il fanciullo Pietro cresceva con davanti le scene della partenza di giovani coscritti per le armate di Napoleone Bonaparte, lo strazio delle madri, il terrore di giovani che cercavano di sfuggire a questa dura sorte e scappavano sui monti, inseguiti dalle pattuglie di polizia militare.

Gli avvenimenti storici che si susseguivano fecero comprendere ben presto al ragazzo l'instabilità delle umane istituzioni. Egli concepì così un vero orrore per ogni prepotenza e ingiustizia e imparò a riporre in Dio ogni sua fiducia, e ben presto sentì chiaramente l'invito divino a distaccarsi dalle cose terrene per dedicarsi ad un superiore destino religioso. Cresciuto con l'amorevole cura della mamma, molto devota, un giorno l'accompagnò alla fiera di Clermont e lì, fortuitamente, dopo una preghiera alla Madonna nel vicino santuario, fra la folla, il piccolo Pietro vide un sacerdote con un colletto bianco che, incurante della confusione del mercato, proseguiva il suo cammino con la corona in mano, pregando. Il ragazzo domandò alla madre chi fosse e lei rispose che era un fratello delle scuole cristiane. E dietro altra sua richiesta continuò a dire che essi facevano scuola per tutta la vita, specialmente i fanciulli poveri, per amore di Dio. Pietro tacque e rifletté, poi rispose in tono deciso: «Così, mamma, voglio essere anch'io. Il Signore dispone le cose in modo che esse possano attuarsi, se sono secondo la sua volontà». Dopo un certo tempo, i fratelli delle scuole cristiane aprirono un loro istituto nella vicina Riom e Pietro venne inviato dai genitori come collegiale dei fratelli nella nuova sede, affinché potesse continuare negli studi, anche se questo comporterà un allontanamento da casa dell'amato figlio.

Il contatto giornaliero con i membri professori di questa congregazione, fondata nel 1680 da Saint Jean-Baptiste de La Salle, fece maturare ancor più la nascente vocazione di farsi religioso, ma un inflessibile direttore non lo ammise, perché per i suoi 14 anni era apparso troppo piccolo di statura. Dopo quasi 2 anni la missione fu possibile, e così il 10 febbraio del 1820 il giovane Pietro Romanson lasciava per sempre la sua casa di Touré per entrare nel noviziato dei fratelli di Clermont, accompagnato dal direttore del collegio di Riom. Il periodo del noviziato fu per lui un tempo di dure prove. Preso dal desiderio di diventare un religioso, dovette più volte resistere all'insistenza del padre che lo rivoleva a casa, bisognoso del suo aiuto ora che si era fatto vecchio. Per tutta la vita fratel Benildo, questo il nome che gli venne dato alla sua vestizione, restò inflessibile e fedele alla sua vocazione. E il Signore benedirà il suo noviziato con grazie singolari che faranno esclamare al suo direttore fratello Angeo: «Non mi stupirei che questo caro figliuolo divenisse un giorno una gloria del nostro istituto». Superate con tenacia le resistenze paterne, fu ammesso ai voti, ponendosi sotto la protezione di San Benilde, martire spagnola di Cordova, delle quali aveva preso il nome. Per 20 anni fu addetto a varie scuole nelle città di Rio, Moulins, Limoges, Arulat, Clermont, Bailon, ovunque apprezzato dai confratelli per la sua mitezza e dagli alunni per la sua sapiente pedagogia. Durante questo lungo periodo si occupò brevemente anche della cucina e dell'orto con serena umiltà. Nel contempo, l'11 settembre 1836, fece la sua professione solenne.

Il 21 settembre 1841, fratel Benildo venne inviato a fondare e dirigere una nuova scuola, con una pubblica sottoscrizione. Non si mosse più da lì. Dopo tanti trasferimenti, che seppur previsti nella regola dell'ordine, apportavano ferite dolorose al suo cuore e ai suoi sentimenti, verso le centinaia di alunni che incontrava, formava, avviava, istruiva, in ogni posto dove era stato mandato e che egli poi doveva lasciare. Il lavoro fu incredibile e massacrante, c'erano solo 3 fratelli per circa 300 alunni, ma fratel Benildo, nonostante le numerose incomprensioni e le molte sofferenze, riuscì ad impiantare saldamente la scuola e ad assicurarne il funzionamento. Mise sempre un particolare impegno nell'insegnamento del catechismo, specie con i più tardivi, perché su questa materia non voleva che nessuno rimanesse indietro. E attorniato da ragazzi, era figurato in un bel gruppo marmoreo nella cappella lui dedicata nella Casa Generalizia di Roma e in un quadro del pittore Mariani, nell'atto di consacrare un gruppo di fanciulli a San Giuseppe per il quale ebbe sempre una grande devozione. Fratel Benildo ebbe una tale capacità di penetrare nell'animo degli adolescenti come maestro, ma ancor più come guida spirituale, che molti presero a pensare che fosse dotato di speciali doni celesti, ottenuti con la preghiera assidua e con le penitenze. Presso la popolazione, dove visse ed operò per 21 anni, egli godé sempre di una reputazione di santità. Quando compariva per le strade, i ragazzi scorgendolo se lo additavano dicendo «Il santo, ecco il santo, viene il santo», rendendo così omaggio a questa sua unica grandezza, la sua intimità con Dio, dalla quale non nascevano le cose grandi, ma le cose perfette. Visse in povertà, vestì spesso con vesti rammendate, dimesse, aveva imparato a cucire e rammendare, trovando fra l'altro il tempo di rendere questi umili servigi ai suoi confratelli, anche se non con perfezione.

Più volte presagì l'approssimarsi della fine della sua vita e, come per tutti i santi, la vita divenne una preparazione alla morte da offrire a Dio come l'ultimo loro atto di fedeltà. Nel 1862, ultimo suo anno di vita, le sue forze declinarono, i dolori di un probabile cancro al fegato si facevano acuti, ma lui, fra la costernazione dei fratelli e le preghiere della comunità, continuò a compiere i suoi doveri di direttore della scuola cristiana. All'inizio di giugno dovette mettersi a letto, alternando qualche raro giorno di miglioria che fratel Benildo utilizzava per giungere fino alle classi degli studenti, per salutarli e dispensare i suoi ultimi consigli, come un testamento spirituale. Man mano che il male avanzava, egli veniva a distaccarsi sempre più dalle cose terrene. La sua preghiera si faceva più intensa e continua. Dopo aver ricevuto cosciente gli ultimi sacramenti con angelica gioia e mistico raccoglimento, fratel Benildo morì il 13 agosto 1862 a 57 anni, di cui oltre 40 di vita religiosa, tra il compianto generale. Il giorno dell'Assunzione di Maria si svolsero i solenni funerali nella parrocchia, a cui partecipò tutto il clero e i fratelli con gli alunni ed ex alunni. Da quel giorno la fama di santità, già forte in vita, divenne costante con numerosi pellegrinaggi alla sua tomba. Numerosi furono e sono i miracoli ottenuti per la sua intercessione. Un crocifisso a lui appartenuto viene ancora oggi portato presso gli infermi, che con devozione lo baciano invocando l'intercessione di fratel Benildo. Il decreto di introduzione per la causa di canonizzazione si ebbe nel 1903, fu dichiarato venerabile nel 1928. In questa occasione Papa Pio XI pronunciò un memorabile discorso sopra il terribile quotidiano, e cioè sull'eroicità senza splendore. Venne beatificato il 4 aprile 1948 da Papa Pio XII e infine proclamato santo da Papa Paolo VI il 29 ottobre 1967.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
2: E con il suo spirito.
0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per Lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione Conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci, per spiegarne il valore nella vita di ogni credente. Anzitutto è doveroso ricordare che questo modo di definire il ciclo delle feste cristiane come anno liturgico si è diffuso nel linguaggio ecclesiale grazie all'opera del servo di Dio, l'abate Prosper Guéringer. Nell'enciclica Mediator Dei, Papa Pio XII afferma che non si tratta di una fredda e inerte rappresentazione di fatti che appartengono al passato o una semplice rievocazione di realtà ad altri tempi. L'anno liturgico è, piuttosto, Cristo stesso che vive sempre nella sua Chiesa e che prosegue il cammino di immensa misericordia da Lui iniziato in questa vita mortale allo scopo di mettere le anime umane al contatto dei Suoi misteri e farle vivere per essi, misteri che sono perennemente presenti ed operanti. L'anno liturgico, dunque, va inteso come costante attualizzazione dell'opera della salvezza che Cristo realizza nella storia. Percorrendo questo ciclo temporale, la Chiesa resta a contatto con l'azione redentrice del Signore, sicché tutti i fedeli vengono colmati della sua grazia. L'incontro con Gesù, morto e risorto per noi, è la finalità che la Chiesa sempre persegue, ponendo al centro di ogni momento la celebrazione dell'evento pasquale. Perciò i padri conciliari considerano fondamento e nucleo dell'anno liturgico proprio la domenica, il giorno di festa primordiale. In diverse lingue moderne, il suo nome attesta che è il Dies Domine, il giorno del Signore. Anche in quelle lingue nelle quali ha prevarso il riferimento al giorno del sole, Sunday, Sonntag, si intravede il legame con Cristo. Cristo è il vero sole di giustizia che illumina ogni uomo. San Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Dies Domini, insegna che la domenica è giorno del Signore, giorno della Chiesa, giorno dell'uomo e infine giorno dei giorni, essendo la domenica la Pasqua settimanale in cui è rievocato e reso presente il giorno nel quale Cristo risuscitò dai morti. Essa è anche il giorno che rivela il senso del tempo. Scorgendo dalla risurrezione, essa fende i tempi dell'uomo, i mesi, gli anni, i secoli, come una freccia direzionale che li attraversa, orientandoli al traguardo della seconda venuta di Cristo. La domenica prefigura il giorno finale, quello della parusia, quando tutti risorgeremo. Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia, l'ascolto della parola e la partecipazione al corpo di Cristo comportano, secondo i padri conciliari, il convenire in unum, cioè la festosa convocazione dei fedeli. In tale assemblea la comunità cristiana rende visibile la propria comunione con il Signore e testimonia la sua appartenenza a Cristo e la sua fedeltà alla Chiesa. Questa assemblea non è sostituibile da una presenza soltanto virtuale, né si riduce a un raduno meramente passivo. L'assemblea liturgica si avvera infatti nell'attiva partecipazione di fratelli e sorelle, convocati insieme a rendere grazie a Dio che li ha generati mediante la risurrezione di Cristo dai morti per una speranza viva. A tale proposito, esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla Santa Messa anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro. Carissimi, l'anno liturgico, ritmato dalle domeniche, ha una storia interessante nella quale si intrecciano la fede e la devozione della Chiesa. Fin dal secondo secolo dopo Cristo, infatti, alla celebrazione della Pasqua settimanale si è aggiunta quella della Pasqua annuale, massima solennità, estesa al lietissimo spazio di 50 giorni, culminanti nella Pentecoste, e preparata dal tempo di Quaresima con il suo carattere penitenziale. Lo sviluppo del ciclo natalizio, avvenuto successivamente sul modello di quello pasquale, ha consentito di rivivere i misteri dell'incarnazione del Verbo di Dio, della sua nascita e della sua manifestazione al mondo. La Chiesa ha inserito poi nei diversi tempi la venerazione della Beata Vergine Maria, congiunta indissolubilmente con l'opera salvifica del Figlio suo, e le memorie dei martiri e degli altri santi che in cielo cantano a Dio la lode perfetta e intercedono per noi. L'anno liturgico ripropone così in forma sacramentale la pedagogia della storia della salvezza, guidando i fedeli dall'attesa del Messia alla pienezza del mistero pasquale e all'anticipazione della gloria futura. In esso, la Chiesa celebra l'attualità salvifica del mistero di Cristo, permettendo ai credenti di parteciparvi sempre più profondamente. Per questo, l'anno liturgico costituisce il principio ispiratore, il quadro di riferimento essenziale di ogni azione pastorale.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Per alcuni studiosi, che predicano la teoria secondo la quale tutti i mali del mondo vengono dalla sovrappopolazione, il calo delle nascite in Europa è una benedizione. Di fatto, la diminuzione delle nascite è il più grande ostacolo alla rinascita del nostro Occidente ed è la premessa sicura al suo tramonto. Chi è convinto che l'Occidente e la sua storia, da Abramo, Mosè, Omero, Socrate, Platone, Aristotele, Gesù, fino a Giotto, Michelangelo, Galilei, Verdi, Einstein, costituiscano un bene per tutto il mondo, non può che chiedersi da dove nasce la crisi demografica. Qual è l'origine di questo blocco di fronte alla prospettiva di mettere al mondo dei figli? La causa non può essere solo la povertà. La ricchezza è proporzionalmente aumentata e certo meglio distribuita che nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento. Non può essere la sicurezza del parto, che è notevolmente cresciuta. Altri sono i fattori. Il desiderio della donna di avere un lavoro autonomo, indipendente, che sarebbe insidiato dalla nascita dei figli, in assenza di leggi efficaci a favore della maternità. Il desiderio di offrire al figlio prospettive agiate di vita, i costi preventivati dei futuri studi, la cresciuta incertezza di un posto di lavoro. Ma questo basta a spiegare le riduzioni delle nascite? Certo, occorre pensare anche alla maggiore possibilità di pianificarle, alla crescita degli aborti, alla fragilità delle unioni matrimoniali che non hanno prospettive di futuro. Mentre i figli in passato sono stati spesso un aiuto all'unità delle famiglie e alla loro crescita, uno stimolo ad affrontare positivamente le difficoltà, oggi sembrano un peso. A mio parere la causa più profonda e più difficile da superare è la paura. Paura del presente e del futuro. Paura di non saper educare, di non saper accompagnare i figli verso il loro domani, di perdere il tempo libero per sé, per il proprio relax e la propria comodità.

nota dunque una vera e propria rivoluzione antropologica, che non può essere affrontata se non andando a riscoprire l'esperienza originaria che si oppone alla paura. Essa non è il coraggio, ma più esattamente la speranza. E ogni speranza nasce da una fede, non necessariamente da una fede soprannaturale, ma almeno da una fede vera, radicata negli strati più profondi dell'io. Oggi molti uomini e donne non desiderano un figlio perché non hanno prospettive dignitose per farlo crescere. Non hanno denaro a sufficienza, non hanno una casa adeguata, un lavoro sicuro. Un tempo, lo accennavo sopra, si guardava con più coraggio a tutti questi fattori. Bastava che lavorasse uno in famiglia. In casa c'era sempre posto per il nuovo arrivato. Oggi si è entrati in una visione diversa dell'esistenza, che privilegia altri valori. In questo senso l'uomo ha camminato in avanti, ma la ricerca del benessere talvolta ha ucciso il coraggio. Altri dare stabilità e di un maschile paterno in grado di guidare e di correggere, di indicare una strada da percorrere. Il vivente, per crescere, ha bisogno della stabilità di un terreno e di una direzione verso cui andare. Dopo gli anni dei primi incontri, vengono per i bambini gli anni dei perché. Non c'è niente di cui sorridere e tantomeno per cui spazientirsi. I perché dei piccoli sono un segno dell'ansia metafisica dell'uomo. Guai agli esseri umani che non hanno più perché. Vuol dire che in loro si è spenta quella giovinezza che rende bella ogni età della vita. Solo se noi grandi abbiamo accettato di ricevere le risposte alle domande fondamentali, possiamo sostenere chi si trova smarrito di fronte ad esse, o chi, per l'età, non è ancora in grado di rispondere. Quello che ci è chiesto ci obbliga a riscoprire ciò che a nostra volta abbiamo ricevuto. Nessuno di noi nasce dal nulla. L'uomo viene alla luce sempre dentro una tradizione. Parla una lingua, si sente a poco parte di una certa storia. Sente familiare una visione della vita, quella che gli trasmettono i suoi genitori. Non dico che dovrà mantenerla per tutta l'esistenza, ma non potrà evitare, se vuole crescere, di fare i conti con essa. Anche i genitori che pensano sia bene non trasmettere ai piccoli nessuna Weltanschauung finiscono per comunicare loro il dogma del relativismo che lascia colui che cresce in balia del potere e delle mode. Do ai miei figli da mangiare, un tetto, una scuola, ma si farà lui un'idea del mondo. Chi ragiona così nega al bambino che cresce ciò di cui ha più bisogno per vivere. Aiutiamo piuttosto i nostri figli a rispondere alle domande che vengono dal loro cuore alla loro mente attraverso gli incontri che fanno, e aiutiamoli a scoprire quella voce che c'è nella loro vita. Spieghiamo che si possono chiamare le cose con il loro nome e che si può dire male a ciò che è male e bene a ciò che è bene. Che si può ascoltare con frutto la voce della coscienza che ci parla del giusto e dell'ingiusto, del buono e del cattivo. Me lo ha fatto venire alla mente un padre che mi ha scritto: lo vedo nei miei figli, attendono dal papà un'indicazione su cosa è vero o no, su cosa è giusto o no. Aiuteremo così i nostri ragazzi a vedere che la vita è anche una lotta, che occorre sacrificarsi e combattere. Non tutto c'è dato senza impegnarsi per ottenerlo. I nostri figli non hanno bisogno innanzitutto di un benessere, ma di essere, cioè di affetti, di correzioni, di indicazioni di strada, anche di divieti, purché spiegati nelle loro ragioni. Figli nascono per lasciare la casa. C'è un esempio bellissimo di Don Giussani a questo proposito.
Una donna veniva regolarmente a confessarsi. Per qualche tempo non l'ho più vista. E quando è ritornata mi dice: ho avuto una seconda bambina. E senza che io le dicessi niente aggiunge: sapesse che impressione. Appena mi sono accorta che si era staccata, non ho pensato se era un maschio o una femmina, se stava bene o male, ma la prima idea che mi è venuta è stata questa: ecco, comincia ad andarsene. Lasciare i genitori, i fratelli, la casa è un processo che comincia da molto lontano. Certamente dall'adolescenza, quando mettiamo in discussione ciò che abbiamo ricevuto per farci un'idea nostra delle cose e della vita. È un periodo di crisi in cui il ragazzo si chiede, non sempre in modo cosciente, se quella che gli è stata insegnata è una strada valida per raggiungere la sua statura adulta. Non è facile capire e tantomeno intercettare i giovani in questo periodo della loro ricerca. Tanto superati e vecchi sembrano i genitori, tanto ribelli e strani sembrano i ragazzi a quelli di casa. È sempre stato così. Mark Twain ironizzava sulla sua insofferenza adolescenziale. A 14 anni mio padre mi sembrava un idiota. A 21 mi sono stupito di quante cose avesse imparato nel frattempo. Oggi forse il distacco tra generazioni è ancora più grave e l'incomunicabilità maggiore. Ma la responsabilità più grande è di noi adulti. I genitori rinunciano presto a parlare con i loro figli, o all'opposto, cercando di legarli a sé, concedono loro tutto e danno sempre ragione ai ragazzi, anche quando non l'hanno. Non ci sono ricette, né regole. Non c'è certezza di riuscita di fronte a quell'immenso segreto che è la libertà dell'altro. Si può però mostrare ai figli che il nostro scopo non è di imporre delle regole per sentirci sicuri, per disinteressarci di loro. Vogliamo rischiare, lottare, per aiutarli sulla strada verso la felicità. Siamo sempre pronti a dare ragione della speranza che è in noi, leggiamo nella prima lettera di San Pietro. Per questo abbiamo il coraggio anche di scelte impopolari, come non permettere che nostro figlio vagoli tutta la notte da una discoteca all'altra. Santa Monica pregò e pianse per parecchi decenni pensando a suo figlio Agostino. Nessuno le poteva dare la certezza assoluta dell'esito positivo delle sue suppliche, ma lei non l'abbandonò mai. Dall'Africa lo raggiunse a Milano, che è come andare oggi sulla luna. Non lo giudicò allontanandolo perché aveva un amante e un figlio illegittimo. Le sue preghiere ci hanno regalato uno dei più grandi geni dell'umanità e dei più grandi teologi, mistici e santi.

0: oggi è con noi l'autore del volume che stiamo leggendo, Amare Ancora, che è Monsignor Massimo Camisasca, fondatore e superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo. Benvenuto, ecco. Don Massimo.
1: Buongiorno a tutti. Mentre sento il mio nome subito dico buongiorno, poi c'è tutta la lunga trafila del nome dell'istituto, ma sappiate che io sono qui.
0: Dunque oggi abbiamo parlato di un capitolo che lei ha voluto intitolare proprio come un libro di Don Giussani, che è stato pubblicato nel 2005, dal titolo Il rischio educativo.
1: Esatto, è un libro di Don Giussani pubblicato l'ultima volta nel 2005, ma in realtà sono lezioni molto antiche che Don Giussani ha tenuto e ha scritto addirittura agli inizi degli anni 60. Proprio la prima stesura di questo libro è di una parte di questo libro del 1960. Voglio dire, questo libro ha accompagnato tutta la vita di Don Giussani ed è anche un po' una sintesi della sua stessa esistenza e la chiave di lettura di tutto il suo tentativo, secondo me ben riuscito, ecclesiale, e cioè quello di educare. Cosa vuol dire educare? Ecco, Don Giussani prende a prestito una frase che molto probabilmente sarebbe passata inosservata dei più, altrimenti, una frase di un libro di Jungmann, un grande liturgista, studioso di storia della liturgia tedesco, che in un suo libro parla dell'educazione come introduzione alla realtà totale. Ora, Don Giussani rimase colpito, folgorato da questa espressione. Perché? Per due ragioni. Primo, proprio per questa parola realtà. Don Giussani era molto preoccupato della divisione fra la fede e l'esistenza ed era tutto teso a mostrare come la sequela di Cristo portasse l'uomo a vivere in modo più vero e più pieno. Quindi la parola realtà stava al centro di tutto quanta la sua vita. E poi realtà totale, quindi l'educazione è uno sviluppo di tutte le potenzialità della personalità. Ecco, partendo da questa definizione, Don Giussani allora arriva a riflettere su quali sono i fattori e gli aspetti dell'opera educativa. E io li ho ripresi perché mi sono sembrati importanti per cogliere proprio la realtà della famiglia nei suoi dinamismi più veri e più profondi. Quindi il tema dell'autorità, il tema della trasmissione di tutti i valori che governano un'esistenza, il tema anche del far propri, perché un figlio riceve ma deve far propri, deve anche criticare, dice Don Giussani, in senso positivo, e cioè deve riscoprire, deve vedere ciò che è caduco nel frattempo e ciò che invece rimane valido. Insomma, tutta la trafila del cammino verso l'educazione, verso la realizzazione di sé, è accennata in quel libro di Don Giussani ed è da me ripreso in questo capitolo.
0: Uno dei primi passi proprio verso l'educazione dei figli passa attraverso il gioco, che è un po' proprio questo incontro con la realtà, no, di cui lei parlava.
1: Sì, insisto molto a più riprese nel libro sul tema del gioco, perché io trovo che oggi i piccoli vivano due grossi pericoli. Il primo pericolo è quello di non avere più rapporto con le cose, ma di cominciare fin da molto presto un rapporto virtuale con la realtà. Si sta davanti agli schermi, si vedono immagini di realtà lontane, si sentono voci ma di cui non si percepiscono i volti, o se si vedono i volti, questi volti non si possono toccare, non si possono abbracciare. Quindi un rapporto virtuale con la realtà, che è esattamente l'opposto di ciò che dicevamo prima, introduzione alla realtà totale. E poi in secondo luogo, quindi giocare, stare con le cose, toccarle, eccetera. In secondo luogo, molto spesso gli adulti sono assenti dalla vita dei piccoli, sono al lavoro, sono in un altro locale, sono in un'altra parte, e quindi occorre che gli adulti invece tornino a inserire nella loro giornata un po' di tempo per stare con i loro figli, per giocare con i loro figli. Nel libro più o meno dico che un padre deve passare del tempo con i suoi figli, deve rotolarsi nel prato, deve rotolarsi per terra, deve fare la lotta con loro, deve portarli a giocare a pallone, deve insegnargli ad andare in bicicletta. Insomma, c'è tutto un rapporto che i grandi devono avere con i piccoli che è molto importante per la loro crescita.
0: In questo rapporto, e questo è un meccanismo, diciamo, che abbiamo già visto in altri capitoli e in altre delle nostre conversazioni, in questo rapporto non si è in due, si è in realtà in tre, non c'è soltanto un educatore e un educando, ma anche
1: qualcun altro. Sì, c'è. Ecco, una frase di Don Giussani vorrei qui ricordare, che non si educa veramente se non si apre al senso della vita, e quindi educare vuol dire anche camminare assieme in una direzione, camminare assieme verso qualcuno. Ecco perché parlo sempre di un terzo che è presente nell'educazione, che può essere affermato come significato della vita verso cui si guarda, ma anche più profondamente come il tu di Dio da cui veniamo e verso cui andiamo e che ci sostiene in questo cammino.
0: C'è poi un processo inevitabile e anche doloroso in qualche modo, che è il processo di allontanamento. I figli lasciano la casa, lasciano i genitori, si allontanano da questi affetti. All'inizio della loro vita sembrano appartenere completamente, no, a chi li ha generati, e invece è un processo, appunto, di distacco continuo.
1: È un processo necessario. Ecco, è una cosa su cui rifletto molto, perché nel mio seminario accolgo ragazzi che hanno lasciato la loro casa e vedo questo loro cammino di distacco, vedo la difficoltà del distacco, talvolta il desiderio del distacco. È difficile raggiungere un equilibrio di vicinanza e lontananza da coloro che si ama, e questo è anche uno dei problemi più grossi delle famiglie giovani, delle famiglie che stanno nascendo, che talvolta hanno bisogno dei nonni, dei genitori per poter continuare a vivere economicamente o anche educativamente per i nipoti, e quindi sono talvolta risucchiati in un rapporto non sempre equilibrato, o talvolta affermano la propria libertà attraverso delle rotture. Insomma, è un equilibrio difficile, però è un equilibrio necessario. D'altra parte, Dio stesso, proprio all'inizio della storia del mondo, dice: e l'uomo lascerà la casa di suo padre e di sua madre. Qui là lo dice parlando proprio del matrimonio, ma questa è una legge dell'esistenza, e cioè ciascuno deve lasciare per poter riscoprire personalmente. Si noti bene, questo lasciare non è un venir meno all'affetto, anzi è un approfondirsi dell'affetto. D'altra parte è un'esperienza di tutti noi, quando siamo lontani da un amico, quando siamo lontani da una persona che amiamo, in realtà il nostro legame si approfondisce, si purifica, si essenzializza. Così avviene anche nei confronti dei genitori. Insomma, per crescere occorre in certo modo negare, ma non certamente uccidere. Non abbiamo bisogno di negare radicalmente niente e nessuno, abbiamo bisogno di riscoprire e di superare. E quindi, anche se c'è una certa tensione fra genitori e figli, in questo caso fra figli e genitori, questa tensione deve essere mitigata e redenta dall'affetto e dalla riconoscenza verso coloro che ci hanno messi al mondo e verso coloro che riscopriremo sempre di più come l'origine della nostra vita.
0: La ringrazio moltissimo ancora di essere stato con noi,
1: ecco,
0: anche oggi.
1: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono. Sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

0: Santo Rosario.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
2: perdona

0: Vieni lo Spirito Santo, vieni il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
1: Regina della pace,
2: prega

0: recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena

0: di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio,
1: perdona.

questa seconda decina meditiamo sulla Vergine Maria, Regina della Pace, perché lei è l'Arca dell'Alleanza, è il Tempio dove è scesa la vera pace, dove è sceso il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Nel terzo mistero, nella terza decina del Rosario, meditiamo l'opera della Vergine Maria a riguardo della pace e soprattutto nella casa di Nazareth, che fu una famiglia di pace. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

della quarta decina di questo rosario, preghiamo alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare tutta la nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: guarisci dal male.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Amen.

0: misericordia.
1: Nell'ultimo mistero del Rosario meditiamo e preghiamo anche la Vergine Maria, regina della pace nella Chiesa. Affidiamo la pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

0: E o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi.
0: Madre del Verbo incarnato,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine scelta da tutta l'eternità,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazareth,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Socia del Redentore,
1: prega per noi.
0: Tu che hai accolto la parola,
1: prega per noi.
0: Tu che hai dato al mondo la vita,
1: prega per noi.
0: Tu che hai presentato Gesù al Tempio,
1: prega per noi.
0: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
1: prega per noi.
0: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
1: prega per noi.
0: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
1: prega per noi.
0: Tu che hai sofferto presso la croce,
1: prega per noi.
0: Tu che hai implorato il dono dello Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre dei viventi,
1: prega per noi.
0: Madre dei fedeli,
1: prega per noi.
0: Madre di tutti gli uomini,
1: prega per noi.
0: Eletta tra i poveri del Signore,
1: prega per noi.
0: Umile ancella del Signore,
1: prega per noi.
0: Serva della redenzione,
1: prega per noi.
0: Pellegrina nel cammino della fede,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'obbedienza,
1: prega per noi.
0: Vergine della speranza,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'amore,
1: prega per noi.
0: Modello di santità,
1: prega per noi.
0: Membro eminente nella Chiesa,
1: prega per noi.
0: Immagine della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Avvocata nostra,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei poveri,
1: prega per noi.
0: Mediatrice di grazia,
1: prega per noi.
0: Assunta alla gloria celeste,
1: prega per noi.
0: Glorificata nel corpo e nell'anima,
1: prega per noi.
0: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
1: prega per noi.
0: Regina dell'universo,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Segno di consolazione,
1: prega per noi.
0: Segno di sicura speranza,
1: prega per noi.
0: Segno della gloria futura,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: pietosissimo, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, o Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuor del mio Gesù,
1: fagli orami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
1: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
1: Amen.
2: A voi tutti, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
1: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
3: E rinnoviamo la nostra consacrazione al Cuore Immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mia Figlio che consacro al tuo Cuore Immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni, ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo Cuore Immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo Cuore Immacolato e io ti amerò così come sono.

Pietro Romanson, questo il suo nome da laico, nacque a Touré, piccolo villaggio dell'Alverne in Francia, il 14 giugno 1805. Egli crebbe in questo paese che aveva già conosciuto gli orrori della Rivoluzione francese, sebbene di appena 1800 abitanti, i suoi compaesani furono tutti fedelissimi alla Chiesa Cattolica Romana e quindi disertarono la parrocchia diretta da un parroco giurato, cioè di quegli ecclesiastici che cedettero alle minacce dei governanti di allora, aderirono alla nuova Costituzione civile del clero e giurarono fedeltà allo Stato e non al Romano Pontefice. I cittadini di Touré, pieni di viva fede cattolica, assidui alle funzioni, difensori della religione, presero a frequentare di nascosto un altro sacerdote non giurato, che officiava clandestinamente, spostandosi di continuo per non essere catturato. Questo era il clima di religiosità in cui nacque Pietro Romanson. E i suoi genitori, Giovanni e Anna Scianti, erano degni interpreti di questa religiosità e timore di Dio. Quando nacque, la Francia e l'Europa erano sconvolte da guerre che vedevano contrapposte nell'era napoleonica nazioni contro nazioni. Anche nel villaggio di Touré, il fanciullo Pietro cresceva con davanti le scene della partenza di giovani coscritti per le armate di Napoleone Bonaparte, lo strazio delle madri, il terrore di giovani che cercavano di sfuggire a questa dura sorte e scappavano sui monti, inseguiti dalle pattuglie di polizia militare.

Gli avvenimenti storici che si susseguivano fecero comprendere ben presto al ragazzo l'instabilità delle umane istituzioni. Egli concepì così un vero orrore per ogni prepotenza e ingiustizia e imparò a riporre in Dio ogni sua fiducia, e ben presto sentì chiaramente l'invito divino a distaccarsi dalle cose terrene per dedicarsi ad un superiore destino religioso. Cresciuto con l'amorevole cura della mamma, molto devota, un giorno l'accompagnò alla fiera di Clermont e lì, fortuitamente, dopo una preghiera alla Madonna nel vicino santuario, fra la folla, il piccolo Pietro vide un sacerdote con un colletto bianco che, incurante della confusione del mercato, proseguiva il suo cammino con la corona in mano, pregando. Il ragazzo domandò alla madre chi fosse e lei rispose che era un fratello delle scuole cristiane. E dietro altra sua richiesta continuò a dire che essi facevano scuola per tutta la vita, specialmente i fanciulli poveri, per amore di Dio. Pietro tacque e rifletté, poi rispose in tono deciso: «Così, mamma, voglio essere anch'io. Il Signore dispone le cose in modo che esse possano attuarsi, se sono secondo la sua volontà». Dopo un certo tempo, i fratelli delle scuole cristiane aprirono un loro istituto nella vicina Riom e Pietro venne inviato dai genitori come collegiale dei fratelli nella nuova sede, affinché potesse continuare negli studi, anche se questo comporterà un allontanamento da casa dell'amato figlio.

Il contatto giornaliero con i membri professori di questa congregazione, fondata nel 1680 da Saint Jean-Baptiste de La Salle, fece maturare ancor più la nascente vocazione di farsi religioso, ma un inflessibile direttore non lo ammise, perché per i suoi 14 anni era apparso troppo piccolo di statura. Dopo quasi 2 anni la missione fu possibile, e così il 10 febbraio del 1820 il giovane Pietro Romanson lasciava per sempre la sua casa di Touré per entrare nel noviziato dei fratelli di Clermont, accompagnato dal direttore del collegio di Riom. Il periodo del noviziato fu per lui un tempo di dure prove. Preso dal desiderio di diventare un religioso, dovette più volte resistere alle insistenze del padre che lo rivoleva a casa, bisognoso del suo aiuto ora che si era fatto vecchio. Per tutta la vita fratel Benildo, questo il nome che gli venne dato alla sua vestizione, restò inflessibile e fedele alla sua vocazione. E il Signore benedirà il suo noviziato con grazie singolari che faranno esclamare al suo direttore fratello Angeo: «Non mi stupirei che questo caro figliuolo divenisse un giorno una gloria del nostro istituto». Superate con tenacia le resistenze paterne, fu ammesso ai voti, ponendosi sotto la protezione di San Benilde, martire spagnola di Cordova, delle quali aveva preso il nome. Per 20 anni fu addetto a varie scuole nelle città di Rio, Moulins, Limoges, Arulat, Clermont, Bailon, ovunque apprezzato dai confratelli per la sua mitezza e dagli alunni per la sua sapiente pedagogia. Durante questo lungo periodo si occupò brevemente anche della cucina e dell'orto con serena umiltà. Nel contempo, l'11 settembre 1836, fece la sua professione solenne.

21 settembre 1841, fratel Benildo venne inviato a fondare e dirigere una nuova scuola, con una pubblica sottoscrizione. Non si mosse più da lì. Dopo tanti trasferimenti, che seppur previsti nella regola dell'ordine, apportavano ferite dolorose al suo cuore e ai suoi sentimenti, verso le centinaia di alunni che incontrava, formava, avviava, istruiva, in ogni posto dove era stato mandato e che egli poi doveva lasciare. Il lavoro fu incredibile e massacrante, c'erano solo 3 fratelli per circa 300 alunni, ma fratel Benildo, nonostante le numerose incomprensioni e le molte sofferenze, riuscì ad impiantare saldamente la scuola e ad assicurarne il funzionamento. Mise sempre un particolare impegno nell'insegnamento del catechismo, specie con i più tardivi, perché su questa materia non voleva che nessuno rimanesse indietro. E attorniato da ragazzi, era figurato in un bel gruppo marmoreo nella cappella lui dedicata nella Casa Generalizia di Roma e in un quadro del pittore Mariani, nell'atto di consacrare un gruppo di fanciulli a San Giuseppe, per il quale ebbe sempre una grande devozione. Fratel Benildo ebbe una tale capacità di penetrare nell'animo degli adolescenti come maestro, ma ancor più come guida spirituale, che molti presero a pensare che fosse dotato di speciali doni celesti, ottenuti con la preghiera assidua e con le penitenze. Presso la popolazione, dove visse ed operò per 21 anni, egli godé sempre di una reputazione di santità. Quando compariva, per le strade, i ragazzi scorgendolo se lo additavano dicendo «Il santo, ecco il santo, viene il santo», rendendo così omaggio a questa sua unica grandezza, la sua intimità con Dio, dalla quale non nascevano le cose grandi, ma le cose perfette. Visse in povertà, vestì spesso con vesti rammendate, dimesse. Aveva imparato a cucire e rammendare, trovando fra l'altro il tempo di rendere questi umili servigi ai suoi confratelli, anche se non con perfezione.

Più volte presagì l'approssimarsi della fine della sua vita e, come per tutti i santi, la vita divenne una preparazione alla morte da offrire a Dio come l'ultimo loro atto di fedeltà. Nel 1862, ultimo suo anno di vita, le sue forze declinarono, i dolori di un probabile cancro al fegato si facevano acuti, ma lui, fra la costernazione dei fratelli e le preghiere della comunità, continuò a compiere i suoi doveri di direttore della scuola cristiana. All'inizio di giugno dovette mettersi a letto, alternando qualche raro giorno di miglioria che fratel Benildo utilizzava per giungere fino alle classi degli studenti, per salutarli e dispensare i suoi ultimi consigli, come un testamento spirituale. Man mano che il male avanzava, egli veniva a distaccarsi sempre più dalle cose terrene. La sua preghiera si faceva più intensa e continua. Dopo aver ricevuto cosciente gli ultimi sacramenti con angelica gioia e mistico raccoglimento, fratel Benildo morì il 13 agosto 1862 a 57 anni, di cui oltre 40 di vita religiosa, tra il compianto generale. Il giorno dell'Assunzione di Maria si svolsero i solenni funerali nella parrocchia, a cui partecipò tutto il clero e i fratelli con gli alunni ed ex alunni. Da quel giorno la fama di santità, già forte in vita, divenne costante con numerosi pellegrinaggi alla sua tomba. Numerosi furono e sono i miracoli ottenuti per la sua intercessione. Un crocifisso a lui appartenuto viene ancora oggi portato presso gli infermi, che con devozione lo baciano invocando l'intercessione di fratel Benildo. Il decreto di introduzione per la causa di canonizzazione si ebbe nel 1903, fu dichiarato venerabile nel 1928. In questa occasione Papa Pio XI pronunciò un memorabile discorso sopra il terribile quotidiano, e cioè sull'eroicità senza splendore. Venne beatificato il 4 aprile 1948 da Papa Pio XII e infine proclamato santo da Papa Paolo VI il 29 ottobre 1967.

l'ottavo giorno, lodando il Signore con le preghiere del mattino. Lodando nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e preservato in questa notte. Ti offro le azioni di questa giornata. Fa che siano secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami da ogni peccato e liberami da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Invochiamo anche la protezione di Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in questo suo unico Figlio Gesù Cristo, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. E ora affidiamo la nostra vita e ci consacriamo al cuore immacolato di Maria. O mia Signora e mia dolce Madre Maria, a te mi affido e consacro al tuo cuore immacolato la mia vita, i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua. Poiché i miei occhi sono nudi, riscaldali tu e rivestili con la tua grazia e luce eterna. Fa che io possa contemplarti in beatitudine. Tu che hai dato la vita a Gesù e l'hai donato agli uomini per tutte le generazioni. Ti ringrazio perché ti ricordi di me e mi porti nel tuo cuore immacolato. Mi rifugio in te perché so che mi proteggerai dal male. Ti supplico, consacrami al tuo cuore immacolato e io ti amerò così come sono e per sempre. Grazie per il tuo amore, così sia. Offerta della giornata al cuore divino di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre. Amen. Gesù, Giuseppe e Maria, vi dono il cuore e l'anima mia. Gesù, Giuseppe e Maria, assistetemi nell'ultima agonia. Gesù, Giuseppe e Maria, spiri in pace con voi l'anima mia.
atto di fede. Mio Dio, perché se verità infallibile credo in tutto quello che tu ci hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, tuo unico Figlio, incarnato, morto e risorto per noi, il quale darà a ciascuno secondo i meriti il premio o la pena eterna. E conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Atto di speranza. Mio Dio, spero nella tua bontà, per le tue promesse, per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei bene nostro infinito e nostra eterna felicità, e per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Preghiera a San Michele Arcangelo. O San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia contro gli attacchi e le insidie del demonio. Che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E tu, o principe della milizia celeste, con la potenza divina, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che errano per il mondo a perdizione delle anime. Così sia. O San Michele Arcangelo, con la tua luce illuminaci. O San Michele Arcangelo, con le tue ali proteggici. O San Michele Arcangelo, con la tua spada difendici. Invochiamo anche la protezione e l'aiuto dello Spirito Santo. Peggi, o San Michele Arcangelo, tua spada difendici. Invochiamo anche la protezione e l'aiuto dello Spirito Santo.

nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Il Signore ci benedica, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna. Amen. E concludiamo questo momento di preghiera nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, giovedì della terza settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Al sorger della luce, ascolta, o Padre Santo, la preghiera degli umili.
2: Dona un linguaggio mite, che non conosca i fremiti dell'orgoglio e dell'ira.
1: Donaci occhi limpidi, che vincano le torbide suggestioni del male.
2: Donaci un cuore puro, fedele nel servizio, ardente nella lode.
1: A te sia gloria, o Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Di te si dicono cose stupende, città di Dio. Le sue fondamenta sono sui monti santi. Il Signore ama le porte di Sion, più di tutte le dimore di Giacobbe.
2: Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
1: Ricorderò Raab e Babilonia fra quelli che mi conoscono. Ecco, Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati.
2: Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda.
1: Il Signore scriverà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Di te si dicono cose stupende, città di Dio.

0: Signore viene con potenza, porta con sé il premio. Ecco, il Signore Dio viene con potenza, con il braccio egli detiene il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio, e i suoi trofei lo precedono.
1: Come un pastore egli fa pascolare il gregge, e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto, e conduce pian piano le pecore madri.
0: Chi ha misurato con il cavo della mano le acque del mare e ha calcolato l'estensione dei cieli con il palmo?
1: Chi ha misurato con il moggio la polvere della terra, ha pesato con la stadera le montagne e i colli con la bilancia?
0: Chi ha diretto lo spirito del Signore e come suo consigliere gli ha dato suggerimenti?
1: A chi ha chiesto consiglio perché lo istruisse e gli insegnasse il sentiero della giustizia, lo ammaestrasse nella scienza e gli rivelasse la via della prudenza?
0: Ecco, le nazioni sono come una goccia da un secchio, contano come il pulviscolo sulla bilancia. Ecco, le isole pesano quanto un granello di polvere.
1: Il Libano non basterebbe per accendere il rogo, né le sue bestie per l'olocausto. Tutte le nazioni sono come un nulla davanti a lui, come niente e vanità sono da lui ritenute.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Il Signore viene con potenza, porta con sé il premio.
1: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti a Lui. Il Signore regna, tremino i popoli, siede sui cherubini, si scuota la terra. Grande è il Signore in Sion, eccelso sopra tutti i popoli.
0: Lodino il tuo nome grande e terribile, perché è santo.
1: Re potente che ami la giustizia, tu hai stabilito ciò che è retto. Diritto e giustizia tu eserciti in Giacobbe.
0: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi allo sgabello dei suoi piedi, perché è santo.
1: Mosè e Aronne tra i suoi sacerdoti, Samuele tra quanti invocano il suo nome. Invocavano il Signore ed egli rispondeva.
0: Parlava loro da una colonna di nubi, obbedivano ai suoi comandi e alla legge che aveva loro dato.
1: Signore Dio nostro, tu li esaudivi, eri per loro un Dio paziente, pur castigando i loro peccati.
0: Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti al suo monte santo, perché santo è il Signore nostro Dio.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Esaltate il Signore nostro Dio, prostratevi davanti a Lui.
0: Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola al servizio degli altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio. Chi parla lo faccia come con parole di Dio, chi esercita un ufficio lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartiene la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Con tutto il cuore ti cerco, rispondimi, Signore.
1: Con tutto il cuore ti cerco, rispondimi, Signore.
0: Custodirò la tua parola.
1: Rispondimi, Signore.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Con tutto il cuore ti cerco. Rispondimi, Signore. Serviamo il Signore in santità e giustizia. giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
0: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
0: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
0: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
0: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
0: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
0: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Serviamo il Signore in santità e giustizia. Egli ci libererà dai nostri nemici.
0: Rendiamo grazie a Dio che nutre e guida il suo popolo. Uniti nella preghiera del mattino, acclamiamo:
3: Gloria a te nei secoli, Signore.
0: Padre clementissimo, ti benediciamo per il tuo immenso amore,
1: che risplende nella creazione e ancor più visibilmente nella redenzione.
0: Fin dall'inizio di questo giorno, ispiraci il desiderio di servirti,
1: perché nei pensieri e nelle opere glorifichiamo sempre il tuo santo nome.
0: Purifica i nostri cuori da ogni desiderio di male,
1: perché siamo costantemente orientati alla tua volontà.
0: Apri il nostro cuore alle necessità dei fratelli,
1: perché incontrandoci non ci trovino freddi e senza amore verso di loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Dio onnipotente ed eterno, guarda benigno i popoli ancora immersi nell'ombra della morte. Fa risplendere su di essi il sole di giustizia che ci ha visitato sorgendo dall'alto, Gesù Cristo nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: dell'estate, passaggio di Maria da questa terra al cielo, e per tutti noi oggi l'impegno di riconoscere che quella è la destinazione delle nostre fatiche. Siamo chiamati, come Maria, a vivere per sempre con Dio. Il cielo è il nostro traguardo e vorremmo chiederlo in modo particolare in questo tempo in cui stiamo abbastanza bene qua giù e quando ci viene il pensiero di concludere i nostri giorni su questa terra. Qualcuno dice magari appeso a un filo o a un chiodo, ma è meglio restare qui, non sappiamo quello che ci sarà dopo la morte. Oggi che ammiriamo la Vergine Maria, prima e unica fra tutte le creature, a condividere la pienezza di Cristo risorto del suo Figlio, lei che ha portato in cielo il suo corpo, tutta la sua persona, dovremmo proprio rinforzare questa fede che ci distingue da quelli che non hanno alcuna speranza e appiattiscono i loro giorni, vedendo con tristezza, con amarezza, che con il tempo che passa si consumano le nostre forze, perdiamo di importanza. Abbiamo sempre più bisogno di essere aiutati dagli altri e non abbiamo più il desiderio del cielo, cioè questa passione per ritornare al cuore di Dio dal quale tutti siamo partiti. Oggi Maria dice a noi: non abbiamo una stabile dimora quaggiù, non è questa la nostra città definitiva, non è la casa che abitiamo, non è il lavoro, la professione che stiamo svolgendo. Noi siamo chiamati a vivere per sempre, trasformati dalla potenza dell'amore di Dio per l'eternità, insieme a Lui, insieme alla Vergine Maria, prima tra i risorti. È per noi un dogma di fede, una verità in cui crediamo volentieri con tutto il cammino del popolo cristiano che ha sollecitato da parte dei pastori e in particolare del Papa l'affermazione di questa verità. Maria è viva in cielo anche con il suo corpo. Lei si è chiuso gli occhi su questa terra e la chiamavano dormizione. Il momento del trapasso li ha subito aperti davanti al volto di Dio Padre, al quale per tutta la sua vita era rimasta fedele, senza alcuna disobbedienza, senza ombra di egoismo. Quel seno che ha allattato il Figlio di Dio è ancora vivo, palpitante lassù. Quelle gambe, quei piedi che hanno camminato sui nostri sentieri polverosi sono lassù presso Dio. È per noi motivo di gioia e di consolazione e spesso dovremmo pensare a questo traguardo delle nostre fatiche per ridimensionare l'attaccamento sbagliato alle cose del mondo, quando magari ci scoraggiamo perché le cose non vanno bene, perché le persone ci infastidiscono, perché qualcuno ci ha fatto dei torti. Proviamo a pensare che lassù dovremmo ritrovarci tutti l'uno accanto all'altro per dare lode e gloria al Signore per tutta l'eternità. Ci aiuti allora questo pensiero a non sentirci avidi di questa terra, ma di sentirci più liberati, capaci quindi di compiere gesti di puro amore, di vera gratuità, finché abbiamo bisogno, tempo, perché saranno come una scala che ci aiuteranno ad entrare con il Signore per sempre. Ma c'è un altro pensiero. Lassù in cielo c'è una donna che ci prepara la strada. Ed è bello pensare che Dio ha voluto l'uomo e la donna a sua perfetta immagine e somiglianza, come suoi interlocutori in un dialogo continuo fatto di ascolto, di disponibilità. E quella donna lassù anticipa ciascuno di noi, e la madre continuamente attenta alle nostre fatiche, alle tribolazioni che conosciamo qui sulla terra, che ci incoraggia dicendo: finiranno presto, non abbatterti, non perdere di vista la meta delle tue fatiche, continua a credere nel Signore, non lasciarti deludere anche davanti ai fallimenti e alle cadute. Lei è in continua preghiera per noi. Un altro pensiero vorremmo fare questa sera: la preziosità del corpo umano, il corpo che oggi diventa per molti soltanto oggetto di piacere, merce da scambiare. Ci ha impressionato anche in questa settimana quasi 500 extracomunitarie rimandate nei loro paesi di origine e che vivevano vendendo il loro corpo sulle strade del nostro paese, segno di uno squallore, di un decadimento dei valori che dovrebbero portarci a rispettare la dignità di ogni persona, dovrebbero farci capire che vale ben più del denaro quello che portiamo dentro di noi. Ciascuno chiamato quindi ad essere rispettato nella sua diversità. Questo corpo che crea anche problemi, che spesso ci fa soffrire, che va in declino con il passare degli anni, è chiamato a risorgere quando anche noi ascolteremo l'invito a uscire dalle nostre tombe. La potenza di Dio, il suo spirito, farà germogliare, farà fiorire ogni sepolcro. E ancora vorremmo chiederci come mantenere viva la speranza, soprattutto quando viene meno davanti a certi tradimenti o a certi errori della nostra vita. Credo che la preghiera che San Luca mette sulle labbra e nel cuore di Maria possa accompagnarci in tutti questi momenti difficili. Maria ci dice: sii sicuro che il Signore volge il suo sguardo sulla tua umiltà. Quando tu ti dichiari suo figlio, suo servo, disponibile ad ascoltarlo, e quello che lei celebra è come un nuovo decalogo. Ci sono 10 verbi, proprio come i 10 comandamenti, che celebrano le azioni di Dio sulla nostra storia. Ha rovesciato i potenti, ha umiliato i superbi, ha innalzato gli umili, ha dato vita a coloro che sembravano morire di fame. Ecco quello che fa il nostro Dio. È questa la speranza che dobbiamo cantare e sulla quale fondare ogni nostra iniziativa di bene. Il tempo del pellegrinaggio, allora, sarà anche tempo di attesa, perché il compimento avverrà soltanto quando il Signore ci chiamerà a sé. Ammirando la Vergine Maria vestita di sole, con 12 stelle che le coronano il capo, con la luna ai suoi piedi, vorremmo superare la disperazione, quel senso di noia, quel tirare avanti a volte con pessimismo. Si diceva nella prima lettura che il drago sta davanti alla donna mentre vive il travaglio del parto ed è interessato a far entrare nelle sue fauci proprio quella creatura che sta nascendo. Quella donna che partorisce è il simbolo della Chiesa, ma anche di ciascuno di noi che fa qualcosa di buono, di vivo, che cerca di generare la vita con le parole, ma anche con i fatti, con i suoi gesti, con le iniziative. Vedete, il maligno sta davanti in atteggiamento di sfida, vorrebbe subito togliere questi segni di vita, questi germogli di speranza, ma questa donna viene salvata dalla mano forte di Dio. Non prevarrà il male, non sarà questa bocca a ingoiare le nostre fatiche nel cammino del bene. Ecco quanto la Vergine Maria oggi mette dentro di noi. Noi conosceremo il pungiglione della morte, quel veleno che purtroppo arriva per tutti, ma sappiamo che non è l'ultima parola, perché è lassù, presso Dio, nella sua casa di luce e di amore, che la Vergine Madre ci sta aspettando. E dove c'è la mamma, lì dovranno raccogliersi tutti i suoi figli, noi, figli e figlie, che oggi la lodiamo e a lei ci affidiamo.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini. Borghi d'Italia. Borghi d'Italia.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Castelmezzano in provincia di Potenza. Il comune gioiello delle Dolomiti Lucane si trova a circa 800 metri sul livello del mare e conta 720 abitanti. Castelmezzano, tra i tanti riconoscimenti, è bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue tante eccellenze ed è conosciuto per il famoso volo dell'Angelo. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Castelmezzano.

0: con gioia incontriamo il sindaco Nicola Valluzzi. Allora, ci presenti il comune di Castelmezzano.
1: Castelmezzano è la perla delle Dolomiti Lucane, 720 abitanti a cavallo fra le due province di Potenza e Matera, all'interno di un parco naturale, il parco regionale di Gallipoli Cognato e delle piccole Dolomiti Lucane. Un luogo incantato da una storia meravigliosa, peraltro più o meno identica alla storia di tanti altri borghi del mezzogiorno d'Italia, attraversato in mille anni da tutte le dominazioni che sono arrivate qui nel mezzogiorno: i Longobardi, poi i Normanni, gli Angioini, gli Aragonesi, fino all'Unità d'Italia e al fenomeno straordinario dell'emigrazione, che qui ha un significato speciale.
0: L'emigrazione, dobbiamo aggiungere qualcosa, perché ci riporta all'America, ai nostri giorni poi.
1: Eh beh sì, Castelmezzano è il luogo che ha dato i natali ad una delle famiglie più potenti della New York d'inizio secolo, uno scalpellino diventato poi un imprenditore e sette figli divenuti poi una delle company di costruzione più importanti, che ha trasformato la skyline di New York, Manhattan, 50th Avenue, Madison, West Side Manhattan, e poi la costruzione dell'unico castello mai realizzato a New York nel 1907, dove uno di questi fratelli ha vissuto fino al 1930 39, come in una fiaba, poi lo ha abbattuto, e vicino al Washington Bridge ora c'è una delle lottizzazioni più avveniristiche della fine degli anni 30, Castle Village.
0: Parlavamo di favola e qui si raggiunge la favola, perché si può volare a Castelmezzano.
1: Ebbene sì, Castelmezzano è il luogo che insieme a Pietrapertosa ha realizzato il sogno più antico dell'uomo: volare. E lo abbiamo fatto in un modo speciale, straordinario. È stato il primo impianto realizzato in Italia: due linee di circa 1,5 km l'una, 400 metri dal suolo, un tempo di percorrenza velocissimo, 80 secondi, un terremoto di emozioni per realizzare questo sogno e vivere lo spettacolo delle Dolomiti viste dall'alto.
0: Però voi poi state realizzando anche altri progetti.
1: È in corso di realizzazione, a settembre ci sarà l'anteprima di un impianto di slittovia che dalla montagna parallela a quella di partenza del volo collegherà la parte alta del borgo nel quartiere San Marco. 800 metri di adrenalina in uno dei percorsi più spettacolari che si affacceranno sulle Dolomiti Lucane, 40 km all'ora nella discesa a gravità, e una risalita di 410 metri a cremagliera che segnerà questo luogo come uno dei luoghi più avventurosi outdoor di questo nostro spettacolare paese. Poi Castelmezzano ha, insieme a Pietrapertosa, 4 chilometri di vie ferrate, ponti sospesi, il primo ponte nepalese realizzato sopra il torrente Caperrino. Insomma, un luogo dove si può coniugare la bellezza, la memoria e la modernità.
0: Abbiamo sulla roccia delle scale che ci portano poi a una veduta, un bel vedere bellissimo.
1: E beh, il simbolo da sempre di questo luogo. All'interno di questo fortilizio naturale, di fatto contorniato dalle rocce, dalle Dolomiti, c'è una roccia, la più alta, che con 54 gradini scavati, diciamo, a metà del 1100 dai Normanni, fa raggiungere la vetta, dove in uno spiazzo che non si direbbe a guardarlo da sotto si può ammirare la Valle del Basento e, nelle giornate senza foschia, il Golfo di Taranto.
0: La storia che è segnata anche sul gonfalone.
1: Beh, due cavalieri in groppa ad un unico cavallo, mi pare esemplificativo della storia di questo luogo, un luogo attraversato dai cavalieri del Santo Sepolcro, che hanno lasciato nello stemma la loro presenza, ma anche nella toponomastica del luogo e in alcuni dettagli che vedrete nella chiesa madre, e che hanno fatto di questo luogo, dopo il successo del Codice da Vinci e dei cavalieri templari riscoperti nell'ultimo trentennio, uno dei luoghi più studiati proprio per questi segni, per questi simboli di questa presenza che si sono mantenuti nel tempo.
0: Ma che cos'è Castelmezzano per lei?
1: è stata la mia vita. Io ho dedicato 20 anni e oltre del mio impegno civile nel perseguire questo sogno, che è stato prima il volo e poi attraverso quel volo il successo che tutti auspicavano. Una importante rivista di turismo americano, Budget Travel, definì questo luogo nel 2007 come uno dei luoghi più belli fra quelli semi sconosciuti al mondo, e noi abbiamo provato a renderlo visibile al mondo.
0: E nel fare un invito, qual è il consiglio del sindaco di Castelmezzano, il consiglio che dà a tutte le persone che arrivano qui per meglio leggere il territorio?
1: Beh, venire, scoprire gli aspetti che più caratterizzano questo luogo, la struttura urbana, le rocce, e poi lo spettacolo e l'emozione di realizzare le esperienze che in quasi nessun altro posto sono tutte condensate in un piccolo luogo di 720 abitanti: il volo, le vie ferrate, i ponti sospesi, lo spettacolo notturno, ora la slittovia, e poi una natura incontaminata e dei picchi d'arenaria che assumono le sembianze umane che solo qui è possibile vedere. Poi la notte, lo scoprirete, ha un fascino tutto particolare, una luce straordinaria che copre nell'oscurità della notte quelle che sono le forzature che il tempo e gli uomini hanno pure realizzato su questo luogo e che si armonizzano nell'oscurità e nella bellezza delle luci, forse nella rappresentazione più bella di questo luogo.
0: Con gioia incontriamo il parroco Don Donato Gisci. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Castelmezzano.
2: Allora, questa comunità, anche se piccola come quantità, però è una comunità molto legata a quelle che sono le sue origini cristiane, che vive anche con una certa devozione, una forte devozione, soprattutto per quanto riguarda la festa più importante, la festa quella del patrono, che anche qui, come molti altri comuni della Basilicata, è San Rocco, che è vissuta in una maniera veramente sentita, e questa festa richiama veramente la devozione che ha la popolazione per questo santo. E questa fede poi la esplicitiamo 18 e 19 di agosto, 19 con la celebrazione della messa, di solito negli ultimi anni sempre con la presenza del nostro vescovo diocesano.
0: E c'è una grande processione.
2: C'è una grande processione. Il giorno, per quanto riguarda più quella religiosa, quindi la devozione all'immagine del santo, la sera prima della vigilia una processione un po' più, chiamiamo, laica, che è la processione di San Rocchicchio, vissuta con questa immagine di un San Rocco più piccolino, portato alla mezzanotte tra il 18 e il 19 in processione per le vie del paese in maniera molto veloce. Richiamano il vecchio modo di rendere omaggio di chi non poteva essere presente il giorno di San Rocco alla festa e alla processione religiosa.
0: E c'è devozione anche per Sant'Antonio e San Vito?
2: C'è anche devozione per Sant'Antonio e per San Vito, però con la differenza che Sant'Antonio non a giugno ma a settembre, ed è legata anche qui, come in molti paesi, al culto dei vecchi riti arborei, quindi l'immagine della pianta tagliata nel bosco, portata in paese, che viene innalzata al passaggio della
0: e dall'alto stanza. Qui ci guarda la Madonna dell'Olmo.
2: Dall'alto ci guarda questa immagine della Madonna dell'Olmo, che è quasi come una mamma che veglia sulla sua comunità, sui suoi figli. Un'immagine molto bella, restaurata e messa lì sull'altare, altare visibile appena si entra, è l'immagine che balza di più alla vista.
0: Una tradizione che guarda alla Madonna già dagli anni mille.
2: Sì, già dagli anni mille, però molto presente e molto vissuta anche questa nel corso degli anni, vissuta in vari aspetti: la Madonna dell'Olmo, la Madonna dell'Ascensione e la Madonna del Bosco, un'altra immagine di una cappella nel bosco che viene vissuta la prima domenica di maggio e la prima domenica di settembre, e sono tutte legate veramente all'amore della popolazione verso la figura di Maria della Madonna.
0: Abbiamo anche un'immagine della Madonna che ci riporta ai Templari.
2: Sì, la Madonna della Stella, che è in un altare laterale, però in una pala barocca ben ricostruita, e all'interno di un blocco di pietra che porta la data del 1117, proprio al richiamo di questo passaggio dei Templari.
0: Lei ha avuto due momenti come parroco qui a Castelmezzano, perché ha iniziato proprio la sua prima esperienza di parroco, è stata qui a Castelmezzano.
2: Sì, io ho iniziato qualche anno fa, nel 92, è stata la mia prima parrocchia, quindi ho vissuto qui come l'esperienza del primo amore della vita sacerdotale. Poi ho fatto altre esperienze e sono ritornato qui a Castelmezzano nel 2017.
0: Qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
2: è quella di continuare a vivere e a mantenere questo aspetto e questo amore verso il Signore, che si manifesta anche nella devozione verso i suoi santi e che ci rendono certamente migliori di come noi possiamo sperare di fare con le nostre sole forze umane.
0: Allora chiudiamo il nostro incontro con un invito a venire qui a Castelmezzano e soprattutto a venire anche in chiesa, perché poi è molto comoda da raggiungere.
2: Certamente, l'invito è quello di venire anche per passare una giornata di serenità, di tranquillità, perché molti che vengono qui non vengono solo per il volo, vengono anche per il volo, ma per una giornata di rilassamento, di serenità. E devo dire che non è inusuale avere la domenica molte facce nuove che sono turisti che preferiscono celebrare anche qui il momento della loro vita di fede.
0: Castelmezzano anche l'itinerario del gusto merita interesse, andiamo a percorrerlo con la signora Fortunata Amico. Vedo che qui avete preparato proprio le tipicità del posto e quindi andiamo a presentarle.
3: Benvenuti innanzitutto a Trattoria da Spadino. Cominciamo con i nostri salumi. I nostri salumi abbiamo del capocollo, della salsiccia lucana, della pancetta, i nostri formaggi, abbiamo il nostro famigerato caciocavallo, podolico, scamorza di podolica, pecorino lucano. Abbiamo i nostri famigerati strascinati peperone crusco e cacioricotta.
0: Questo è proprio il piatto per eccellenza.
3: Per eccellenza della Lucania. Praticamente si fa una polvere di peperone crusco con cacioricotta grattugiato e il peperone crusco sbiciolato dentro, niente di più. Questa pannellina la portavano i nostri contadini nelle campagne, è condita dentro con peperone, pomodoro, salsiccia e del formaggio, tutti i prodotti diciamo poveri della nostra Lucania.
0: Immagino che preparandolo al mattino presto, poi andando più avanti è ancora più buona.
3: Sì, perché
0: sì,
3: praticamente il succo dei peperoni, del pomodoro si impregna con il nostro pane dando un gusto molto buono. Poi abbiamo il nostro pasticcio di cipolle con patate e aghetti di rosmarino e uova. Abbiamo i nostri nonché famosi peperoni cruschi. Peperoni cruschi, un piatto molto semplice per chi lo sa fare, perché viene fatto girare solo il peperone nell'olio bollente.
0: Io ci provo sempre, però non mi resta croccante.
3: E per questo dovete venire sempre.
0: E qual è un segreto per
3: Il peperone deve essere ben crusco, non deve essere molle. Se è molle, il peperone rimane molle.
0: Qui abbiamo anche un altro tipo di formaggio.
3: Sì,
0: poi
3: abbiamo delle tume che sono con il peperone e con del tartufo. E poi abbiamo i nostri dolci tipici, sono le crostole. Queste si facevano e si fanno ancora per i matrimoni. Ogni matrimonio come minimo si fanno 1000 uova, si raccolgono a casa della sposa, si rompono queste uova e si lavora tutta la notte, si fa la sfoglia a mano e poi il giorno dopo delle ragazze nubili con tovaglioli bianchi portano a casa di ogni invitato un piatto di queste nostre crostole. La caratteristica è che si condiscono con del miele, ci deve essere un mazzetto di origano, indindo praticamente nel miele e cospargere le nostre crostole.
0: Diciamo che voi qui avete veramente tutti i prodotti a chilometro zero.
3: Sì, sono tutti prodotti diciamo del posto, non abbiamo niente che non è lucano, anche dei vini, abbiamo il nostro famigerato aglianico.
0: Ma che cos'è Castelmezzano per lei?
3: Per me è la mia vita. Castelmezzano è la mia vita, sono nata qui e sono rimasta qui con la mia famiglia. Dopo ho cominciato a lavorare 8 anni fa in questa trattoria con il mio amico Antonio. Venite a Castelmezzano, veniteci a trovare perché per il nostro volo dell'angelo e per le nostre attività sparse nel paese.
0: Adesso però facciamo ascoltare anche il dialetto locale, quindi un invito nel dialetto locale.
3: Veniteci ad Acchià.
0: Chiudiamo la nostra passeggiata a Castelmezzano con Antonella Amico, perché dobbiamo presentare una delle eccellenze del territorio. Già ne abbiamo parlato con il sindaco, il volo dell'angelo. Vediamo un po' in che cosa consiste.
4: Allora, il volo dell'Angelo è la prima zipline in Italia, nata nel 2007 e quindi ormai per noi è la nostra 18ª stagione. Consiste, come potete vedere, in due cavi d'acciaio che collegano il nostro borgo di Castelmezzano con il borgo di Pietra Pertosa. Quindi qui tutti gli utenti, gli appassionati di natura e di altezza e di adrenalina, imbracati in tutta sicurezza, si lanciano tra i due borghi raggiungendo una velocità di 120 km orari su un punto di vuoto maggiore di circa 500 metri. Mediamente in 90 secondi si raggiunge un punto all'altro. E sono circa 20 gli operatori tra i due comuni, tutti la maggior parte giovani ragazzi, che appunto grazie al volo scelgono di restare nel luogo di appartenenza che regala appunto una grande opportunità di lavoro.
0: Però non si può volare tutto l'anno.
4: No, il volo è aperto generalmente dal 1° maggio a novembre, dopodiché dall'anno scorso abbiamo iniziato a sperimentare le aperture invernali, quindi anche nel periodo di Natale, tempo permettendo ovviamente si potrebbe prolungare la stagione.
0: Possono volare tutti? Ci sono dei limiti di età?
4: Allora, il volo è consentito ai bambini che sono alti almeno 1,35 m, che pesano 35 kg e che volano con un adulto ovviamente, la cui differenza di peso non deve essere maggiore di 40 kg. Mentre per il volo singolo, già a partire da 14 anni compiuti, con un peso minimo di 40 kg, si può volare in tutta sicurezza.
0: È bello il volo dell'Angelo, però è anche bello il percorso che poi porta alla partenza, perché come funziona? Ecco, si arriva alla biglietteria, si fa il biglietto e che cosa accade poi?
4: Sì, diciamo che il volo in sé regala un'esperienza completa, perché l'utente che arriva dopo aver fatto il check-in presso la biglietteria prende un servizio navetta e raggiunge la partenza tramite un percorso in natura, quindi qui tra le Dolomiti Lucane, di circa 20 minuti. Dopo aver fatto il primo volo ha la possibilità anche di visitare il secondo borgo, magari fare una sosta anche per il pranzo oppure per vedere le bellezze del posto e poi ritornare in volo di nuovo alla propria auto.
0: Voi non curate poi solo il volo dell'Angelo, perché qui ci sono altre attività.
4: Sì, le attività sono molte, prendono fasce di persone anche differenti, quindi utenti differenti. Per esempio, come potete vedere alle nostre spalle abbiamo le Dolomiti Lucane e dal 2015 gli utenti, e quindi gli appassionati di natura, di roccia e di arrampicata, provano la bellissima esperienza proprio delle vie ferrate. Ne abbiamo due, la Salem e la Marcirosa, che sono tra le vie ferrate più lunghe del sud Italia.
0: Ci sono anche dei ponti da attraversare poi, no?
4: Sì, abbiamo un piccolo ponte nepalese e due piccoli ponti in corda sulla ferrata di Pietra Pertosa.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato: ma che cos'è Castelmezzano per lei?
4: Castelmezzano ormai rappresenta la mia realtà. Io ho studiato fuori e ho scelto di ritornare nel mio borgo perché sentivo proprio questo piccolo borgo come il mio luogo di appartenenza, quindi mi ritrovo benissimo qui.
0: E qual è il consiglio che dà al turista che arriva qui per meglio capire queste zone?
4: Di vivere questi luoghi con spensieratezza, perché quello che sento spesso che mi dicono gli utenti dopo aver volato, magari perché la sera ci ritroviamo qui tra i vicoli, è che sentono Castelmezzano e Pietra Pertosa non come un semplice luogo da visitare, ma proprio come una realtà da vivere, perché qui le persone sono molto ospitali. Magari si può incontrare la vecchietta che sta facendo le sue faccende domestiche, che però si affaccia a chiacchierare con il turista. Quindi diciamo, in questi 18 anni c'è stata una sorta proprio di educazione al turismo. Le persone nel 2007 sicuramente provavano un po' di timore, un piccolo paesino che all'improvviso è stato, diciamo, invaso da tantissimi utenti, forse in un primo momento ha generato un po' di spavento, un po' di diffidenza tra gli abitanti. Invece oggi la cosa più bella è proprio vedere che si crea un tutt'uno tra l'ospite, quindi tra l'utente che viene a volare, e gli abitanti del luogo, quindi una realtà molto bella.
0: E in percentuale quanti sono i turisti stranieri che arrivano qui?
4: Quest'anno stiamo avendo davvero tantissimi stranieri da tutte le parti, quindi all'incirca siamo sulla media del 40% e anche oltre.
0: E per tutti gli approfondimenti so che poi c'è un sito, no?
4: Sì, certo, il nostro sito www.volodellangelo.com descrive e raccoglie tutte le informazioni utili per poter vivere le varie esperienze al meglio.

0: Giovedì 13 agosto sono le 8, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: il colpo sull'ambiente della guerra in Medio Oriente, il disastro naturale incombe sullo stretto di Hormuz, versamento di petrolio da una delle navi colpite nel passaggio marittimo. Il pensiero del Papa in udienza generale per la Colombia, devastata dal sisma che ha provocato finora oltre 265 morti. Leone XIV invia un primo aiuto economico alle zone colpite. L'esercizio della pace in Cisgiordania con i campi estivi delle suore comboniane in 12 villaggi beduini nel deserto della Giudea. Buongiorno da Paola Simonetti in studio. L'Iran alle prese con chiazze di petrolio dalle navi colpite a Hormuz è allarme ambientale. Teheran sta combattendo contro una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Qassem. Contaminazione da petrolio anche in Oman da una petroliera che si è incagliata. Intanto non si placano le ostilità degli Houthi che hanno lanciato un nuovo attacco al porto di Al-Makkah nello Yemen. Marina Tomarro.
1: C'è il rischio di un pericoloso disastro ambientale a Qasem in Oman. I soccorritori stanno utilizzando teli assorbenti per contenere e raccogliere le chiazze di petrolio fuoriuscito. Intanto a sud dell'Iran si sta affrontando un'altra chiazza di petrolio vicino alla sua costa sudorientale dopo che una petroliera si è incagliata. Secondo l'agenzia Reuters, la vasta fuoriuscita ha iniziato a raggiungere la costa dell'Oman e rischia di diventare uno dei peggiori disastri al mondo degli ultimi anni. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che affrontare le problematiche ambientali dello stretto di Hormuz e delle acque circostanti deve essere parte integrante di qualsiasi futura gestione di questo importante via navigabile. Intanto, secondo i media statali, i ribelli Houthi dello Yemen hanno lanciato nuovi attacchi con missili balistici sul porto strategico di Al-Makkah nello Yemen sud-occidentale. L'attacco arriva il giorno dopo che le forze governative yemenite hanno dichiarato che gli Houthi avevano lanciato 10 missili e 4 droni contro la città di Al-Makkah.
0: Si aggrava il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì scorso. 265 le vittime, quasi 3.500 i feriti secondo gli ultimi dati delle autorità locali. Sono ancora 496 dispersi e oltre 53.000 le persone investite dall'emergenza creato dal presidente colombiano, il Fondo Milagro, per affrontare la crisi. E vicinanza alla popolazione colombiana è stata espressa ieri da Papa Leone in udienza generale dedicata al ciclo delle feste cristiane ritmato dalle domeniche. Per santificare la domenica è indispensabile celebrare l'Eucaristia, ha sottolineato il Pontefice, che ha esortato tutti a prendere parte alla messa. Tiziana Campisi.
2: Fondamento e nucleo dell'anno liturgico è la domenica, sottolinea Leone XIV. Per santificarla è fondamentale celebrare l'Eucaristia, raccomanda.
3: Esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla Santa Messa anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro.
2: Nei saluti in lingua spagnola il pensiero del Pontefice per i colombiani che piangono le vittime del terremoto di lunedì scorso e si trovano di fronte a ingenti danni. Mentre prego il Signore per l'eterno riposo dei defunti, assicuro le mie preghiere per le loro famiglie e per tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. Esprimo la mia gratitudine a tutti coloro che si sono adoperati nelle operazioni di soccorso e assistenza alle vittime.
0: E per la Colombia il Papa ha inviato subito un primo aiuto finanziario di 100.000 euro indirizzato alla Conferenza Episcopale Locale che sta fungendo da punto di coordinamento per la raccolta degli aiuti da distribuire alle diocesi colpite. Seguiranno ulteriori sostegni man mano che verranno identificate le necessità. E ora ci spostiamo ad Haiti, dove proseguono gli scontri delle bande armate che hanno esteso il loro controllo da Port-au-Prince ad altre aree del paese. Nel mese di agosto, a causa delle violenze, Medici Senza Frontiere è stata costretta ad evacuare il personale impiegato nell'ospedale per la maternità proprio nella capitale. La testimonianza di Diana Manilla Arrojo, capomissione di MSF ad Haiti.
4: La situazione ha notevolmente ridotto la nostra operatività medica sul campo. Le donne che necessitavano di cure urgenti hanno ricevuto l'assistenza possibile da un'equipe medica molto ridotta rimasta sul posto. Questa equipe ha lavorato sotto il fuoco delle armi che è continuato per tutta la notte. Si tratta della seconda sospensione delle nostre attività in meno di 2 mesi. Avevamo appena ripreso dopo un'interruzione di 3 settimane. Questa nuova sospensione priva migliaia di donne dell'accesso alle cure di salute sessuale e riproduttiva in una zona della capitale di Haiti dove l'accesso alle cure è già quasi inesistente.
0: Il Parlamento libanese ha approvato una legge di amnistia di ampia portata e a lungo attesa a beneficio di migliaia di detenuti e ricercati. Il progetto è volto anche a ridurre eccezionalmente la durata di alcune condanne, sancita dal paese anche l'abolizione della pena di morte. Traffico aereo paralizzato all'aeroporto di Catania in Sicilia per le eruzioni dell'Etna a causa dell'emissione di cenere vulcanica. Sono state sospese le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 2 ora locale del 14 agosto. Circa 700 i voli cancellati, centinaia i passeggeri rimasti bloccati in attesa della ripresa delle partenze. Voltiamo pagina. Si sono conclusi nei giorni scorsi i campi estivi organizzati dalle suore comboniane nei 12 villaggi beduini del deserto della Giudea in Cisgiordania. Oltre 400 i bambini musulmani che hanno partecipato all'iniziativa. Al microfono di Bianca Tombini, suor Lourdes Garcia, una tra le missionarie responsabili dell'organizzazione dei campi.
5: Questi campi estivi offrono ai bambini una cosa molto significativa per loro. È un momento di gioco, di stare insieme, di essere bambini. Per noi importante è creare questo spazio nel quale loro possano divertirsi e anche sentirsi valorizzati, creare dei ricordi felici, per vedere in loro la gioia.
6: In che modo questi bambini possono diventare degli strumenti di pace?
5: Per noi seminare la pace è iniziare delle piccole cose. Per esempio, loro dicevano, dobbiamo rispettare l'altro, accogliere quello che è diverso, conoscere la diversità è già un passo, diciamo, per seminare la pace. E queste semplici cose che loro hanno menzionato, queste sono piccole gesti che può diventare un seme di pace, oggi e in un futuro.
0: Pubblicato ieri dalla Sala Stampa Vaticana il programma ufficiale della visita pastorale del Papa alla Repubblica di San Marino e a Rimini il prossimo 22 agosto. Una giornata ricca di appuntamenti con la tappa riminese al meeting per l'amicizia fra i popoli. Sentiamo Antonella Palermo.
7: Un'ora di volo.
0: Prossimo 22 agosto. Una giornata ricca di appuntamenti con la tappa riminese al meeting per l'amicizia fra i popoli. Sentiamo Antonella Palermo.

0: piazza e si congederà dalle autorità. L'atterraggio alla Fiera di Rimini è previsto per le 14:45. Due le mostre che il Papa visiterà, quella su Sant'Agostino e quella su Léon Armel. Poi passaggio al Villaggio Ragazzi, l'incontro nel grande auditorium. Atteso alla Cattedrale di Rimini, il Pontefice vi arriverà per le 17:30. Qui incontrerà malati, disabili, poveri assistiti dalla Caritas. Dunque il trasferimento al Piazzale del Porto, dove presiederà la messa alle 18:30, rientro in Vaticano alle 21.
1: E ora la nostra pagina della cultura, oggi dedicata alla letteratura. È stato tradotto in italiano Scrivere, che strana idea, un libro dedicato dalla giornalista Florent Neuville agli aspetti meno noti della vita dell'autore dell'insostenibile leggerezza dell'essere. Ci racconta questa storia Silvia Guidi.
2: Non è facile scrivere la biografia di un romanziere che per tutta la vita ha detestato le biografie. Florence Neuville è riuscita nella quadratura del cerchio, raccontando la sua amicizia con Milan Kundera e sua moglie Vera e la complessità delle vicende che hanno costretto la coppia all'esilio in Francia. Più che una biografia tradizionale, si tratta di un ritratto. Grande attenzione è dedicata al Kundera artista visivo, agli schizzi surreali che regalava agli amici e che in qualche caso sono diventati le copertine dei suoi libri. Disegni dove una linea vibrante e carica di energia dà vita a figure che ricordano lo stile di Keith Haring. Complessi ma pieni di amore per la vita, come la musica che lo scrittore ceco amava suonare e comporre.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
2: E con il suo spirito.
0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per Lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione Conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci, per spiegarne il valore nella vita di ogni credente. Anzitutto è doveroso ricordare che questo modo di definire il ciclo delle feste cristiane come anno liturgico si è diffuso nel linguaggio ecclesiale grazie all'opera del servo di Dio, l'abate Prosper Guéringer. Nell'enciclica Mediator Dei, Papa Pio XII afferma che non si tratta di una fredda e inerte rappresentazione di fatti che appartengono al passato o una semplice rievocazione di realtà ad altri tempi. L'anno liturgico è, piuttosto, Cristo stesso che vive sempre nella sua Chiesa e che prosegue il cammino di immensa misericordia da Lui iniziato in questa vita mortale allo scopo di mettere le anime umane al contatto dei Suoi misteri e farle vivere per essi, misteri che sono perennemente presenti ed operanti. L'anno liturgico, dunque, va inteso come costante attualizzazione dell'opera della salvezza che Cristo realizza nella storia. Percorrendo questo ciclo temporale, la Chiesa resta a contatto con l'azione redentrice del Signore, sicché tutti i fedeli vengono colmati della sua grazia. L'incontro con Gesù, morto e risorto per noi, è la finalità che la Chiesa sempre persegue, ponendo al centro di ogni momento la celebrazione dell'evento pasquale. Perciò i padri conciliari considerano fondamento e nucleo dell'anno liturgico proprio la domenica, il giorno di festa primordiale. In diverse lingue moderne, il suo nome attesta che è il Dies Domine, il giorno del Signore. Anche in quelle lingue nelle quali ha prevalso il riferimento al giorno del sole, Sunday, Sonntag, si intravede il legame con Cristo. Cristo è il vero sole di giustizia che illumina ogni uomo. San Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Dies Domini, insegna che la domenica è giorno del Signore, giorno della Chiesa, giorno dell'uomo e infine giorno dei giorni, essendo la domenica la Pasqua settimanale in cui è rievocato e reso presente il giorno nel quale Cristo risuscitò dai morti. Essa è anche il giorno che rivela il senso del tempo. Scorgando dalla risurrezione, essa fende i tempi dell'uomo, i mesi, gli anni, i secoli, come una freccia direzionale che li attraversa, orientandoli al traguardo della seconda venuta di Cristo. La domenica prefigura il giorno finale, quello della parusia, quando tutti risorgeremo. Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia, l'ascolto della parola. E la partecipazione al corpo di Cristo comportano, secondo i padri conciliari, il convenire in unum, cioè la festosa convocazione dei fedeli. In tale assemblea la comunità cristiana rende visibile la propria comunione con il Signore e testimonia la sua appartenenza a Cristo e la sua fedeltà alla Chiesa. Questa assemblea non è sostituibile da una presenza soltanto virtuale, né si riduce a un raduno meramente passivo. L'assemblea liturgica si avvera infatti nell'attiva partecipazione di fratelli e sorelle, convocati insieme a rendere grazie a Dio che li ha generati, mediante la risurrezione di Cristo dai morti per una speranza viva. A tale proposito, esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla Santa Messa anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro. Carissimi, l'anno liturgico ritmato dalle domeniche ha una storia interessante nella quale si intrecciano la fede e la devozione della Chiesa. Fin dal secondo secolo dopo Cristo, infatti, alla celebrazione della Pasqua settimanale si è aggiunta quella della Pasqua annuale, massima solennità, estesa al lietissimo spazio di 50 giorni, culminanti nella Pentecoste. È preparata dal tempo di Quaresima con il suo carattere penitenziale. Lo sviluppo del ciclo natalizio, avvenuto successivamente sul modello di quello pasquale, ha consentito di rivivere i misteri dell'incarnazione del Verbo di Dio, della sua nascita e della sua manifestazione al mondo. La Chiesa ha inserito poi nei diversi tempi la venerazione della Beata Vergine Maria, congiunta indissolubilmente con l'opera salvifica del Figlio suo, e le memorie dei martiri e degli altri santi che in cielo cantano a Dio la lode perfetta e intercedono per noi. L'anno liturgico ripropone così in forma sacramentale la pedagogia della storia della salvezza, guidando i fedeli dall'attesa del Messia alla pienezza del mistero pasquale e all'anticipazione della gloria futura. In esso, la Chiesa celebra l'attualità salvifica del mistero di Cristo, permettendo ai credenti di parteciparvi sempre più profondamente. Per questo, l'anno liturgico costituisce il principio ispiratore, il quadro di riferimento essenziale di ogni azione pastorale.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

In occasione dell'anno sacerdotale vi proponiamo l'ascolto della vita e delle opere del Santo Curato d'Ars, preparate da Don Angelo negli anni 90.

Abbiamo lasciato San Giovanni Maria Vianney nel santuario della Louvèche, presso la tomba di San Francesco Regis, dove era arrivato pellegrino, avendo fatto la promessa che avrebbe elemosinato il pane che gli sarebbe stato necessario per il viaggio, un pellegrinaggio di penitenza, di umiltà, di povertà, di disagio, per chiedere al Signore, per intercessione della Vergine e dei Santi, la grazia di poter studiare un po' di latino, di arrivare a completare i suoi studi e poter arrivare al sacerdozio. Intanto Giovanni Maria riceve la cresima, sceglie come suo protettore San Giovanni Battista e con la potenza dello Spirito Santo si avvia verso il suo definitivo cammino che lo porterà al sacerdozio attraverso ancora tante altre difficoltà e contrarietà. Il capitolo 4 è intitolato Lungo la salita. E vengono riportate le parole del Salmo 23: chi salirà il monte del Signore? Chi ha mani pure e cuore innocente. E difatti Giovanni Maria, nella sua semplicità, nella sua umiltà, nella sua fiducia, si abbandona allo Spirito Santo ed è convinto che proprio sotto la guida dello Spirito Santo lui potrà andare fino in fondo e si affida a lui che, secondo quanto scrive San Giovanni Maria Vianney, ci conduce per mano come una madre conduce il suo bambino di pochi anni, oppure come uno che ci vede conduce un fratello cieco. Ed è molto bella questa espressione semplice che troviamo negli scritti di San Giovanni Maria Vianney, cioè nei suoi appunti che faceva nelle prediche, per dire che noi dobbiamo sentirci così davanti al Signore. In fondo la nostra capacità di veduta è molto ristretta e limitata. Soltanto il Signore è la vera luce. E chi si lascia guidare da lui arriva fino in fondo. Ecco il perché della umiltà, della semplicità, della fiducia. E dopo la grande prova anche del pellegrinaggio e di tutta la storia precedente, con l'aiuto dello Spirito Santo, Giovanni Maria si trova molto profondamente tranquillo. È il primo dono dello Spirito Santo, la pace, che vuol dire anche fermezza, sicurezza, tranquillità, chiarezza, precisione, decisione. Non è una tranquillità passiva, un pietismo, è una pace, una tranquillità ferma, decisa. Siamo nella stagione dell'autunno, le foglie cominciano a ingiallire, i campi perdono il loro splendore che avevano durante l'estate e la nebbia, che era abbastanza di casa in quella zona, già incominciava a pesare con molta tristezza. Ed è dalla nebbia che noi dobbiamo imparare a voler rifuggire a ogni costo la mediocrità nella nostra vita. Una vita mediocre è una vita che vive perennemente in mezzo alla nebbia. Chi è che si rassegnerebbe a una vita simile? Pure noi qualche volta siamo così, perché nella nebbia si è
limitati e bloccati, e non possiamo avere quella visione entusiasta che si ha quando si è sotto il sole limpido. E allora noi facciamo il nostro proposito di non voler mai vivere la nostra vita nella mediocrità, nella nebulosità. E così il nostro Giovanni Maria, possiamo dire già vecchio, vecchio scolaro, che la sua età ormai era avanzata, trova modo di sorridere, di essere contento, di essere felice. Questo per dire che la vera gioia che viene dallo Spirito Santo è gioia vera, gioia profonda, gioia che ti investe tutto, che ti riempie, ti dà un clima. Possiamo dire quindi che Giovanni Maria, nel ricevere la cresima, abbia ricevuto la vera effusione di Spirito Santo, la quale effusione di Spirito Santo porta proprio come frutto primario la pace, la gioia, la serenità, la fiducia. Una sera si presenta in casa di Vianney un agente da parte dell'autorità militare con un foglio di via per il nostro povero figliolo. Sembravano finite le prove, ma le prove per chi deve camminare verso il Signore e per chi ha un progetto nella mente di Dio non dovranno mai finire, sono di casa tutti i giorni. E fu una grande sorpresa. Da 3 anni il giovane aveva ottenuto l'esenzione dal servizio militare, in quanto egli era avviato alla carriera ecclesiastica, c'era un concordato, e quindi lui era esente. Come mai allora? Fu una negligenza, una dimenticanza, un errore da parte dell'autorità competente, un disegno di Dio? Il povero parroco Baley si fa in quattro, era il suo professore, il suo maestro, si fa in quattro per rimediare a questo che si annuncia come il crollo di tutte le speranze per il suo carissimo seminarista, aspirante al sacerdozio, ma nulla da fare, non ottenne niente. Perciò per Giovanni Maria si apriva davanti la prospettiva della caserma e del servizio militare. Ormai la stella napoleonica volgeva fatalmente al tramonto, nonostante che ci fossero ancora degli apparenti bagliori di trionfo. E così viviamo ancora un altro momento storico molto delicato per quanto riguarda il nostro Giovanni Maria. Austria e Spagna non vogliono morire, e allora l'imperatore si muove contro la Spagna e chiama e prende vite umane da mandare in combattimento, in guerra, lì dove può. Giovanni Maria rimane evidentemente come spaurito, però ecco qui, abituato a vedere in tutto la volontà di Dio, si piega semplicemente. Io ricordo che nel mio libretto queste parole le ho molto sottolineate, ed è proprio da questo libretto, vi torno a ripetere, dal quale io ho attinto le convinzioni più profonde che mi hanno molto aiutato nella mia vita. Proprio perché ciò che conta nella vita non è quello che si fa, è quello di cui si è convinti. Perché dalle convinzioni nascono le azioni, le decisioni. E se qualcuno ha idee chiare, idee precise, allora anche le sue azioni saranno chiare e precise. Se uno ha idee sballate, allora tutto il suo modo di impostare la vita sarà sballato. È importante avere idee chiare, precise, illuminate soprattutto dallo Spirito. E questa convinzione sottolineata è la più fondamentale di tutte. Essere abituati proprio come virtù, proprio come una cosa normale,
in tutto la volontà di Dio, in tutto, sia che le cose vadano bene, sia che le cose vadano male, sia che le cose vadano come voglio io, sia che vadano come non voglio io. Avere proprio questa disponibilità a vedere in tutto la volontà di Dio. È un metro grosso questo, eh? Perché le nostre inquietudini, le nostre arrabbiature, le nostre ribellioni, i nostri interventi disordinati nascono proprio dal fatto di non vedere in tutto la volontà di Dio, perché se io in questa cosa vedo la volontà di Dio, con chi devo riprendermela? Con chi devo arrabbiarmi? Con Dio? Ma me la prenderò con me stesso. Ma siccome è volontà di Dio che io non devo mai prendermela con nessuno, neanche con me stesso, allora tutta la mia energia, tutto il mio tempo lo devo dedicare, impegnare a piegarmi davanti alla volontà di Dio, a pregare davanti alla volontà di Dio, ad abbracciare la volontà di Dio, ad andare davanti al Signore, a ripetere instancabilmente: Signore, sia fatta la tua volontà, voglio fare quello che piace a te, mi piego davanti al tuo progetto. Abituarsi a fare la volontà di Dio in tutto, e piegarsi semplicemente, senza tanti ragionamenti, senza tante polemiche, senza scusarci, senza tirar fuori tante storie. E qui veramente è un punto sul quale abbiamo bisogno di verificarci e di meditare molto, perché noi purtroppo non siamo così. Perché siamo gente complicata, gente sempre che discute, gente sempre che fa calcoli, che tira somme, che vede le differenze e che si ferma appunto a quell'aspetto puramente umano che mi disorienta e mi distoglie dalla via giusta, che è quella che mi porta al Signore. Con quale vantaggio? Che perdo la pace, che perdo tempo, che rovino la mia vita, che non raggiungo quello che il Signore ha stabilito per me e che faccio fallimento. Veramente siamo stolti. Si tratta di avere convinzioni precise per possedere la sapienza di Dio. La quale sapienza poi si realizza a riguardo di questa massima? In quelle parole del Signore che dice: vuoi abituarti a fare in tutto la volontà di Dio, piegandoti semplicemente a tutto? Non sta più a guardare il passato perché non c'è più. Non sta a guardare troppo avanti perché non sai neanche dove arriverai. Accontentati di portare il tuo piccolo peso quotidiano o di questo momento. E piegati adesso, senza rimpiangere se non ti sei piegato in passato e senza preoccuparti di come farei a piegarti domani o stasera. Piegati adesso. Dì il tuo sì adesso. È la Vergine di Maria che ci dà questo esempio, questo insegnamento. Perché io credo che possiate sottolineare anche voi e incidere dentro di voi questa massima, che come vi ripeto, per me è rimasta una convinzione profonda. Forse proprio da qui è nata un po' la mia testardaggine, la mia caparbietà, che mi fa convinto che non vale la pena combattere contro gli avvenimenti, combattere contro le situazioni. E che non dobbiamo ascoltare nessuno che ci vuole distogliere da questo cammino. Fidarci di Dio. E guardate che la fiducia in Dio si manifesta soprattutto nell'obbedienza anche a chi ci rappresenta Dio, quindi l'obbedienza al vescovo, e poi fino ad arrivare all'obbedienza ai fratelli, insegnando la verità con la testimonianza, con la fermezza, con la decisione, per andare a Dio, per non disperderci, per non rallentare il nostro cammino, obbedienti, accettare anche la storia dei nostri avvenimenti, obbedire alla storia che è volontà di Dio, perché quello che è successo, quello che abbiamo è progettato dal Signore. Sottometterci, piegarci con semplicità, con obbedienza. Chi obbedisce non sbaglia mai. L'uomo obbediente canta sempre vittoria. Anche qui è chiaro, dice l'autore, che le vie di Dio non collimano con quelle degli uomini. Possiamo dire che ci voleva ancora altro questo povero Giovanni Maria di dargli addosso anche un servizio militare. Ma vedete,
il Signore ci fa scuola attraverso gli avvenimenti. C'era bisogno anche di questa scuola per Giovanni e Maria, perché Dio aveva un progetto su di noi, che era quello di confondere la sapienza di quel tempo. Si può aggiungere al sacerdozio, dice ancora l'autore, anche passando attraverso la caserma. Anzi, possiamo dire soprattutto passando attraverso anche la caserma. È in caserma a Lione, è evidente che il giovanotto si trova smarrito e anche molto disgustato. Ormai, dopo il pellegrinaggio che aveva fatto al santuario della Louvèche, avrebbe potuto dire: Signore, adesso finalmente tutto andrà bene. Ecco perché anche noi non dobbiamo essere precipitosi nel fare giudizi quando Dio permette qualche cosa che magari è tutto il contrario di quello che abbiamo chiesto, perché a quel punto Giovanni Maria poteva dire: beh, adesso che ho fatto il pellegrinaggio, che l'ho fatto elemosinando tanto sacrificio, adesso posso avere qualche risultato. E il risultato era la caserma. Quindi quando ci capitano delle situazioni che sono contrarie a quello che noi abbiamo chiesto, dobbiamo dire: Signore, grazie, perché quella richiesta per me ha fruttato questo fatto, questa situazione, questa realtà di vita quotidiana, di incontro con le persone, di vita con le persone. È evidente che la prova è prova, quindi che andare in caserma non è andare in seminario o in una casa religiosa. C'è un cambiamento repentino e che poi arriva a fare ancora un altro danno per il povero Giovanni Maria, perché questo cambiamento di vita porta anche un colpo di grazia alla salute di questo giovane, lo fa ammalare. Improvvisamente una febbre violenta lo inchioda all'ospedale della città, nella sala San Rocco, e da questa violentissima febbre può riprendersi lentamente, però dopo aver fatto un'esperienza di malattia ulteriormente preziosa, e è dopo di avere anche in quella malattia aver edificato tutti con la sua serena pazienza. Ecco un'altra testimonianza da accogliere, per cui il Signore ci aiuti a vivere la nostra malattia, perché è arrivata, arriverà senza dubbio, a prepararci a viverla con grande pazienza, come un tempo prezioso in cui Dio ci visita per farci capire che siamo deboli, che siamo fragili, che abbiamo bisogno di tutto, che da soli non possiamo farcela. San Giovanni Maria questo lo aveva capito bene. Intanto il suo reggimento stava per mettersi in marcia verso Rouen. Giovanni Maria è fatto perciò uscire dall'ospedale in fretta e furia, si dice è guarito un po' alla bella e meglio, perché possa riunirsi ai suoi commilitoni. Giovanni Maria si trova in una condizione di salute molto grave, perché la febbre lo aveva stremato di forze e lui si trova veramente indebolito, le sue forze non lo reggono più, tanto che lo devono caricare in una vettura e lui segue questo miserabile e disgraziato esercito di giovani che va alla guerra, bruciato ancora un'altra volta dalla febbre. A Rouen logicamente deve fare un'altra tappa all'ospedale e una nuova lunga attesa di 6 mesi. Tanto il tempo passa. Alla fine, come Dio vuole, Giovanni Maria si rimette abbastanza in forze, tanto da potersi presentare al capitano, che si chiamava Blanchard, che era, dice l'autore, un vero tipo di spauracchio, e va a ritirare il suo foglio di via e continuare la sua via crucis. Quindi non si rassegnano a farlo tornare a casa. Il Signore gli aveva dato quella malattia proprio perché fosse abbreviato il tempo del suo
permanere nello stato di servizio militare, un po' come Abramo, che il Signore gli chiede: uccidi mio figlio, e poi lo ferma nel momento più buono. Ma intanto la prova continua, passano i mesi e il giovane, il giovanotto Giovanni Maria, lungo il percorso al seguito di questo esercito, non sa resistere alla tentazione di entrare in una chiesa che trova appunto sui suoi passi. Per noi che abbiamo il senso della presenza di Dio, soprattutto nella chiesa, si fa fatica quando si passa vicino a una chiesa a non andare dentro, non tanto per vedere la chiesa quanto per poter respirare quel clima di pace e di grazia che c'è in ogni chiesa. E anche Giovanni Maria aveva desiderio del Signore, quindi entra nella chiesa, e in chiesa si perde nel Signore. Ormai per lui il tempo non conta più e resta là, lascia che il tempo voli. E quando esce, l'ufficio è ormai chiuso, quindi non può più andare a portare il suo via, e quindi si trova in una situazione di difficoltà. Però aspetta il giorno dopo e per fortuna se la cava tra rimproveri e minacce, con l'intimazione però di raggiungere su due piedi la retroguardia del distaccamento, che era già in cammino dalla sera precedente. E naturalmente tutto questo è facile a dirlo, ma il povero fantoccio più si dava da fare e più perdeva terreno, perché non ce la faceva con le sue deboli forze, la fatica lo spezzava. Addirittura a un certo momento non ci vedeva più. Gridò al Signore, sgranò con passione ripetutamente la corona del rosario, la sua arma, la sua forza, il suo sostegno. Andava, non sapeva né dove né come. Si trovò sperso sui monti del Forez. Non si reggeva più, si riparò in un boschetto a un centinaio di passi dalla strada imperiale e si lasciò cadere a terra come corpo morto. Per istinto pregò, si abbandonò alla preghiera e quasi in sogno si sentì toccare sulla spalla e udì una voce: che fate qui? Venite con me. Si levò come un automa e seguì l'uomo che aveva frattanto raccolto il sacco della povera recluta, e si allontanarono tra gli alberi della montagna. Chi era? Era un disertore, un certo Guy. Quando a mente sveglia e a corpo alquanto rifatto, il seminarista soldato s'accorse del bel guaio in cui si era venuto a trovare, e si venne a trovare a far la parte del disertore, che non era poi una parte comoda e facile, non seppe però a quel punto far altro che abbandonarsi nelle mani della provvidenza. Ha detto: chi mi ha fatto addormentare, chi mi ha fatto sperdere nel bosco, chi è venuto a prendermi e a risvegliarmi e a portarmi con sé? E si abbandona anche in questa situazione difficile nelle mani di Dio, nelle mani della provvidenza. Non era forse la provvidenza che l'aveva condotto lassù nella montagna, al di sopra del villaggio delle Noè, isolotto, perduto in un oceano di verde, alla capanna di un certo Gisten? Era di gennaio e la neve copriva ancora discreta e leggera ogni cosa, e si lasciò fare, prima soldato e ora anche l'esperienza del disertore. L'una cosa e l'altra ha fatto fuori della sua volontà, e dell'accaduto non se ne inquieterà mai durante tutta la sua vita. Ecco, anche questa è un'affermazione molto forte da sottolineare: non dobbiamo mai inquietarci di quello che il Signore ha permesso che noi vivessimo nella nostra vita. Per quanto le cose ci siano andate male, per quanto abbiamo da essere stati dei falliti,
non dobbiamo mai inquietarci di nulla, perché tutto quello che è successo è permissione di Dio, scuola di Dio. Non si trovò per allora nulla di meglio, di più logico e di più onesto, che presentarsi al sindaco del luogo, un certo Paolo Feiò, eccellente uomo, che ha lasciato di sé nel paese ammirazione e rimpianto. E il sindaco lo aiutò per la scesa, cioè per scendere. Lo aiutò a restare disertore, dandogli il mezzo più sicuro per sfuggire all'eventuale ricerca della gendarmeria. La cugina di lui, la vedova Claudina Feiò, donna di 38 anni, con 4 figli, pia e caritatevole, lo accolse come un inviato di Dio nella casa dei Robeni. Per misura di prudenza, egli si chiamò Girolamo Vensano. Trovò davvero il povero esule una nuova famiglia. Vedete che vengono in campo anche le vedove, che non hanno mai finito la loro missione. E io vedo in questo un grande segno, terminiamo qua stasera, proprio perché il Signore ci mette nel cuore di aiutare tutte le persone sole a dedicarsi al servizio di Dio, al servizio dei ministri di Dio o di coloro che si preparano a diventare sacerdoti. Questa vedova Claudina Feiò, che non è proclamata santa, ha questa avventura straordinaria, rimasta vedova, è chiamata dal Signore insieme con i suoi 4 figli a tenere nascosto, a proteggere un giovanotto che non soltanto sarà diventato o diventerà sacerdote, ma diventerà santo, il grande santo della Francia, il patrono di tutti i parroci del mondo. Allora vedete che la vita non è mai finita, e la nostra missione ha sempre qualcosa di nuovo da scoprire. Importante che ci poniamo nell'atteggiamento dell'obbedienza, della sottomissione, dell'umiltà, della disponibilità, dell'accettare la volontà di Dio, dell'essere buoni ad oltranza, cercando di distoglierci da tutto quello che ci crea fastidio, che ci inquieta, per puntare il nostro sguardo unicamente in Dio. Ora io vi lascio anche questo esempio di Giovanni Maria Vianney, così sballottato e nello stesso tempo così sereno, così fiducioso, così profondamente gioioso nello Spirito Santo. Che il Signore ci conceda di poterlo imitare.

In occasione dell'anno sacerdotale abbiamo ascoltato la vita e le opere del Santo Curato d'Ars, preparate da Don Angelo negli anni 90.

Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, sono le 9:03 di giovedì 13 agosto 2026. Alle 9:05 trasmetteremo Buongiorno Radio, a seguire alle 9:30 le interviste, alle 10 appuntamento con il GR Flash. Alle 10:15 trattiamo l'argomento Crescere insieme tra genitori e adolescenti, a seguire alle 11:05 appuntamento con il Santo del Giorno a cura della redazione e alle 11:30 Radio Giornale Quotidiano. A mezzogiorno la preghiera della Angelus e a seguire riflessione religiosa. Alle 12:30 amare ancora genitori e figli. A seguire alle 13 il notiziario e alle 13:12 vite di beati e santi. Alle 13:35 il santo del giorno a cura della redazione. Alle 14 il notiziario. Alle 14:35 meditazioni. Alle 14:50 coroncina alla Divina Misericordia e orizzonti cristiani. Alle 15:30 Santo Rosario della Luce, alle 16:15 il commento al Vangelo del giorno e a seguire i Vespri del giorno. Alle 16:30 argomento in preparazione alla solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. A seguire alle 17 la catechesi di Don Angelo Pandin, fondatore della nostra radio, alle 18 Borghi d'Italia e alle 18:25 il Santo del giorno a cura della redazione. Alle 18:30 Santo Rosario e a seguire la Santa Messa alle ore 19. Alle 19:35 servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera, a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin. Alle 20:20 in spirito e verità, in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma. Alle 21 interviste, alle 22 catechesi di Don Angelo Pandin e alle 23:30 la compieta, le meditazioni e infine l'attualità. A voi tutti auguriamo una buona giornata e un buon ascolto, sempre su Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

tutti un cordiale saluto e l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Nella puntata odierna, cari amici, vi proporrò alcuni pensieri cristiani, messaggi a chi ama Gesù, a chi crede di non amarlo e a chi non lo ama perché non lo conosce. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.

Gesù, amore, Vangelo. Concettualmente parlando, ci sono due sinonimi di Gesù. Uno è amore e l'altro è Vangelo. Per sinonimo, come è noto, si intende una parola con lo stesso significato di un'altra. Gesù corrisponde nella pienezza di ciò che significa sia ad amore che a Vangelo. E la stessa cosa, ovviamente, è il viceversa. Gesù si identifica nell'amore perché è stato nella storia degli uomini l'unico e insostituibile rivelatore dell'amore totale. Egli si è fatto uomo per parlare dell'amore, è vissuto per dare prova dell'amore, è andato sulla croce totale. Egli si è fatto uomo per parlare dell'amore, è vissuto per dare prova dell'amore.

comandamento. Il secondo però è simile al primo e dice: amerai il prossimo tuo come te stesso. Allorché si trovò a parlare della nuova legge e dell'antica, il dire di Gesù fu tutto un inno all'amore. Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per i vostri calunniatori, donate e non ridomandate, non condannate e perdonate. Dopo l'ultima cena e prima di avviarsi al Getsemani, Gesù così manifestò la sua volontà. Il comandamento mio è questo, che vi amiate scambievolmente come io ho amato voi. Nessuno ha amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Voi siete i miei amici se fate quello che vi comando. Ed io questo vi ingiungo, di amarvi scambievolmente. Chi non ama, come dice Gesù, non ama Gesù.

scambiatevi un segno di pace. Durante la Santa Messa, prima della comunione, il sacerdote si rivolge ai fedeli e dice loro: scambiatevi un segno di pace. E i fedeli, rispondendo all'invito, si stringono generalmente, nella maggior parte delle comunità, l'un l'altro la mano. In origine tale segno di pace era costituito da un bacio su una guancia. Cosa significhi quella stretta di mano, oltre il riferimento sacerdotale al segno di pace, è intuibile. È un impegno cristiano di amore reciproco, secondo il preciso ammaestramento di Gesù. A Cristo, infatti, uno scriba domandò quale fosse il primo di tutti i comandamenti. E Gesù gli rispose: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua intelligenza e con tutta la tua forza. Questo è il primo comandamento. Il secondo poi è simile a questo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non vi è altro comandamento maggiore di questo. Con quello stringersi l'un l'altro la mano, i fedeli promettono quindi a Gesù di osservare quanto detto da lui. E tale promessa ha un carattere tutto particolare di solennità e di responsabilità per chi la compie, essendo essa formulata durante la Santa Messa, che è il sacrificio del corpo e del sangue di Gesù sotto le apparenze del pane e del vino, memoria e rinnovazione del sacrificio della croce. Quella stretta di mano, insomma, rappresenta per ognuno che compie simile gesto un impegno supremo verso Gesù, nella promessa appunto di amare il prossimo come se stesso. Ora io desidero dire soltanto questo. Vogliamo ricordarci, una volta terminata la Santa Messa e usciti dalla Chiesa, di questo impegno? Se non lo facessimo, tradiremmo la fiducia che Gesù ripone in noi. Vogliamo rammentarci la promessa compiuta e amare veramente il prossimo come Gesù ci invita a fare. Se agissimo in modo diverso, mancheremmo vergognosamente alla parola data a Gesù in un momento tanto significativo. Alle volte si compiono dei gesti ritenendo, magari per inconsapevolezza, che essi appartengono a un rituale e basta. Ma per quella stretta di mano durante la Santa Messa, ricordiamolo sempre, non è così. In quel momento noi stringiamo la mano niente meno che a Gesù, nel promettergli di amare il prossimo come noi stessi. Stringere la mano a Gesù, promettergli una cosa e poi non farla, significherebbe comportarsi da empi. Stiamo bene attenti a non commettere questa colpa. Il perdono di Dio è infinito, ma una colpa del genere potrebbe continuare a pesare, e molto, sulla nostra coscienza.

Lo sapete che ognuno di noi può avere un telefono senza pagare alcun canone? Si tratta di un apparecchio eccezionale, senza fili e tale da poter comunicare a qualsiasi distanza illimitatamente. Ed è così sensibile il microfono del telefono di cui stiamo parlando che capta non soltanto ciò che diciamo, ma perfino quello che pensiamo. A questo punto, rendendoci conto dello stupore e della perplessità di chi ci segue, forniamo una spiegazione. Il telefono a cui alludiamo, emblematico nella figurazione fornita, è quello che consente a ciascun uomo di mettersi in contatto con il buon Dio. E si chiama preghiera. Pensateci e finirete col convenirne. Cos'è la preghiera se non lo straordinario mezzo di comunicazione che ci permette in ogni momento di rivolgerci appunto al buon Dio? Cos'è la preghiera se non il telefono del buon Dio di cui ognuno di noi, se vuole, può disporre quando vuole? Abbiamo detto prima che non vi è canone alcuno, ma un requisito bisogna però averlo: la fede. E alla parola fede vogliamo dare il senso più esteso possibile, comprendendo in essa anche quel qualcosa che è nell'animo di chi, pur non avendo mai creduto, a un certo punto della sua vita avverte in sé la speranza nel buon Dio. È un telefono, come si vede, alla portata di tutti gli uomini di buona volontà. Né abbiamo detto una cosa per un'altra. Prima accennando a quel microfono così sensibile da captare addirittura i nostri pensieri. Lo dice Gesù nel Vangelo, pregando poi non usare tante parole come chi pensa ad essere esaudito mediante il molto parlare. Perché il Padre tuo sa, prima ancora che glielo domandi, di quali cose tu ha bisogno. E dato che ci siamo, chiediamoci pure quante telefonate facciamo noi ogni giorno, stando in casa oppure fuori. Qualcuna, certo, ne facciamo. Allora, poiché il telefono del buon Dio è sempre dentro di noi, nei nostri sentimenti, vogliamo ricordarci ogni giorno di pregare? Se ci troviamo in casa, oppure ci siamo recati in chiesa, lo possiamo certo fare con un raccoglimento particolare. Ma anche se stiamo fuori, la cosa è più che possibile. Amava ricordare il caro padre Mariano da Torino, e con quel suo parlare così efficace e comprensibile a tutti, che pure camminando per la strada si può pregare in un attimo e dire col pensiero, magari alzando gli occhi al cielo, buon Dio aiutami. Usiamolo quindi spesso, questo telefono che si chiama preghiera. Nell'apparente silenzio di chi ci ascolta potremo sentire tutte le cose che nessun altro può dirci e di cui abbiamo tanto, tanto bisogno.

siamo in chiusura. Sì, amici, anche per oggi il tempo a nostra disposizione è terminato. Da Orazio Coclite, grazie per averci cortesemente seguito e ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

0: Un cordiale benvenuto e all'ascolto da Monsignor Gian Giulio Radivo per una trasmissione speciale. Quest'anno abbiamo letto un testo molto interessante, Il segreto di Fatima, con un sottotitolo Salvati da una profezia, Sugarco Edizioni, di padre Giacobbe Elia, fondatore della fraternità missionaria mariana. Un testo importante perché non soltanto riprende la cronologia e gli avvenimenti di Fatima e il messaggio di Fatima, ma lo intreccia in modo molto interessante con la storia della Chiesa e la storia del mondo, per cui diviene un qualcosa che ci permette di fare da una parte un esame di coscienza per quanto riguarda la nostra vita cristiana degli ultimi decenni e anche a rilanciare una spiritualità che sia adeguata al nostro tempo, ma profondamente cristocentrica e mariana. E abbiamo gradito ospite in studio appunto padre Giacobbe Elia. Ecco padre, all'inizio di questa nostra trasmissione speciale vorremmo che lei ci potesse rifare brevemente un po' la cronologia di Fatima, perché molti conoscono evidentemente, ma avere presente nella mente non è sempre facile. Partiamo da quegli avvenimenti, anzi prima ancora, vero, del 13 maggio del 1917, che è la prima apparizione della Madonna a Fatima, a Cova di Iria, ma già prima vi sono anche degli incontri che i tre pastorelli e anche prima altri pastorelli hanno avuto, per esempio con l'angelo che ha preparato queste apparizioni della Madonna.
1: È verissimo, le prime avvengono nel 1915 e l'unica delle veggenti presenti è Lucia, si trova con altre due sorelline e un'altra pastorella. Quelle significative però risalgono al 16, dove appare appunto quello che si dirà l'angelo della pace, l'angelo del Portogallo, e parlerà invece a lei come ai suoi cuginetti, cioè Giacinta e Francesco. Sono molto significative le apparizioni dell'angelo. Io ho notato che l'angelo inizia a esortarli a una preghiera intima, rivolgendosi all'unità di Dio. Dio mio, io credo, adoro, spero, vi amo, vi chiedo perdono per tutti coloro che non credono, non adorano, non sperano, non vi amano. Quindi inizia a rivelare la realtà della Chiesa come corpo mistico. E il fatto che per salvarsi non bastano soltanto le nostre opere, ma che noi siamo responsabili anche della salvezza dei nostri fratelli. E frattanto poi sia lui che la Vergine si faranno anche pedagoghi su come riferirsi a Dio, che non è un nostro pari. Si inginocchia, lo adora, insegna questi bambini a stare riverenti alla presenza maestosa di Dio, ciò che noi abbiamo perso. La cosa che mi ha colpito che nella seconda apparizione insiste sull'idea di sacrificio, nella terza la rivelazione che l'angelo fa di Dio è riferito direttamente al Dio uno e trino, alla Trinità. Ecco, oggi noi vediamo un appiattimento dell'idea di Dio. Io ho notato con un certo rammarico che nelle litanie ormai è scomparsa la Trinità, Padre Celeste che sei Dio, abbi pietà di noi. Ormai semplifichiamo tutto.
0: È vero. Mentre anche che però in molti libri di devozione, anche di qualche casa editrice, invece viene sottolineato in modo molto forte, sempre il richiamo alla Trinità, e anche in alcuni libri di preghiera viene premesso addirittura, anche quando non lo si faceva in passato, il credo, per esempio, per rinnovare la nostra fede in qualunque atto di devozione. Quindi c'è una cosa e c'è anche l'altra. È vero che molti perdono il significato, come per esempio bisogna anche dire che c'è un rifiorire di studi trinitari a livello teologico in questo periodo. Ci sono diversi libri, diversi manuali, anche libri insomma più semplici o più brevi. Quindi è vero una cosa, la nostra realtà è molto complessa a mio avviso, quindi se è vero che c'è una perdita generalizzata spesso della consapevolezza trinitaria nel nostro popolo, d'altra parte però è vero anche che ci sono persone che invece hanno approfondito molto di più rispetto forse che nel passato, quindi c'è anche una qualche squilibrio, diciamo, tra una parte e l'altra, e quindi una realtà complessa.
1: È una realtà certamente complessa, però penso che il popolo di Dio non percepisca queste sottigliezze. Dove domina ancora, ho avuto i gruppi più numerosi del Lazio dei pellegrini per Padre Pio, dove la Trinità viene vista semplicemente come un unico Dio al quale ci si rivolge, che è simile a tutti gli altri, mentre noi sappiamo che questa idea di Dio rende solitario il nostro Dio nell'empirio, se vogliamo, delle altre religioni. E certamente l'angelo, sapendo la nostra crisi, rimarca quelle che sarebbero state probabilmente, storicamente noi lo vediamo, le nostre defaianze. Lo rimarca peraltro con una preghiera molto bella, no? Trinità Santissima, Padre, Figliolo e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo. Ci ricorda che la conoscenza di Dio, del Dio uno, ma che insieme è trino, non è un frutto dei nostri meriti, della nostra intelligenza, ma della gratuita apertura di Dio a noi, quella che noi chiamiamo la rivelazione, questo atto di amore del Dio creatore.
0: E poi soprattutto la redenzione di Cristo, perché nella preghiera si parla appunto di corpo, sangue, anima e divinità, quindi si suppone da una parte la passione e risurrezione di Cristo e dall'altra la presenza eucaristica.
1: Esattamente.
0: Quindi è una sintesi di tutti i misteri, quindi c'è il mistero trinitario, c'è quello cristologico dell'incarnazione e del mistero pasquale e poi quello eucaristico. Credo che questa preghiera sintetizzi diversi aspetti, poi molto adatta anche per il periodo in cui è stata evidentemente pronunciata.
1: Il periodo, come dicevamo, era un periodo in cui il Portogallo si vuole con pervicacia definire una nazione laica. Anzi, Costa, il primo ministro, pochi anni prima dava la colpa alla Chiesa di tutti gli insuccessi che il Portogallo politicamente aveva ottenuto, mentre è ovvio che la Chiesa non aveva nessun potere contrattuale né decisivo né politico forte. Ed era certissimo che entro due generazioni il cattolicesimo sarebbe stato spazzato via dalla storia di quel paese, ma come osserviamo, anche per i più ostili, Fatima è una presenza, il cattolicesimo è una presenza significativa per questo popolo, povero ma veramente tenace nella sua fede e esemplare per molti versi.
0: Aggiungo anche che in questi mesi è stata tradotta in italiano l'Enciclopedia di Fatima, che è uno strumento ufficiale anche del santuario di Fatima, ma dell'Episcopato anche portoghese, e tradotto da Cantagalli, editore Cantagalli. Non è sempre una traduzione felicissima in alcuni aspetti, per esempio per dire che Santa Elisabetta viene chiamata Isabella, come è, diciamo, una forma spagnolesca e non italiana, e così altri termini. Qualche volta bisogna indovinare dietro a un termine, diciamo, tradotto alla lettera dal portoghese, che cosa possa significare in lingua italiana. Però nei suoi contenuti è interessantissima, perché ci presenta Fatima vista dai portoghesi e quindi è quello che ha veramente la grande importanza che ha avuto dal punto di vista non soltanto, diciamo, di apparizione, di devozione, ma soprattutto anche pastorale, religiosa e anche civile, perché ha trasformato proprio la storia di questo paese, spostando addirittura quello che viene notato, il centro, mentre prima era centrata su altre città la pastorale del Portogallo. Ora si incentra invece su un luogo nuovo, relativamente diverso da quello che ci si aspettava, e quindi anche riesce a ricostruire e a prepararsi per i tempi moderni. Diciamo, il Portogallo riesce a rinnovare se stesso dal punto di vista anche proprio della struttura ecclesiale del suo impegno, e quindi questo mi ha suscitato un grande interesse, una grande curiosità. Ma venendo anche per quello che può essere che riguarda noi, dunque, allora, queste preghiere sono date dall'angelo ai pastorelli, sono date anche a noi oggi, evidentemente. C'è chi si serve anche di queste preghiere quotidianamente anche per nutrire la propria fede. Ma poi vi è anche il grande messaggio, le grandi apparizioni a partire dal 13 maggio 1917. Ricordiamo che quel giorno ci fu anche la ordinazione episcopale di Eugenio Pacelli, che sarebbe poi diventato Papa Pio XII, oggi venerabile servo di Dio, di cui già c'è stato il decreto di eroicità delle virtù. E ricordiamo anche, lo abbiamo fatto in una nostra trasmissione in passato, che nella Basilica minore di Sant'Eugenio, primo Papa a Roma, alle Belle Arti, che è stata regalata al Santo Padre, questa basilica, in occasione del 25esimo anniversario della sua ordinazione episcopale, vi è un altare donato dal Portogallo proprio in cui è presente la statua della Madonna di Fatima, e quindi anche un punto significativo per la nostra città di Roma. Venendo allora alle apparizioni e soprattutto al messaggio perenne che queste apparizioni hanno, padre Giacobbe.
1: Dunque, io penso che possiamo concentrarci, anche per ragioni di tempo, su quella che avviene il 13 luglio del 17, che a mio avviso costituisce l'emotivo di tutte quante le apparizioni, costituisce il cuore della rivelazione di Fatima. La Santa Vergine, dopo aver chiesto e aver rivelato ai bambini che volle la loro preghiera nella forma del Santo Rosario per ottenere la pace del mondo e la fine della guerra che sarà, li invita a sacrificarsi per i peccatori e squarcia il cielo, squarcia anche la terra, fa vedere l'inferno. Bene, mentre la Chiesa per lunghi anni ha tralasciato forse la predicazione dei novissimi, mi ricordo il carteggio tra Claudel e padre Becquet, il redentorista, dove questo diplomatico francese notissimo, Paul Claudel, gli dice: se io fossi sacerdote non farei altro che ricordare agli uomini che è stato proprio il peccato, l'inferno, che ha strappato la seconda persona alla Trinità. E quindi torniamo, appunto, come lei notava, alla preghiera dell'angelo, dove ha nel sacrificio di Cristo la sua centralità e anche la porta fa di Cristo che ci introduce e ci rivela la Trinità. Bene, la Vergine supera questa idea che quasi in ambienti chiusi, frequentati da maleducati quasi, si possa parlare dell'inferno, e ne parla a dei bambini. Quello che per noi sicuramente potrebbe essere, e lo è, spaventoso, Lucia stessa dirà che se loro non fossero stati confermati dalla promessa della Vergine, che nella prima apparizione dice loro che non sarebbero mai andati all'inferno, forse sarebbero morti di spavento. Più volte scriverà ai suoi direttori spirituali che la santità dei suoi cuginetti è riferita alla visione dell'inferno. Quindi la Vergine viene per mostrarci ciò che è il destino dell'uomo. Dio ci crea liberi e affida alla nostra responsabilità, perché una libertà priva di responsabilità non esiste, affida alla nostra responsabilità le nostre sorti eterne. La Madonna, in una parola povera, io sviluppo anche questo concetto nel libro, ci ricorda che noi siamo un campo di battaglia, siamo una preda attesissima da due contendenti, che sono Cristo, il suo figlio e Dio eterno, e il diavolo. Noi siamo il campo di battaglia di queste due potenze, però è data alla nostra libertà di scegliere a chi consegnare le redini della nostra vita. Siamo noi che poi infine ci diamo attraverso le prove della vita.
0: Senz'altro, e credo anche che sia importante richiamare, perché non tutti conoscono più i termini tradizionali, novissimi vuol dire evidentemente morte, giudizio, inferno, paradiso. Questi sono i quattro novissimi tradizionali, cioè le ultime realtà, le realtà ultime, oggi si direbbe anche escatologiche, intese in vario modo, in vari sensi. È chiaro allora che di fronte a questa serietà della vita, come anche molti teologi, tra cui Hans-Urs von Balthasar, hanno messo in evidenza, che la vita è un affare serio, il credere e l'aderire non è un gioco, evidentemente, e porta una grande responsabilità. Una responsabilità anche però, immediatamente, come già lei diceva all'inizio, di salvezza per gli altri, non solo di se stessi, ma soprattutto per gli altri. Infatti è straordinario come questi bambini vengano introdotti in una visione di penitenza, ma non per sé, quanto per gli altri, in favore degli altri, per la salvezza di altri e anche per la pace nel mondo tramite la preghiera e il sacrificio. E certamente una delle cose caratteristiche di questa rivelazione è senza dubbio il rosario, la preghiera del Santo Rosario. Una preghiera così importante, così tradizionale nella Chiesa. Pensiamo che pochi decenni prima il grande Papa Leone XIII aveva fatto ben 13 encicliche sul Santo Rosario, quindi c'era stata anche una ripresa fine Ottocento significativa. Siamo però nella prima guerra mondiale, in un momento tragico, pareva quasi cancellato tutto quello che di bene era stato fatto nell'Ottocento, al limite, da questa deflagrazione, da questo conflitto tremendo. Ed ora invece l'arma che la Madonna propone non è un'arma diplomatica, non tantomeno un'arma militare, ma invece è la preghiera del rosario.
1: Nella sua domanda io voglio cogliere due aspetti che mi sembra siano suggestivi nella sua stessa domanda e sono perfettamente sulla sua stessa linea d'onda. Non soltanto la Madonna ci offre il rosario e, come giustamente ha detto lei, Leone XIII aveva richiamato a questo. Il rosario è la preghiera dei semplici, che tuttavia ci introduce alla contemplazione dei misteri della fede, no? Ma nello stesso tempo, come notava lei stesso nella sua domanda, la Madonna ci chiama anche ad occuparci degli altri. Fatima è anche questo rischio già previsto dal cielo, cioè il fatto del tentativo della modernità di ridurre la fede a un fatto privato. La fede del cristiano non è un fatto privato, ma è personale. Ma la persona, per sua natura, è relazione. E perciò, nella misura stessa in cui appartiene al corpo di Cristo, appartiene ai suoi stessi fratelli, chiaramente in Cristo, in Lui. La Madonna ci dà una preghiera che può essere contemplata dal mistico, può essere goduta dall'intellettuale, ma non meno fruita dalla persona ignorante. Non per niente, una delle più belle pagine di Gesù è quando dice il suo inno di ringraziamento, di beatitudine, perché il Padre ha rivelato queste cose semplicemente, i misteri del Regno, ai semplici.
0: Certo, è uno degli apici proprio dei Vangeli sinottici, tanto è vero che si dice che è la pagina giovannea nei Vangeli sinottici, questo capitolo, sì, questo ti benedico inno. Padre, Signore del Cielo e della Terra. E in questo caso appunto abbiamo la semplicità dei fanciulli, delle persone semplici anche che li attorniano, sia propri familiari, sia anche quelli che accorrono, però i migliaia sempre di più. E ancora sul messaggio insistiamo, Padre Giacobbe Elia. Quale, secondo lei, quali altri elementi coglierebbe di questo messaggio di Fatima, che ovviamente ne ha tanti, ma...
1: Sì, prima di rispondere a questo, quando lei ha fatto precedentemente la domanda, mi ha fatto venire con una grande nostalgia di un fatto verissimo, di quello che diceva a proposito dell'enciclopedia. Quando una delle prime volte andavo a Fatima, erano gli anni forse 88-89, mi rimane impressa un'immagine. Era il 13 ottobre, pioveva a dirotto già dal giorno prima, tutto il 13, poi verso pranzo cesserà. E ho visto le mamme far dormire i bambini chiusi in alcune buste, le buste che noi diciamo della spazzatura, su dei legni un po' rialzati da terra perché non si bagnassero, con qualche buco. Io, privilegiato, avevo una macchina dove poter dormire perché non c'erano più posti, e questa fede a cui lei faceva richiamo, veramente io l'ho vista attuatala con una grande semplicità e con una grande, però con un grande fervore.
0: Anche io ebbi proprio nello stesso periodo di tempo modo ancora di vedere pellegrini che per esempio arrivavano in ginocchio. E questo che ormai in Italia già alla fine anni 80 non si usava più, perché molte forme devozionali erano state accantonate, mi sembrò strano. Da un'altra parte anche meraviglioso, perché che cosa notavo? Che non vi era ostentazione, ma vi era una enorme semplicità in questo gesto, evidentemente pesante, qualche volta anche doloroso, però che veniva a esprimere una totalità di risposta, di donazione, e quello era il senso profondo, il messaggio che inviava.
1: È la stessa cosa, siamo penso stati dei privilegiati, l'ho colta io, e questa compostezza di cui parla io l'ho visto anche nel silenzio con cui ognuno esercitava questa devozione, un silenzio rigato di lacrime, e quindi c'era una preghiera muta e molto, molto intima. E per tornare a quanto mi chiedeva, invece, c'è l'aspetto poi della consacrazione, una consacrazione personale al Cuore Immacolato di Maria, dove il cuore evidentemente non è visto, come ci abituerà dopo il romanticismo, cioè come quasi la sede dei desideri che sono più o meno evanescenti nella vita di ogni uomo, ma nella scrittura lei mi insegna che il cuore è la sede dell'intelligenza, la sede dove l'uomo prende poi le sue decisioni con atti volontari di cui deve rendere conto, ai quali si appella nei momenti difficili. Quindi
0: l'autoconsapevolezza profonda di sé, nella quale prende in mano mano il proprio destino e quindi risponde a Dio e ai fratelli. Quello è il momento cuore. D'altronde la parola cuore, per fortuna o purtroppo, ha anche un valore polisemico, polisemantico, nel senso che ha più significati, più sfumature. Ecco, diremmo che il cuore biblico le racchiude un po' tutte queste
1: sfumature. Unità della persona.
0: Certo.
1: E allora la Vergine quasi offre il luogo, offre se stessa, appunto la sua persona, dove si è data completamente alla Trinità per essere per noi. La sua funzione di mediatrice, in fondo, ritengo, no?
0: Come disse anche il beato Giovanni Paolo II, di mediazione materna, nella enciclica Redemptoris Mater, infatti questa mediazione materna di Maria. E nello stesso tempo, ecco, questo cuore immacolato, che diventa anche immagine, ma è un simbolo evidentemente, dove anche in rivelazioni successive che Gesù stesso, questa volta apparendo a Lucia, a suor Lucia, allora già suora, ha fatto, e di voler introdurre proprio la devozione al cuore immacolato di Maria. Lo dice la Madonna, lo dice Gesù stesso in anni successivi. Ecco, e evidentemente giustamente lei ha notato, non è che ci si deve riferire soltanto alla immagine del cuore immacolato, nemmeno soltanto, anche se è importante, alla riparazione che si chiedono nei primi 5 sabati del mese, perché sono solo 5 giorni in fondo su 365 di riparazione diretta alle offese rivolte alla Madonna, eccetera. Anche questo è importante, ma non esclusivo, evidentemente. C'è questo aspetto invece fondamentale di questo cuore di Maria, che si è totalmente aperto al Verbo di Dio, alla volontà del Padre e all'opera dello Spirito, e quindi ci ha dato prima di tutto la presenza di Cristo nel mondo, all'Annunciazione, alla nascita e poi fin sotto la croce. Quindi questo aspetto di autoconsapevolezza mariana, in cui noi vogliamo entrare per essere a nostra volta pienamente disponibili come Maria di fronte alla realtà stessa di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo. Quindi una realtà che va vista nella sua profondità più grande.
1: Ma già diceva Agostino, e mi ha preceduto perfettamente, diceva Agostino che Maria ha concepito prima nella mente piuttosto che nel corpo, proprio questa accoglienza di Dio che si fa piena, e non è un'accoglienza quasi evanescente oppure superficiale. Lei è già la piena di grazia, quindi sa scrutare le scritture, soprattutto le scritture di Isaia, sa che quel figlio non le apparterrà, sa che lei apparterrà al figlio, ma mai il figlio sarà dato a lei in uso. E lei dice sì, sapendo che un giorno il Padre lo immolerà per noi, e lei dovrà darlo al Padre perché lo immoli per noi. E questa è la grandezza unica di Maria, che è insuperabile.
0: Certo. E allora, venendo, anche perché il tempo è piacevole discorrere di questi argomenti così profondi e così attuali, invece acceniamo un altro tema, che è quello del legame della consacrazione invece a eventi storici, come per esempio non soltanto la fine della prima guerra mondiale per quanto riguarda il Portogallo, il ritorno dei soldati, ma anche l'evitare una futura guerra, che sarebbe stata poi la seconda guerra mondiale, e anche quello che erano i frutti, che ovviamente non potevano ancora conoscere i bambini di Fatima, perché erano frutti che stavano appena maturando nella storia, come quello della rivoluzione bolscevica, la rivoluzione russa, sempre che è del 1917, quindi però avviene nell'ottobre-novembre, come noi sappiamo, perché sono dei giorni di differenza per il calendario,
1: dal 21 al 25,
0: ecco,
1: sì.
0: Ecco, precisamente, di calendario, e che quindi quando appare la Madonna non è ancora avvenuta, tra l'altro, quindi è un fatto anche in questo profetico, evidentemente. Quindi gli errori della Russia, il peccato che viene, diciamo, di ateismo, evidentemente, che viene propalato nel mondo, e anche gli effetti pratici di guerre, di tensioni e di altro, e anche la sofferenza del Papa, evidentemente. Questo, quindi, c'è un intreccio in Fatima che si nota fortissimo tra gli strumenti apparentemente poveri e inutili fra virgolette, umanamente inutili, come la preghiera, il sacrificio, la consacrazione, e invece i grandi movimenti mondiali.
1: Lei, Monsignore, ha colto perfettamente nel segno. Stalin diceva con un certo disprezzo, chiedeva ai suoi collaboratori quante fossero le divisioni del Papa. Il Signore sta zitto, ma da onnipotente gli risponde con 3 bambini. Sono quelle le sue divisioni. Lui è la storia, Dio è la storia, non è il diavolo, non è il male, non è Stalin. Sono scorie che devono essere purificate, ma Dio è la storia. E Dio risponde, è quello che gli studiosi hanno notato. Per esempio, il primo trattato USA Ursus per la riduzione degli armamenti avviene l'8 dicembre, una data significativa, l'Immacolata. Rilasciando un'intervista al Time, Gorbaciov, che non certo era cattolico, né ha mai protestato la sua fede, diceva: «Sono sicuro che Dio, lassù nell'alto dei cieli, non ci rifiuterà la necessaria saggezza per trovare le vie dell'intesa». Il crollo del muro di Berlino avviene il 9 novembre dell'89, come ben ricorderà, il giorno della dedicazione della Basilica Lateranense, ancora una festività tutta cattolica, creata da Costantino, la madre di tutte le altre chiese. La Romania insorge contro il suo tiranno e ritrova la libertà. È un 25 dicembre, il giorno di Natale, che morirà Ceausescu ed Elena, sua moglie. La bandiera rossa cessa di sventolare sul Cremlino sempre il 25 dicembre. Alberto Leoni, poi uno storico, esperto di strategie militari, nota che un'altra guerra che la Russia voleva attuare sotto Chernenko viene improvvisamente ad essere dissolta da un incendio di cui l'Unione Sovietica mai si saprà dare una risposta, a Severomosk, laddove stava la base che avrebbero dovuto utilizzare per questo attacco dopo che erano stati montati i Pershing 2 e i Cruise, questi missili. La Madonna è intervenuta esattamente qualche giorno dopo la consacrazione al suo cuore immacolato che Giovanni Paolo II farà della Russia.
0: Io ho letto anche nel suo libro un altro episodio che mi ha colpito profondamente. Dopo la consacrazione al cuore immacolato di Maria, fatta dal venerabile Pio XII nel 1942, che avviene la sconfitta di Rommel nel Nord Africa.
1: Subito avviene la sconfitta. Quello che volevo dire, come lei sa, Fatima si oppone alla riduzione della teologia ad ideologia e soprattutto parla del comunismo, quasi la Madonna vedesse già la dissoluzione del nazismo. Ha sempre colpito un fatto che un santo del secolo appena trascorso, a cui sono legatissimo, San Pio da Pietralcina, diceva sempre: come possono vincere un bestemmiatore, si riferiva al nostro Mussolini, e un ateo come Hitler, perderanno la guerra. Lui era devotissimo di Fatima. E le distruzioni del comunismo, di cui ancora poco si parla, sono tutte nelle parole di un intellettuale cubano, amico di Castro, amico intimo, Carlos Franchi, che dice: la forza del comunismo sta nella sua illimitata capacità di distruzione, la sua debolezza nella sua incapacità di costruire e di creare. Beh, questo la Vergine ce l'aveva detto. Se noi fossimo stati un attimino più coraggiosi e più accorti, più fedeli al suo messaggio, probabilmente non avremmo vissuto tanto male, che ancora non è finito.
2: Ringraziamo padre Giacobbe Elia, autore del libro Il segreto di Fatima, salvati da una profezia, Sugarco editore. Cordiale saluto da Monsignor Giangiulio Radino.

0: In Blu 2000 News.
1: Sale il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì. I morti sono 265, 3.494 i feriti. Restano disperse almeno 500 persone. Incessante il lavoro accanto alle persone nelle zone più colpite da parte di Caritas. Il presidente colombiano ha annunciato la creazione del Fondo Milagro per affrontare la crisi. La vicinanza di Papa Leone, che ha inviato 100.000 euro per le prime emergenze. L'Iran smentisce Trump e annuncia: lo stretto di Hormuz lo controlliamo noi e resta chiuso. Teheran è tornato anche a chiedere agli Stati Uniti il risarcimento dei danni di guerra e un contributo a quanti utilizzano lo stretto per far fronte all'emergenza ambientale che si è verificata con la fuoriuscita di greggio al largo dell'isola di Quesm. Le azioni di coloro che hanno colpito questo orribile atto di terrorismo volto a intimidire e molestare questa famiglia sono ripugnanti, lo scrive stamane su X l'ambasciatore statunitense in Israele, riferendosi ai coloni israeliani che da giorni assediano l'abitazione di due famiglie palestinesi in Cisgiordania. Tra le abitazioni nel mirino dei coloni c'è anche una di proprietà di un cittadino statunitense. L'emergenza Etna, arrivi e partenze sospesi fino alle 2 di domani all'aeroporto di Catania. Da 6 giorni il vulcano non dà tregua e l'ultimo bollettino conferma che l'attività effusiva dalle bocche eruttive è ancora ben alimentata. Una situazione dunque complessa che coinvolge decine di migliaia di passeggeri, oltre 700 i voli saltati in pochi giorni, stimati danni per almeno 24 milioni al sistema turismo. La cronaca con il ragazzo di 18 anni originario di Andria che è deceduto dopo essere stato accoltellato la scorsa notte a Trani al termine di una rissa tra gruppi di giovani. La vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportate alla schiena. Sara Curtis da leggenda. Gli europei di nuoto di Parigi, la 19enne piemontese nella semifinale dei 50 d'orso demolisce il vecchio primato del mondo migliorandolo di oltre 2 decimi. Oggi la finale, ieri dopo questo exploit ha vinto anche l'argento con le altre ragazze della 4% stile libero in un pomeriggio che ha visto anche il bronzo di Ceccon nei 200 d'orso e di Benedetta Pilato nei 100 rana. È tutto, torniamo alle 11.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio

0: carissimi amici, siete sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto e questo è lo spazio che dedichiamo ormai da un po' di tempo al nuovo ciclo Crescere Insieme, che questa radio sta portando avanti insieme all'IRIPES di Pordenone, che è l'Istituto Ricerche e Interventi in Psicologia Educativa e della Socializzazione. Quest'oggi abbiamo il grandissimo piacere di avere con noi nei nostri studi di Pordenone il dottor Stefano Zecchin, che è psicologo e psicoterapeuta e collabora appunto con l'IRIPES di Pordenone. E quest'oggi ci parlerà a tema genitori e adolescenti. Allora, buongiorno e a lei subito i nostri microfoni.
1: Buongiorno e un saluto e un ringraziamento per essere stato invitato e un saluto ai radioascoltatori di Radio Voce nel Deserto. Il tema di cui vi parlo oggi, il tema su cui sono stato invitato, riguarda qualcosa di molto scottante a volte, il rapporto tra i genitori e gli adolescenti, perché è un momento particolare e nella mia esperienza di psicologo e di psicoterapeuta nei vari incontri che ho la fortuna di tenere in giro per genitori o per adulti, no? come figura educativa, il tema dell'adolescenza, del momento dell'adolescenza dei propri figli è sempre un tema molto delicato. Pensando a questo incontro con voi, anche se voi poi state dall'altra parte, non vi vedo, ma mi piace l'idea di sentirvi, mi sono chiesto quale poteva essere un inizio per parlare di questo argomento, e ho trovato una frase, o meglio quattro righe di un libro che a me è piaciuto molto, in cui una ragazza parla della sua esperienza familiare e a un certo punto dice le seguenti parole. Adesso vi leggo queste quattro righe di questo libro e dice: franavo intanto verso l'adolescenza, qualcosa non funzionava, ero scontenta, inquieta, a scuola mi annoiavo, mi svegliavo il mattino con il peso del mondo sullo stomaco e mi sembrava un'impresa impossibile affrontare la giornata. Questo piccolo scorcio di questo libro, queste parole mi hanno molto colpito quando le ho lette anni fa. L'ho tratta da un libro che è dell'Erminia Dell'Oro, che si chiama Mamme al Vento. Mi ha colpito perché in queste poche parole, secondo me, sono raccontate

È raccontata molto bene l'esperienza di un adolescente. Allora partiamo, e voglio partire con voi un po' su raccontare o parlare con voi, condividere con voi il tema dell'adolescenza. Che cos'è l'adolescenza? E spesso se ne parla, anzi quasi sempre se ne parla in tono, non dico critico, ma è sempre oggetto di lamentela, soprattutto da parte di noi adulti. Quando invece l'adolescenza è un momento meraviglioso, perché uno di quei momenti, io li chiamo momenti finestra, cioè quei momenti nei quali un essere umano si ritrova a riorganizzare la propria vita interiore, quindi la parte spirituale, la parte psicologica, la parte della personalità, ma anche sotto lo stimolo di un cambiamento fisico, perché l'adolescenza corrisponde poi al periodo dello sviluppo, no? È un po' anche forse per certi versi conseguente o successiva al periodo della pubertà, cioè allo sviluppo delle caratteristiche sessuali che vengono chiamate secondarie, la crescita del pelo, il cambio della voce, nelle donne, nelle ragazze, la crescita del seno. E noi molto spesso, o io perlomeno, sento parlare spesso in termini critici dell'adolescenza come un momento difficile. E certo è che se ci abituiamo a parlare di qualcosa come un momento difficile, poi finiamo per crederci. E invece a me piace pensare e affrontare il tema dell'adolescenza come un momento magico, proprio perché è un momento in cui si combinano delle cose particolari che poi emozionano, che ci fanno vivere delle grandi esperienze. Molte volte noi adulti ci siamo dimenticati di essere stati adolescenti. E vivere con gli adolescenti ci permette di riscoprire a volte, o a me per esempio, permette di riscoprire delle emozioni che ho vissuto e forse ogni tanto rischio di dimenticare. L'adolescenza è il momento della curiosità, l'adolescenza è il momento dove ci sono le pulsioni che riguardano gli aspetti sessuali, ma le pulsioni anche in termini di emozioni, no? È un'esplosione di emozioni, anzi è forse la prima volta nella quale io faccio i conti con una necessità che riguarda il tema dell'amore, la necessità di amare, di essere amato, ma non più come un figlio, ma in un rapporto paritario, quindi si apre l'universo della relazione con l'altro. L'adolescenza è il momento in cui, io mi sento spinto in avanti, e il grande tema che poi riguarda la relazione con i genitori è proprio l'uscita da un contenitore, da un contesto che è quello della famiglia. E se io esco da un contesto, entro in un altro contesto, e l'adolescente sotto questa spinta interiore profondissima e si trova a cercare un nuovo contesto in cui realizzarsi. Da questo punto di vista l'uscita dalla famiglia è un momento molto delicato sia per l'adolescente, e adesso vi parlo e cominciamo a parlare anche dei genitori poveretti, se no li lascio da una parte. Perché? Perché in questo periodo i genitori si ritrovano a vivere una nuova esperienza, un'esperienza di cui hanno sentito parlare, ma come spesso capita, io posso immaginare che chi mi sta ascoltando abbia vissuto, è un'esperienza molto diversa da come l'avevamo potuta ipotizzare o come ce l'eravamo immaginata. Il momento dell'uscita dal contesto familiare da parte dell'adolescente è un momento ricco di emozioni. E credo che siano proprio le emozioni che si vivono in quel momento che facciano da padrone. L'adolescente vive la voglia del distacco, vive la voglia della nuova esperienza, della sperimentazione, e questo lo fa anche attraverso una serie di rifiuti, tra cui il rifiuto di quelle regole, ma anche delle risorse che la famiglia gli aveva messo a disposizione fino a quel momento. E un genitore spesso si trova, se non per non dire sempre, si trova a non comprendere questo atto di rifiuto, che molte volte viene addirittura vissuto a livello personale. E voglio subito tranquillizzare chi ci sta ascoltando. L'adolescente nel suo rifiuto non rifiuta personalmente i propri genitori o gli adulti che ha intorno, e ha una necessità che è quella di costruire un nuovo sistema. E per costruire un nuovo sistema noi dobbiamo uscire dal sistema da cui proveniamo. Quindi è un rifiuto in qualche modo a priori ed è fisiologico, anzi
per l'adolescente il rifiuto è necessario. Che cosa era successo fino a un istante prima per i genitori? Beh, se ci pensiamo, il genitore nella prima fase della vita dei propri figli non solo se ne prende cura, ma gestisce e controlla tutta la vita del proprio figlio. Alcuni esempi banali sono la scelta, per esempio, della scuola. I genitori scelgono le scuole, poi magari c'è poca scelta, nel senso che fino al periodo dell'adolescenza ci sono gli ordini scolastici, quelli che una volta si chiamavano, no, le scuole elementari, le scuole medie. Quindi al di là della scuola come luogo, ma non c'è una grande scelta. Ma per esempio il genitore può scegliere che tipo di percorsi può fare il proprio figlio e la propria figlia nel tempo libero, che tipo di attività. Per una ragazza il ballo, la danza classica anziché la danza moderna, imparare e quindi un corso di musica. Per i ragazzi, poi la cosa è cambiata con il tempo, ma che tipo di sport, per cui il calcio, il basket. Beh, nel periodo, a un certo punto, quando si affaccia l'adolescenza, questo potere di gestione, di controllo, di organizzazione da parte di un adulto, direi quasi magicamente viene a terminare semplicemente perché è il figlio e la figlia che cominciano a decidere. E questo è un momento che viene vissuto con grande sofferenza, viene vissuto con grande fatica da parte degli adolescenti, perché in realtà si allontanano da qualcosa che conoscono, ma non sanno bene verso dove vanno, quindi c'è l'ignoto. Ma questa voglia di uscire, questa voglia di scoprire è talmente potente che non porta gli adolescenti ad aver paura di dove vanno. Anzi, uscire, andare da qualche parte è una necessità. La paura molte volte invece viene vissuta da parte del genitore che si ritrova quasi un alieno in casa, perché il proprio figlio, la propria figlia non è più quella persona che si erano abituati ad avere. C'è anche in questo passaggio, ed è un tema sul quale vengo spesso interrogato, c'è anche un cambio nella qualità e nel tipo di comunicazione. Addirittura c'è un momento di grande silenzio. E gli adolescenti smettono di parlare, stanno in silenzio. Quante volte mi capita di sentire delle lamentele o delle domande sul fatto che i propri figli, quando tornano a casa, stiano in assoluto silenzio e hanno addirittura l'aria assente. E molti genitori, quando me ne parlano, sono preoccupati, no? Sono preoccupati perché dicono: beh, ma guarda questo sguardo assente, non capisco cosa sta pensando, non parla, non dice più niente. Se gli chiedo che cosa succede, se gli chiedo che cosa fa, si innervosisce, quindi devo stare anche attento a che cosa dico. E tutto questo, se noi non siamo stati preparati prima nel nostro ruolo genitoriale, non può che determinare perplessità, difficoltà. Quindi è naturale che un genitore vada in crisi nella misura in cui non sappia più che cosa fare, perché le cose che ha fatto fino a quel momento non funzionano più. D'altra parte, questo segnala che c'è stato un cambiamento e l'adolescenza è la grande finestra di questo cambiamento. Un aspetto che io credo che sia molto importante da condividere con voi è proprio la necessità di vivere le emozioni. E so che magari qualcuno di voi adesso dirà: ma dottor Zechin, che cosa sta dicendo? Come può diventare una necessità vivere la paura, il timore, certe volte anche un senso di stupore che diventa angoscia, perché mio figlio o mia figlia è una persona completamente diversa e non so che cosa fare, non so che cosa dire. Ecco, vedete, il fatto di non sapere che cosa fare, di non sapere che cosa dire, è un elemento molto importante nella relazione, perché ci invita ad uscire da un ruolo che era un po' un ruolo nel quale noi ci eravamo dati una posizione, avevamo attribuito a nostro figlio e a nostra figlia delle caratteristiche. È arrivato cioè il momento in cui sia il ragazzo, sia la ragazza a determinare le proprie regole. E questo sulla base delle regole che ha ricevuto prima e anche
grazie a una serie di indicazioni che in qualche modo sono sempre stati contenuti nel rapporto educativo. Ed è per questo che non è tanto e solo importante come si vive il periodo dell'adolescenza, come un genitore affronta l'adolescenza, ma anche come un genitore affronta la parte che precede l'adolescenza. E da questo punto di vista una formazione come genitore è molto utile, ed è utile che avvenga come formazione proprio in modo prematuro, ancora prima. Io credo che sia molto importante formare e sostenere nella formazione un genitore ancora prima di avere i figli, perché questo lo aiuterà poi ad affrontare e a dare delle regole, delle indicazioni di tipo educativo. Quello che succede nell'adolescenza è che entra un po' entra prepotentemente il tema della precarietà. Mentre fino a quel momento tutto sembrava fisso e fissato, anche perché i genitori esercitano un ruolo protettivo che a volte diventa una campana di vetro nella quale il figlio resta protetto, ecco, da quel punto di vista la protezione viene a mancare. E allora vivere con le emozioni, ecco, diventa molto importante per un genitore, perché le emozioni ci raccontano. Che cosa ci raccontano le emozioni? Un cambiamento. Noi proviamo le emozioni quando, rispetto all'ambiente in cui siamo inseriti, avviene qualcosa che rompe l'equilibrio. E allora l'emozione ci racconta che quell'equilibrio che si è rotto richiede da parte nostra l'attivazione di qualche azione di ricostruzione per ritornare all'equilibrio precedente. Insomma, si tratta di costruire qualcosa di nuovo. E da qui anche l'esigenza di vivere il momento, di vivere quel momento. E gli adolescenti da questo punto di vista ce lo ricordano. Chissà quante volte è tornata a casa vostro figlio o vostra figlia con la richiesta del permesso di poter partecipare a una festa. E voi gli avete detto di no, per una serie di motivi variabili. E quel diniego, quella proibizione ha determinato una reazione di rabbia, di una reazione proprio molto potente, tanto che la reazione di rabbia, no? Molte volte gli adolescenti reagiscono con rabbia, ed è questo, anche questo fa parte della normalità. Questa reazione così forte a un nostro no ci può sembrare assolutamente spropositato. In realtà, perché questa reazione a un nostro no diventa forte? Perché gli adolescenti, nella loro richiesta di vivere certe esperienze, come per esempio andare a una festa, esprimono il senso se mi scappa quell'evento sono perduto. Per loro partecipare a quella festa non significa partecipare ad una delle tante feste. Per loro partecipare a quella festa significa poter vivere quel momento, che in quel momento, il gioco di parole, diventa assolutamente fondamentale. Quante volte mi sono scontrato, uso questo termine, con genitori che attribuivano un valore alle richieste dei propri figli senza in realtà capire il vero valore della richiesta. I ragazzi, i famosi adolescenti, quando si rapportano a noi adulti esprimono l'esigenza di sentirsi riconosciuti, e credo che la nostra fatica di adulti sia quella di poterli riconoscere, proprio perché per farlo dobbiamo dotarci di nuove modalità. E questo è un percorso che si fa per tentativi ed errori, forse la prima cosa che vi dovevo dire. E si diventa grandi per una sorta di approssimazione progressiva. La vita in realtà a volte ha dei progetti molto diversi da quelli che sono stati pensati dai protagonisti, e in questo caso i protagonisti sono gli adolescenti, ma sono in prima battuta soprattutto i genitori. Genitori che in tantissime occasioni si sono impegnati per creare una possibilità ai propri figli, molte volte migliore e diversa da quella che loro hanno ricevuto, e che poi tantissime volte si sentono e si vedono disconosciuti, svalutati in questo loro sforzo, perché i propri figli non solo non ringraziano per quello che ricevono, ma addirittura lo rifiutano.
diventare grandi significa poter sviluppare tutta una serie di abilità ed imparare a parare la vita. E parare la vita significa imparare ad accogliere quello che la vita ci offre, laddove la vita ci offre occasioni molto diverse da quelle che noi avevamo pensato, avevamo sognato. Ed è anche per questo che l'adolescenza come momento è un momento molto, molto impegnativo. E quello che sembrava definitivo si scopre essere provvisorio. Nessun traguardo dura per sempre, questo genera un grande dolore. E all'interno della famiglia questo dolore si sente. Lo sente l'adolescente che deve scoprire qualcosa di nuovo, ma lo sente soprattutto il genitore che vive il dolore della perdita. La perdita dei propri figli, perché i figli se ne stanno per andare. Ed è la prima volta, la prima e grande volta in cui i figli lasceranno la famiglia. E molte volte questo non avviene fisicamente, e oggi come oggi, oltretutto, per un ragazzo l'autonomia, l'indipendenza economica è faticosa da raggiungere, però esiste una sorta di autonomia, di indipendenza simbolica, e da questo punto di vista l'adolescenza ce la racconta interamente. Allora, l'adolescenza diventa un momento ed è un tempo necessario per costruire un sé, un senso di sé che sia solido e adeguato al mondo, a un mondo che scopriamo essere molto più complesso e molto più ricco di quanto ce lo immaginavamo. E spesso, e soprattutto oggi, quello che ci viene chiesto, ma che noi chiediamo anche ai ragazzi, è di coniugare la mobilità alla stabilità. Ma se ci pensate, la mobilità e la stabilità sono due termini che vanno in conflitto, che sono opposti. E molte volte noi non ce ne rendiamo conto perché nella nostra quotidianità corriamo molto velocemente. L'andare in crisi da parte dell'adolescente, ma ancora di più l'andare in crisi da parte del genitore, è un'occasione per riflettere su quanto andiamo velocemente e quali cambiamenti, quali direzione dare in termini diversi. Quello che diventa molto importante sicuramente nel rapporto, nella comunicazione, perché poi non avevamo ancora parlato di comunicazione, ma nel rapporto con l'adolescente, è quello di riuscire a costruire un accordo, un patto. Io dico che il compito di un genitore nel periodo dell'adolescenza con gli adolescenti appunto è impegnarsi a costruire un rapporto, e questo rapporto è frutto di un lavoro, di una fatica, non è per nulla scontato, e diventa importante impegnarsi e consumarsi in questa fatica. Molte volte ho un senso di grande stima e mi appassionano i genitori, perché nelle loro difficoltà, anche quando se ne lamentano in modo molto forte rispetto allo stupore e al non sapere più che cosa fare con i propri figli, quello che colgo sempre è il desiderio di aiutare, è il desiderio di sostenere. Ma a quel punto la prima persona che ha bisogno di essere sostenuta è il genitore stesso.

Bene, un punto importante che io voglio condividere con voi, e ritorno su qualcosa che vi ho detto poco fa, è il tema delle emozioni. Quali sono le emozioni che si vive all'interno di questa fase, di questo periodo? Beh, all'interno del contesto familiare ci sono delle emozioni che io ho trovato vengono vissute intensamente sia dall'adolescente ma anche dai genitori. Ve ne faccio un elenco molto veloce, sono convinto che voi, e se ci pensate alla vostra esperienza, ne aggiungerete altre a quelle che vi dico. Beh, sicuramente c'è l'ansia, l'adolescente entra in uno stato di ansia, ma quanta ansia vivono i genitori. C'è un momento di perplessità e l'adolescente non sa bene quale strada prendere, ma soprattutto i genitori non sanno quali strategie utilizzare, soprattutto perché molte volte hanno messo in campo tutte quelle che conoscevano, non hanno funzionato o perlomeno non hanno portato il risultato che il genitore si aspettava, e quindi il genitore molte volte si sente disanimato, proprio perde il senso dell'anima. C'è la paura, questo senso di timore rispetto a un futuro, perché il futuro non è più regolato come succedeva prima. C'è il momento del disappunto, no? Quindi non si è più d'accordo. A volte l'ansia, la perplessità, la paura diventano angoscia all'interno della relazione. L'angoscia del genitore quando aspetta il figlio tornare a casa. Così come a volte ho notato che c'è anche un senso di liberazione. Adesso io, per carità, vi faccio questo elenco, ma sono convinto che qualcuno si ritroverà. Mi fa un po' sorridere parlarvi del senso di liberazione, ma chissà se non vi è mai capitato di provare un senso di liberazione nel momento in cui vostro figlio o vostra figlia se ne andava da casa, usciva, no? Oh, finalmente è andato fuori, non ne potevo più, no? Non va bene che gli dica qualcosa, non va bene che stia zitto, non va bene, no? A volte ho la sensazione che a mio figlio o a mia figlia dia fastidio la mia sola presenza. Così come poi a volte c'è anche il senso di colpa. Ecco, ci sono tutte queste emozioni molto ricche, molto forti, molto potenti. Sono tutte emozioni, guardate, state attenti, sono tutte emozioni assolutamente naturali. Quindi quando vi capita di provarle, non prendete paura. Nella mia esperienza continuo ad avere l'idea che noi adulti prendiamo paura per le emozioni perché siamo stati educati all'idea che ci siano emozioni buone ed emozioni cattive. Non è assolutamente vero, anche se poi lo troverete scritto in alcuni libri, perché molte volte si dividono le emozioni buone in emozioni buone e in emozioni cattive. Le emozioni non sono né buone né cattive, le emozioni sono tutte utili, perché come vi ho detto prima, le emozioni sono una sorta di campanello d'allarme che mi racconta che quell'equilibrio tra me e l'ambiente intorno a me si è rotto, che qualcosa è cambiato, e quindi che diventa importante che io mi attivi per ristabilirlo. È anche se ci pensiamo, un invito alla propositività. Ed è su quest'idea della propositività che, pensando alla relazione, alla comunicazione tra i genitori e adolescenti, mi piace l'idea di darvi alcune indicazioni. Non è una ricetta, non sono delle regole, degli stimoli, degli spunti che mi piace offrire all'interno dei miei percorsi con i genitori di adolescenti che incontro e che mi piace condividere con voi. Ve ne faccio alcuni esempi. Allora, partiamo dalle caratteristiche degli adolescenti e costruiamo una comunicazione, una relazione che utilizzi proprio le caratteristiche dell'adolescente come motore della relazione. Usciamo cioè dall'idea che gli adolescenti sono, e l'adolescenza è un periodo che noi in qualche modo dobbiamo controllare, dobbiamo gestire. Tanto più noi cercheremo di esercitare un controllo sempre più rigido, tanto più gli adolescenti cercheranno di scappare, di uscire da questo controllo, perché l'adolescenza è proprio il momento in cui si esce dal controllo totale per imparare ad affrontare nella quotidianità la realtà. E allora, alcune piccole chicche, perlomeno mi piacciono così.
così chiamarle, alla prima cosa, gli adolescenti sono curiosi. Se c'è una caratteristica fondamentale dell'adolescenza è proprio la curiosità. Allora usiamo la loro curiosità per esplorare insieme. E molte volte noi adulti facciamo fatica, perché esplorare insieme significa rinunciare a quella sorta di idea che io adulto so tutto e invece mettermi in gioco. Quindi usiamo la curiosità per esplorare, e questo ci permette anche di passare del tempo insieme agli adolescenti. Gli adolescenti sono anticonformisti, allora utilizziamo questa loro momentanea propensione per smontare tutto quello che trovano, per lavorare con loro e smontare per esempio i messaggi e le informazioni scorrette. Giochiamo insieme, no, con questa loro essere anticonformisti, per esempio per rompere, per esplorare e rompere i messaggi pubblicitari che nella maggior parte delle situazioni cercano di distrarci, di farci fare delle cose che in realtà non ci piacerebbe o che non sono così, così fondamentali. E gli adolescenti vivono il bisogno di evadere. Ma evadere, ecco, noi per esempio viviamo questa evasione, no, come se si trattasse di evadere da una prigione. Guardate, ci sono due momenti nella relazione con i propri figli che sono un momento di sofferenza. Uno è quando i figli se ne vanno, no? Cioè sarà il momento in cui i vostri figli se ne vanno, del momento dell'adolescenza in cui vi mancano e soffrirete. Ma come dico, ed è una battuta, ve lo anticipo, c'è un altro momento in cui il genitore soffrirà, e cioè quando il figlio tornerà a casa. E la battuta è, che io spero di essere riuscito a comunicarvi, che cosa vuole raccontare? Che se io lascio mio figlio partire per il viaggio, se lo lascio andare, allora tornerà. Quindi non abbiate paura, tornano i figli. E un'altra caratteristica degli adolescenti: gli adolescenti vanno in crisi, fa parte del periodo, le crisi fanno parte della vita, gli scontri per esempio, gli scontri sono un dato di realtà, impariamo a vivere gli scontri. Allora una cosa che è molto importante, quando i vostri figli vanno in crisi, lasciamo che loro la possano esprimere, la loro crisi, e non banalizziamola. I genitori banalizzano spesso, senza volerlo e senza cattiveria. E in che modo la banalizzano? Facendo i confronti con gli altri, facendo dei complimenti che sono dei complimenti forzati o forzosi. Molte volte gli adulti sminuiscono e svalutano i dubbi degli adolescenti. Altre volte, permettetemi, gli adulti, i genitori, raccontano la propria storia. Sai, ai miei tempi le cose... Ecco, guardate, smettiamo di dire i nostri tempi. I nostri tempi sono tempi passati, sono tempi profondamente diversi dai tempi che vivono i ragazzi di oggi. E invece impegniamoci a restare focalizzati su di loro, diamo a loro la possibilità di esprimere le loro fatiche, senza fare altri commenti. Di questo loro poi ce ne daranno ragione. Gli adolescenti cercano dei riferimenti. Noi adulti molte volte cerchiamo di essere un punto di riferimento, ma essere un punto di riferimento cercando poi di essere qualcuno da essere copiato o da temere, no? Quando si utilizzano le regole in modo normativo, in modo rigido, significa non essere un punto di riferimento. Come punto di riferimento noi adulti dobbiamo imparare ad esserci, quindi meno regole ma più relazione. E da questo punto di vista, per esempio, molte volte gli adolescenti ci portano al limite e allo scontro. Beh, ci sono i momenti nei quali voi non sapete più che cosa dire o che cosa fare. Ditelo chiaramente, perché loro se ne sono già accorti. Quindi da questo punto di vista la vostra onestà, verrà premiata. Così come quando ci sono gli scontri, ma accettiamoli gli scontri, fanno parte della vita, è un elemento fondamentale. Ricordiamoci sempre, io parlo al plurale ma rivolto a voi, che l'adolescenza è un momento di passaggio, non è qualcosa che dura per sempre. E come vi ho detto prima, è un momento di revisione, è un momento di revisione della propria capacità di autoregolarsi. Quindi è un momento meraviglioso, in realtà non è assolutamente un momento patologico o tremendo, così come molte volte se ne parla. Poi ci siete passati anche voi, quindi sapete benissimo che di adolescenza non si muore. Invece è importante permettere e permetterci di vivere l'esperienza. E
mi piace così un po' concludere questo mio intervento, questo mio spazio con voi, ricordando a noi adulti che il nostro compito è quello di accompagnare l'adolescente nel suo viaggio, nella sua ricerca, diventando complice del suo percorso, perché il suo è un percorso di autonomia. E se noi saremo stati meno genitori nel senso di protezione, meno genitori nel senso di colui che dà le regole e ti dice quello che è giusto o che è sbagliato, e più complice, allora avremo aiutato nostro figlio e nostra figlia a cavarsela nella vita anche quando noi non ci saremo. E credo che questo dia un senso di serenità e di pace e di fiducia ad ogni genitore.

0: Abbiamo una signora insieme a noi, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, volevo farle una domanda a proposito delle reazioni eccessive che infatti i nostri ragazzi a volte hanno di fronte a un nostro diniego. E a volte è molto difficile affrontare queste situazioni senza reagire in maniera forte e mantenere il self-control. Ma come si devono affrontare questi scontri? Perché non sempre è facile usare autorevolezza piuttosto che autorità.
2: La sua è una domanda molto, molto vera, nel senso che è sicuramente rispecchia l'esperienza di un genitore, quindi immagino che lei proprio la viva questa esperienza. Io credo che in certi momenti, guardi, io dico proprio in modo molto diretto, credo che nella relazione con i figli ci sono dei momenti nei quali ti viene anche voglia, no, adesso uso questa espressione un po' esagerata, ma per dare senso, ti viene anche un po' voglia di tirargli le orecchie. No, non ne puoi più, proprio perché ti trascina su questo punto. E credo che importante siano due fatti. Il primo, quello di riconoscere che non ce l'ha con te, non è un attrito personale, ma è proprio un'esigenza di conflitto. Quindi l'idea di sapere che c'è un conflitto che fa parte del percorso, secondo me, può essere un po' una riflessione che mi aiuta ad acquisire un maggiore distacco rispetto alla situazione. Io so che tu fai così perché questo è il periodo, quindi in qualche modo ti autorizzo a farlo. Diverso invece se io vivo questo tipo di opposizione come un'opposizione proprio a Stefano Zecchin, per esempio, la vivo più personalmente. Poi sinceramente credo che sia il diritto di un genitore anche quello di dire non ne posso più di te. È proprio nella relazione comunicativa è un riconoscere, guarda, io non ne posso più di te, quindi basta. E basta, se questa è la modalità che tu intendi utilizzare e continuare con questa modalità, con me non funziona, quindi non ho intenzione di continuare a parlare usando questo tono. Se vuoi parlare con me, utilizza un altro tono. Quindi uscire dalla situazione specifica, ma concentrarsi sulla relazione, no? Sulla qualità della comunicazione, dando chiaramente il messaggio: guarda, se queste sono le modalità, se queste sono le tue modalità, visto che mi porti al limite e io non ci sto perché non voglio stare male con queste modalità, io non ci sto, quindi utilizzo un'altra modalità.
0: Abbiamo un'altra signora con noi, benvenuta.
3: Buongiorno, sono Sandra.
2: Buongiorno.
3: La mia domanda sarebbe, mio figlio nella sua autonomia vuole anche scegliere i suoi amici e a volte magari mi capita di, cioè lui esce magari con ragazzi che io magari non conosco, ecco, questo è un altro motivo di ansia insieme a tutti gli altri.
2: Questa ansia che lei vive, questa preoccupazione è assolutamente naturale. Mi riallaccio ad una cosa che ho detto prima. È il periodo dell'adolescenza, è il periodo nel quale i ragazzi, le ragazze scelgono autonomamente i propri amici. E quello che succede è che un genitore perde il controllo, no? non sa più e non può più in qualche modo pilotare o guidare, diciamo così, quali saranno le persone, no, le amicizie, ed è naturale. E molte volte poi oltretutto succede che un figlio, una figlia vadano a cercare nelle amicizie persone molto diverse, non solo dalle persone che frequentavano prima, ma anche molto diverse da quelle che i genitori o la famiglia sceglierebbero. Fa proprio parte di un'esigenza di uscita da quel nucleo e di sperimentazione. Ahimè, nella concretezza, dico ahimè, capisco la sua ansia e la sua preoccupazione, che ci stanno tutte, questo è un passaggio necessario, inevitabile. I ragazzi sceglieranno i propri amici, e da parte di un genitore c'è un passaggio che è quello di cominciare, per poi giocarsi alla fine in fondo, e rinunciare al controllo della scelta degli amici. Una cosa che voglio suggerirvi, o vi invito, vi prego di stare attenti, è di non esprimere commenti sugli amici dei vostri figli. A me capita spesso, soprattutto quando in consulenza ho dei nuclei familiari con i figli, e che i genitori comincino ad esprimere delle perplessità, alcune volte proprio sono anche molto critici nei confronti degli amici dei figli, e questo determina una reazione di rabbia e di ulteriore chiusura da parte dei propri figli. Quindi state bene attenti a non esprimere commenti, soprattutto di tipo negativo, e critiche nei confronti degli amici dei vostri figli o delle vostre figlie.
0: Abbiamo un'altra radioascoltatrice insieme a noi, prego.
4: Buongiorno, dottor De King.
2: Buongiorno.
4: Quando un ragazzo passa tantissimo tempo su Facebook, cosa si può fare perché smetta? E fargli capire che passi meno tempo su Facebook e stare un po' più di tempo con noi, con la famiglia?
2: Bellissima domanda. Da questo punto di vista, per rispondere alla sua domanda, la inviterò a mettersi più in gioco, nel senso che perché i ragazzi stanno su Facebook? Vedete, Facebook è un'occasione per me per condividere con voi una riflessione. Noi possiamo affrontare lo stesso evento, la stessa situazione, o come una disavventura, dicendo oddio mi è capitata una cosa terribile, oppure possiamo dire guarda, mi è capitata questa cosa, che è una cosa che non avrei mai scelto, che non mi piace, però mi capita, vediamo come posso utilizzarla come occasione di crescita. Facebook viene visto tantissimo da parte dei genitori come qualcosa di tremendo, di pericoloso. Facebook è una straordinaria occasione di contatto, e Facebook piace tantissimo ai ragazzi perché attraverso Facebook stanno in contatto, e oltretutto gratuitamente, con tantissimi dei loro amici, e Facebook permette a loro di costruire relazioni. Poi qualcuno mi può dire, ma dottor Zecchini, è virtuale la relazione, e di qua su questo potremmo parlarne, ma la realtà è che Facebook rappresenta un'occasione di contatto per i ragazzi. Allora, la domanda è: che cosa posso fare perché mio figlio e mia figlia passino meno tempo su Facebook? Beh, sono due le cose. La prima, al di là di invitarlo a stare più con noi, che però anche dal senso della sua domanda credo che l'abbia sperimentato e non funziona tantissimo, è quello di trovare degli stimoli per cui non passerà più tanto o passerà meno tempo su Facebook, non perché noi gli diciamo di non passarci tanto tempo, ma perché troverà più interessante fare qualcosa con noi. Moltissimo, io trovo molto diffuso, i ragazzi passano poco tempo con i genitori perché siamo noi a dare stimoli, o pochi stimoli o stimoli inadeguati. Siamo noi che dobbiamo quindi trovare quegli interessi, quelle attività, quelle cose che li incuriosiscano, per cui si sentano spinti a passare più tempo con noi. E da questo punto di vista, ed è un punto importante, una delle grandi difficoltà, o forse la più grande, anzi scusate, la più grande difficoltà per noi adulti e per i genitori, quindi, che hanno una relazione molto stretta con i propri figli, ecco, la difficoltà più grande è quella di costruire questa sorta di patto con i figli. E un adolescente si tratta di costruire un accordo, un patto nuovo, così nuovo che non sappiamo nemmeno da che parte girarci, e al di là di alcune indicazioni che qualche esperto ci potrà dare, e oggi tocca a me fare l'esperto, ma sono solo delle indicazioni, sta a ciascuno di voi andare alla ricerca di quei piaceri che voi potete condividere, ma questi piaceri devono partire dai vostri ragazzi, quindi la vostra attenzione deve focalizzarsi sui vostri ragazzi. Noi adulti e il genitore, per riuscire a fare questo, deve uscire dalle proprie esperienze, deve in qualche modo prendere anche una distanza da alcuni propri vissuti familiari e personali, anche emotivi. Solamente in questo modo, uscendo dai miei vissuti, dalle mie convinzioni, ecco, allora riuscirò ad entrare in contatto con l'altro. Una cosa che non vi ho detto, la dico adesso perché poi mi sfugge, credo che il tempo poi a mia disposizione sarà per terminare. Io ho imparato una cosa lavorando con gli adolescenti, lavorando e passando il mio tempo con i genitori. Ho imparato che un adolescente vive la propria nuova avventura, ma avere un adolescente in casa rappresenta per un genitore un'occasione. L'adolescente, seppur con le sue problematicità, o meglio con le sue difficoltà, ma soprattutto con la sua esigenza di esprimere la propria curiosità e di esplorare, rappresentano e possono rappresentare per un genitore un invito ad un viaggio. Se il genitore accetterà questo invito e deciderà quindi di fare questo viaggio, quando terminerà il viaggio, quando tornerà a casa, questo genitore si scoprirà una persona diversa da quando è partita. Diversa nel senso di più autonoma, di più intima, in qualche modo migliore, perché si accorgerà di riuscire a entrare in contatto con gli altri, ma soprattutto si accorgerà che il suo rapporto con se stesso sarà diventato più intimo.

0: Ringraziamo anche a nome dei nostri radioascoltatori, come possiamo immaginare, il dottor Stefano Zecchin, psicologo e psicoterapeuta che collabora con l'IRIPES di Pordenone, l'Istituto Ricerche e Interventi in Psicologia Educativa e della Socializzazione, che oggi per il ciclo Crescere Insieme ci ha parlato sul tema genitori e adolescenti, e speriamo di ritrovarlo presto nei nostri studi.
1: Un grazie a voi e un ringraziamento, spero di esservi stato di aiuto.

0: In Blu 2000 News.
1: Si aggrava il bilancio del terremoto che lunedì ha sconvolto la Colombia. Il sisma magnitudo 7.4 è costato la vita a 265 persone, 3.494 i feriti, migliaia le persone senza casa. La presidenza colombiana ha annunciato la creazione di un fondo per affrontare la crisi, incessante l'impegno di Caritas nelle zone più colpite. Il Papa ha pregato per il popolo colombiano e inviato un aiuto economico di 100.000 euro. Nuovi raid delle forze israeliane stamane in tre città e villaggi del governatorato di Nablus in Cisgiordania. Intanto Sfix, l'ambasciatore statunitense in Israele, definisce atto terroristico ripugnante il blitz dei coloni israeliani che da giorni assediano l'abitazione di due famiglie palestinesi a Qusra in Cisgiordania. Tra le abitazioni nel mirino c'è anche una di proprietà di un cittadino statunitense. L'Iran sta combattendo contro una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Quesm, un'area di riproduzione per le tartarughe marine e imbriacate in via di estinzione. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha sostenuto che le parti che traggono beneficio dal traffico commerciale attraverso Hormuz hanno un obbligo legale e morale di contribuire al risanamento dei danni ambientali. I vertici iraniani poi hanno smentito le parole di ieri di Trump affermando: Hormuz lo controlliamo noi. In una intervista alla CNN, il presidente ucraino Zelensky è tornato ieri a chiedere agli Stati Uniti a gran voce i Patriot per affrontare i raid russi sferrati con missili balistici. Mosca intanto nella notte ha colpito l'area circostante il porto ucraino di Izmail, il più grande sul Danubio. L'emergenza Etna, arrivi e partenze sospesi almeno fino alle 2 di notte di domani all'aeroporto di Catania. Da 6 giorni il vulcano non dà tregua e l'attività effusiva dalle bocche eruttive è ancora ben alimentata. Una situazione complessa che coinvolge decine di migliaia di passeggeri, 700 i voli saltati in pochi giorni, stimati danni per almeno 24 milioni di euro al sistema turismo. Il 18enne originario di Andria accoltellato nella notte a Trani nel corso di una rissa. La vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportate alla schiena. Indagini sono portate avanti in queste ore dai carabinieri. È tutto, torniamo insieme a mezzogiorno.

Pietro Romanson, questo il suo nome da laico, nacque a Touré, piccolo villaggio dell'Alverne in Francia, il 14 giugno 1805. Egli crebbe in questo paese che aveva già conosciuto gli orrori della Rivoluzione francese. Sebbene di appena 1800 abitanti, i suoi compaesani furono tutti fedelissimi alla Chiesa Cattolica Romana e quindi disertarono la parrocchia diretta da un parroco giurato, cioè di quegli ecclesiastici che cedettero alle minacce dei governanti di allora, aderirono alla nuova costituzione civile del clero e giurarono fedeltà allo Stato e non al Romano Pontefice. I cittadini di Touré, pieni di viva fede cattolica, assidui alle funzioni, difensori della religione, presero a frequentare di nascosto un altro sacerdote non giurato, che officiava clandestinamente, spostandosi di continuo per non essere catturato. Questo era il clima di religiosità in cui nacque Pietro Romanson. E i suoi genitori, Giovanni e Anna Scianti, erano degni interpreti di questa religiosità e timore di Dio. Quando nacque, la Francia e l'Europa erano sconvolte da guerre che vedevano contrapposte nell'era napoleonica nazioni contro nazioni. Anche nel villaggio di Touré, il fanciullo Pietro cresceva con davanti le scene della partenza dei giovani coscritti per le armate di Napoleone Bonaparte, lo strazio delle madri, il terrore di giovani che cercavano di sfuggire a questa dura sorte e scappavano sui monti, inseguiti dalle pattuglie di polizia militare.

Gli avvenimenti storici che si susseguivano fecero comprendere ben presto al ragazzo l'instabilità delle umane istituzioni. Egli concepì così un vero orrore per ogni prepotenza e ingiustizia e imparò a riporre in Dio ogni sua fiducia, e ben presto sentì chiaramente l'invito divino a distaccarsi dalle cose terrene per dedicarsi ad un superiore destino religioso. Cresciuto con l'amorevole cura della mamma, molto devota, un giorno l'accompagnò alla fiera di Clermont e lì, fortuitamente, dopo una preghiera alla Madonna nel vicino santuario, fra la folla, il piccolo Pietro vide un sacerdote con un colletto bianco che, incurante della confusione del mercato, proseguiva il suo cammino con la corona in mano, pregando. Il ragazzo domandò alla madre chi fosse e lei rispose che era un fratello delle scuole cristiane. E dietro altra sua richiesta continuò a dire che essi facevano scuola per tutta la vita, specialmente i fanciulli poveri, per amore di Dio. Pietro tacque e rifletté, poi rispose in tono deciso: «Così, mamma, voglio essere anch'io. Il Signore dispone le cose in modo che esse possano attuarsi, se sono secondo la sua volontà». Dopo un certo tempo, i fratelli delle scuole cristiane aprirono un loro istituto nella vicina Riom e Pietro venne inviato dai genitori come collegiale dei fratelli nella nuova sede, affinché potesse continuare negli studi, anche se questo comporterà un allontanamento da casa dell'amato figlio.

Il contatto giornaliero con i membri professori di questa congregazione, fondata nel 1680 da Saint Jean-Baptiste de La Salle, fece maturare ancor più la nascente vocazione di farsi religioso, ma un inflessibile direttore non lo ammise, perché per i suoi 14 anni era apparso troppo piccolo di statura. Dopo quasi 2 anni la missione fu possibile, e così il 10 febbraio del 1820 il giovane Pietro Romanson lasciava per sempre la sua casa di Touré per entrare nel noviziato dei fratelli di Clermont, accompagnato dal direttore del collegio di Riom. Il periodo del noviziato fu per lui un tempo di dure prove. Preso dal desiderio di diventare un religioso, dovette più volte resistere all'insistenza del padre che lo rivoleva a casa, bisognoso del suo aiuto, ora che si era fatto vecchio. Per tutta la vita fratel Benildo, questo è il nome che gli venne dato alla sua vestizione, restò inflessibile e fedele alla sua vocazione. E il Signore benedirà il suo noviziato a fratel Benildo, questo è il nome che gli venne dato alla sua vestizione, restò inflessibile e fedele alla sua vocazione.

fu addetto a varie scuole nelle città di Rio, Moulins, Limoges, Arulat, Clermont, Bailon. Ovunque apprezzato dai confratelli per la sua mitezza e dagli alunni per la sua sapiente pedagogia. Durante questo lungo periodo si occupò brevemente anche della cucina e dell'orto con serena umiltà. Nel contempo, l'11 settembre 1836, fece la sua professione solenne.

21 settembre 1841, fratel Benildo venne inviato a fondare e dirigere una nuova scuola, con una pubblica sottoscrizione. Non si mosse più da lì. Dopo tanti trasferimenti, che seppur previsti nella regola dell'ordine, apportavano ferite dolorose al suo cuore e ai suoi sentimenti, verso le centinaia di alunni che incontrava, formava, avviava, istruiva, in ogni posto dove era stato mandato e che egli poi doveva lasciare. Il lavoro fu incredibile e massacrante, c'erano solo 3 fratelli per circa 300 alunni. Ma fratel Benildo, nonostante le numerose incomprensioni e le molte sofferenze, riuscì ad impiantare saldamente la scuola e ad assicurarne il funzionamento. Mise sempre un particolare impegno nell'insegnamento del catechismo, specie con i più tardivi, perché su questa materia non voleva che nessuno rimanesse indietro. E attorniato da ragazzi, era figurato in un bel gruppo marmoreo nella cappella lui dedicata nella Casa Generalizia di Roma e in un quadro del pittore Mariani, nell'atto di consacrare un gruppo di fanciulli a San Giuseppe, per il quale ebbe sempre una grande devozione. Fratel Benildo ebbe una tale capacità di penetrare nell'animo degli adolescenti come maestro, ma ancor più come guida spirituale, che molti presero a pensare che fosse dotato di speciali doni celesti, ottenuti con la preghiera assidua e con le penitenze. Presso la popolazione, dove visse ed operò per 21 anni, egli godé sempre di una reputazione di santità. Quando compariva, per le strade, i ragazzi scorgendolo se lo additavano dicendo «Il santo, ecco il santo, viene il santo», rendendo così omaggio a questa sua unica grandezza, la sua intimità con Dio, dalla quale non nascevano le cose grandi, ma le cose perfette. Visse in povertà, vestì spesso con vesti rammendate, dimesse. Aveva imparato a cucire e rammendare, trovando fra l'altro il tempo di rendere questi umili servigi ai suoi confratelli, anche se non con perfezione.

Più volte presagì l'approssimarsi della fine della sua vita e, come per tutti i santi, la vita divenne una preparazione alla morte da offrire a Dio come l'ultimo loro atto di fedeltà. Nel 1862, ultimo suo anno di vita, le sue forze declinarono, i dolori di un probabile cancro al fegato si facevano acuti, ma lui, fra la costernazione dei fratelli e le preghiere della comunità, continuò a compiere i suoi doveri di direttore della scuola cristiana. All'inizio di giugno dovette mettersi a letto, alternando qualche raro giorno di miglioria che fratel Benildo utilizzava per giungere fino alle classi degli studenti, per salutarli e dispensare i suoi ultimi consigli, come un testamento spirituale. Man mano che il male avanzava, egli veniva a distaccarsi sempre più dalle cose terrene. La sua preghiera si faceva più intensa e continua. Dopo aver ricevuto cosciente gli ultimi sacramenti con angelica gioia e mistico raccoglimento, fratel Benildo morì il 13 agosto 1862 a 57 anni, di cui oltre 40 di vita religiosa, tra il compianto generale. Il giorno dell'Assunzione di Maria si svolsero i solenni funerali nella parrocchia, a cui partecipò tutto il clero e i fratelli con gli alunni ed ex alunni. Da quel giorno la fama di santità, già forte in vita, divenne costante con numerosi pellegrinaggi alla sua tomba. Numerosi furono e sono i miracoli ottenuti per la sua intercessione.

Un crocifisso a lui appartenuto viene ancora oggi portato presso gli infermi, che con devozione lo baciano invocando l'intercessione di fratel Benildo. Il decreto di introduzione per la causa di canonizzazione si ebbe nel 1903, fu dichiarato venerabile nel 1928. In questa occasione Papa Pio XI pronunciò un memorabile discorso sopra il terribile quotidiano, e cioè sull'eroicità senza splendore. Venne beatificato il 4 aprile 1948 da Papa Pio XII e infine proclamato santo da Papa Paolo VI il 29 ottobre 1967.

ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

0: l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: L'arte di usare le convinzioni. Molte delle sofferenze che io stesso ho attraversato, che nella mia pratica clinica ho ritrovato sempre presenti anche nei miei pazienti, possono riassumersi in precise convinzioni autolimitanti, causa di molte sofferenze e pensieri disfunzionali. Possiamo rinunciare a manifestare un desiderio prima ancora che si formi, perché in noi vive la convinzione autolimitante: non valgo abbastanza, oppure non sono al sicuro, o ancora non merito amore. Pensieri autolimitanti come questi possono colpire chiunque, in qualunque momento della vita, indipendentemente da quali e quante qualità oggettive, da quanto potere, da quanto denaro si possiede, da quanto successo, accettazione e conferme possano essere già stati conquistati. Quando si verifica una risonanza con esperienze precedenti, tali pensieri possono colpire il politico più potente, l'uomo più ricco, la donna più intelligente del mondo. Di fronte ai pensieri autolimitanti siamo tutti uguali, esposti e fragili nello stesso identico modo. Puoi dunque immaginare quali emozioni proverai quando il pensiero di non meritare amore, generato magari dal fatto che tua madre non è stata capace di farlo tanto quanto avresti voluto, conquista il centro della scena nella tua mente, innescato dall'incontro con qualcuno con cui vorresti iniziare una relazione, o magari all'interno di un rapporto di dipendenza emozionale. Quel pensiero non solo condizionerà il tuo livello energetico, ma avrà anche un impatto così sfavorevole sulla tua autostima e sulla fiducia in te stesso da privarti del coraggio e della possibilità di modificare gli equilibri di quella relazione. Come se non bastasse, permetterai inconsapevolmente a quel pensiero di definire la persona che sei e in qualche misura di collocarti in una specie di classifica illogica e arbitraria. Quello che posso assicurarti è che mai, sottolineo mai, questo tipo di pensieri hanno un fondamento di verità nel presente. Possono essere nati come nostre interpretazioni di episodi negativi nei primi anni di vita, e già allora erano interpretazioni soggettive e arbitrarie. L'importante oggi è che tu sappia che quando hai in mente una convinzione autolimitante di questo tipo, è perché la tua mente ha operato una scelta volontaria e precisa, attingendo a un vasto catalogo di possibilità. È così che le emozioni provocate da quelle convinzioni si ripresentano anche in situazioni che non hanno più nulla a che vedere con le esperienze originarie che le avevano provocate. Esperienze di rifiuto, di umiliazione, di carenza, di svalutazione, di mancanza di sostegno materiale e emozionale, che agiscono nella tua mente come un veleno depotenziante, lasciandoti la convinzione di non meritare di meglio rispetto a quello che sei o che possiedi, e soprattutto nella totale impossibilità di modificare le circostanze. Per credere in te stesso ed elevare la tua autostima, ti invito a individuare quali possono essere i pensieri e le convinzioni autolimitanti con cui sei andato in giro nel mondo fino ad ora. Puoi farlo osservando i tuoi pensieri e le attività automatiche con cui la tua mente risponde a eventi esterni, relazioni, esperienze. E se ti ritrovi immerso nell'idea che tu non valga abbastanza o che non meriti di meglio, ricordati che probabilmente si tratta di roba vecchia rimasta in circolo. Puoi decidere ora che le cose non stanno affatto così, e forte della decisione di volerti bene, tu per primo, puoi accompagnare virtualmente questa spazzatura alla porta della tua mente e della tua anima, e far posto a nuovi pensieri e decisioni più favorevoli alla realizzazione della tua vera natura. Sentiti uno con tutto. La convinzione che il nostro mondo interiore e la realtà che ci circonda siano in perenne contatto tra loro e che si influenzino reciprocamente in ogni istante è ormai parte della mia consapevolezza da molto tempo. Una visione certamente non mia, ma risalente alle forme più antiche di conoscenza che ci sono state tramandate. Anche in assenza di strumenti di misurazione, infatti, gli esseri umani hanno intuito da sempre questa profonda interrelazione tra la propria dimensione individuale e il cosmo, tanto che nelle scritture vediche, risalenti a oltre 3000 anni fa, l'universo è considerato il primo strato del corpo dell'uomo, seguito tra gli altri dal corpo fisico, dalla mente e infine dal sé. Una visione ripresa da Jung, quando, facendo arrabbiare il suo maestro Freud, collegò la visione dell'inconscio individuale, scoperta e descritta da quest'ultimo, a quella più vasta e universale da Jung definita inconscio collettivo. A questa particolare relazione Jung fa risalire il significato di quegli eventi che definiamo coincidenze o premonizioni, che altro non sono che il manifestarsi del nostro essere di questa dimensione inconscia universale nella quale tutto è interconnesso. Allo stesso modo lo sono pensieri, intuizioni, sogni e miti, attraverso i quali tutte le informazioni e le conoscenze esistenti nell'inconscio collettivo si manifestano nella dimensione individuale. Confermando questa realtà per millenni solo intuita da filosofi, santi, maestri, pensatori e illuminati, la fisica quantistica ci ha dimostrato da più di un secolo l'esistenza di un campo energetico unificato, del quale facciamo parte anche noi e con il quale interagiamo attraverso uno scambio continuo di informazioni, frequenze sottili, risonanze e interazioni elettromagnetiche. Di tutto questo, impegnata com'è a farci sopravvivere e a interagire con il mondo fisico solo attraverso il corpo e la realtà sensoriale, la nostra mente non è consapevole. Ciò non di meno ne viene costantemente influenzata. A cosa ci serve sapere tutto questo nella vita di ogni giorno? Personalmente, grazie a queste conoscenze ho imparato a gestire meglio tutto ciò con cui entro in relazione, non solo sul piano fisico, ma soprattutto su quello spirituale, e a guardare al mondo e alle persone che mi circondano come parte di me, e quindi con la necessaria attenzione e compassione, consapevole dell'impatto che i miei pensieri, le mie azioni e la totalità del mio essere hanno sugli altri e sul mondo, e assumendone pienamente la responsabilità nelle mie decisioni e comportamenti. Un atteggiamento che, se condiviso universalmente, non potrebbe che condurre a relazioni più rispettose e costruttive tra gli esseri umani e ancora più favorevoli a tutto l'ecosistema di cui siamo parte.
0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni, a cura di Mara Miceli.
2: Siamo tutti legati, gli uni agli altri, sia nel male che nel bene. Perciò, per uscire migliori da questa crisi, dobbiamo farlo insieme, insieme, non da soli, insieme. Da soli no, perché non si può. O si fa insieme o non si fa.

0: È giovedì 13 agosto. I titoli di oggi: il colpo sull'ambiente della guerra in Medio Oriente, il disastro naturale incombe sullo stretto di Hormuz, versamento di petrolio da una delle navi colpite nel passaggio marittimo. Il pensiero del Papa in udienza generale per la Colombia, devastata dal sisma che ha provocato finora oltre 265 morti. Leone XIV invia un primo aiuto economico alle zone colpite. L'esercizio della pace in Cisgiordania con i campi estivi delle suore comboniane in 12 villaggi beduini nel deserto della Giudea. Buongiorno da Paola Simonetti in studio. L'Iran alle prese con chiazze di petrolio dalle navi colpite a Hormuz è allarme ambientale. Teheran sta combattendo contro una fuoriuscita di petrolio a largo dell'isola di Qassem. Contaminazione da petrolio anche in Oman da una petroliera che si è incagliata. Intanto non si placano le ostilità degli Houthi che hanno lanciato un nuovo attacco al porto di Al-Makkah nello Yemen. Marina Tomarro.
1: C'è il rischio di un pericoloso disastro ambientale a Qassem in Oman. I soccorritori stanno utilizzando teli assorbenti per contenere e raccogliere le chiazze di petrolio fuoriuscito. Intanto a sud dell'Iran si sta affrontando un'altra chiazza di petrolio vicino alla sua costa sudorientale dopo che una petroliera si è incagliata. Secondo l'agenzia Reuters, la vasta fuoriuscita ha iniziato a raggiungere la costa dell'Oman e rischia di diventare uno dei peggiori disastri al mondo degli ultimi anni. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che affrontare le problematiche ambientali dello stretto di Hormuz e delle acque circostanti deve essere parte integrante di qualsiasi futura gestione di questo importante via navigabile. Intanto, secondo i media statali, i ribelli Houthi dello Yemen hanno lanciato nuovi attacchi con missili balistici sul porto strategico di Al-Makkah nello Yemen sud-occidentale. L'attacco arriva il giorno dopo che le forze governative yemenite hanno dichiarato che gli Houthi avevano lanciato 10 missili e 4 droni contro la città di Al-Makkah.
0: Si aggrava il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì scorso. 265 le vittime, quasi 3.500 i feriti, secondo gli ultimi dati delle autorità locali. Sono ancora 496 dispersi e oltre 53.000 le persone investite dall'emergenza, creato dal presidente colombiano il Fondo Milagro per affrontare la crisi. E vicinanza alla popolazione colombiana è stata espressa ieri da Papa Leone in udienza generale, dedicata al ciclo delle feste cristiane ritmato dalle domeniche. Per santificare la domenica è indispensabile celebrare l'Eucaristia, ha sottolineato il Pontefice, che ha esortato tutti a prendere parte alla messa. Tiziana Campisi.
2: Fondamento e nucleo dell'anno liturgico è la domenica, sottolinea Leone XIV. Per santificarla è fondamentale celebrare l'Eucaristia, raccomanda.
3: Esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla Santa Messa anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro.
2: Nei saluti in lingua spagnola il pensiero del Pontefice per i colombiani che piangono le vittime del terremoto di lunedì scorso e si trovano di fronte a ingenti danni. Mentre prego il Signore per l'eterno riposo dei defunti, assicuro le mie preghiere per le loro famiglie e per tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia. Esprimo la mia gratitudine a tutti coloro che si sono adoperati nelle operazioni di soccorso e assistenza alle vittime.
0: E per la Colombia il Papa ha inviato subito un primo aiuto finanziario di 100.000 euro indirizzato alla conferenza episcopale locale che sta fungendo da punto di coordinamento per la raccolta degli aiuti da distribuire alle diocesi colpite. Seguiranno ulteriori sostegni man mano che verranno identificate le necessità. E ora ci spostiamo ad Haiti, dove proseguono gli scontri delle bande armate che hanno esteso il loro controllo da Port-au-Prince ad altre aree del paese. Nel mese di agosto, a causa delle violenze, Medici Senza Frontiere è stata costretta ad evacuare il personale impiegato nell'ospedale per la maternità proprio nella capitale. La testimonianza di Diana Manilla Arrojo, capomissione di MSF ad Haiti.
4: La situazione ha notevolmente ridotto la nostra operatività medica sul campo. Le donne che necessitavano di cure urgenti hanno ricevuto l'assistenza possibile da un'equipe medica molto ridotta rimasta sul posto. Questa equipe ha lavorato sotto il fuoco delle armi che è continuato per tutta la notte. Si tratta della seconda sospensione delle nostre attività in meno di 2 mesi. Avevamo appena ripreso dopo un'interruzione di 3 settimane. donne. Questa nuova sospensione priva migliaia di donne dell'accesso alle cure di salute sessuale e riproduttiva in una zona della capitale di Haiti dove l'accesso alle cure è già quasi inesistente.
0: Il Parlamento libanese ha approvato una legge di amnistia di ampia portata e a lungo attesa a beneficio di migliaia di detenuti e ricercati. Il progetto è volto anche a ridurre eccezionalmente la durata di alcune condanne, sancita dal paese anche l'abolizione della pena di morte. Traffico aereo paralizzato all'aeroporto di Catania in Sicilia per le eruzioni dell'Etna a causa dell'emissione di cenere vulcanica. Sono state sospese le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 2 ora locale del 14 agosto. Circa 700 i voli cancellati, centinaia i passeggeri rimasti bloccati in attesa della ripresa delle partenze. Voltiamo pagina. Si sono conclusi nei giorni scorsi i campi estivi organizzati dalle suore comboniane nei 12 villaggi beduini del deserto della Giudea in Cisgiordania, oltre 400 i bambini musulmani che hanno partecipato all'iniziativa. Al microfono di Bianca Tombini, suor Lourdes Garcia, una tra le missionarie responsabili dell'organizzazione dei campi.
5: Questi campi estivi offrono ai bambini una cosa molto significativa per loro. È un momento di gioco, di stare insieme, di essere bambini. Per noi importante è creare questo spazio nel quale loro possano divertirsi e anche sentirsi valorizzati, creare dei ricordi felici, per vedere in loro la gioia.
6: In che modo questi bambini possono diventare degli strumenti di pace?
5: Per noi seminare la pace è iniziare delle piccole cose. Per esempio, loro dicevano, dobbiamo rispettare l'altro, accogliere quello che è diverso, conoscere la diversità è già un passo, diciamo, per seminare la pace. E queste semplici cose che loro hanno menzionato, queste sono piccole gesti che può diventare un seme di pace. Oggi e in un futuro.
0: Pubblicato ieri dalla Sala Stampa Vaticana il programma ufficiale della visita pastorale del Papa alla Repubblica di San Marino e a Rimini il prossimo 22 agosto. Una giornata ricca di appuntamenti con la tappa riminese al meeting per l'amicizia fra i popoli. Sentiamo Antonella Palermo.
1: Un'ora di volo in elicottero e il Papa sarà alle 9 nella Repubblica di San Marino. Nel Palazzo Pubblico l'incontro con i segretari di Stato, seguito dal colloquio privato con i capitani reggenti nella Sala Consiglio dei 12. Alla Basilica sosterrà in adorazione eucaristica con la venerazione delle reliquie di San Marino alla presenza dei rappresentanti della vita ecclesiale della diocesi. Alle 12:15 Leone saluterà i fedeli in piazza e si congederà dalle autorità. L'atterraggio alla Fiera di Rimini è previsto per le 14:45, due le mostre che il Papa visiterà, quella su Sant'Agostino e quella su Leon Armel. Poi passaggio al villaggio ragazzi, l'incontro nel grande auditorium. Atteso alla cattedrale di Rimini, il pontefice vi arriverà per le 17:30, qui incontrerà malati, disabili, poveri assistiti dalla Caritas, dunque il trasferimento al piazzale del Porto, dove presiederà la messa alle 18:30. Rientro in Vaticano alle 21.
0: E ora la nostra pagina della cultura, oggi dedicata alla letteratura. È stato tradotto in italiano Scrivere, che strana idea, un libro dedicato dalla giornalista Florent Neuville agli aspetti meno noti della vita dell'autore dell'insostenibile leggerezza dell'essere. Ci racconta questa storia Silvia Guidi.
7: Non è facile scrivere la biografia di un romanziere che per tutta la vita ha detestato le biografie. Florence Neuville è riuscita nella quadratura del cerchio, raccontando la sua amicizia con Milan Kundera e sua moglie Vera e la complessità delle vicende che hanno costretto la coppia all'esilio in Francia. Più che una biografia tradizionale, si tratta di un ritratto. Grande attenzione è dedicata al Kundera artista visivo, agli schizzi surreali che regalava agli amici e che in qualche caso sono diventati le copertine dei suoi libri, disegni dove una linea vibrante e carica di energia dà vita a figure che ricordano lo stile di Kate Haring. Complessi ma pieni di amore per la vita, come la musica che lo scrittore cieco amava suonare e comporre.
0: Per questa edizione, Daniele Giorgi in regia e Paola Simonetti in studio vi ringraziano per l'attenzione.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voci nel deserto.

approfondire la spiritualità di Don Angelo Pandin e conoscere la storia di Radio Voce nel Deserto, ti consigliamo il libro Il coraggio dell'annuncio, edizione Radio Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

0: L'arte di volerti bene. Prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Ama la tua unicità. Che strana ragione, come esseri umani tendiamo a dare valore alle cose uniche. Anche tutto quello di cui sul nostro pianeta esiste una disponibilità limitata ha un valore economico importante. Il motivo per il quale, ad esempio, l'oro costa molto è perché ne esiste una quantità limitata e non è facile estrarlo dalle viscere della terra. Anche il petrolio, il cui valore economico oscilla a seconda della disponibilità o della reperibilità sul mercato, segue lo stesso principio. Nel 1295 in India fu estratto il famoso diamante Kohinoor, letteralmente montagna di luce, una straordinaria pietra preziosa da 105 carati. Oggi, dopo essere stato oggetto del desiderio degli individui più potenti della Terra ed essere passato molte volte di mano, il Kohinoor è parte dei famosi gioielli della corona, custoditi nella Torre di Londra. Il suo valore è inestimabile, ma qualcuno ha azzardato l'ipotesi che, se fosse venduto, non basterebbe 1 miliardo di euro. Per acquistarlo. Siamo dunque tutti attratti da ciò che è unico e a questa caratteristica quasi sempre attribuiamo connotati di preziosità e valore. L'unicità sembrerebbe essere una qualità molto cara anche alla natura stessa. Tutto ciò che ci circonda è unico e irripetibile. In ogni elemento esiste una piccola differenza che lo rende unico. E non possiamo che prendere atto che ha dotato delle stesse caratteristiche di unicità e ripetibilità anche tutti noi. Siamo letteralmente pezzi unici. Non c'è mai stato un altro essere umano con il tuo DNA, con il colore dell'iride nei tuoi occhi e con le tue impronte digitali. E quando tu, ti auguro il più tardi possibile, lascerai questo mondo, non ci sarà più nessuno come te. Se dunque attribuiamo all'oro e ai diamanti un grandissimo valore, a maggior ragione non dovremmo attribuirlo a noi stessi. Dobbiamo comprendere che è proprio nella nostra unicità che risiede il nostro inestimabile valore e abbiamo il compito di riconoscerla ed esprimerla, rendendola evidente agli altri e al mondo, attraverso le nostre specifiche qualità e i nostri talenti. Quello che facciamo normalmente sembra però andare nella direzione opposta. Piuttosto che conoscere, onorare e vivere la nostra unicità, non vediamo l'ora di rinunciarvi, cercando di assomigliare a qualcun altro. Così facendo buttiamo alle ortiche il valore della nostra originalità, creando un enorme danno a noi stessi e al mondo. Comprendere in che cosa e in che modo siamo unici ed essere orgogliosi di come siamo dovrebbe essere il compito della nostra stessa esistenza. Trovare quel diamante che è sicuramente in noi, lavorarlo e sgrezzarlo come fa un orefice e infine incastonarlo nel racconto dell'esistenza in armonia con tutte le altre unicità che ci circondano, è la nostra missione e lo scopo stesso della nostra vita, che ci chiede in ogni istante di onorare e celebrare l'inestimabile contributo della nostra irripetibile originalità. Respiro. Quando nella tua mente non c'è più un istante di vuoto tra un pensiero e l'altro, quello è il momento in cui devi preoccuparti per la salute del tuo corpo. La tua attività mentale è infatti una delle principali forme di consumo energetico per il tuo organismo. Nessun pensiero potrebbe esistere senza un'intensa attività elettrica, indispensabile per permettere alle informazioni di viaggiare tra un neurone e l'altro, dando vita a miliardi di sinapsi al secondo. Basta un normale elettroencefalogramma per rivelare l'esistenza di questa energia e osservarla al lavoro nelle diverse aree cerebrali. Se non ci fosse una attività elettrica, seppure a bassissima intensità, le funzionalità nelle varie aree cerebrali non potrebbero essere captate e descritte. Grazie a questa strabiliante e per molti versi ancora misteriosa componente misurabile, possiamo osservare come il cervello reagisca alla percezione di eventi reali nello stesso identico modo rispetto a quanto accade con eventi immaginari. La paura, ad esempio, induce il sistema endocrino a produrre adrenalina o cortisolo. Il piacere provoca la produzione di dopamina, serotonina, ossitocinina e altre endorfine che permettono di tradurre questo piacere in sensazioni fisiche che a loro volta vengono ritrasmesse al cervello come esperienze. C'è quindi un consumo energetico non indifferente legato all'attività del pensare e questo è il motivo per cui spesso, alla fine di una lunga giornata, anche se non abbiamo compiuto alcuno sforzo fisico, ci sentiamo stanchi e bisognosi di staccare la spina e ricaricare le batterie. La pratica per eccellenza per diradare l'attività automatica di un pensiero e dunque ridurne il consumo energetico è la meditazione. Anche questa pratica, nata migliaia di anni fa in un contesto mistico e spirituale, viene dal mondo dello yoga. L'obiettivo più elevato della meditazione è quello di creare una connessione profonda tra la nostra interiorità, il nostro io, e tutto ciò che di visibile e invisibile ci circonda. La capacità di modificare il ritmo del respiro, unita a un'attività di focalizzazione sul momento presente, ad esempio chiudendo gli occhi e concentrando la tua attenzione proprio sul respiro, consente di diradare i pensieri e inoltre di separarli dalle emozioni con le quali tendono a legarsi. È molto probabile che con un po' di pratica meditativa si finisca per sperimentare una vera e propria condizione di beatitudine che ci mette in connessione profonda con la nostra realtà più autentica, una dimensione di calma che ci appartiene ma che non riusciamo a percepire perché nascosta da un ininterrotto e stancante flusso di pensieri.
0: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
2: Diversità e solidarietà uniti in armonia. Questa è la strada. Una diversità solidale possiede gli anticorpi affinché la singolarità di ciascuno, che è un dono unico, irrepetibile, non si ammali di individualismo, di egoismo. La diversità solidale possiede anche gli anticorpi per guarire strutture e processi sociali che sono degenerati in sistemi di ingiustizia, in sistemi di oppressione.

0: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi il Vangelo ci parla di Gesù che sul lago di Galilea raggiunge i discepoli nel mezzo di una tempesta, camminando sulle acque. Dopo il miracolo dei pani e dei pesci, il Maestro spinge i suoi a salire in barca e a prendere il largo, mentre lui si ritira sul monte da solo a pregare. Lontani dalla riva però, essi si trovano in balia del vento e faticano ad avanzare. Dopo un'esperienza di successo in cui erano stati i protagonisti di un segno prodigioso, ora si ritrovano impotenti e spaventati di fronte alle minacce delle onde e del vento contrario. Sul finire della notte, Gesù va loro incontro sulle acque agitate e impauriti lo scambiano per un fantasma. Ma egli dice loro: «Coraggio, sono io, non abbiate paura». La presenza del Signore cambia tutto. Pietro addirittura riesce a fare alcuni passi sopra le onde verso di lui. Poi si spaventa, affonda e Gesù lo salva. Quando poi il Maestro sale sulla barca, la tempesta si calma e allora scorga spontanea dal cuore dei discepoli la professione di fede: «Davvero, tu sei figlio di Dio». Per giungere a questo, non è bastato loro aver assistito a un miracolo, né aver avuto successo davanti alla gente. Hanno dovuto passare attraverso l'esperienza della loro debolezza e in essa riconoscere la presenza di Dio. Solo così hanno potuto aprire veramente gli occhi e il cuore alla sua vicinanza, ritrovando pace anche in mezzo alla tempesta. Un giorno, tempo dopo, Gesù dirà loro: «Se avrete fede e non dubiterete, se direte a questo monte: levati e gettati nel mare, ciò avverrà». E proprio questo essi hanno sperimentato sul lago. La pace di Cristo, che era stato sul monte a pregare, li ha raggiunti in mezzo alla furia delle acque. Questo miracolo, allora, ci insegna una cosa importante. Prima di tutto, a non esaltarci davanti al successo e a non presumere mai di noi stessi. E al tempo stesso a non disperare, neanche nei momenti di buio, quando ci sentiamo impotenti davanti ai problemi e nonostante i nostri sforzi ci sembra di andare più indietro che avanti. In qualsiasi circostanza Gesù non ci abbandona e se lo accogliamo umilmente nella barca della nostra vita, con la preghiera, con i sacramenti, con l'ascolto della sua parola, in lui troveremo la pace, troveremo luce e forza per il nostro cammino. Ci aiuti Maria a vivere così, con abbandono fiducioso in Dio, lei che fu proclamata beata per la sua fede. Angelus Domini nunciavit Mariae.
1: E concepi de Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Et verbum caro factum est,
1: et habitavit in nobis.
0: Ave Maria, piena di grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: udigne officiamur promissionibus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
1: Amen. Amen.
0: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
1: sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua luceat eis.
0: Requiescant in pace.
1: Amen. Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sit nomen Domini benedictum,
1: ex nunc et usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit caelum et terram.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen. Amen.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che da sempre, ogni giorno ci nutre con la sua parola. Gli eventi che sono attorno a noi sono voluti da Dio. Dio è il protagonista della storia. Dio non pecca, ma gli eventi che produce, quelli che permette, sono per illuminarci, per guidarci. Stiamo celebrando l'Eucaristia in questi giorni proclamando brani dal profeta Ezechiele, che profetizzò al tempo della deportazione degli abitanti di Gerusalemme nella cattività di Babilonia. E questo profeta, oltre a dare dei messaggi, ha compiuto vari gesti profetici ispiratigli dal Signore, perché quando una persona non comprende il discorso è meglio che veda dei gesti significativi. Il Signore sempre per portare il popolo a conversione, ma il titolo che Dio usa per il suo popolo è questo: popolo di dura cervice, perché non piega il suo collo, cioè non piega la sua testa davanti alla maestà, alla grazia di Dio, ma diventa una genia dei ribelli. E il profeta, chiamato dal Signore, mangia il libro della parola. Il Signore gli mette quel cibo in bocca come per dire: io ti nutro di me, tu è quello che tu annunzi, è la mia parola, non solo un messaggio, la mia vita, comunica la mia vita. E nella liturgia di oggi il profeta narra che il Signore gli chiese di compiere un gesto simbolico, cioè di preparare il suo bagaglio come uno che fugge dalla città, poi di fare un'apertura nel muro per fuggire, per far comprendere agli abitanti di Gerusalemme quello che sarebbe avvenuto a loro età, e tanto avvenne. Voi direte: ma la gente si è lasciata toccare. Preferisco, fratelli, più che fare riferimento agli ebrei dell'Antico Testamento, guardiamo il mondo di oggi. Il mondo è in subbuglio, il mondo sta andando a rotoli, ma quanti si stanno convertendo? Quanti stanno tornando a Dio? Qualcuno che sa Dio c'è. Non possiamo nascondere la verità, ma la popolazione va per la sua strada. Ci si divertiva ieri, ci si diverte oggi. Si peccava ieri, si pecca oggi tranquillamente, mentre Dio sta richiamando l'umanità. E tanti eventi che si stanno verificando sono eventi che Dio sta permettendo, pronto per scuotere la coscienza del mondo, che però è sordo alla parola di Dio. Ecco allora l'invito che il Signore fa a tutti noi, come lo fece al suo popolo nell'Antico Testamento per mezzo del profeta Ezechiele. Guardiamoci attorno, vediamo cosa sta avvenendo, guardiamo l'insicurezza, guardiamo

0: gli eventi non per spaventarci, ma per correggerci, per ravvederci, per tornare al Signore con cuore sincero, con cuore puro. E questa chiamata dal Signore ce l'abbiamo tutti. E noi cerchiamo di leggere nella storia, negli eventi che avvengono ai nostri giorni, qual è il disegno che Dio vuole realizzare. E Dio vuole un mondo nuovo, non un mondo aggiustato, non un mondo riparato, tappezzato, no, un mondo ricreato da capo, un mondo senza peccato, un mondo senza spirito del male, un mondo nella verità, nella luce, come dice appunto la scrittura. Non ci sarà più bisogno della luce, perché Dio sarà la sua luce. E nel Vangelo San Pietro si rivolge a Gesù e gli chiede: se un fratello pecca contro di me, quante volte lo devo perdonare? Questo è un problema che abbiamo tutti, perché quando non c'è cambiamento di vita gli errori sono ripetitivi. Quando non c'è conversione si ricade facilmente negli stessi errori. Allora, quante volte devo perdonare? Bastano 7 volte? E Gesù dice: non 7 ma 70 volte 7, cioè sempre, perché Dio è eternamente misericordioso. E allora Gesù dà un insegnamento a Pietro attraverso una parabola, dicendo che un uomo aveva un grosso debito verso il suo padrone, ma non potendo lui assolvere quel debito, il padrone dette ordine di vendere lui, sua moglie e i suoi figli come schiavi per recuperare almeno parte del debito. Ma quell'uomo si commuove e invoca la misericordia del padrone che gli condona il debito. Però a sua volta lui si incontra con un servo che gli doveva una certa cifra di denaro, ma cifra molto inferiore al debito che lui aveva contratto il suo padrone. Non potendo il suo collega assolvere al debito, allora lo fa arrestare e mettere in prigione. Sentito questo, il padrone lo chiama: io ti avevo condonato il tuo debito, perché tu non hai fatto lo stesso al tuo prossimo? Allora anche tu paga il tuo debito. Perciò dice il Signore: se voi perdonerete agli uomini le loro colpe, anche il Padre vostro che nei cieli perdonerà a voi. Allora quante volte dobbiamo perdonare? Sempre, sempre. Non dobbiamo mai portare odio, perché Dio è amore misericordioso, è la misericordia vivente. E se io ho ricevuto quella misericordia, devo essere grato al Signore per quanto mi ha dato, facendo altrettanto al mio prossimo. Vedete, fratelli, come dalla gratitudine verso Dio sorgono gli impegni di amore e di misericordia. Dalla gratitudine Dio, prima di chiederti qualcosa, ti arricchisce della sua grazia. Prima di chiederti un'elemosina, ti arricchisce della sua misericordia. È una sapienza, fratelli, che ci deve prendere. Dio ha perdonato tutti i nostri peccati dall'eternità. E allora, ecco l'insegnamento di Gesù: perdona sempre, come il Padre tuo celeste ha perdonato a te. Sì, Signore Gesù, e tu sei il perdono del Padre, tu sei la misericordia del Padre. Non sei venuto semplicemente a perdonarci, ma a caricarti dei nostri peccati, ad addossarti i nostri dolori. Castigoci la salvezza si è abbattuto su di te, e tu per le tue sante piaghe ci hai guariti. E per questa grande misericordia, Vergine Santissima, tu sei continuamente presente in mezzo al tuo popolo, perché col tuo amore materno ogni peccatore si inchini davanti a te, si arrenda alla misericordia di Gesù tuo Figlio, nostro Signore, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, fratello, sorella, prova anche qualche volta a metterti in adorazione davanti al Signore. Prova a richiamare alla coscienza la visione di eventi del passato in cui sei stato offeso, hai subito dei torti. A volte si tende a dimenticare, ma non è sufficiente. Occorre esprimere un perdono sincero, esplicito, concreto, anche visibile, andando incontro a chi ci ha fatto soffrire. Questo vuole il Signore da tutti noi, che ci amiamo e ci perdoniamo, ci usiamo in misericordia, come Lui ha fatto con noi. Amen.
1: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Ogni anno milioni di bambini non nascono perché sono uccisi nel ventre della madre. Milioni nascono ma sono abbandonati perché la madre è sola, perché non ha lavoro, perché non voleva quella nascita. Altri vengono affidati dal tribunale ad una famiglia diversa da quella naturale, perché questa non è in grado di educare colui che è venuto alla luce. L'abbandono scava nel cuore del bambino un terribile vuoto. Mette dentro di lui la desolante certezza di non essere stato voluto e amato. Una ferita che non si rimarginerà mai completamente. Una fonte di tristezza e di disagio che tornerà a farsi sentire nelle varie epoche della vita. Venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto, leggiamo nel Vangelo di Giovanni. Tra i cristiani è nata così l'apertura ad accogliere nella propria famiglia i bambini abbandonati, a dare un padre e una madre a chi non li ha. Occorre un lavoro profondo affinché il desiderio di un figlio non nasca soltanto dalla volontà di sanare una mancanza, la sterilità, spesso avvertita come dolorosa ingiustizia. Mi ha scritto una persona: non generare figli per una famiglia rappresenta una ferita, fa nascere un'insicurezza di fondo. Riuscirò in qualcosa se non riesco nella cosa più importante? In taluni nasce allora la tentazione di compensare il vuoto con il successo sociale, la carriera, l'apparire. Un figlio non può essere mai concepito come qualcosa di dovuto, un diritto. Egli è un dono. In altri casi, molto numerosi, famiglie che hanno già eredi sono spinte dalla carità ad aprirsi all'accoglienza. Accogliere in affido temporaneo o in adozione definitiva un bambino o una bambina è una decisione di grande rilievo che deve essere presa con ponderazione e assieme confidenza in Dio. Il figlio adottato entra a far parte della famiglia a tutti gli effetti come figlio legittimo. Seppure in modo inconsueto, egli ci è affidato da Dio esattamente come i figli biologici. Da alcuni anni sono spettatore ammirato, interessato, della realtà di Famiglie per l'Accoglienza, una rete di famiglie diffuse sul territorio nazionale e in diversi paesi del mondo che si sostengono nell'esperienza dell'accoglienza familiare e la promuovono come bene per la persona e per la società intera. Parecchie centinaia di nuclei familiari si aiutano in modo molto libero e creativo nel difficile ed esaltante cammino che vive chi si apre a nuove presenze in casa. Cosa ho imparato? Innanzitutto che ogni figlio è un dono, un regalo che ci è affidato, ma di cui non siamo i padroni. Noi non siamo altro che madri e padri putativi. Imparare questa verità è un'arte difficile, ma necessaria. Il figlio ci è dato in custodia. È entrato nella nostra casa, ma il suo futuro è lasciarci correre la sua strada. Non verranno meno, anzi, si approfondiranno i legami affettivi, ma questo accadrà quanto più il figlio sarà diventato un essere autonomo e capace di vivere da sé per gli altri.

Nessuno può avere progetti da imporre ai figli. Desideri, certo, aspirazioni, ma noi genitori non siamo il Dio dei nostri ragazzi. Così non dobbiamo lasciarci schiacciare dai bilanci. Molto facilmente il figlio adottato sarà portato a vivere ribellioni anche forti, a sentire il peso della sua diversità. Non dobbiamo mai disperare. Piuttosto, occorre lasciare sempre aperta la porta perché chi è fuggito possa tornare. E questo vale per tutti, anche per i figli biologici. Un tempo la condizione di figlio adottivo non veniva spesso rivelata. Oggi tutto ciò sarebbe impossibile. Non rimane che il difficile momento in cui parlare al proprio bambino. Molti specialisti mi hanno detto che è meglio farlo a 4-5 anni, quando si ha la capacità di metabolizzare tante notizie, prendendone assieme la distanza. Mai demonizzare qualcuno. Non esiste la mamma cattiva e quella buona. Esiste invece quella che non ha saputo fare diversamente, perché non era stata educata o non aveva la possibilità di accogliere. E quella che ha ricevuto da lei, come in una staffetta, quel figlio. In qualche modo misterioso, accogliendolo, la madre e il padre adottivi accolgono anche il desiderio più profondo e la vocazione alla maternità e paternità della madre e del padre naturali. Quando si hanno già dei figli, occorre parlare loro del desiderio di adottarne uno? È necessario coinvolgerli? A mio parere, sì, assolutamente. Quando la pancia della mamma si ingrossa perché in arrivo un fratellino o una sorellina, il figlio che c'è già deve essere preparato al nuovo arrivo. E nel caso dell'adozione e dell'affido, la necessità è ancora più radicale. Non si tratta di chiedere il permesso ai figli. Quale genitore chiede il permesso ai suoi figli per mettere al mondo un nuovo essere? E poi chi può dire se e quando arriverà? Ma di maturare con loro quell'apertura al mistero che richiede l'accettazione di una nuova presenza che arriva per vie straordinarie e magari già grande in età, senza che ci si possa abituare a essa.

L'adozione e l'affido costringono così a riscoprire all'ennesima potenza, anche se con grande semplicità e abbandono, le virtù cristiane. E prima ancora il cuore del cristianesimo. Un Dio di tre persone che a un certo punto, chissà perché, ha aperto la sua casa a noi, facendoci uscire dal nulla. L'essenza dell'essere è l'amore. Questa è la grande rivelazione. Quando non esisteva nulla se non Dio, esisteva l'amore. Per questo è stato creato l'universo, per un dilatarsi dell'amore. Saperse in nuovi amor l'eterno amore, ha rivelato Dante nella Commedia. L'amore è il cuore di ogni cosa. Amore, amore, omne cosa conclama, scrive Jacopone da Todi. È la vita intima e profonda di ogni essere. Tutta la nostra vita quotidiana è impastata dell'Eterno che ci fa essere. Da Lui veniamo, in Lui siamo, a Lui andiamo. Di Lui siamo fatti. Egli è l'energia del nostro cuore, il bene cui tende, è la verità che la nostra mente cerca senza sosta. Noi non siamo polvere abbandonata nell'universo. Solo se impariamo ogni giorno questa gratuità totale del fatto che ci siamo e la comunichiamo per contagio agli altri, possiamo aprirci all'accoglienza. Io sono stato voluto, amato. Anche tu, mio marito, mia moglie, mio figlio. Allora possiamo prendere in casa chi non si sente voluto e amato, perché è stato abbandonato da coloro che per lui rappresentavano Dio. Se la nostra vita vive nella luce di una positività di fondo, nella certezza che Dio esiste ed è Padre, perché non riverberare un po' di questa luce anche su altri che ci appaiono meno fortunati? La scoperta di essere amati è molto più luminosa dell'esperienza di amare. Scopriamo così che gli altri non sono né nemici né estranei, ma coloro che ci aprono a Dio, alla verità di noi stessi. Scopriamo che la vita non è un monologo, ma un dialogo, riflesso di quel dialogo eterno da cui ha avuto origine il mondo.

scoperta della positività della vita non cancella il sangue, il dolore, l'errore, il dramma. Impariamo a curvarci sulle ferite, l'altra faccia necessaria e misteriosa della nostra esistenza. Il bene, per affermarsi, comporta anche il male. È questo il fondo più oscuro della vicenda terrena. Nell'eterno dialogo, come in una sinfonia, entrano note e accordi diversi, melodiosi e anche dissonanti. Il volto sputacchiato e pieno di sangue di cui parla Isaia è anche il volto del più bello dei figli dell'uomo. Gesù, sulla croce, ci appare vivere un'esperienza ripugnante e nello stesso tempo attira tutti a sé. Dio si è fatto uomo. Il Figlio è venuto tra noi per vivere con noi quello che Lui viveva con il Padre, per mostrarci il Padre. Accogliere un figlio, naturale o adottato, è entrare in questo dialogo. Occorre dunque prepararsi. Il nostro accettarci gli uni gli altri, il nostro accoglierci, è come l'ultima eco, l'ultima onda di un oceano. E questo oceano è Dio. L'altro è la parte di me che ancora non conosco. Ogni figlio che entra in casa mette in discussione tutta la famiglia. Occorre disporre il cuore e la mente al terremoto del nuovo incontro.

0: E anche oggi è con noi Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore, il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, l'autore del volume Amare Ancora, che ci sta accompagnando in questo cammino. Benvenuto Don Massimo.
1: Ecco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Per me è un appuntamento molto bello e molto gradito questo, che non mi permette solo narcisisticamente di tornare sulle pagine che ho scritto, ma piuttosto invece di parlare con delle persone. Devo dire che in queste settimane sto incontrando molte persone intorno a questo libro e sono contento che le parole che ho scritto possano essere utili ad altre persone. Ecco, questa è la ragione per cui ho scritto questo libro, proprio per gettare luce e speranza nella realtà delle famiglie. Spero che anche attraverso questi nostri 18 appuntamenti un po' di questa luce, di questa speranza possa riverberarsi anche in coloro che mi ascoltano.
0: Ed è così, senz'altro. Dunque, oggi abbiamo parlato di adozione, un argomento che appunto sta a cuore a molte famiglie, perché continuiamo appunto a parlare di figli, ma direi che la prima cosa veramente che lei mette in evidenza è quanto sia importante per qualunque essere umano capire di essere stato amato e accolto e voluto.
1: Io uso questo termine, siamo tutti padri e madri adottive, non è una buttata. È invece un'utile riflessione sul fatto che anche per chi li ha avuti biologicamente, i figli sono pur sempre un dono che è stato assegnato per poter essere educato, fatto crescere e poi lanciato nel mondo. Non sono un nostro possesso, non sono qualcosa che noi possiamo plasmare a nostro piacimento e su cui possiamo esercitare un diritto di proprietà. In questo senso ogni padre e ogni madre riceve dei doni e li porta a frutto per tutto quanto il mondo. Ecco, in questo senso parlo di genitori putativi e in questo senso trovo che sia molto utile guardare alla famiglia di Nazareth per capire il senso e la verità di ogni famiglia. Da un po' di anni seguo parecchie famiglie adottive e da loro ho imparato moltissime cose, soprattutto ho imparato il difficile rapporto che esiste fra genitori e figli e anche fra genitori e figli adottati, anzi in modo particolare fra genitori e figli adottati. Io trovo che lì in quell'esperienza si imparino molte cose, si impara soprattutto il grande bisogno che ogni bambino ha di avere un padre e una madre e soprattutto che ogni bambino ha di sapere chi è il proprio padre e la propria madre. Purtroppo in molti casi di queste famiglie adottive non è possibile sapere e si scava un buco dentro il bambino, un buco, il buco dell'abbandono, il buco del sapersi non essere stato voluto. E allora è proprio da questa mancanza che occorre cominciare a costruire attraverso una donazione molto lunga e molto disinteressata, perché questo buco può ripresentarsi in tante fasi dell'esistenza e bisogna sapere che, così come i nostri figli non sono un nostro possesso, così non possiamo programmare le reazioni che essi hanno di fronte alla vita, e quindi è un'educazione continua ed è una scuola di gratuità continua, l'accoglienza, l'affido, l'adozione, però insegna qualcosa a tutte le famiglie anche.
0: Lei affronta il problema anche in maniera molto concreta, intanto ritiene che sia necessario sempre, lì dove possibile, parlare con i propri figli, sia della condizione appunto dell'adozione, sia del desiderio di adottare quando appunto si hanno già degli altri figli.
1: Allora, questo è un tema delicatissimo e non penso né pretendo di dire delle cose incontrovertibili, dico soltanto delle riflessioni e delle esperienze che nascono appunto in me da questi incontri. Per quanto riguarda il figlio adottato, io ho sentito un'infinità di famiglie e oggi mi sembra che anche gli studiosi competenti siano d'accordo che intorno ai 4-5 anni sia opportuno cominciare a parlare al proprio figlio adottato di questa condizione, perché una rivelazione successiva molto più avanti sarebbe ancora più traumatica. In secondo luogo, bisogna stare molto attenti a non demonizzare la madre o il padre che hanno abbandonato, perché in questa rivelazione di essere stati abbandonati deve contemporaneamente maturare anche nel bambino o nella bambina la percezione che dietro questo abbandono ci possono essere delle responsabilità plurime, senza nulla togliere la gravità di quel gesto che solo Dio potrà giudicare. Ci possono essere delle condizioni che lo hanno facilitato o addirittura in taluni casi reso quasi obbligato, e quindi bisogna far percepire al bambino o alla bambina che esiste sempre una bontà originaria del padre e della madre, in modo che il buco dell'abbandono non sia così tragico e vorticoso. Invece, per quanto riguarda i figli biologici, i figli che si sono avuti, sempre, a mio parere, interessarli e renderli partecipi, laddove ci sono ovviamente, alla decisione di portare in casa, quindi di adottare un bambino che sarà poi il loro fratello, la loro sorella. Non penso che sia bene far cadere sulla testa di questi figli qualcosa che li riguarderà per tutta la vita.
0: Lei non nasconde ovviamente anche i problemi che l'adozione porta con sé. È un'avventura, un terremoto, lo definisce lei ad un certo punto.
1: Sì, ho accennato prima che proprio perché l'adozione nasce dal desiderio di accogliere, di raccogliere dei bambini che sono stati abbandonati, l'abbandono è un'esperienza altamente drammatica che la persona porta sempre con sé fino all'ultimo giorno, e quindi niente può essere previsto e programmato, ed è realmente una scuola infinita di gratuità.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

0: In Blu 2000 News.
1: Si aggrava il bilancio del terremoto che lunedì ha devastato alcuni centri della Colombia, incessante l'impegno della Chiesa. Migranti a Ceuta, massima attenzione dopo le voci di un nuovo maxi sbarco a Ferragosto, oggi Piantedosi riferisce su Schengen. Hormuz, l'Iran smentisce Trump, siamo noi a controllare lo stretto, Cisgiordania, Israele prova a fermare le aggressioni dei coloni. Etna, domani alle 2 di notte riprenderà a funzionare l'aeroporto di Catania, grandi i disagi negli ultimi giorni per gli utenti. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. La Colombia in primo piano, alle prese con il terremoto di lunedì, la Chiesa rinnova il suo impegno a fianco alla popolazione. Cristiana Caricato.
2: Il bilancio, purtroppo solo provvisorio, del violento terremoto che ha colpito la Colombia lunedì scorso è salito a 265 morti e 2.494 feriti. I dispersi ufficialmente sono 496, ma in molti temono che sia un numero sottostimato. Il sisma di magnitudo 7,4 ha messo in ginocchio il paese latinoamericano. Il presidente Abelardo de la Espreia ha dichiarato lo stato di emergenza, annunciando un fondo per la ricostruzione delle infrastrutture gravemente danneggiate dal terremoto, mentre una serie di misure sono state prese per dare sollievo temporaneo alle famiglie colpite. Intanto si continua a scavare tra le macerie in cerca di sopravvissuti. Gli ultimi miracolosi salvataggi a Pereira, dove è stata estratta viva una donna di 32 anni a 36 ore dal sisma, e a Cali 8 persone sono state salvate dalle rovine di un palazzo residenziale crollato. Tutta la Colombia è impegnata nei soccorsi e superstiti. La Conferenza Episcopale e la Caritas colombiana hanno lanciato una campagna di solidarietà con lo slogan "Con la Colombia fino all'ultimo angolo" e indetto una giornata di preghiera per domenica 16 agosto. Parrocchie, religiosi, operatori pastorali, comunità sono state mobilitate per dare una risposta all'emergenza, ma anche per sostenere la speranza. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Ceuta ancora al centro del dibattito sui migranti, si teme per Ferragosto nuovi arrivi dal Marocco. Marco Bulini.
3: Chiusa nella fortezza, aspettando i barbari. Questa è l'Europa davanti ai migranti, secondo diversi governi e media che lanciano un altro allarme per dopodomani. A Ferragosto, Ceuta, esclave spagnola in Marocco, potrebbe essere di nuovo invasa da orde di giovani disposti a tutto pur di entrare nel vecchio continente. Il governo del Marocco assicura di aver preso ogni misura necessaria per evitare un'altra crisi a Ceuta o Melilla, l'altra exclave. Mentre la crisi di nervi dei governanti europei è conclamata. Germania, Austria, Paesi Bassi, Danimarca, Grecia sono in trattative avanzate per creare un centro di rimpatri in Uganda o in Ruanda. Siamo stati i primi a proporre questo tipo di soluzione con il famoso protocollo con l'Albania, dice tutto soddisfatto il ministro dell'interno Piantedosi, che sulla sospensione del trattato di Schengen con la Spagna prende tempo. Vediamo cosa succede a Ferragosto, ma una cosa è chiara, il fenomeno delle migrazioni è stato ridotto a questione di polizia, sicurezza, invece è una grande opportunità, un segno dei tempi. Marco Burini, linea allo studio.
1: L'esercito israeliano ha ordinato agli abitanti delle case sotto assedio a Qusra in Cisgiordania e ai residenti di lasciare la zona in vista di un'operazione militare destinata a durare diversi giorni per allontanare i coloni estremisti che da domenica assediano una abitazione su X. L'ambasciatore statunitense in Israele aveva definito atto terroristico ripugnante il blitz dei coloni. Ed ora Hormuz, tra annunci e smentite, Trump afferma lo controlliamo noi, ma dall'Iran dicono non è vero. Maurizio Dischino.
4: Oggi si può constatare che lo stretto di Hormuz è sotto la gestione e il controllo della Repubblica Islamica. Il nostro paese prosegue il proprio cammino in totale sicurezza. È stato Hossein Taeb, il nuovo comandante dell'organizzazione paramilitare iraniana Basiji, affiliata ai Pasdaran, a ribadire oggi la posizione di Teheran in risposta alle affermazioni di ieri del presidente americano Donald Trump. Stamani il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno una lunga storia di errori di calcolo dovuti a fallimenti dell'intelligence. Un esempio, la guerra contro l'Iran. Ora, secondo Araghchi, stanno commettendo un errore di calcolo ancora più grande sullo stretto di Hormuz. Nel frattempo è scattato l'allarme ambientale nel Golfo Persico e nel mare d'Oman. L'agenzia iraniana ISNA ha riferito che sono in corso operazioni di bonifica per affrontare le conseguenze di una fuoriuscita di petrolio da una nave al largo dell'isola di Kesh. Quaresma. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: Flash di agenzia, un militare del Ministero della Difesa russo è stato ucciso in un attentato dinamitardo a Sebastopoli, nella Crimea occupata, lo ha detto il servizio di intelligence interna. Veniamo all'Italia. Dopo la confessione di Walter Lavitola, non si placa il dibattito politico sull'attentato a Ranucci. David Murgia.
5: Una bomba per il suo bene è la versione tutta da verificare con cui Walter Lavitola ha ammesso davanti al GIP di Roma di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. Durante l'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Lavitola ha sostenuto gli aveva fatto piazzare l'ordigno per proteggere il conduttore di report già minacciato e ottenere un rafforzamento della scorta. Nessun movente politico, dunque, come spiega ai nostri microfoni Sergio Cola, legale di Walter Lavitola.
6: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
5: Resta aperto però il nodo del movente. Secondo una delle ipotesi degli inquirenti, l'attentato sarebbe servito ad accrescere la popolarità di Ranucci e a favorire un suo possibile futuro ingresso in politica. Davide Murgia, linea allo studio.
1: L'eruzione dell'Etna. Resta chiuso l'aeroporto di Catania almeno fino alle 2 di domani. Giuseppe Caporaso.
7: Finora sono saltati allo scalo di Catania circa 700 voli. Il rischio con l'attività eruttiva dell'Etna in atto è una moltiplicazione dei disagi per i passeggeri. Lo stop dei voli è stato prolungato sull'aeroporto fino alle 2 di notte di venerdì. Le voci raccolte allo scalo di Catania.
8: Siamo un gruppo di 20 persone e siamo fermi qui, non sappiamo, diciamo, a questo punto cosa fare.
9: Siamo stati contattati da nessuno, né per email né per telefono, abbiamo provato a metterci in contatto via telefono e nessuno risponde.
10: Ho programmato un pullman che partirà tra mezz'ora direttamente per Palermo, questa è la stessa compagnia, quindi tutto sommato non è cambiato niente, è tutto nella norma, è tutto regolare per noi.
7: L'eruzione vulcanica viene considerata una circostanza eccezionale, fuori dal controllo delle compagnie aeree. Non sono previsti indennizi economici extra, ma in caso di cancellazione o ritardo la compagnia ha l'obbligo di garantire assistenza ai passeggeri. In caso di cancellazione del volo la compagnia deve offrire la scelta tra il rimborso del biglietto e un volo di ritorno allo scalo di partenza, l'imbarco su un altro volo verso la destinazione finale o in una data successiva. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Avvia oggi fino al 16 agosto l'antichissima Fiera delle Grazie, il 52esimo incontro nazionale dei Madonnari, una tradizione di arte popolare capace di trasformare Grazie di Curtatone in provincia di Mantova in un luogo unico di incontro, creatività e devozione. Ascoltiamo il sindaco della città, Carlo Bottani.
11: Vi aspettiamo a Grazie di Curtatone, provincia di Mantova, uno dei borghi più belli d'Italia, proprio per assaporare non solo i sapori ma anche i colori di uno dei borghi che vedranno 100.000 persone nei prossimi 4 giorni. Arte madonnara di cui Grazie la culla mondiale, quest'anno si esalterà con 140 artisti da tutto il mondo che appunto si sfideranno a Grazie, dove è l'unico luogo dove i madonnari possono venire promossi da madonnari semplici a madonnari qualificati fino a maestri madonnari. Bene, si sfideranno nel messaggio di San Francesco attraverso i colori dei madonnari. Questo sarà un cammino poi che partirà, un nuovo cammino dei madonnari che unirà Grazie ad Assisi proprio dal 17 al 26 di agosto.
1: La cronaca, un ragazzo di 18 anni originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato la notte scorsa a Trani in una rissa tra due gruppi di giovani. In mattinata ai carabinieri si è presentato un 17enne che ha confessato l'omicidio. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vitolo Capo è morto stamane per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Intervenuti i sanitari del 118, un operatore che stava praticando il massaggio cardiaco e a sua volta deceduto sul posto. Sono arrivati i carabinieri. Uno sguardo alla borsa di Milano prima di chiudere. Il FTSE MIB viaggia ancora con il segno più, guadagna esattamente mezzo punto. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la nostra programmazione sulla app Play 2000, scaricabile in modo gratuito su tutti gli store. Ed è tutto per questo Radio Giornale delle 13. Davide Dede per la parte tecnica, da un Ugo Scali, grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

Pietro Romanson, questo il suo nome da laico, nacque a Touré, piccolo villaggio dell'Alverne in Francia, il 14 giugno 1805. Egli crebbe in questo paese che aveva già conosciuto gli orrori della Rivoluzione francese. Sebbene di appena 1800 abitanti, i suoi compaesani furono tutti fedelissimi alla Chiesa Cattolica Romana e quindi disertarono la parrocchia diretta da un parroco giurato, cioè di quegli ecclesiastici che cedettero alle minacce dei governanti di allora, aderirono alla nuova costituzione civile del clero e giurarono fedeltà allo Stato e non al Romano Pontefice. I cittadini di Touré, pieni di viva fede cattolica, assidui alle funzioni, difensori della religione, presero a frequentare di nascosto un altro sacerdote non giurato, che officiava clandestinamente, spostandosi di continuo per non essere catturato. Questo era il clima di religiosità in cui nacque Pietro Romanson. E i suoi genitori, Giovanni e Anna Scianti, erano degni interpreti di questa religiosità e timore di Dio. Quando nacque, la Francia e l'Europa erano sconvolte da guerre che vedevano contrapposte nell'era napoleonica nazioni contro nazioni. Anche nel villaggio di Touré, il fanciullo Pietro cresceva con davanti le scene della partenza di giovani coscritti per le armate di Napoleone Bonaparte, lo strazio delle madri, il terrore di giovani che cercavano di sfuggire a questa dura sorte e scappavano sui monti, inseguiti dalle pattuglie di polizia militare.

Gli avvenimenti storici che si susseguivano fecero comprendere ben presto al ragazzo l'instabilità delle umane istituzioni. Egli concepì così un vero orrore per ogni prepotenza e ingiustizia e imparò a riporre in Dio ogni sua fiducia, e ben presto sentì chiaramente l'invito divino a distaccarsi dalle cose terrene per dedicarsi ad un superiore destino religioso. Cresciuto con l'amorevole cura della mamma, molto devota, un giorno l'accompagnò alla fiera di Clermont e lì, fortuitamente, dopo una preghiera alla Madonna nel vicino santuario, fra la folla, il piccolo Pietro vide un sacerdote con un colletto bianco che, incurante della confusione del mercato, proseguiva il suo cammino con la corona in mano, pregando. Il ragazzo domandò alla madre chi fosse e lei rispose che era un fratello delle scuole cristiane. E dietro altra sua richiesta continuò a dire che essi facevano scuola per tutta la vita, specialmente i fanciulli poveri, per amore di Dio. Pietro tacque e rifletté, poi rispose in tono deciso: «Così, mamma, voglio essere anch'io. Il Signore dispone le cose in modo che esse possano attuarsi, se sono secondo la sua volontà». Dopo un certo tempo, i fratelli delle scuole cristiane aprirono un loro istituto nella vicina Riom e Pietro venne inviato dai genitori come collegiale dei fratelli nella nuova sede, affinché potesse continuare negli studi, anche se questo comporterà un allontanamento.

Il contatto giornaliero con i membri professori di questa congregazione, fondata nel 1680 da Saint Jean-Baptiste de La Salle, fece maturare ancor più la nascente vocazione di farsi religioso, ma un inflessibile direttore non lo ammise, perché per i suoi 14 anni era apparso troppo piccolo di statura. Dopo quasi 2 anni la missione fu possibile, e così il 10 febbraio del 1820 il giovane Pietro Romanson lasciava per sempre la sua casa di Touraine per entrare nel noviziato dei fratelli di Clermont, accompagnato dal direttore del collegio di Riom. Il periodo del noviziato fu per lui un tempo di dure prove. Preso dal desiderio di diventare un religioso, dovette più volte resistere alle insistenze del padre che lo rivoleva a casa, bisognoso del suo aiuto ora che si era fatto vecchio. Per tutta la vita fratel Benildo, questo il nome che gli venne dato alla sua vestizione, restò inflessibile e fedele alla sua vocazione. E il Signore benedirà il suo noviziato con grazie singolari che faranno esclamare al suo direttore fratello Angeo: «Non mi stupirei che questo caro figliuolo divenisse un giorno una gloria del nostro istituto». Superate con tenacia le resistenze paterne, fu ammesso ai voti, ponendosi sotto la protezione di San Benilde, martire spagnola di Cordova, delle quali aveva preso il nome. Per 20 anni fu addetto a varie scuole nelle città di Rio, Moulins, Limoges, Arulat, Clermont, Bayonne, ovunque apprezzato dai confratelli per la sua mitezza e dagli alunni per la sua sapiente pedagogia. Durante questo lungo periodo si occupò brevemente anche della cucina e dell'orto con serena umiltà. Nel contempo, l'11 settembre 1836, fece la sua professione solenne.

21 settembre 1841, fratel Benildo venne inviato a fondare e dirigere una nuova scuola, con una pubblica sottoscrizione. Non si mosse più da lì. Dopo tanti trasferimenti, che seppur previsti nella regola dell'ordine, apportavano ferite dolorose al suo cuore e ai suoi sentimenti, verso le centinaia di alunni che incontrava, formava, avviava, istruiva, in ogni posto dove era stato mandato e che egli poi doveva lasciare. Il lavoro fu incredibile e massacrante, c'erano solo 3 fratelli per circa 300 alunni. Ma fratel Benildo, nonostante le numerose incomprensioni e le molte sofferenze, riuscì ad impiantare saldamente la scuola e ad assicurarne il funzionamento. Mise sempre un particolare impegno nell'insegnamento del catechismo, specie con i più tardivi, perché su questa materia non voleva che nessuno rimanesse indietro. E attorniato da ragazzi, era figurato in un bel gruppo marmoreo nella cappella lui dedicata nella Casa Generalizia di Roma e in un quadro del pittore Mariani, nell'atto di consacrare un gruppo di fanciulli a San Giuseppe per il quale ebbe sempre una grande devozione. Fratel Benildo ebbe una tale capacità di penetrare nell'animo degli adolescenti come maestro, ma ancor più come guida spirituale, che molti presero a pensare che fosse dotato di speciali doni celesti, ottenuti con la preghiera assidua e con le penitenze. Presso la popolazione, dove visse ed operò per 21 anni, egli godé sempre di una reputazione di santità. Quando compariva, per le strade, i ragazzi scorgendolo se lo additavano dicendo «Il santo, ecco il santo, viene il santo», rendendo così omaggio a questa sua unica grandezza, la sua intimità con Dio, dalla quale non nascevano le cose grandi, ma le cose perfette. Visse in povertà, vestì spesso con vesti rammendate, dimesse. Aveva imparato a cucire e rammendare, trovando fra l'altro il tempo di rendere questi umili servigi ai suoi confratelli, anche se non con perfezione.

Più volte presagì l'approssimarsi della fine della sua vita e, come per tutti i santi, la vita divenne una preparazione alla morte da offrire a Dio come l'ultimo loro atto di fedeltà. Nel 1862, ultimo suo anno di vita, le sue forze declinarono, i dolori di un probabile cancro al fegato si facevano acuti, ma lui, fra la costernazione dei fratelli e le preghiere della comunità, continuò a compiere i suoi doveri di direttore della scuola cristiana. All'inizio di giugno dovette mettersi a letto, alternando qualche raro giorno di miglioria che fratel Benildo utilizzava per giungere fino alle classi degli studenti, per salutarli e dispensare i suoi ultimi consigli, come un testamento spirituale. Man mano che il male avanzava, egli veniva a distaccarsi sempre più dalle cose terrene. La sua preghiera si faceva più intensa e continua. Dopo aver ricevuto cosciente gli ultimi sacramenti con angelica gioia e mistico raccoglimento, fratel Benildo morì il 13 agosto 1862 a 57 anni, di cui oltre 40 di vita religiosa, tra il compianto generale. Il giorno dell'Assunzione di Maria si svolsero i solenni funerali nella parrocchia, a cui partecipò tutto il clero e i fratelli con gli alunni ed ex alunni. Da quel giorno la fama di santità, già forte in vita, divenne costante con numerosi pellegrinaggi alla sua tomba. Numerosi furono e sono i miracoli ottenuti per la sua intercessione. Un crocifisso a lui appartenuto viene ancora oggi portato presso gli infermi, che con devozione lo baciano invocando l'intercessione di fratel Benildo. Il decreto di introduzione per la causa di canonizzazione si ebbe nel 1903, fu dichiarato venerabile nel 1928. In questa occasione Papa Pio XI pronunciò un memorabile discorso sopra il terribile quotidiano, e cioè sull'eroicità senza splendore. Venne beatificato il 4 aprile 1948 da Papa Pio XII e infine proclamato santo da Papa Paolo VI il 29 ottobre 1967.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

Edie Stein, una santa per non dimenticare. Siamo giunti così alla seconda parte della vita di Edie Stein, la carmelitana, la filosofa carmelitana da poco portata agli onori degli altari da Papa Giovanni Paolo II. Siamo negli anni del dopoguerra, dopo la prima guerra mondiale che ha sconvolto l'Europa, e Edie Stein, pur continuando il suo insegnamento universitario, si impegnò attivamente in politica. Erano pochissime le donne a quel tempo che lo facevano, ma lei sentiva di dover contribuire alla costruzione di una nazione nuova, fondata sui grandi valori umani e non sul progresso materiale soltanto. Diede il suo contributo intellettuale e concreto ai partiti che cercavano di superare le posizioni dell'estrema destra e del socialismo di estrema sinistra. All'estrema destra della politica tedesca si affacciava proprio in quegli anni un nome nuovo, quello di Adolf Hitler. Organizza il suo primo comizio all'inizio del 1920 e a capo di un partito che chiama Nazionalsocialismo, che verrà poi abbreviato in nazismo. I suoi seguaci agitano una strana bandiera rossa con al centro un cerchio bianco occupato da una croce uncinata, la svastica, antico simbolo solare indiano. I nazisti lo agitano come segno della purezza della razza germanica, la razza ariana. Hitler accusa gli ebrei, di razza inferiore, non ariana, di essere la causa del tracollo economico della nazione e geme sulle miserie del popolo. Intanto i vincitori della guerra, Inghilterra e Francia, hanno imposto alla Germania di versare come riparazione di guerra la paurosa cifra di 132 miliardi di marchi in oro. Come conseguenza le imprese falliscono, i commerci non sono più possibili, l'inflazione dilaga, la disoccupazione si estende a macchia d'olio, i disoccupati saranno ben presto 6 milioni.

un libro che cambia la vita. Mentre tutto attorno sembra dissolversi, Edie Stein compie nel silenzio il suo viaggio interiore. Nell'estate del 1921 è ospite della sua amica Hedwig Conrad Martius in una fattoria del Palatinato. Una sera prima di ritirarsi in camera prende dallo scaffale di Hedwig un libro quasi a caso. È un'autobiografia di Santa Teresa d'Avila, carmelitana. Scrisse: «Cominciai a leggere e immediatamente rimasi affascinata. Non smisi finché non terminai il libro. Nel chiuderlo dissi: questa è la verità». Edith e Teresa erano vissute a secoli di distanza, ma avevano un elemento comune: la fame della verità. Teresa d'Avila l'aveva limpidamente trovata in Dio, che non è solo la verità, ma l'amore dal quale dipende ogni altro amore. Al mattino, dopo aver riposto il libro nello scaffale, Edith si recò in città e comprò un catechismo cattolico e un messale. In quell'estate li studiò. Trovò una sapienza antica, semplicissima, che rispondeva a tutti i suoi dubbi. Su pagine personali, in quei mesi scrisse: «Sono profondamente convinta che si sta preparando qualcosa che butterà all'aria tutti i miei progetti. Si tratta della fede vera, viva, a cui rifiuto ancora il mio consenso. C'è uno stato di riposo in Dio, di totale sospensione di ogni attività dello spirito, in cui non si può fare alcun piano né prendere decisioni. Proprio quando mi abbandono a questo sentimento, una nuova vita comincia poco a poco a impossessarsi di me, senza alcuna iniziativa della mia volontà, a spingermi verso nuove realizzazioni. Questo flusso di vita sembra venire da un'attività e da una forza che non è la mia e che senza farmi alcuna violenza diventa attiva e operante in me».

mattino si decise, si recò alla chiesa cattolica di Bergzabern, dove viveva ospite di Hedwig, e assistette alla Santa Messa. Nulla mi risultò nuovo o incomprensibile, neppure la più piccola delle cerimonie. Celebrava un venerando sacerdote. Edith fu colpita dal suo raccoglimento. Al termine lo raggiunse in sagrestia e parlarono. A un certo punto Edith gli disse: «Vorrei ricevere il battesimo». Il prete rimase sorpreso. «Conosce la dottrina cattolica? L'ha istruita qualcuno?» Edith, un po' impacciata, rispose: «Vuole che ne parliamo?» Il reverendo Eugene Breitling fu sorpreso dalla sua preparazione. Fissarono come data per il battesimo il 1° gennaio del 1922. Il registro dei battesimi della Chiesa Cattolica di Bergzabern attesta: il 10 gennaio dell'anno del Signore 1922, Edith Stein, all'età di 30 anni, dottore in filosofia, è stata battezzata. Nata a Breslavia il 12 ottobre del 1891 da Siegfried Stein ed August Curran, è venuta dal giudaismo dopo preparazione ed istruzione adeguate. Ha ricevuto i nomi di Teresa Hedwig. Madrina è stata la signora Hedwig Conrad Martius. Firmato Eugene Breitling Curato.

Mamma, sono diventata cattolica. La madrina ricordava che al battesimo seguì la prima comunione e scrisse: la cosa più bella era la sua gioia radiosa, una gioia di bimba. Da quel giorno l'Eucaristia divenne il suo pane quotidiano. Dicono i suoi amici che dal momento del suo battesimo tutto il suo essere ha irradiato una gioia luminosa, paragonabile a quella che risplende sulla fronte di una giovane sposa. Fu cresimata dal vescovo di Speyer nella sua cappella privata l'11 febbraio. A Speyer, l'antica e storica città di Spira, conobbe il canonico Schwindt, che divenne suo direttore spirituale. Edith scriverà di lui: la sua direzione era tranquilla e sicura, piena di sole. Insegnava all'anima a trovare la pace e l'abbandono, là dove ogni appoggio umano sembra venir meno. Considerava le cose solo sotto l'aspetto eterno. Per questo il suo essere era come imbevuto di una santa e profonda gravità, bontà e fermezza, serietà e gioia infantile, grandezza e umiltà. Questi contrasti che si armonizzavano nella sua anima, prendendo radice in un immenso amore di Dio. La madre di Edith aveva 74 anni. La figlia, che sarebbe andata più tardi tranquillamente incontro alla morte in una camera a gas, non se la sentiva di dire a sua madre di essere divenuta cattolica. Temeva di infliggere un colpo mortale al suo vecchio cuore. Soltanto dopo mesi le parve arrivato il momento meno inopportuno e si inginocchiò davanti a lei, la guardò nel volto segnato e amato e disse con fermezza: mamma, sono diventata cattolica. Frau Stein non aveva pianto alla morte del marito. Ora si mise a piangere e le lacrime di Edith si mescolarono alle sue. Edith si trattenne 6 mesi in famiglia, circondò la madre di ogni tenerezza e di rispetto. L'accompagnava alla sinagoga, ne condivideva i digiuni e uniformava il suo orario a quello della madre. Quando tornò a Friburgo, Edith riprese il suo lavoro di assistente, ma non si sentiva più a suo agio. Più volte chiese al suo direttore spirituale di dedicarsi completamente al Signore in un convento, ma il canonico di conventi non voleva sentirne parlare. Le fece invece conoscere le suore domenicane, insegnanti in una grande scuola femminile a Speyer. Esse la invitarono a vivere con loro come professoressa.

otto anni come a Nazareth. Per otto anni, dalla Pasqua del 1923 alla Pasqua del 1931, Edith visse con loro condividendo la vita povera e di completo servizio al Signore. Insegnava tedesco nel liceo femminile e formazione pedagogica alle religiose. Un teologo gesuita di fama internazionale che insegnava nella stessa scuola le suggerì di studiare il grande convertito inglese Newman, traducendo in tedesco le sue opere Letters and Journal e The Idea of the University. La sollecitò pure a studiare il grande Tommaso d'Aquino, traducendo in tedesco la sua opera Questiones disputate de veritate. Il convento delle Domenicane divenne la sua Nazareth, mentre la sua mente disciplinata e brillante, immergendosi nel pensiero teologico di Newman e di San Tommaso, raggiunse una visione profonda e totale della realtà. Le idee che Husserl aveva fatto nascere in me, scrive, trovano in Tommaso la loro completezza. Dio è il fondamento assoluto dei valori che inutilmente e illusoriamente cerchiamo con soggetto nel soggetto umano, che è relativo, fragile, egocentrico. Molte volte Edith tornò a incontrare Husserl e nell'amicizia che continuava intatta gli parlai francamente. L'intelletto che cerca la verità deve uscire dall'immanenza, ritrovare l'oggettività, altrimenti rimarrà sempre insoddisfatto. Seguivano discussioni appassionate e sofferte. Un giorno Husserl dirà di Edith: in lei tutto è autentico, tutto è assolutamente vero.

Mentre Eddie Stein percorre sotto gli occhi di Dio la strada della sua vita, anche la storia del mondo cammina. La Germania stentatamente esce dai disastri della Prima Guerra Mondiale. Sembra farcela quando nell'ottobre del 1929 l'economia degli Stati Uniti, a cui sono legate tutte le economie occidentali, entra in una gravissima crisi. La vita economica della Germania è colpita a morte. Falliscono le industrie, si arrestano i commerci, la disoccupazione torna a dilagare in maniera paurosa. Hitler, nei suoi virulenti discorsi, vomita sempre più veleno contro gli ebrei, è circondato da un partito sempre più numeroso e violento. In questi anni Edith, senza volerlo, comincia ad essere conosciuta come una forte pensatrice cattolica. A 40 anni è una delle figure più eminenti della vita cattolica tedesca. Viene chiamata a tenere conferenze anche in Austria e in Svizzera. Per l'importanza delle sue pubblicazioni potrebbe aspirare a un'importante cattedra universitaria, ma viene boicottata perché donna, cattolica ed ebrea. Nel 1932 accetta un incarico di insegnante e di direzione all'Istituto Cattolico di Scienze Pedagogiche Münster. Ricorda una sua allieva. Al di fuori delle lezioni parlava poco, ma ogni sua parola nasceva dalla profondità del silenzio e della preghiera.

la croce sulle spalle del popolo ebreo. 30 gennaio 1933, Hitler diventa cancelliere, primo ministro della Germania. 3 mesi dopo, in marzo, il Parlamento gli affida i pieni poteri. Da questo momento, per 22 anni, Hitler sarà il dittatore onnipotente della Germania. Vince la disoccupazione facendo lavorare a pieno ritmo le fabbriche di armi. Contro i trattati che hanno posto fine alla Prima Guerra Mondiale, ridà alla Germania un fortissimo esercito corazzato, un'aviazione e una marina da guerra pronte a un nuovo conflitto mondiale. In questo tempo, durante un'omelia, Edith sente ricordare alcune parole del grande pensatore francese Pascal: Gesù è in agonia sino alla fine del mondo. Durante quella santa messa, scrisse, mentre quelle parole tornavano a presentarsi alla mia mente, dissi al Signore che la sua croce ora veniva messa sulle spalle del nostro popolo ebreo. La maggior parte degli ebrei non voleva riconoscerlo come salvatore, ma coloro a cui erano stati aperti gli occhi dovevano portarla spontaneamente, questa croce, in nome di tutti gli altri. Volevo fare questo. Quando la messa terminò, sentii che il mio desiderio era stato accolto, anche se non sapevo in che modo avrei portato la croce.

La sua presenza all'Istituto di Scienze Pedagogiche, poiché è in pieno sviluppo la caccia agli ebrei intellettuali, può provocarne la chiusura. Chiede allora nuovamente al direttore spirituale di entrare come monaca al Carmelo. Il 13 ottobre del 1933 viene accettata come novizia al convento carmelitano di Colonia. A quel tempo Edith Stein ha 42 anni. Per la vecchia madre, 84enne, è un altro duro colpo, ma la sorella Rosa le dice: «Vai tranquilla, alla mamma ci penserò io, e quando il Signore la chiamerà con sé, verrò con te a Colonia. Anch'io desidero diventare cattolica e consacrarmi al Signore Gesù».

La superiore del Carmelo che ricevette Edith Stein ha scritto: fu per lei una discesa dalla vetta di una grande carriera alla profondità dell'anonimato. Fu trattata come ogni altra postulante. La maggior parte delle suore non aveva mai sentito parlare di lei. Non sapeva cucire, in cucina era goffa, priva di ogni capacità. Per Fräulein Dr. Stein fu una scuola di umiltà, ma si sottomise con buon umore e con buona grazia. Era solita ridere e scherzare con le altre sorelle come fa una bambina. Diceva che non aveva mai riso tanto in tutta la sua vita come durante la ricreazione al Carmelo. Tutte con lei si trovarono a loro agio.

Edith vestì l'abito carmelitano il 15 aprile 1934. Era presente la sua carissima amica Hedwig, un folto gruppo di professori e di allievi. Hassel, ammalato, era stato informato dell'entrata al Carmelo della sua ex assistente e disse: «In Edith Stein c'è sempre stato qualcosa di assoluto e insieme un inespresso desiderio di martirio. Nel giorno della vestizione scelse il nome di Teresa Benedetta della Croce». Quel della Croce diceva il suo desiderio di condividere la passione di Gesù. Alla domanda rituale della superiora, entrando nel Carmelo, che cosa domandi? Edith rispose: la misericordia di Dio, la povertà dell'ordine e la compagnia delle sorelle. L'obbedienza la invitò a continuare l'apostolato dello studio e dello scrivere. Riprese a tradurre le opere di San Tommaso d'Aquino e con chiarezza e profondità di pensiero compose alcuni scritti spirituali tra i più belli del nostro secolo: Il mistero del Natale, la preghiera della Chiesa.

alla notte buia degli ebrei. Fuori del Carmelo la paurosa avventura di Hitler continua. Per suo ordine, nel 1936 l'esercito tedesco rioccupa la Renania, nel 1938 compie l'annessione dell'Austria alla Germania, nel settembre del 1938 con il patto di Monaco ottiene dalla Cecoslovacchia il territorio dei Sudeti. Per gli ebrei la notte si fa sempre più buia.

Gli ebrei, proclama Hitler in un pubblico discorso, sono gli esseri più satanici e al tempo più stupidi, sono bugiardi, falsari, scrocconi e devono il loro successo solo alla balordaggine delle loro vittime. Viene promulgata una serie progressiva di provvedimenti anti-ebraici. Gli ebrei vengono rapidamente privati di ogni diritto politico, allontanati da tutti gli impieghi pubblici e da buona parte di quelli privati. Sono vittime di gravi violenze.

L'antisemitismo di Hitler e dei suoi non ha un fondamento religioso, ma un preteso fondamento razziale. I tedeschi, secondo Hitler, sono, insieme a tutti i popoli sassoni, la razza forte del mondo. Gli ebrei e tutti i popoli semiti sono razze deboli, destinate a servire la razza forte o a scomparire. Questa teoria razziale non ha nessun fondamento scientifico, è un'idea rozza nata da menti esaltate. Eppure nel nome di questo razzismo, condannato più volte come anticristiano dalla Chiesa Cattolica, gli ebrei e gli slavi saranno mandati a morire a milioni nei campi di sterminio, che proprio in questi anni Hitler e i nazisti stanno inventando.

Il 14 settembre del 1936 la vecchia madre di Edith, 87 anni, chiude gli occhi a questo mondo. Negli ultimi mesi ha aggiunto alcune righe alle lettere che Rosa manda regolarmente a Edith. Le ha augurato salute e felicità. Quelle parole, che ricostruivano la pace all'interno della famiglia, hanno portato una grande gioia nel cuore di Edith.

Il velo nero e la notte dei cristalli. Il 21 aprile 1938 Suor Teresa Benedetta della Croce pronuncia i voti solenni. Secondo l'antico rituale delle Carmelitane viene ricoperta del velo nero, mentre ripete le antiche parole della consacrazione delle Vergini. Io amo Cristo, amandolo sono casta, toccandolo sono pura, dandomi a Lui sono vergine. Le grate della clausura non la proteggeranno più dal mondo. Edith lo sa.

7 mesi dopo, per gli ebrei giunge una notte amarissima che passerà alla storia come la notte dei cristalli. Nella notte del 9 settembre i nazisti attuano la prima persecuzione organizzata contro gli ebrei. I negozi e le vetrine di loro proprietà sono sfasciate e saccheggiate, le loro case bruciate, le sinagoghe devastate. Le bande che perpetrano questo immane rogo portano sul braccio la croce uncinata e gridano nella notte: a morte tutti gli ebrei. Inizia la Seconda Guerra Mondiale. Il primo settembre del 39 le truppe tedesche invadono la Polonia, dando inizio alla Seconda Guerra Mondiale. In meno di 4 settimane la Polonia è conquistata e in territorio polacco vengono aperti i lager, i campi di lavoro e di sterminio, dove vengono sterminati, internati e sterminati gli ebrei insieme agli zingari, agli handicappati, agli omosessuali, a tutti coloro che hanno osato opporsi a Hitler. Il più tristemente famoso è il lager di Auschwitz, nelle cui camere a gas verranno sterminate centinaia di migliaia di persone, deportate dalla Germania e da tutti gli stati occupati dalle truppe di Hitler.

Tra le vittime migliaia di sacerdoti e di suore cattoliche. Hans Kerr, nominato da Hitler ministro per gli affari della Chiesa, ha dichiarato: «Il cristianesimo non dipende dal credo degli apostoli. Il vero cristianesimo è rappresentato dal partito nazista. Hitler è il precursore di una nuova rivelazione». I cristiani che non piegano la testa a queste tragiche buffonate e che non adorano Hitler e i suoi collaboratori sono considerati degni della condanna a morte. Nel raccoglimento di Act, mentre tutto il mondo intorno sembra andare in frantumi, Suor Benedetta della Croce comincia il suo grande studio su San Giovanni della Croce, il mistico carmelitano che sentì in se stesso la presenza di Dio e la descrisse con parole altissime, quasi misteriose. Edith, rispecchiando se stessa in questo santo dottore della Chiesa, intuisce in lui tre innocenze: l'innocenza dell'artista, l'innocenza del bambino, l'innocenza del santo. Nella seconda parte del grande studio, la più importante, Edith parla dei rapporti tra la croce e la notte che sembra avvolgere la vita umana nel dolore, ma subito la croce portata con Gesù si trasforma in risurrezione, riempie la vita di luce e di pace.

Lady Stein, una santa per non dimenticare. Siamo giunti anche oggi al termine di questa parte della vita di Edith Stein, ebrea cattolica, filosofa, religiosa carmelitana e martire nei campi di concentramento, recentemente portata agli onori degli altari dal Papa Giovanni Paolo II.

per i santi e mistici di ogni tempo, della trasmissione vi è stata offerta da Radio Voce nel Deserto. A quanti si fossero messi da poco in sintonia con i nostri programmi, siete all'ascolto della Radio Cattolica che trasmette da Pordenone.

0: In Blu 2000 News.
1: Si aggrava il bilancio del terremoto che lunedì ha devastato alcuni centri della Colombia. Incessante l'impegno della Chiesa. Migranti a Ceuta, massima attenzione dopo le voci di un nuovo maxi sbarco a Ferragosto. Oggi Piantedosi riferisce su Schengen. Hormuz, l'Iran smentisce Trump, siamo noi a controllare lo stretto. Cisgiordania, Israele prova a fermare le aggressioni dei coloni. Etna, domani alle 2 di notte riprenderà a funzionare l'aeroporto di Catania. Grandi i disagi negli ultimi giorni per gli utenti. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. La Colombia in primo piano, alle prese con il terremoto di lunedì, la Chiesa rinnova il suo impegno a fianco alla popolazione. Cristiana Caricato.
2: Il bilancio, purtroppo solo provvisorio, del violento terremoto che ha colpito la Colombia lunedì scorso è salito a 265 morti e 2.494 feriti. I dispersi ufficialmente sono 496, ma in molti temono che sia un numero sottostimato. Il sisma di magnitudo 7,4 ha messo in ginocchio il paese latinoamericano. Il presidente Abelardo de la Espreia ha dichiarato lo stato di emergenza, annunciando un fondo per la ricostruzione delle infrastrutture gravemente danneggiate dal terremoto, mentre una serie di misure sono state prese per dare sollievo temporaneo alle famiglie colpite. Intanto si continua a scavare tra le macerie in cerca di sopravvissuti. Gli ultimi miracolosi salvataggi a Pereira, dove è stata estratta viva una donna di 32 anni a 36 ore dal sisma, e a Cali 8 persone sono state salvate dalle rovine di un palazzo residenziale crollato. Tutta la Colombia è impegnata nei soccorsi e superstiti. La Conferenza Episcopale e la Caritas colombiana hanno lanciato una campagna di solidarietà con lo slogan "Con la Colombia fino all'ultimo angolo" e indetto una giornata di preghiera per domenica 16 agosto. Parrocchie, religiosi, operatori pastorali, comunità sono state mobilitate per dare una risposta all'emergenza, ma anche per sostenere la speranza. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Ceuta ancora al centro del dibattito sui migranti, si teme per Ferragosto nuovi arrivi dal Marocco. Marco Bulini.
3: Chiusa nella fortezza, aspettando i barbari. Questa è l'Europa davanti ai migranti, secondo diversi governi e media che lanciano un altro allarme per dopodomani. A Ferragosto, Ceuta, esclave spagnola in Marocco, potrebbe essere di nuovo invasa da orde di giovani disposti a tutto pur di entrare nel vecchio continente. Il governo del Marocco assicura di aver preso ogni misura necessaria per evitare un'altra crisi a Ceuta o Melilla, l'altra exclave. Mentre la crisi di nervi dei governanti europei è conclamata. Germania, Austria, Paesi Bassi, Danimarca, Grecia sono in trattative avanzate per creare un centro di rimpatri in Uganda o in Ruanda. Siamo stati i primi a proporre questo tipo di soluzione con il famoso protocollo con l'Albania, dice tutto soddisfatto il ministro dell'interno Piantedosi, che sulla sospensione del trattato di Schengen con la Spagna prende tempo. Vediamo cosa succede a Ferragosto, ma una cosa è chiara, il fenomeno delle migrazioni è stato ridotto a questione di polizia, sicurezza, invece è una grande opportunità, un segno dei tempi. Marco Burini, linea allo studio.
1: L'esercito israeliano ha ordinato agli abitanti delle case sotto assedio a Qusra in Cisgiordania e ai residenti di lasciare la zona in vista di un'operazione militare destinata a durare diversi giorni per allontanare i coloni estremisti che da domenica assediano una abitazione su X. L'ambasciatore statunitense in Israele aveva definito atto terroristico ripugnante il blitz dei coloni. Ed ora Hormuz, tra annunci e smentite, Trump afferma "lo controlliamo noi", ma dall'Iran dicono "non è vero". Maurizio Dischino.
4: Oggi si può constatare che lo stretto di Hormuz è sotto la gestione e il controllo della Repubblica Islamica. Il nostro paese prosegue il proprio cammino in totale sicurezza. È stato Hossein Taeb, il nuovo comandante dell'organizzazione paramilitare iraniana Basiji, affiliata ai Pasdaran, a ribadire oggi la posizione di Teheran in risposta alle affermazioni di ieri del presidente americano Donald Trump. Stamani il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi ha aggiunto che gli Stati Uniti hanno una lunga storia di errori di calcolo dovuti a fallimenti dell'intelligence. Un esempio, la guerra contro l'Iran. Ora, secondo Araghchi, stanno commettendo un errore di calcolo ancora più grande sullo stretto di Hormuz. Nel frattempo è scattato l'allarme ambientale nel Golfo Persico e nel mare d'Oman. L'agenzia iraniana ISNA ha riferito che sono in corso operazioni di bonifica per affrontare le conseguenze di una fuoriuscita di petrolio da una nave al largo dell'isola di Keshm. Maurizio Di Schinolini allo studio.
1: Flash di agenzia: un militare del Ministero della Difesa russo è stato ucciso in un attentato dinamitardo a Sebastopoli, nella Crimea occupata, lo ha detto il servizio di intelligence interna. Veniamo all'Italia. Dopo la confessione di Walter Lavitola, non si placa il dibattito politico sull'attentato a Ranucci. David Murgia.
5: Una bomba per il suo bene è la versione tutta da verificare con cui Walter Lavitola ha ammesso davanti al GIP di Roma di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci del 16 ottobre 2025. Durante l'interrogatorio di garanzia durato oltre 5 ore, Lavitola ha sostenuto di aver fatto piazzare l'ordigno per proteggere il conduttore di Report già minacciato e ottenere un rafforzamento della scorta. Nessun movente politico, dunque, come spiega ai nostri microfoni Sergio Cola, legale di Walter Lavitola.
6: Ha confermato l'ipotesi accusatoria della Procura della Repubblica, ammettendo di essere stato il mandante dell'attentato, e dice di averlo fatto per tutelare la incolumità di Ranucci, che era oggetto di parecchi pericolosi tentativi di aggredirlo.
5: Resta aperto però il nodo del movente. Secondo una delle ipotesi degli inquirenti, l'attentato sarebbe servito ad accrescere la popolarità di Ranucci e a favorire un suo possibile futuro ingresso in politica. Davide Murgia, linea allo studio.
1: L'eruzione dell'Etna. Resta chiuso l'aeroporto di Catania almeno fino alle 2 di domani. Giuseppe Caporaso.
7: Finora sono saltati allo scalo di Catania circa 700 voli. Il rischio con l'attività eruttiva dell'Etna in atto è una moltiplicazione dei disagi per i passeggeri. Lo stop dei voli è stato prolungato sull'aeroporto fino alle 2 di notte di venerdì. Le voci raccolte allo scalo di Catania.
8: Siamo un gruppo di 20 persone e siamo fermi qui, per non sappiamo, diciamo, a questo punto cosa fare.
9: Non siamo stati contattati da nessuno, né per email né per telefono. Abbiamo provato a metterci in contatto via telefono e nessuno risponde.
10: Ho programmato un pullman che partirà tra mezz'ora direttamente per Palermo, questo la stessa compagnia, quindi tutto sommato non è cambiato niente, è tutto nella norma, è tutto regolare per noi.
7: L'eruzione vulcanica viene considerata una circostanza eccezionale, fuori dal controllo delle compagnie aeree. Non sono previsti indennizi economici extra, ma in caso di cancellazione o ritardo la compagnia ha l'obbligo di garantire assistenza ai passeggeri. In caso di cancellazione del volo la compagnia deve offrire la scelta tra il rimborso del biglietto e un volo di ritorno allo scalo di partenza, l'imbarco su un altro volo verso la destinazione finale o in una data successiva. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Avvia oggi fino al 16 agosto l'antichissima Fiera delle Grazie, il 52esimo incontro nazionale dei Madonnari, una tradizione di arte popolare capace di trasformare Grazie di Curtatone in provincia di Mantova in un luogo unico di incontro, creatività e devozione. Ascoltiamo il sindaco della città, Carlo Bottani.
11: Vi aspettiamo a Grazie di Curtatone, provincia di Mantova, uno dei borghi più belli d'Italia, proprio per assaporare non solo i sapori ma anche i colori di uno dei borghi che vedranno 100.000 persone nei prossimi 4 giorni, arte madonnara di cui Grazie, la culla mondiale, quest'anno si esalterà con 140 artisti da tutto il mondo che appunto si sfideranno a Grazie, dove è l'unico luogo dove i madonnari possono venire promossi da madonnari semplici a madonnari qualificati fino a maestri madonnari. Bene, si sfideranno nel messaggio di San Francesco attraverso i colori dei madonnari. Questo sarà un cammino poi che partirà, un nuovo cammino dei madonnari che unirà Grazie ad Assisi proprio dal 17 al 26 di agosto.
1: La cronaca: un ragazzo di 18 anni originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato la notte scorsa a Trani in una rissa tra due gruppi di giovani. In mattinata ai carabinieri si è presentato un 17enne che ha confessato l'omicidio. Un operaio che stava lavorando al depuratore di San Vitolo Capo è morto stamane per le esalazioni che provenivano dall'impianto. Intervenuti i sanitari del 118, un operatore che stava praticando il massaggio cardiaco e a sua volta deceduto sul posto. Sono arrivati i carabinieri. Uno sguardo alla borsa di Milano prima di chiudere: il FTSE MIB viaggia ancora con il segno più, guadagna esattamente mezzo punto. Vi ricordo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale, tutta la nostra programmazione, sulla app Play 2000, scaricabile in modo gratuito su tutti gli store. Ed è tutto per questo Radio Giornale delle 13. Davide Dede per la parte tecnica, da Ugo Marco Scali, grazie per averci seguito e a tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: ma non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.
1: Radio Voce.

0: l'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
1: Ama la tua unicità. Per qualche strana ragione, come esseri umani, tendiamo a dare valore alle cose uniche. Anche tutto quello di cui sul nostro pianeta esiste una disponibilità limitata ha un valore economico importante. Il motivo per il quale, ad esempio, l'oro costa molto è perché ne esiste una quantità limitata e non è facile estrarlo dalle viscere della terra. Anche il petrolio, il cui valore economico oscilla a seconda della disponibilità o della reperibilità sul mercato, segue lo stesso principio. Nel 1295 in India fu estratto il famoso diamante Kohinoor, letteralmente montagna di luce, una straordinaria pietra preziosa da 105 carati. Oggi, dopo essere stato oggetto del desiderio degli individui più potenti della terra ed essere passato molte volte di mano, il Kohinoor è parte dei famosi gioielli della corona, custoditi nella Torre di Londra. Il suo valore è inestimabile, ma qualcuno ha azzardato l'ipotesi che, se fosse venduto, non basterebbe un miliardo di euro per acquistarlo. Siamo dunque tutti attratti da ciò che è unico, e a questa caratteristica quasi sempre attribuiamo connotati di preziosità.

0: e valore. L'unicità sembrerebbe essere una qualità molto cara anche alla natura stessa. Tutto ciò che ci circonda è unico e irripetibile. In ogni elemento esiste una piccola differenza che lo rende unico. E non possiamo che prendere atto che ha dotato delle stesse caratteristiche di unicità e ripetibilità anche tutti noi. Siamo letteralmente pezzi unici. Non c'è mai stato un altro essere umano con il tuo DNA, con il colore dell'iride nei tuoi occhi e con le tue impronte digitali. E quando tu, ti auguro il più tardi possibile, lascerai questo mondo, non ci sarà più nessuno come te. Se dunque attribuiamo all'oro e ai diamanti un grandissimo valore, a maggior ragione non dovremmo attribuirlo a noi stessi. Dobbiamo comprendere che è proprio nella nostra unicità che risiede il nostro inestimabile valore e abbiamo il compito di riconoscerla ed esprimerla, rendendola evidente agli altri e al mondo attraverso le nostre specifiche qualità e i nostri talenti. Quello che facciamo normalmente sembra però andare nella direzione opposta. Piuttosto che conoscere, onorare e vivere la nostra unicità, non vediamo l'ora di rinunciarvi, cercando di assomigliare a qualcun altro. Così facendo buttiamo alle ortiche il valore della nostra originalità, creando un enorme danno a noi stessi e al mondo. Comprendere in che cosa e in che modo siamo unici ed essere orgogliosi di come siamo dovrebbe essere il compito della nostra stessa esistenza. Trovare quel diamante che è sicuramente in noi, lavorarlo e sgrezzarlo come fa un orefice e infine incastonarlo nel racconto dell'esistenza in armonia con tutte le altre unicità che ci circondano è la nostra missione e lo scopo stesso della nostra vita, che ci chiede in ogni istante di onorare e celebrare l'inestimabile contributo della nostra irripetibile originalità. Fai un bel respiro. Quando nella tua mente non c'è più un istante di vuoto tra un pensiero e l'altro, quello è il momento in cui devi preoccuparti per la salute del tuo corpo. La tua attività mentale è infatti una delle principali forme di consumo energetico per il tuo organismo. Nessun pensiero potrebbe esistere senza un'intensa attività elettrica, indispensabile per permettere alle informazioni di viaggiare tra un neurone e l'altro, dando vita a miliardi di sinapsi al secondo. Basta un normale elettroencefalogramma per rivelare l'esistenza di questa energia e osservarla al lavoro nelle diverse aree cerebrali. Se non ci fosse un'attività elettrica, seppure a bassissima intensità, le funzionalità nelle varie aree cerebrali non potrebbero essere captate e descritte. Grazie a questa strabiliante e per molti versi ancora misteriosa componente misurabile, possiamo osservare come il cervello reagisca alla percezione di eventi reali nello stesso identico modo rispetto a quanto accade con eventi immaginari. La paura, ad esempio, induce il sistema endocrino a produrre adrenalina o cortisolo. Il piacere provoca la produzione di dopamina, serotonina, ossitocinina e altre endorfine, che permettono di tradurre questo piacere in sensazioni fisiche che a loro volta vengono ritrasmesse al cervello come esperienze. C'è quindi un consumo energetico non indifferente legato all'attività del pensare e questo è il motivo per cui spesso, alla fine di una lunga giornata, anche se non abbiamo compiuto alcuno sforzo fisico, ci sentiamo stanchi e bisognosi di staccare la spina e ricaricare le batterie. La pratica per eccellenza per diradare l'attività automatica di un pensiero e dunque ridurne il consumo energetico è la meditazione. Anche questa pratica, nata migliaia di anni fa in un contesto mistico e spirituale, viene dal mondo dello yoga. L'obiettivo più elevato della meditazione è quello di creare una connessione profonda tra la nostra interiorità, il nostro io, e tutto ciò che di visibile e invisibile ci circonda. La capacità di modificare il ritmo del respiro, unita a un'attività di focalizzazione sul momento presente, ad esempio chiudendo gli occhi e concentrando la tua attenzione proprio sul respiro, consente di diradare i pensieri e inoltre di separarli dalle emozioni con le quali tendono a legarsi. È molto probabile che con un po' di pratica meditativa si finisca per sperimentare una vera e propria condizione di beatitudine che ci mette in connessione profonda con la nostra realtà più autentica, una dimensione di calma che ci appartiene ma che non riusciamo a percepire perché nascosta da un ininterrotto e stancante flusso di pensieri.
1: Avete ascoltato L'arte di volerti bene, prendersi cura di se stessi e far bene al mondo. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Alberto Simone. Tea Edizioni. A cura di Mara Miceli.
2: Diversità e solidarietà uniti in armonia. Questa è la strada. Una diversità solidale possiede gli anticorpi affinché la singolarità di ciascuno, che è un dono unico, irrepetibile, non si ammali di individualismo, di egoismo. La diversità solidale possiede anche gli anticorpi per guarire strutture e processi sociali che sono degenerati in sistemi di ingiustizia, in sistemi di oppressione.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.

Se la storia riguarda veramente il passato, non si esaurisce però in esso. Interroga le fonti, ma non può accontentarsi di averle ascoltate una volta per tutte. Non basta accatastare i documenti, occorre ordinarli, e per ordinarli occorre porre loro delle domande. Queste domande nascono dal presente. Quando ho cominciato ad insegnare nei licei negli anni 70, insieme ad una sempre più grande ignoranza della storia, trovai nei ragazzi anche un'urgenza. La storia deve parlarci del presente. Era questo anche uno slogan che correva sulla bocca di molti insegnanti. Il rischio, per niente sottaciuto, era una storia in difesa delle ideologie del momento. In quella posizione aberrante era nascosta una verità. Fare storia vuol dire partire da un'ipotesi di lettura, che deve ovviamente essere verificata, corretta ed eventualmente superata. Tutto ciò vuol dire che non si dà storia senza un soggetto che interroga le fonti e formula un'ipotesi, verificandola e, se è il caso, correggendola. Secondo lo storico olandese Johan Huizinga, i problemi che la storia pone dipendono dalla posizione spirituale, dall'atteggiamento culturale con cui un'epoca o un popolo si accosta al passato. È l'opposto del mito positivista della storia oggettiva. Fare storia non vuol dire cercare rapporti di causa-effetto. Essa non è un organismo, ma una serie di avvenimenti. È più vicina alla vita di qualunque altra scienza. Cerca di resistere a tutte le generalizzazioni a cui, peraltro, deve pur giungere se vuole cercare di comprendere ciò che accade. Huizinga, assieme a Marru, è lo storico che ho sentito più vicino a me nel corso dei miei studi e del mio insegnamento. Entrambi mi hanno aiutato a entrare in una visione equilibrata della ricerca storica, che muove continuamente dal presente per andare al passato e per ritornare infine, con le sue risposte provvisorie, a illuminare la nostra vita. Di fronte al mito della storia neutrale, hanno avuto il coraggio di affermare che lo storico non deve rinnegare un proprio punto di vista. Se egli è dotato d'un vero senso morale, quel punto di partenza sarà l'origine curiosa e appassionata del cammino verso la conoscenza. La lettura dei libri di storia mi ha aiutato a comprendere il mondo e la vita nel loro eterno significato, nella loro eterna tensione e nella loro eterna quiete. Recentemente ho conosciuto uno storico che insegna all'Università di Bergamo, Roberto Pertici. Da lui ho imparato che la storia non dà risposte alle domande fondamentali dell'uomo, ma prepara ad esse. Ci pone di fronte all'estrema complessità del reale, rispetto alla quale l'uomo saggio avverte il senso del proprio limite. La storia mi ha aiutato a comprendere che io non sono Dio, che tutti gli uomini sono fallibili e limitati, che possono essere però attori di grandi beni o di grandi mali, proprio perché ciò che accade scaturisce dall'incontro dei molteplici fili che sono le libere volontà degli uomini. La storia ci educa alla responsabilità. Non ci dice dove va il mondo, ma ci può insegnare dove dobbiamo andare noi. Anche per Mark Bloch la storia oscilla continuamente tra passato e presente. Francese, uno dei rappresentanti maggiori della scuola degli annali, morto alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Bloch ci ripresenta, con altre parole, riflessioni analoghe a quelle dei maestri che ho ricordato. I testi o i documenti non parlano se non quando li si sappia interrogare, scrive in Apologia della storia o Mestiere di storico. Meglio, 100 volte meglio, una scelta esplicita e ragionata di questioni che deve essere suscettibile di arricchirsi. Lo storico deve comprendere, mai giudicare. In questa moralità
si gioca tutta la fecondità della ricerca. Egli deve chiedersi il perché delle cose, rimanendo disponibile ad accettare qualsiasi tipo di risposta possa giungergli, anche se inaspettata. Se mi chiedeste quale libro di filosofia della storia mi consiglieresti, vi rimanderei all'antico La conoscenza storica di Marrou. I classici non sono forse i libri che non muoiono mai? Questo che ho citato è certamente un classico. Vi leggiamo: la storia è l'incontro, il rapporto posto in essere dallo storico fra due piani di umanità. Il passato vissuto dagli uomini di un tempo e il presente in cui si sviluppa tutto uno sforzo inteso a rievocare questo passato perché ne tragga profitto l'uomo, cioè gli uomini che verranno. La storia per Marrou, dunque, è sì passato, ma diventa presente nella misura in cui possiamo conoscerlo, e cioè comprenderlo, spiegarlo. Dobbiamo per questo uscire da noi stessi e incontrarci con gli altri. All'opposto della neutralità positivista, Marrou parla di simpatia e di apertura.

futuro? Mentre lo sguardo del ricercatore è rivolto indietro, lo storico si chiede verso dove stiamo andando. Per lui, dunque, la storia è eminentemente una scienza finalistica. D'altra parte, non può essere diversamente. Essa rappresenta, per così dire, una terapia. Comprendendo i mali del passato, desideriamo liberarci da essi e cercare di costruire un futuro diverso. Vorremmo non ripetere più gli errori e fare qualcosa di nuovo, di più vero, di più umano. La storia guarda al futuro proprio perché permette a noi uomini di avvicinarci, almeno a piccoli passi, alla verità di noi stessi. Essa sa di potersi avvicinare ai fatti solo per successive approssimazioni. Sa di dover molto lottare per strappare piccole conoscenze, per vedere le connessioni, per abbozzare un quadro. E sa bene che quel quadro è pur sempre provvisorio. Ma allo stesso tempo, in quella provvisorietà c'è l'espressione di una passione autentica per la verità, che è l'anima più profonda di una storiografia veramente al servizio dell'uomo. La passione per la storia mi ha aiutato molte volte a guardare in modo vero al mio passato e al mio futuro. Talvolta, davanti al passato, siamo incapaci di perdonare. Uno scrittore francese, Jean-Marie Guyot, ha lasciato detto: «Tout comprendre pour tout pardonner». Quando si perdona una persona, essa viene riscattata come parte di me. Il perdono è la strada necessaria per superare la distanza, l'estraneità dell'altro e del mondo. Il portale che permette di riconoscere nell'altro una parte del mio volto ancora sconosciuta. Così accade nella ricerca storica. Anche verso il mio futuro le letture di storia sono state importanti. Hanno acceso in me l'idea di speranza. Proprio la conoscenza degli errori e dei limiti del passato mi ha permesso di capire che ogni tempo è fatto dalle nostre grandezze e dalle nostre debolezze. Non esiste una comunità di perfetti. Ho capito che la cosa più importante è incontrare la realtà, uscire dal ripiegamento su se stessi. Conoscere il passato e il presente vuol dire scoprire di essere amati. È un passo difficile, ma senza di esso non inizia la personalità matura. Se la persona non si accorge dell'esistenza dell'altro, non può prendere coscienza del proprio io, non può diventare protagonista nel mondo. La storia, mettendoci in contatto con ciò che ci ha preceduto, ci aiuta a riconoscere i nostri padri e ad amarli. Ci fa incontrare i luoghi in cui siamo nati, in cui si è sviluppata la nostra vita. Ci educa alla concretezza, dandoci il senso del tempo e dello spazio, e l'amore per la nostra corporeità, per la terra, i sapori, per tutto ciò che ha legame con i sensi e con l'intelligenza. Il perdono e la speranza sono le ali che l'interesse per la storia può aprire sulle nostre spalle per permetterci di volare attraverso le fatiche della vita.

Rosario Tronnolone ha proposto Dentro le cose, verso il mistero. Meditazioni di Monsignor Massimo Camisasca, tratte dal volume omonimo, edito dalla Biblioteca Universale Rizzoli. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.

0: Nella festa dell'Assunta, la Madonna dirada con la sua presenza le tenebre nell'anima di Suor Faustina e mostra il suo amore per la congregazione a lei dedicata.
1: Durante la meditazione, la presenza di Dio è ritornata nella mia anima ed ho conosciuto la gioia della Vergine Santissima nel momento dell'Assunzione. Verso la fine della meditazione ho visto la Vergine Santissima che mi ha detto: «Quanto mi è gradito l'omaggio del vostro amore!» E in quell'istante ha ricoperto con il suo manto tutte le suore della nostra congregazione. Con la mano destra ha stretto a sé la Madre Generale e con la sinistra me, mentre tutte le suore stavano ai suoi piedi, ricoperte del suo manto. Allora la Madre di Dio ha detto: «Ogni suora che vivrà con fervore nella mia congregazione fino alla morte sarà preservata dal fuoco del purgatorio. Desidero che ciascuna si distingua in queste virtù: umiltà e mitezza, purezza e amore di Dio e del prossimo, compassione e misericordia». Dopo queste parole, tutta la congregazione è scomparsa e sono rimasta sola con la Madre Santissima, che mi ha istruita sulla volontà di Dio, sul come praticarla nella vita, abbandonandomi totalmente ai suoi santi disegni. È impossibile piacere a Dio se non si compie la sua volontà. Figlia mia, ti raccomando ardentemente di compiere fedelmente tutti i desideri di Dio, perché è questo che piace di più ai suoi santi occhi. Desidero che tu ti distingua in questa fedeltà nel compiere la volontà di Dio. Anteponi la volontà di Dio a tutti i sacrifici ed olocausti. Mentre la Madre di Dio mi parlava, nella mia anima cresceva una profonda comprensione della volontà di Dio.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

0: salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi,
1: la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
2: Eterno Padre,

per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre.

la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Eterno Padre, io ti offro il corpo e sangue, l'anima e la vita del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.

per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.

0: O sangue e água e sacrifício da glória de Cristo, come sorgente di misericordia per noi, convido in te.
1: Ed ora ecco l'invocazione alla divina misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità. Misericordia di Dio, mistero inconcepibile. Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità. Misericordia di Dio che nessuna mente umana né angelica può comprendere. Misericordia di Dio da cui scaturisce ogni vita e felicità. Misericordia di Dio al di sopra dei cieli. Misericordia di Dio, sorgente di miracoli ed eventi eccezionali. Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo. Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato. Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù. Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi e specialmente per i peccatori. Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia. Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa. Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo. Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo. Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita. Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte. Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale. Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita. Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno. Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti. Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi. Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio. Misericordia di Dio che ci sollievi da ogni miseria. Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia. Misericordia di Dio che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza. Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere delle sue mani. Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà. Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi. Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti. Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate. Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura. Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante. Misericordia di Dio che infondi speranza contro ogni speranza.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II, commento del padre Giuseppe Cellucci, adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

0: dal paragrafo 13 della Redemptoris Mater. Il mistero dell'incarnazione si è compiuto quando Maria ha pronunciato il suo fiat: avvenga di me quello che hai detto, rendendo possibile, per quanto spettava a lei nel disegno divino, l'esaudimento del voto di suo figlio. Maria ha pronunciato questo fiat mediante la fede. Mediante la fede si è abbandonata a Dio senza riserva e ha consacrato totalmente se stessa quale ancella del Signore alla persona e all'opera del figlio suo. E questo figlio, come insegnano i padri, l'ha concepito prima nella mente che nel grembo, proprio mediante la fede. Giustamente dunque Elisabetta loda Maria e beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Queste parole si sono già compiute. Maria di Nazareth si presenta sulla soglia della casa di Elisabetta e di Zaccaria come madre del figlio di Dio. È la scoperta gioiosa di Elisabetta. La madre del mio Signore viene a me.
1: Quando si dice che la famiglia di Nazareth è modello di ogni famiglia, significa che Maria e Giuseppe sono una luce importante per quanti compongono una famiglia umana. Il loro esempio è come il sole che, entrando in una stanza buia, fa riprendere vita a tutto.

0: Nel disegno di Dio, la famiglia di Nazareth è costituita da due persone, fedeli alla legge del Signore. Lui, uomo giusto, lei oggetto del favore divino. La vita di Maria e Giuseppe è segnata da una profonda comunione sponsale, nonostante gli aspetti esterni inducano a pensare il contrario. Insieme affrontano i disagi provocati dal censimento di Augusto, nella gioia e nella povertà. Con gioia vivono l'evento salvifico della nascita di Gesù e compiono i riti prescritti dalla legge. Soffrendo insieme, si mettono alla ricerca di Gesù adolescente.
1: Durante il viaggio in Terra Santa del gennaio 1964, il venerabile Paolo VI ha fatto visita anche a Nazareth nella Basilica dell'Annunciazione, dove durante l'omelia ha detto:
2: «Qui si apprende cos'è la famiglia, cos'è la comunione d'amore, la sua bellezza austera e semplice, il suo carattere sacro e inviolabile. Nazareth come luogo esemplare della vita familiare».
1: Maria è la Vergine Sposa, una prerogativa vissuta in sintonia con il disegno di Dio. Da essa emerge lo spirito di un tempo nuovo, dove materia e spirito, umano e divino, non sono più una polarità antinomica, ma realtà unificate nella persona della Vergine Sposa. L'abate Santo Dilone di Cluny, in una sua omelia, esclama:
3: «O inaudito e ammirabile esempio di singolare umiltà, colei che godeva di concepire il suo Signore e Creatore e non dubitava che sarebbe nato da lei, pur potendosi riconoscere, senza venir meno all'umiltà, come signora di tutti i fedeli, non esitò a dichiararsi la serva del suo Signore».
1: Da sempre la Divina Maternità ha costituito per la ricerca teologica, per la liturgia e il Magistero, un punto vivo di studio e di riflessione. La maternità divina in Maria non stabilisce soltanto un rapporto tra lei e Cristo, ma crea un intimo rapporto con la Chiesa. Non bastano le moderne conquiste ad aiutare l'uomo, se non si rispetta in pieno il disegno di Dio sull'umanità. Infatti, senza l'amore di Dio, le famiglie e la società non possono andare molto lontano. Parlando ai fedeli radunati in piazza San Pietro domenica 30 gennaio 1994, Papa Giovanni Paolo II ha detto:
4: «Quando l'uomo prega, si pone di fronte a Dio, a un tu divino, e coglie insieme l'intimità vera del proprio io. Tu divino, io umano, essere personale creato a immagine di Dio. Altrettanto succede nella preghiera familiare. Ponendosi alla luce del Signore, la famiglia si sperimenta profondamente come soggetto comunitario, un noi cementato da un eterno disegno di amore che nulla al mondo può distruggere».
1: Preghiamo Dio Padre, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra. Padre che è amore e vita, fa che ogni famiglia umana sulla terra diventi sorgente di divina carità e vero santuario della vita e dell'amore. E alla famiglia il beato Giovanni Paolo II dedica il discorso prima dell'Angelus del 29 dicembre 2002.
5: Carissimi fratelli e sorelle, come vorrei che la serenità, la concordia e l'amore della casa di Nazareth non mancassero nelle famiglie di oggi, con insistente preghiera chiedo al Signore che tutti i genitori cristiani siano consapevoli del loro compito irrinunciabile nei confronti sia dei figli che della società. Da essi si attende una vera ed efficace testimonianza evangelica. Ogni famiglia cristiana chiamata ad offrire un esempio convincente della possibilità di un matrimonio vissuto in modo pienamente conforme al disegno di Dio e alle vere esigenze della persona umana, di quella dei coniugi e soprattutto di quella più fragile dei figli. una famiglia unita che cammina seguendo questi principi supera più facilmente le prove e le difficoltà che incontra sul suo cammino.

La figlia di Sion, madre del Redentore, dall'enciclica Redemptoris Mater di Giovanni Paolo II. Commento del padre Giuseppe Cellucci. Le pagine dell'enciclica sono lette da Alessandro Rossi. Con Franca Salerno e Stefano Pietrosanto Valli hanno collaborato al microfono Pierpaolo Cuna e Stefano Mondini. Il canto della sigla Gioisci figlia di Sion è del Gen Verde. Tecnico del suono Roberta Maccaroni. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

0: Oh Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime,
1: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Mare delle grazie,
1: prega per noi.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre di grazia, prega per noi. Gesù predicava nel regno il Vangelo.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preserva
1: dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù sopra un monte si trasfigurò,

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preserva dal fuoco dell'inferno,
1: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Delle grazie.
1: Prega per noi.
0: Gesù nella cena.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Gloria al Padre e al Figlio.

0: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina,
1: Madre di misericordia,
0: Vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo gli esodi figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle dell'acqua. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Clemente o Pia, o dolce Vergine.

0: Ali Sultan El Creasco.
1: Pregate noi.
0: Tempio di tutte le grazie.
1: Pregate noi.
0: Aurora radiosa nei nostri giorni.
1: Pregate noi.
0: Sollievo alle debolezza dei figli.
1: Pregate noi.
0: Sostegno dei nostri propositi.
1: Pregate.

ai giorni dei giovani. Difesa per la fede degli anziani. Salute dei nostri malati. Consolatrice dei carcerati.

delle grazie. Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra, Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza, per continuare l'opera redentrice del tuo figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina Clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo figlio Gesù, perché soccorre la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale. Ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore, e vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre e che spera, e come madre primorosa e dispensatrice di grazia, assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, o Maria, intercedi per tutti noi peccatori perché ritorniamo al tuo figlio, per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.

0: Io, la tua parola, Signore Dio, fanne semente in tutto il mondo.
1: Noi ti preghiamo, fa di noi una buona terra per accoglierla e dovunque c'è un uomo, fa che ti ascolti.
0: Radio Voce nel Deserto.

0: Vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace in abbondanza a tutti voi. La grazia del Signore che da sempre, ogni giorno ci nutre con la sua parola. Gli eventi che sono attorno a noi sono voluti da Dio. Dio è il protagonista della storia. Dio non pecca, ma gli eventi che produce, quelli che permette, sono per illuminarci, per guidarci. Stiamo celebrando l'Eucaristia in questi giorni proclamando brani dal profeta Ezechiele, che profetizzò al tempo della deportazione degli abitanti di Gerusalemme nella cattività di Babilonia. E questo profeta, oltre a dare dei messaggi, ha compiuto vari gesti profetici ispiratigli dal Signore, perché quando una persona non comprende il discorso è meglio che veda dei gesti significativi. Il Signore sempre per portare il popolo a conversione, ma il titolo che Dio usa per il suo popolo è questo: popolo di dura cervice, perché non piega il suo collo, cioè non piega la sua testa davanti alla maestà e alla grazia di Dio, ma diventa una genia dei ribelli. E il profeta, chiamato dal Signore, mangia il libro della parola. Il Signore gli mette quel cibo in bocca come per dire: io ti nutro di me, tu è quello che tu annunzi, è la mia parola, non solo un messaggio, la mia vita, comunica la mia vita. E nella liturgia di oggi il profeta narra che il Signore gli chiese di compiere un gesto simbolico, cioè di preparare il suo bagaglio come uno che fugge dalla città, poi di fare un'apertura nel muro per fuggire, per far comprendere agli abitanti di Gerusalemme quello che sarebbe avvenuto a loro età, e tanto avvenne. Voi direte: ma la gente si è lasciata toccare. Preferisco, fratelli, più che fare riferimento agli ebrei dell'Antico Testamento, guardiamo il mondo di oggi. Il mondo è in subbuglio, il mondo sta andando a rotoli, ma quanti si stanno convertendo? Quanti stanno tornando a Dio? Qualcuno che sa Dio c'è. Non possiamo nascondere la verità, ma la popolazione va per la sua strada. Ci si divertiva ieri, ci si diverte oggi. Si peccava ieri, si pecca oggi tranquillamente, mentre Dio sta richiamando l'umanità. E tanti eventi che si stanno verificando sono eventi che Dio sta permettendo, pronto per scuotere la coscienza del mondo, che però è sordo alla parola di Dio. Ecco allora l'invito che il Signore fa a tutti noi, come lo fece al suo popolo nell'Antico Testamento per mezzo del profeta Ezechiele. Guardiamoci attorno, vediamo cosa sta avvenendo, guardiamo l'insicurezza, guardiamo gli eventi non per spaventarci, ma per correggerci, per ravvederci, per tornare al Signore con cuore sincero, con cuore puro. E questa chiamata dal Signore ce l'abbiamo tutti, e noi cerchiamo di leggere nella storia, negli eventi che avvengono ai nostri giorni, qual è il disegno che Dio vuole realizzare. E Dio vuole un mondo nuovo, non un mondo aggiustato, non un mondo riparato, tappezzato, no, un mondo ricreato da capo, un mondo senza peccato, un mondo senza spirito del male, un mondo nella verità, nella luce, come dice appunto la scrittura, non ci sarà più bisogno della luce, perché Dio sarà la sua luce. E nel Vangelo San Pietro si rivolge a Gesù e gli chiede: se un fratello pecca contro di me, quante volte lo devo perdonare? Questo è un problema che abbiamo tutti, perché quando non c'è cambiamento di vita gli errori sono ripetitivi. Quando non c'è conversione si ricade facilmente negli stessi errori. Allora, quante volte devo perdonare? Bastano 7 volte? E Gesù dice: non 7 ma 70 volte 7, cioè sempre, perché Dio è eternamente misericordioso. E allora Gesù dà un insegnamento a Pietro attraverso una parabola, dicendo che un uomo aveva un grosso debito verso il suo padrone, ma non potendo lui assolvere quel debito, il padrone dette ordine di vendere lui, sua moglie e i suoi figli come schiavi per recuperare almeno parte del debito. Ma quell'uomo si commuove e invoca la misericordia del padrone che gli condona il debito. Però a sua volta lui si incontra con un servo che gli doveva una certa cifra di denaro, ma cifra molto inferiore al debito che lui aveva contratto col suo padrone. Non potendo il suo collega assolvere al debito, allora lo fa arrestare e mettere in prigione. Sentito questo, il padrone lo chiama: io ti avevo condonato il tuo debito, perché tu non hai fatto lo stesso al tuo prossimo? Allora anche tu paga il tuo debito. Perciò dice il Signore: se voi perdonerete agli uomini le loro colpe, anche il Padre vostro che nei cieli perdonerà a voi. Allora quante volte dobbiamo perdonare? Sempre, sempre. Non dobbiamo mai portare odio, perché Dio è amore misericordioso, è la misericordia vivente. E se io ho ricevuto quella misericordia, devo essere grato al Signore per quanto mi ha dato, facendo altrettanto al mio prossimo. Vedete, fratelli, come dalla gratitudine verso Dio sorgono gli impegni di amore e di misericordia. Dalla gratitudine Dio, prima di chiederti qualcosa, ti arricchisce della sua grazia. Prima di chiederti un'elemosina, ti arricchisce della sua misericordia. È una sapienza, fratelli, che ci deve prendere. Dio, perdonate tutti i nostri peccati dall'eternità. E allora ecco l'insegnamento di Gesù: perdona sempre, come il Padre tuo celeste ha perdonato a te. Sì, Signore Gesù, e tu sei il perdono del Padre, tu sei la misericordia del Padre. Non sei venuto semplicemente a perdonarci, ma a caricarti dei nostri peccati, ad addossarti i nostri dolori. Castigoci da salvezza si è abbattuto su di te, e tu per le tue sante piaghe ci hai guariti. E per questa grande misericordia, Vergine Santissima, tu sei continuamente presente in mezzo al tuo popolo, perché col tuo amore materno ogni peccatore si inchini davanti a te, si arrenda alla misericordia di Gesù tuo Figlio, nostro Signore, che vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, fratello, sorella, prova anche qualche volta a metterti in adorazione davanti al Signore. Prova a richiamare alla coscienza la visione dei eventi del passato in cui sei stato offeso, hai subito dei torti. A volte si tende a dimenticare, ma non è sufficiente. Occorre esprimere un perdono sincero, esplicito, concreto, anche visibile, andando incontro a chi ci ha fatto soffrire. Questo vuole il Signore da tutti noi, che ci amiamo e ci perdoniamo, ci usiamo in misericordia come Lui ha fatto con noi. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi. Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio.

0: Trasmettiamo ora i Vespri del Beato Marco Daviano, sacerdote. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni in mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia.

0: Inno. Gesù, premio e corona dei tuoi servi fedeli, glorifica il tuo nome.
1: Concedi alla tua Chiesa, che venera il beato Marco d'Aviano, la vittoria sul male.
0: Seguendo le tue orme sulla via della croce, egli piacque a Dio Padre.
1: Sapiente e vigilante, testimoniò il Vangelo in parole ed in opere.
0: Dalla città dei santi, dove regna glorioso, ci guidi e ci protegga.
1: A te, Cristo, sia lode, al Padre e allo Spirito, nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Messo alla prova, fu trovato perfetto. Onore a lui per sempre. Signore, chi abiterà nella tua tenda? Chi dimorerà sul tuo santo monte? Colui che cammina senza colpa, agisce con giustizia e parla lealmente.
0: Chi non dice calunnia con la sua lingua, non fa danno al suo prossimo e non lancia insulto al suo vicino.
1: Ai suoi occhi è spregevole il malvagio, ma onora chi teme il Signore.
0: Anche se giura a suo danno, non cambia. Se presta denaro, non fa usura e non accetta doni contro l'innocente.
1: Colui che agisce in questo modo resterà saldo per sempre.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
0: Messo alla prova, fu trovato perfetto. Onore a lui per sempre. Per gli amici di Dio, grazia e misericordia, egli protegge i suoi santi. Beato l'uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti. Potente sulla terra sarà la sua stirpe, la discendenza dei giusti sarà benedetta.
1: Onore e ricchezza nella sua casa, la sua giustizia rimane per sempre. Spunta nelle tenebre come luce per i giusti, buono, misericordioso e giusto.
0: Felice l'uomo pietoso che dà in prestito, amministra i suoi beni con giustizia. Egli non vacillerà in eterno, il giusto sarà sempre ricordato.
1: Non temerà annunzio di sventura, saldo è il suo cuore, confida nel Signore. Sicuro è il suo cuore, non teme, finché trionferà dei suoi nemici.
0: Egli dona largamente ai poveri, la sua giustizia rimane per sempre, la sua potenza si innalza nella gloria.
1: L'empio vede e si adira, digrigna i denti e si consuma, ma il desiderio degli empi fallisce.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
0: Per gli amici di Dio, grazia e misericordia, egli protegge i suoi santi.
1: Un canto nuovo cantavano i santi davanti a Dio e all'agnello. Il loro inno risuonava sulla terra. Grandi e mirabili sono le tue opere, o Signore Dio onnipotente. Giuste e veraci le tue vie, o Re delle genti.
0: Chi non temerà il tuo nome, chi non ti glorificherà, o Signore?

0: Signore, tu solo sei santo.
1: Tutte le genti verranno a te, Signore, davanti a te si prostreranno, perché i tuoi giusti giudizi si sono manifestati.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
0: Un canto nuovo cantavano i santi davanti a Dio e all'agnello. Il loro inno risuonava sulla terra.

0: Lettura breve. Noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del figlio suo, perché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinati li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamati li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificati li ha anche glorificati. Il Signore è giusto, ama la giustizia.
1: Il Signore è giusto, ama la giustizia.
0: Guarda i buoni con amore.
1: Ama la giustizia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Il Signore è giusto, ama la giustizia.
0: Antifona al Magnificat. Servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore.

0: Intercessione. Supplichiamo Dio Padre, sorgente di ogni santità, perché con l'esempio e l'aiuto dei santi ci conceda di vivere in conformità con il nostro battesimo. Diciamo insieme:
1: rendici santi, Signore, perché tu sei santo.
0: Padre Santo, tu vuoi che ci chiamiamo e siamo realmente tuoi figli.
1: Fa che la Chiesa ti glorifichi su tutta la terra con la luce della sua santità.
0: Padre Santo, che ci inviti a camminare in maniera degna della nostra vocazione per piacere a te in ogni cosa.
1: Fa che portiamo frutti abbondanti di opere buone.
0: Padre Santo, che ci hai riconciliati in Cristo.
1: Custodisci quanti credono nel tuo nome perché formino una cosa sola con te.
0: Padre Santo, che ci vuoi commensali al banchetto del cielo.
1: Donaci di crescere nella carità alla mensa del tuo corpo e della tua parola.
0: Padre Santo, ammetti i nostri fratelli defunti alla contemplazione del tuo volto.
1: Rendi anche noi degni della tua gloria.

0: Preghiamo. O Dio, Padre di misericordia, che hai fatto del beato Marco Daviano, sacerdote, uno zelante apostolo della conversione e della comunione e un operatore di prodigi, concedi a noi per sua intercessione e sul suo esempio di essere efficaci costruttori della pace che il Cristo ci ha lasciato come suo dono. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio. Preghiera per impetrare la canonizzazione. Santissima Trinità, Padre, Figlio, Spirito Santo, noi ti adoriamo e ti glorifichiamo perché tu sei il bene, sommo bene, e da cui proviene ogni bene. Tu hai fatto del beato Marco Daviano un apostolo di pace, un promotore di unione fra i popoli d'Europa, un padre per i più deboli e indifesi e un potente operatore di miracoli spirituali e materiali. Concedi anche a noi per sua intercessione lo stesso spirito di amore, di concordia, di pace e la grazia che imploriamo.

archivio storico di Orizzonti Cristiani. Serie e monografie riproposte da Franca Salerno. Siamo in uno dei mesi mariani per eccellenza e quindi abbiamo scelto dal nostro archivio un programma in due puntate, trasmesso per la prima volta nel 1986, dedicato a colei che è Madre di Dio e Madre Nostra.

Maria, gloria del creato. Per la solennità dell'Assunzione di Maria Santissima, un programma speciale a cura di Franca Salerno.

0: Dal libro del profeta Isaia.
1: Ecco, la Vergine partorirà e concepirà un figlio che chiamerà Emanuele.
0: Concilio di Efeso, anno 431.
2: Noi confessiamo che la Vergine Santa è Madre di Dio.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
3: L'angelo Gabriele fu mandato da Dio ad una vergine di nome Maria.
0: Concilio di Calcedonia, anno 451. Dalla lettera ad Eutiche.
4: Noi insegniamo a confessare un solo e medesimo figlio, Gesù Cristo, concepito dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Madre, che lo diede alla luce nella sua integrità virginale, così come, senza diminuzione della sua verginità, lo aveva concepito.
0: Dal dialogo ad Amanzio, di autore ignoto greco, IV secolo.
5: Essendo disceso il Verbo di Dio sulla terra, prese il corpo nel seno di Maria, Immacolata Vergine.
0: Lettera apostolica di Pio IX, Ineffabilis Deus, 8 dicembre 1854.
6: Siamo pienamente persuasi essere giunti il tempo e l'opportunità di definire l'Immacolata Concezione della Santissima Vergine Maria, Madre di Dio.

Madre di Dio, Vergine Santa, Immacolata. Mancava ancora qualcosa. Il trionfo, l'assunzione, conclusione dell'opera corredentrice di Maria. L'assunzione corporale di Maria è l'anticipazione della vittoria definitiva della Chiesa sul demonio, il peccato e la morte. In Maria è l'intera umanità che viene attirata verso i cieli. Maria è stata assunta perché assuma. È il trionfo personale della Vergine Corredentrice, ma è anche la caparra della vittoria della Chiesa. In Maria tutti gli eletti sono virtualmente radunati, uniti al loro capo, in possesso della celeste eredità, in una carne glorificata. In Maria, la Gerusalemme celeste celebra già le sue nozze con lo sposo. Maria, Madre di Dio, sempre Vergine, Immacolata, Assunta. Maria, Gloria del Creato.

0: Oh beatissima dormizione della gloriosissima Madre di Dio, per mezzo della quale gli spiriti e le anime di giusti defunti furono trovati degni della divina ed eterna consolazione che emana da Dio.
1: Oh beatissima dormizione della gloriosissima Madre di Dio, per mezzo della quale siamo stati ricreati misticamente e fatti tempio dello Spirito Santo.
2: Oh beatissima dormizione della gloriosissima Madre di Dio, per mezzo della quale abbiamo ricevuto la remissione dei peccati e siamo stati redenti dalla schiavitù del demonio.
3: Oh beatissima dormizione della gloriosissima Madre di Dio, per mezzo della quale la medesima persona è Dio in terra e uomo nei cieli, incommutabilmente e indivisibilmente, per la sua misericordia e il suo disegno di salvezza.
4: O beatissima dormizione della gloriosissima Madre di Dio, per mezzo della quale ci rivestimmo di Cristo e siamo fatti degni di essere figli di Dio.
5: O beatissima dormizione della gloriosissima Madre di Dio, per mezzo della quale è stato rinnovato l'universo e le cose terrestri si collegarono alle celesti e lodano con esse, dicendo insieme: gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama.

0: il vero monte di Sion, nel quale Dio si compiacque di abitare, lascia la terra e raggiunge i monti eterni. Oggi l'arca d'oro della santità, fabbricata da mani divine, è assunta dalle dimore terrene alla Gerusalemme celeste, al riposo senza fine. Pur volata in cielo, la Santissima Colomba non lascia di proteggere le cose di questa terra. Lontana da noi col corpo, con lo spirito è con noi. Assunta al cielo, metti in fuga i demoni, essendo divenuta mediatrice presso il Signore. Una volta, infatti, la morte entrata nel mondo per causa della nostra prima madre, Eva, lo teneva sotto il suo dominio. Ora, invece, avendo aggredito la sua beata figlia, è stata respinta, vinta proprio lì donde una volta aveva preso vigore. Si rallegri dunque il sesso femminile d'aver avuto in sorte la gloria al posto dell'ignominia. Gioisca Eva, d'ora in poi non è la maledetta, lei che ha prodotto un seme di benedizione. Maria, sussulti di gioia tutto insieme il creato, che attinge misticamente le acque dell'immortalità beata dalla virginea fonte e spegne la sete mortifera. Questa è la nostra odierna solennità.
1: Il paradiso spirituale, dove crebbe l'albero della vita, la vite rigogliosa coltivata da Dio, dal grappolo maturo e stillante vita, la casa piena della gloria del Signore, la regione lucidissima dove sorge il sole, addormentatasi nella pace e nella giustizia, fa ogni grazia. Addormentatasi, dico, ma non che muore. Assunta, ma non che lascia di proteggere il genere umano.
0: Così nella tua dormizione vitale, differenziandoti da tutti gli altri, tu sola, a buon diritto, rivesti la gloria della persona completa d'anima e corpo. Ma narriamo le cose mirabili di quel giorno.

0: giunto per Maria il termine stabilito della vita. Era giunta l'ora del distacco. La Santissima Madre di Dio, avendo chiara conoscenza di ciò, disse:
1: è venuto il giorno della mia partenza. È venuto il tempo della mia assunzione. Signore, siano presso di me quelli che curino le mie esequie. Ci siano i ministri che curino la mia sepoltura e nelle tue mani raccomanderò il mio spirito. Questo corpo intatto che ospito Dio, dal quale sei nato tu, che sei l'immortalità stessa, sia portato dalle mani dei tuoi discepoli. Assistano a mia consolazione i predicatori e i ministri del tuo Vangelo, dispersi in tutte le contrade della terra. A te, Signore, cosa impossibile, se vuoi.
0: Aveva appena detto queste parole la Vergine, degna d'ogni lode, che giunsero i 12 apostoli, chi da una parte, chi dall'altra, portati come nuvole sulle ali dei venti, presso la nuvola della luce, e vi si fermarono. Che disse allora colei che ha un nome divino? Appoggiata al letto, data un'occhiata intorno e viste le persone, oggetto della sua preghiera, disse:
1: si rallegri la mia anima nel Signore e sia questo per me causa di gioia, e inoltre sia di lode e di magnificenza presso tutti i popoli della terra, perché il Signore riunì presso di me i fondamenti della sua chiesa, adunò i principi del mondo perché fossero i meravigliosi ministri delle mie esequie. O prodigio grande, o dono dell'amor filiale, io passo alle dimore inviolate, al riposo sicuro e senza molestia, dove il nemico non colloca le insidie della sua malizia, dove mi pascerò delle delizie del Signore e vedrò il suo tempio, io che pur sono il suo tempio splendidissimo.
0: Le risposero i beati apostoli con parole loro e con quelle dei profeti:
2: ave, o scala innalzata dalla terra al cielo, per la quale il Signore scese a noi e ritornò in cielo.
3: Ave, o città del gran re, che i re, pieni di stupore, magnificano.
2: Ave, o mistica Betlemme, casa di Efrata, dalla quale uscì il re della gloria.
4: Ave, o lucerna splendente d'oro e di luce, dalla quale affluisce ai dimoranti nelle tenebre e nell'ombra della morte la luce inaccessibile della divinità.
5: Ave, o nube leggera in cui risiedette il Signore.
6: Ave, o porta chiusa per la quale è entrato e uscito il Dio di Israele.

celebrate le sacre cerimonie e compiuto tutto santamente, ecco il Signore in persona appare con la gloria della sua fortezza e con tutte le schiere angeliche, sia gli angeli invisibilmente che gli apostoli visibilmente gareggiavano nell'inneggiare alle grandezze divine. L'adunanza era mista nel coro dei celesti e dei terreni, angeli, arcangeli, dominazioni, troni, principati, potestà, virtù, cherubini, serafini, apostoli, martiri, giusti. Di tutti questi, chi accorreva, chi seguiva, chi precedeva, chi si affollava, tutti a una voce con giubilo dicevano: cantate al Signore, lodate il Signore, benedetto il Signore, a motivo del giusto e santo suo nome. Il cielo sia ancor più altamente esaltato. O amanti di Cristo, chi mai udì un cantico simile? Chi mai conobbe un accompagnamento d'onore così imponente? Chi mai vide un'assunzione come questa, di cui fu degna la Madre di Dio? E ciò non senza merito, nessuno essendo più eccelso di lei, la più grande di tutti. In verità lo splendore della sua santità supera la luce del sole. Oh, che illustre e splendida solennità la tua! Oh, che vessillifera e taumaturga assunzione! Oh, quali estreme onoranze alla vita e all'eterna gioia! Onoranze alla Madre della Luce! Oh, tu che penetri le nubi e sali nel cielo ed entri nel Sancta Sanctorum con voce di esultanza e di lode, degnati di benedire, o Madre di Dio, il mondo intero e proteggi l'intero popolo cristiano.

fratelli e diletti figli e figlie accorsi alla nostra presenza, e voi tutti che ci ascoltate in questa Roma santa ed in ogni regione del mondo cattolico, commossi per la promulgazione come dogma di fede dell'assunzione della Beatissima Vergine in anima e in corpo al cielo, esultanti per il gaudio che inonda il cuore di tutti i credenti appagati nei fervidi loro desideri, proviamo irresistibile il bisogno di elevare insieme con voi un inno di ringraziamento all'amabile provvidenza di Dio che ha voluto riservare a voi la letizia di questo giorno e a noi il conforto di cingere la fronte della Madre di Gesù e Madre nostra Maria col fulgido diadema che ne corona le singolari prerogative. Per imperscrutabile disegno divino sugli uomini della presente generazione, così travagliata e dolorante, smarrita e delusa, ma anche salutarmente inquieta nella ricerca di un gran bene perduto, si apre un lembo luminoso di cielo, sfavillante di bellezza, di speranza, di vita beata, ove siede Regina e Madre accanto al sole di giustizia, Maria.

Maria, gloria del creato. Per la solennità dell'Assunzione di Maria Santissima avete ascoltato un programma speciale a cura di Franca Salerno. Testi di San Teodoro Studita, San Modesto di Gerusalemme, Sua Santità Giovanni XXIII, Henri Rondet. L'inserto in voce di Sua Santità Pio XII è tratto dall'archivio sonoro della Radio Vaticana. Con Franca Salerno hanno collaborato al microfono Gabriella Armeni, Gianni Bersanetti, Claudio Capone, Mino Caprio, Bruno Cattaneo, Silvio Frattolillo, Massimo Lodolo, Stefano Mondini, Norman Mozzato. Tecnico del suono, Massimo Guerrieri.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 5243 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: E io sono molto lieto di salutarvi e di augurarvi che questa giornata sia ricca di tante opere buone. È veramente tanto bello vivere sempre così in comunione, sentirci fratelli, raccomandarci a vicenda a Dio che è nostro Padre, vivere nel suo santo timore e compiere con un profondo desiderio di obbedienza la sua volontà. Insieme con voi desidero di approfondire il tema fondamentale della preghiera. Gesù ci ha detto che noi dobbiamo pregare sempre, senza mai stancarci.
1: Cosa significa pregare con il cuore? Che cos'è la preghiera del cuore? È un argomento di spiritualità che ha bisogno di molta riflessione, di molto silenzio interiore, di molta pace. Comunque io spero che anche questo momento sia reso fecondo dalla potenza dello Spirito Santo e dalla presenza della nostra Mamma Celeste, per cui possiamo entrare in un momento di fervore, in un momento di profonda intimità con Dio, perché in realtà questi temi di spiritualità, più che essere oggetto di lezione, di spiegazione, di catechesi, sono e devono essere frutto di esperienza. Cioè non si può spiegare che cos'è la preghiera del cuore, come non si può spiegare come è fatta una torta. Sì, si possono conoscere gli ingredienti, ma la torta è fatta per mangiare. E quando si è mangiata la si gusta e si nutre. Così la preghiera del cuore, si può sapere qualche cosa così di quelli che possono essere gli ingredienti, ma la preghiera del cuore è un dono dello spirito che si vive, che ci penetra. Nel nostro cammino di preghiera evidentemente dobbiamo puntare a questa che possiamo chiamarla la perfezione della preghiera. Sappiamo che la preghiera più scadente è la preghiera vocale, che è quella fatta di formule, che è fatta di suoni. Sappiamo che Gesù un giorno ha rimproverato coloro che lo onoravano con le labbra e non con il cuore. Questo non vuol dire che non ci devono essere momenti in cui noi possiamo anche onorare Dio con le labbra, però sappiamo che se non viene travolto il cuore, i nostri suoni possono diventare un'ipocrisia, un'apparenza. Ciò che conta è l'interiorità, la ricchezza che abbiamo dentro. Quindi vogliamo anche domandare un particolare aiuto di Spirito Santo, perché possiamo in questo momento sentire che è lo Spirito che passa, che ci fa entrare in un clima di intimità, di comunione con Dio. Possiamo dire che la preghiera del cuore innanzitutto significa entrare nella profondità di noi stessi. Quindi è un chiuderci all'esterno. Ed è qui già un urto che noi e dobbiamo fare contro noi stessi, perché se esaminiamo bene la nostra vita, noi siamo sempre continuamente sollecitati dall'esterno, sempre noi, e siamo proiettati a preoccuparci di tutto quello che avviene fuori. E fino a quando noi siamo presi da tutto quello che avviene fuori, non si potrà mai pregare col cuore. chi è preso dalle distrazioni, dalle cose che avvengono, dalle persone che ci circondano, dalle piccole difficoltà che incontriamo, dagli screzi, dai contrattempi, dal caldo, dal freddo, non potrà mai pregare con il cuore. Quindi la preghiera col cuore è un salto che facciamo dentro di noi, proprio abbandonando tutto quello che c'è fuori di noi, ignorandolo, anche fuori fosse la guerra. Questo non vuol dire che dobbiamo abbandonare il posto dove ci troviamo, perché uno può pregare col cuore anche restando nel suo posto di lavoro, naturalmente senza trascurare il suo lavoro, il suo dovere. Però uno, se dentro di sé già ha una presenza forte di Dio, ecco che quello può continuare a lavorare e prega col cuore, perché nulla lo distrae, nulla lo dissipa, nulla lo assorbe, nulla lo distrae. Ecco, allora il primo balzo che si deve fare per pregare col cuore è fare un balzo dentro di noi, un tuffo dentro di noi, proprio a freddo o anche a caldo se volete, perché dentro si trova sempre il caldo. Perché? Perché dentro c'è il Signore, dentro di noi c'è Dio. Quindi la preghiera del cuore è entrare nella profondità di noi stessi. Non basta però entrare nella profondità di noi stessi, ma entrare per incontrare Dio, quindi per creare un rapporto con Lui. Ecco, noi vediamo quanto spesso invece creiamo rapporti sempre con le cose esterne, con le persone che sono fuori, con le nostre difficoltà, rogne che abbiamo. Ecco, invece noi dobbiamo ricordare che c'è una presenza dentro di noi che vale più di tutte le altre presenze che sono fuori, perché dentro di noi c'è Dio. E quindi la preghiera del cuore vuol dire incominciare a prendere atto della presenza di Dio che è dentro di noi. Ecco, se uno non è convinto che dentro di sé ha Dio, non può mai pregare col cuore. Quindi la preghiera del cuore incomincia dal momento in cui io comincio a rendermi conto che dentro di me c'è Dio. Anche qui subiamo tante distrazioni, perché provate a pensare come facciamo a dimenticare che dentro di noi c'è Dio. È la presenza più grande, più straordinaria, più onnipotente, più essenziale. Come facciamo a dimenticarlo? Ecco, allora vogliamo sempre più convincerci, in modo da poterlo sempre continuamente ricordare, questo fatto straordinario, misterioso, incomprensibile, infinita bontà, che Dio è dentro di noi. E ne siamo sicuri perché sappiamo da San Giovanni che Gesù dice: se uno mi ama, il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui e porremo la nostra dimora in Lui. Ecco, è evidente che c'è bisogno di un rapporto di amore, se uno mi ama. E noi sappiamo che per amare Dio, per amare Gesù, non è che dobbiamo fare sforzi grandi, basta solo che ci accorgiamo che Dio ci ama, che Gesù è con noi, che Gesù è morto per noi, è vivo accanto a noi. Amare Dio vuol dire soltanto accorgerci del suo amore, perché noi non è che possiamo amare tanto Dio. E allora il Padre mi ama e verremo a Lui, Padre, Figlio e Spirito Santo. E già anche San Paolo poi ce lo ricorda quando dice: non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito Santo abita in voi? Siamo tempio di Dio, tempio del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio abita in noi, siamo un paradiso. Lì dove c'è Dio c'è il paradiso. Dentro di noi c'è Dio, dentro di noi c'è il paradiso. Per questo io tante volte vi ho detto: quando verrà la morte noi non faremo nessuna strada per andare in paradiso, l'abbiamo già dentro, solo si spalancherà davanti a noi come un cieco che vede improvvisamente. E allora la preghiera del cuore, che comporta un entrare nella profondità di noi stessi, esige questo sforzo di concentrazione, e questo sforzo di concentrazione non è altro che questo balzo che ne facciamo dentro di noi per creare questo rapporto, per darci questo appuntamento con Dio nel profondo del nostro cuore. Quindi nel momento del raccoglimento è creare questo rapporto, per darci questo appuntamento con Dio nel profondo del nostro cuore. Nel momento del raccoglimento.

che siamo chiamati a fare per entrare in contatto con Dio, per concentrarci con Lui, per incontrarlo dentro di noi, è logico che dobbiamo evitare tutto quello che ci impedisce a fare questo balzo. Che cos'è che ci impedisce a fare questo balzo? È il rumore, il chiasso, è la superficialità, è spesso anche la paura del silenzio. Oggi troviamo sempre più diffusa la paura del silenzio, ecco perché anche i giovani si sprofondano nei frastuoni più impressionanti, tanto da correre il rischio di rompere i timpani dell'udito. Si ha paura del silenzio perché siccome spesso Dio non è dentro di noi, ma c'è qualche cosa che ci disturba dentro di noi, allora il silenzio ce lo farebbe riemergere questo disturbo, e quindi lo sotterriamo, lo assordiamo nel chiasso. Oggi sempre più si rifugge dal silenzio ed è difficile trovarlo il silenzio, ecco perché noi anche invitiamo tutti i nostri fratelli, soprattutto nella celebrazione della preghiera del lunedì, ad avere un momento di silenzio, un silenzio prolungato, per incontrare Dio. E quindi dobbiamo riconoscere che non potremo mai entrare nella profondità del nostro cuore se noi amiamo il chiasso, se noi siamo gente superficiale, distratta, dissipata, presa da mille cose, affannati, Marta, Marta, tu ti affanni, ti preoccupi per molte cose. Marta non entra in intimità nella preghiera del cuore, finché resta Marta. Se però dopo acquista anche, oltre che essere Marta, anche lo spirito di Maria, allora entra, pur continuando magari a fare le faccende di casa. E dobbiamo imparare a chiedere anche la grazia al Signore di amare il silenzio e di saper cercare il silenzio e quindi di saper dominare anche tutte le distrazioni che ci aggrediscono. La più clamorosa è quella della televisione. C'è qualche famiglia che è riuscita proprio a farla fuggire, cacciarla via. Comunque sarebbe importante, già se la potessimo misurare all'essenziale, perché qualche cosa può essere utile, ci aiuta, non possiamo vivere isolati completamente dal mondo, soprattutto perché anche nel guardare magari qualche volta la televisione su cose importanti, su cose che possono esserci utili, e noi potremmo sempre anche lì accostarci, non con lo spirito della gente curiosa, dispersa, dissipata, distratta, assorbita, ma con lo spirito di chi ha Dio nel cuore, sa di averlo ed è incentrata dentro nel cuore, per cui anche di fronte a qualsiasi notizia che viene ad apprendere, e subito la rapporta a Dio che è dentro di sé. Ed è importante anche che noi lo facciamo qualche volta, se ci accorgiamo che magari viene annunciata una disgrazia, che è capitato un incidente stradale. Ecco, noi che abbiamo la presenza di Dio nel nostro cuore, diciamo: Signore, abbi pietà di quella gente, fare una preghiera, raccomandarli a Dio. Non so quanta gente davanti alla televisione raccomanda a Dio quelli che si viene a sapere che sono morti. O qualche altra situazione anche, pregare per i medici, pregare per le situazioni particolari delle nazioni, sentirsi in colpa davanti a quelli che soffrono ingiustizia e fame. Ecco, guardare la televisione con occhio di fede, con occhio religioso, non con occhio da profano, perché allora noi santifichiamo tutto. Un discorso molto importante questo, perché il cristiano sa pregare davanti a qualsiasi situazione. Allora anche in questo senso noi possiamo amare il silenzio. Io posso essere nel silenzio anche davanti alla televisione, se l'ascolto questa televisione con questo spirito. E sono pronto magari a chiuderla o a cambiare canale se mi accorgo che c'è qualcosa che mi disturba, che proprio non mi dà niente, che mi disperde, che mi fa perdere tempo. E questo è il primo aspetto. Per poter arrivare

A questo c'è bisogno sempre di saper usare su di noi una certa violenza. E perché si tratta di fare questo passaggio che vi ho detto, no? Si tratta di passare dal mondo esteriore al mondo interiore. Si tratta di passare dal mondo del sensibile al mondo della interiorità, della spiritualità. Ed è un salto violento agli opposti, quindi proprio un'inversione di marcia, e occorre una certa violenza. Se uno non ha una certa volontà, resta un trascinato, non potrà mai entrare nella profondità del suo cuore, sarà sempre uno che è condizionato, che è distratto. Quindi fare questo salto e fare questo tuffo è andare controcorrente, è andare contro il nostro egoismo, la nostra curiosità, il nostro comodo, è un reagire a quella che è la tentazione continua della nostra superficialità, cioè di vedere le cose così da un punto di vista puramente umano, perché noi purtroppo con i nostri sensi siamo molto condizionati e limitati e oppressi da tutto ciò che è sensibile, e quindi per noi diventa molto difficile concentrarci, o perché siamo stanchi, o perché siamo nervosi, o perché siamo irritati, o perché le cose ci vanno male, o perché siamo scoraggiati, o non so per quali altro motivo. Ecco, noi sempre siamo condizionati, facciamo fatica a concentrarci, a uscire da questo mondo che ci domina, e anche dal nostro mondo interiore che ci domina, che non è il mondo di Dio, ma che è il mondo del nostro sensibile, delle nostre tendenze cattive, delle nostre passioni, dei nostri risentimenti. E quindi noi siamo molto ostacolati, in difficoltà a crearci questo silenzio, a scendere nella profondità della nostra coscienza. Quindi bisogna che ci abituiamo alla violenza contro noi stessi. Ecco perché Gesù dice che il regno di Dio patisce violenza. Dobbiamo esercitarci nella violenza. Abbiamo capito che le virtù sono l'abitudine che nasce da tanti atti ripetuti, da tanto esercizio, senza mai scoraggiarci. Non possiamo dire oggi non ce l'ho fatta, domani non tento neanche più, no, devi continuare. E allora ci rendiamo conto che la preghiera del cuore è fondamentalmente è sempre una conversione, cioè un cambiamento, un passaggio, cioè un passaggio dall'esterno all'interno e dall'interno sensibile all'interno spirituale. È un passaggio dalla dispersione anche delle nostre attività, il nostro lavoro, dalla dispersione dei nostri affanni alla concentrazione. E poi c'è ancora questo, no? Che anche che noi riusciamo a fare questo balzo, questa conversione, e riusciamo anche ad entrare dentro nella nostra concentrazione interiore e spirituale, qua avviene un altro impatto. È un impatto purtroppo che ci condiziona, ed è l'impatto della nostra miseria, la nostra debolezza, la nostra incostanza, la nostra imprudenza, i nostri limiti. E qui viene collaudata la nostra umiltà. Quindi la preghiera del cuore esige una conversione soprattutto all'umiltà. All'umiltà. Che essere umili vuol dire essere sinceri, essere veri. E quindi avere il coraggio di individuare le nostre ipocrisie, le nostre falsità, le nostre schiavitù che abbiamo dentro, e anche di guardare in faccia le nostre piaghe, le nostre ferite, i nostri traumi, le nostre abitudini cattive, in modo che noi prendiamo atto della nostra situazione senza scoraggiarci, senza voler essere diversi, senza voler scappare dalla nostra storia, accettando quello che siamo, la croce che ci pesa.
E quindi c'è bisogno di avere questo coraggio, questa grazia da parte del Signore, e di affrontare questo scontro con noi stessi, con la nostra debolezza, con la nostra meschinità, con la nostra miseria, anche col nostro peccato. Ed è solo così che si può partire bene col cuore, con la preghiera del cuore, perché allora incomincio a capire che non c'è niente che mi deve disturbare, niente, niente, niente, perché io, essendo umile, rimetto tutto nelle mani di Dio, perché l'umiltà è verità, cioè mi fa capire che Dio mi ama così come sono. Perciò, se lui mi ama così come sono, perché devo andarmi tanto a preoccupare? Perché se mi preoccupo sono falso, orgoglioso, presuntuoso, stolto. Perché se non si preoccupa Dio, perché devo preoccuparmi io? Ecco allora che l'umiltà mi aiuta a restare nella calma, nella pace. E subito comincio ad essere preoccupato e attratto soltanto dal richiamo di Dio, unicamente dal richiamo di Dio. Allora, concludendo questo primo aspetto, richiamiamo queste premesse indispensabili alla preghiera del cuore. Ed è qui tutto il nostro campo di battaglia dopo, E sono premesse che devono essere sempre molto fisse dentro di noi, perché sono le condizioni indispensabili e le più importanti, le più necessarie per la nostra vita, per realizzare la volontà di Dio, che tutto il resto fuori di questo è niente, è spazzatura. Allora, qual è il mio massimo interesse, la mia massima attenzione per poter entrare nella preghiera del cuore? Prima di tutto, che mi procuri, che cerchi in tutte le maniere la calma. Perché? Perché uno spirito agitato non potrà mai entrare nella profondità di se stesso, evidentemente, no? C'è bisogno di calma. Chi è agitato sarà fuori di se stesso, fuori di Dio. Ecco, logicamente che queste virtù, queste condizioni, queste premesse sono dono dello spirito, però sono anche frutto della nostra corrispondenza, della nostra attenzione, della nostra buona volontà, della nostra preghiera.

Prima di tutto, quindi, calma. Poi, abbiamo detto, la premessa, la condizione del silenzio, perché nel chiasso non è possibile la concentrazione, non è possibile lasciarsi prendere da Dio, perché saremo presi da altre mille cose. Quindi con la calma, che la calma riguarda piuttosto i nostri nervi, i nostri affanni, le nostre agitazioni esteriori. Ecco, creare calma, la bonaccia. C'è il silenzio. Il silenzio che vuol dire anche distoglierci da ciò che ci disturba esternamente. Chiudere un po' le orecchie. Proteggere il cuore. Perché il silenzio può essere disturbato anche dai sentimenti che sono nel nostro cuore. Non c'è soltanto un silenzio rotto dai rumori esterni, c'è un silenzio rotto anche dai sentimenti interiori. Se uno rimurgina dentro sentimenti di rancore, di astio, di gelosia, di invidia, evidentemente non è nel silenzio. Anzi, il disturbo è il rumore più pericoloso questo. Calma e silenzio. Poi c'è bisogno anche di ordine. Purificazione. L'ordine potrebbe riguardare anche l'esteriore. Una persona che non è ordinata non potrà mai concentrarsi nella preghiera del cuore, perché viene disturbata da un disordine. Il disordine esterno è indice del disordine interno. Quindi uno che è tutto trasandato, ha tutte le sue cose buttate là alla rinfusa e non può concentrarsi. Ma c'è un disordine più profondo, il disordine dentro il nostro cuore, il disordine del peccato, il disordine della nostra superbia. E quindi è importante che noi abbiamo da purificarci dentro, in modo che dobbiamo togliere tutto ciò che dispiace a Dio dentro di noi. E quindi ecco la necessità di interrogarci. In questo momento che cosa piace a Dio? Ecco, metto ordine nei miei pensieri, ordine nei miei sentimenti, ordine nelle mie cose, ordine nelle mie parole, ordine nei miei rapporti con gli altri, ordine nel mio ambiente. Mi purifico, cioè chiedo perdono, mi libero, domando al Signore che mi faccia aderire alla sua volontà. Uno che è appannato, che è disturbato da mille cose disordinate, non può entrare in comunione con Dio nella preghiera del cuore. E infine, come l'abbiamo già detto prima, occorre la condizione, la premessa dell'umiltà. Cioè fare verità dentro di noi, essere umili, non vuol dire avere il collo storto, essere con la testa bassa e dire sempre di sì, lasciarsi mettere sotto i piedi. Può servire anche questo, se il Signore te lo domanda, di stare all'ultimo posto e di non scusarti davanti alle accuse. Ma l'umiltà è qualcosa di molto più vero dentro di noi, cioè vuol dire e metterci alla luce di Dio, quindi vedere con chiarezza ciò che Dio è per me e ciò che io sono per Dio, quindi confrontarmi con Dio. L'umiltà è mettermi al mio posto e accettare la mia storia e accettare la mia realtà di vita e accettare la mia croce. L'umiltà è riconoscere la presenza di Dio, la sua bontà, la sua misericordia e accettare la sua volontà. Ecco, perché soltanto se siamo veri, così autentici, solo così possiamo noi entrare nella verità dello Spirito di Dio, che è verità. Lo Spirito vi farà conoscere tutta la verità, e la verità è Gesù Cristo. E quindi abbiamo bisogno di questa armonia perfetta dentro di noi. L'umiltà toglie ogni disaccordo, ogni disarmonia con Dio e con i fratelli. L'umiltà proprio è limpidezza, trasparenza,
è verità autentica, senza menzogne, senza ipocrisie, senza finzioni, senza falsità, senza disobbedienze, senza ribellioni. Ecco, capite che qui c'è già tutta la santità, no? Quindi vuol dire che anche la preghiera del cuore è un cammino che noi percorreremo con pazienza, però bisognerà che noi ce lo prefiggiamo, perché chiamati a essere gruppo di preghiera non possiamo esaurire la nostra preghiera nel rosario e nelle formule esteriori. Dobbiamo diventare veramente uomini e donne di preghiera. E si diventa uomini e donne di preghiera se preghiamo col cuore. Quindi, ecco il primo passo. Non dimenticate queste premesse da cercare comunque dappertutto. Quindi, creare la calma, creare il silenzio, creare l'ordine, ottenere la purificazione della mente e del cuore, dei pensieri, della volontà, ed entrare nell'umiltà. Allora ecco che si comincia a sentire la presenza di Dio, e quando io avrò scoperto la presenza di Dio dentro di me, allora incomincerò a concentrarmi proprio in questo attimo presente in cui Dio mi ama. E allora io saprò cogliere proprio questo incontro immediato, presente, attuale con Dio, e quindi non mi proietterò più nel futuro, né mi trascinerò dietro il passato, né mi perderò in fantasticherie, perché ciò che mi interessa è questo momento in cui Dio è presente in me, perché quando Dio era presente ieri, ormai oggi non mi interessa più. Quando Dio era presente 2 minuti fa, adesso non mi interessa più. E quello che sarà presente Dio domani non mi interessa ancora. Quello che mi interessa adesso è che Dio in questo momento sia presente in me e che io adesso in questo momento mi incontri con Lui. E questo mi prepara l'eternità, perché l'eternità sarà un atto presente eterno. Sarà un concentrato. Anche perché questo incontro con Dio immediato è un atto di amore, e l'amore non si proietta nel passato, nel futuro. Ama adesso. O ama adesso o non ama più. Io non posso vivere dell'amore di ieri, né dell'amore di domani. L'amore è questo di adesso, adesso che mi gusto l'amore. Se amo, amo adesso. È adesso che mi sazia questo amore. È un po' come mangiare, no? È inutile che io vada a gustarmi il cibo di ieri. Ormai ho quello di domani, non è ancora arrivato. O mi gusto adesso un buon dolce o un buon frutto e me lo gusto proprio fino in fondo e lodo e benedico Dio per la bontà di questo frutto, oppure perdo tutto, sono illuso. Ecco allora che la preghiera del cuore è un concentrarci nel momento presente, nell'attimo presente, in questo attimo in cui Dio è dentro di me. Quindi senza romanticismi, senza sentimentalismi, ma con grande decisione concreta, attuale, di lasciarmi coinvolgere da questa presenza di Dio. Ecco, vogliamo viverlo questo momento di presenza di Dio adesso. E domandiamo a Gesù che venga a insegnarci a pregare col cuore, come gli apostoli hanno chiesto: Signore, insegnaci a pregare. E domandiamolo anche alla nostra Mamma Celeste, che sempre insiste, che vuole da noi la preghiera del cuore, perché solo con la preghiera del cuore potremo farci santi. Ecco Signore, siamo pronti, aiutaci. Sappiamo che questo è l'unico affare che possiamo combinare, tutto il resto è tutto secondario. Perciò ti lodiamo, ti benediciamo e ti ringraziamo Signore per la tua infinita bontà e misericordia.

Gentili radioascoltatori, vi annunciamo che è disponibile l'ultimo libro edito da Radio Voce nel Deserto dal titolo Angelo Pandin, sacerdote di Gesù e di Maria. Lo puoi trovare anche nella nostra pagina Facebook Radio Voce nel Deserto PN. Basta inviarci un messaggio privato su Facebook oppure scriverci alla nostra mail voce nel deserto @libro.it.

Radio Voce nel Deserto vi propone l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

0: Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: La pace sia con voi.
2: E con il suo spirito.
0: Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. A colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno, sacerdoti per il suo Dio e Padre. A Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, viene con le nubi e ogni occhio lo vedrà, anche quelli che lo trafissero, e per Lui tutte le tribù della terra si batteranno il petto. Sì, amen. Dice il Signore Dio, io sono l'Alfa e l'Omega, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Parola di Dio.
1: Cari fratelli e sorelle, il quinto capitolo della Costituzione Conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico, tema sul quale oggi vogliamo soffermarci, per spiegarne il valore nella vita di ogni credente. Anzitutto è doveroso ricordare che questo modo di definire il ciclo delle feste cristiane come anno liturgico si è diffuso nel linguaggio ecclesiale grazie all'opera del servo di Dio, l'abate Prosper Guéringer. Nell'enciclica Mediator Dei, Papa Pio XII afferma che non si tratta di una fredda e inerte rappresentazione di fatti che appartengono al passato o una semplice rievocazione di realtà ad altri tempi. L'anno liturgico è, piuttosto, Cristo stesso che vive sempre nella sua Chiesa e che prosegue il cammino di immensa misericordia da Lui iniziato in questa vita mortale allo scopo di mettere le anime umane al contatto dei Suoi misteri e farle vivere per essi, misteri che sono perennemente presenti ed operanti. L'anno liturgico, dunque, va inteso come costante attualizzazione dell'opera della salvezza che Cristo realizza nella storia. Percorrendo questo ciclo temporale, la Chiesa resta a contatto con l'azione redentrice del Signore, sicché tutti i fedeli vengono colmati della sua grazia. L'incontro con Gesù, morto e risorto per noi, è la finalità che la Chiesa sempre persegue, ponendo al centro di ogni momento la celebrazione dell'evento pasquale. Perciò i padri conciliari considerano fondamento e nucleo dell'anno liturgico proprio la domenica, il giorno di festa primordiale. In diverse lingue moderne, il suo nome attesta che è il Dies Domine, il giorno del Signore. Anche in quelle lingue nelle quali ha prevarso il riferimento al giorno del sole, Sunday, Sonntag, si intravede il legame con Cristo. Cristo è il vero sole di giustizia che illumina ogni uomo. San Giovanni Paolo II, nella lettera apostolica Dies Domini, insegna che la domenica è giorno del Signore, giorno della Chiesa, giorno dell'uomo e infine giorno dei giorni, essendo la domenica la Pasqua settimanale in cui è rievocato e reso presente il giorno nel quale Cristo risuscitò dai morti. Essa è anche il giorno che rivela il senso del tempo. Scorgando dalla risurrezione, essa fende i tempi dell'uomo, i mesi, gli anni, i secoli, come una freccia direzionale che li attraversa, orientandoli al traguardo della seconda venuta di Cristo. La domenica prefigura il giorno finale, quello della parusia, quando tutti risorgeremo. Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia, l'ascolto della parola e la partecipazione al corpo di Cristo comportano, secondo i padri conciliari, il convenire in unum, cioè la festosa convocazione dei fedeli. In tale assemblea la comunità cristiana rende visibile la propria comunione con il Signore e testimonia la sua appartenenza a Cristo e la sua fedeltà alla Chiesa. Questa assemblea non è sostituibile da una presenza soltanto virtuale, né si riduce a un raduno meramente passivo. L'assemblea liturgica si avvera infatti nell'attiva partecipazione di fratelli e sorelle, convocati insieme a rendere grazie a Dio che li ha generati mediante la risurrezione di Cristo dai morti per una speranza viva. A tale proposito, esorto tutti a ricercare le migliori condizioni affinché sia possibile prendere parte alla Santa Messa anche a quanti di domenica non hanno possibilità di astenersi del lavoro. Carissimi, l'anno liturgico, ritmato dalle domeniche, ha una storia interessante nella quale si intrecciano la fede e la devozione della Chiesa. Fin dal secondo secolo dopo Cristo, infatti, alla celebrazione della Pasqua settimanale si è aggiunta quella della Pasqua annuale, massima solennità, estesa al lietissimo spazio di 50 giorni, culminanti nella Pentecoste, e preparata dal tempo di Quaresima con il suo carattere penitenziale. Lo sviluppo del ciclo natalizio, avvenuto successivamente sul modello di quello pasquale, ha consentito di rivivere i misteri dell'incarnazione del Verbo di Dio, della sua nascita e della sua manifestazione al mondo. La Chiesa ha inserito poi nei diversi tempi la venerazione della Beata Vergine Maria, congiunta indissolubilmente con l'opera salvifica del Figlio suo, e le memorie dei martiri e degli altri santi che in cielo cantano a Dio la lode perfetta e intercedono per noi. L'anno liturgico ripropone così in forma sacramentale la pedagogia della storia della salvezza, guidando i fedeli dall'attesa del Messia alla pienezza del mistero pasquale e all'anticipazione della gloria futura. In esso la Chiesa celebra l'attualità salvifica del mistero di Cristo, permettendo ai credenti di parteciparvi sempre più profondamente. Per questo l'anno liturgico costituisce il principio ispiratore, il quadro di riferimento essenziale di ogni azione pastorale.

Radio Voce nel Deserto vi ha proposto l'udienza generale di Papa Leone XIV, tenuta il mercoledì mattina di questa settimana in Vaticano.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo sul territorio del Parco Nazionale della Maiella alla scoperta di Lama dei Peligni in provincia di Chieti, il comune che è bandiera arancione del Touring Club italiano per le sue eccellenze. Si trova a 669 metri sul livello del mare e conta circa 1200 abitanti. Lama dei Peligni è anche città delle grotte e del Camoscio. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Lama dei Peligni.

0: iniziamo il nostro itinerario all'Ama dei Peligni con il sindaco Andrea Di Fabrizio. Ci presenti il comune di Lama dei Peligni.
1: Benvenuti a Lama dei Peligni, è un paese al di sotto della Maiella, quindi Maiella la montagna madre, per dire, no? Siamo nel cuore del Parco Nazionale della Maiella, è un paese di 1200 abitanti circa, a quota 669 metri sul livello del mare, un paese fatto di storia, di arte, un paese che è stato in parte anche, se posso dire, segnato dagli eventi bellici. Qui siamo percorsi dalla linea Gustav e quindi presentiamo tuttora delle tracce ancora evidenti degli eventi bellici. Abbiamo un centro storico rinnovato, se posso dire, con una piazza del tutto ricostruita in pietra. Abbiamo tutta una serie poi di strutture dal punto di vista artistico, storico. Abbiamo anche delle strutture ricettivo-turistiche, come il centro turistico delle piscine, che è attivo durante la stagione estiva. Siamo il paese delle Grotte del Cavallone, località d'Annunziana. Le Grotte del Cavallone sono le grotte più alte d'Europa, quindi raggiungibili attraverso un impianto di risalita, un impianto funiviario. Siamo in grado, per il turista che vuol venire, di riempire un'intera giornata, ecco.
0: Anche la città del Camoscio.
1: La città del Camoscio. C'è da dire che Lama dei Peligni, l'oasi faunistica del Camoscio d'Abruzzo, è l'oasi più datata del Parco Nazionale della Maiella. È stata l'oasi di reintroduzione del Camoscio sulla Maiella. È un'area faunistica che nasce nel 1990 e ad oggi tuttora comunque è operativa. L'unica nel Parco Nazionale della Maiella.
0: Sulla vostra vallata poi scorre anche un fiume rigoglioso.
1: Il fiume Aventino, fiume a carattere torrentizio che nasce, diciamo, a pochi chilometri da qui, dal comune di Palena, e si sviluppa fino a valle. È un fiume su cui è praticabile ad oggi il kayak e la disciplina del rafting.
0: Che cos'è Lama dei Peligni per lei?
1: Ma guardi, le devo dire una cosa, Lama dei Peligni per me è, come si dice, è la culla, perché comunque io sono nato qui, sono cresciuto qui. Ho seguito anche il decorso di formazione universitaria fuori, ma ho deciso di tornare a Lama dei Peligni perché questo è il mio mondo. Io sto bene qui. Voglio dire una cosa, invito i turisti a venire perché comunque siamo un popolo poi accogliente da sto punto di vista. Quindi sono orgoglioso di essere il sindaco di un comune come Lama dei Peligni.
0: In questo momento ci troviamo all'interno della chiesa di Gesù Bambino e con il parroco Don Giovanni Budano andiamo a presentare la comunità cristiana di Lama dei Peligni.
2: Benvenuti, questa comunità, seppur piccola, paese di montagna, dà grandi soddisfazioni per un sacerdote in quanto è caratterizzata per una grande frequenza nei giorni feriali. E questo, come dire, permette anche un senso di preghiera, un senso di comunità molto stretto e molto costante. Poi chiaramente ci sono le devozioni, quindi quelle feste che durante l'anno attirano molte più persone, ma in generale anche persone da fuori, e chiaramente sono un po' il fulcro, il centro, oltre chiaramente alle devozioni o, se volete, alle solennità principali, quindi il Natale e la Pasqua, ci sono delle devozioni particolari in questo paese. E una è chiaramente rappresentata dal nostro patrono, a cui è intitolata la Chiesa, appunto Gesù Bambino, che è una statuetta che è stata riportata nel 1760 da un frate originario di questo paese e che ha fornito al nostro paese grandi benefici, grandi, come dire, anche si attestano vari miracoli, e si festeggia chiaramente due volte l'anno. La prima volta la venuta del bambino, quindi siamo alla terza domenica di maggio, questa è la ricorrenza in cui lo celebriamo, e poi chiaramente anche il 20 settembre, perché in questa data ricorre o si celebra, diciamo così, la cacciata della peste, tra il colera più precisamente, in quanto in quel periodo, nel 1854, c'era una pandemia, un'epidemia di colera, chiaramente nel regno borbonico, poteva minacciare un po' il nostro paese. Allora si fece questa novena per invocare la protezione del santo bambino e chiaramente il paese fu, diciamo così, salvato da questa situazione. E allora il 20 settembre, come ogni anno, celebriamo questa ricorrenza. E poi chiaramente c'è anche un altro santo a cui il paese è molto devoto è Sant'Antonio da Padova, che chiaramente non celebriamo qui, celebriamo nell'altra chiesa e che, come dire, è un'altra ricorrenza che durante l'anno chiaramente attira molti fedeli anche da fuori, ma devo dire per lo più chiaramente i nostri.
0: Qual è il messaggio del parroco alla cittadinanza?
2: Messaggio del parroco alla cittadinanza di continuare ad essere una comunità accogliente, una comunità bella che non fa discriminazioni, che, come dire, si cura anche delle persone anziane, perché qui abbiamo molte persone anziane. Continuare a effettuare la nostra carità nella semplicità e nella quotidianità, perché la caratteristica di questo paese, per quel che mi attiene in questi 5 anni che sono parroco, è proprio la quotidianità, la ferialità, una carità quotidiana e semplice fatta di gesti quotidiani che aiuta tutti senza grandi, come dire, spettacolarizzazioni, ma che poi è il fulcro e la base di ogni famiglia, e sentirsi famiglia è la cosa più bella, penso che ci sia.
0: E siamo giunti al momento della dolcezza nel laboratorio della sfogliatella di Lama dei Peligni con la signora Rita Cianfarra. Andiamo a presentare questo prodotto tipico del territorio, un prodotto antico. Vedo Donna Anna. Perché Donna Anna?
3: Allora, Donna Anna era la nobildonna, una ragazza di buona famiglia di Civitella Messer Raimondo, che aveva sposato il barone Tabassi di Lama dei Peligni, che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento aveva recepito la ricetta della sfogliatella napoletana, perché la suocera era di Santa Maria di Capuavetere, e l'aveva modificata, l'aveva rivisitata e ne aveva fatto un dolce assolutamente originale che dà lustro, insomma, al nostro paese, che è conosciuto anche per la sfogliatella di Lama, ed è sostanzialmente differente dalla sfogliatella napoletana, sia per la farcia, che nella sfogliatella napoletana è fatta di ricotta, invece nel caso nostro è fatta soprattutto di marmellata d'uva Montepulciano, sia nell'impasto esterno. La sfogliatella napoletana non ha le uova, nel nostro involucro di pasta esterna sono presenti le uova, e questo dà una caratteristica di friabilità, di fragranza, che probabilmente la sfogliatella napoletana non ha. Ha altre caratteristiche di pregio, ma non questa.
0: Allora, Donna Anna ha creato la ricetta, però qui voi tramandate la ricetta da padre in figlio, anzi da madre in figlia, perché
3: esatto.
0: Abbiamo sua madre, poi la mamma di sua madre,
3: esatto,
0: e adesso le
3: esatto.
0: sue figlie.
3: Poi è arrivata a me ed io l'ho, come dire, l'ho tramandata alle mie figlie, che oggi gestiscono questo laboratorio.
0: Prima abbiamo seguito la preparazione e voi alternate, no, nei vari giorni le varie preparazioni, le varie fasi.
3: Le varie fasi di lavorazione di questo prodotto, che è un prodotto che richiede molta manualità, e quindi solitamente siamo organizzati, nel senso ogni giorno si porta avanti una fase, quella dell'impasto, quella della sfogliatura di queste panette che noi prepariamo, che poi vengono stese su un tavolo, vengono spennellate con dello strutto e vengono sovrapposte le une alle altre, dopodiché vengono arrotolate a partire dal lato più corto e si realizza una sorta di sigarone che poi viene messo in frigo per farlo rapprendere. Nei giorni successivi vengono ripresi e vengono tagliate tutte le rotelline, spianate con il matterello praticamente, fino a che assumono una forma ovale. A quel punto vengono farcite con la marmellata, richiuse, e a questo punto sono pronte per essere infornate.
0: La cottura è abbastanza veloce?
3: Sì, la cottura è abbastanza veloce, sono 13-15 minuti a 240 gradi.
0: E poi viene aggiunto lo zucchero?
3: Successivamente vengono sfornate e poste su un foglio di carta assorbente che tira via tutto lo strutto residuo che si è perso nella fase di cottura, e quando si sono raffreddate vengono spolverate con dello zucchero a velo e possono essere degustate.
0: Una cosa molto bella è che voi avete una roulotte e girate un po' tutta l'Italia per far conoscere questa sfogliatella di Lama,
3: esatto,
0: dei Peligni.
3: Esatto, esatto, questo nostro progetto imprenditoriale costa anche di questa piccola roulotte di cui lei parlava, molto carina, che ha ripreso i colori, il logo di Donna Anna, e partecipiamo a delle manifestazioni per promuovere la nostra produzione, insomma, e anche per fare conoscere sto territorio che c'ha tanto da dare, che comunque è ancora così poco conosciuto.
0: Chiudiamo con l'invito a venire qui a Lama dei Peligni.
3: Senz'altro, senz'altro a Lama dei Peligni, e anche a venire a trovare Donna Anna, perché no? Noi siamo qui per offrire sto dolce straordinario che sicuramente lascerà un'idea positiva sia del prodotto ma anche anche di tutto il resto.
0: Adesso siamo con Tiziana Di Renzo, vice sindaco del comune di Lama dei Peligni, ma anche assessore alla cultura e turismo e vicepresidente del Parco Nazionale della Maiella. Bellissima Lama dei Peligni, abbiamo visto un paesaggio straordinario, una natura incontaminata, un centro storico molto accogliente. Però dobbiamo parlare anche delle realtà associative, perché so che l'associazionismo qui è molto vivo.
4: Sì, io sono veramente orgogliosa della vita associativa di questo paese, perché veramente grazie alle associazioni di volontari che questo paese veramente è ancora oggi vivo, e sono proprio le associazioni che ogni anno ad agosto, durante le festività natalizie, pasquali, durante l'inverno, rendono questo paese vivo e fanno in modo che gli abitanti del posto, non solo i turisti che vengono insomma a trovarci, veramente possano godere di una vita fuori dalle proprie case in tutti i periodi dell'anno. Partiamo dall'associazione teatrale, che ogni anno garantisce una stagione teatrale. Noi abbiamo un bellissimo teatro, poi c'è la Proloco, c'è l'Avis, abbiamo il Maiella Sporting Team, un'associazione che organizza giornate insomma in montagna, gestisce il nostro rifugio di montagna Fonte Tarì, e ha un progetto che si chiama Montagne Senza Barriere e permette alle persone con delle disabilità, tramite un supporto che si chiama Jolette, di raggiungere anche le montagne. Abbiamo il motoclub che organizza ogni anno dei motoraduni, abbiamo l'associazione Il Circo del Sorriso che organizza ogni anno non una, ben due feste della sfogliatella, il nostro dolce tipico, la sfogliatella che viene festeggiata ad aprile, di solito attorno al 25 aprile, e ad agosto, il 13 o 14 agosto, dove facciamo una notte della sfogliatella, dove tutte le associazioni si radunano e si organizza questa grande festa, questa grande sagra per elogiare il nostro prodotto tipico. Abbiamo la squadra calcio che, oltre che eventi appunto prettamente sportivi, fa eventi sociali. Abbiamo un'associazione bellissima di giovani, adesso maggiorenni, ma quando è nata erano tutti minorenni, che si chiama Futur Lama e organizza tornei, si occupa appunto di animare le giornate con i bambini. Insomma, veramente questo paese è veramente vivo grazie a loro, e non finirò mai di ringraziarli per tutto quello che fanno, perché dedicano tantissime giornate alla vita comunitaria e alla vita sociale. Abbiamo un'associazione che organizza tutti gli anni una serata tè, dove abbiamo raccolto anche 20-25 mila euro in una serata. Quindi insomma, veramente qui non manca nulla.
0: Oggi faremo tanti inviti, però io sfrutto l'occasione che lei è vicepresidente del Parco Nazionale della Maiella per fare un invito ai nostri telespettatori a venire qui in tutto il territorio del Parco Nazionale.
4: Noi vi aspettiamo, vi accoglieremo sempre come
0: io. Invito ai nostri telespettatori a venire qui in tutto il territorio del Parco Nazionale.
4: Noi vi aspettiamo, vi accoglieremo sempre come io dico sempre.

0: Scopriremo il tutto con Francesca Tantalo, quindi ci porti in visita in questa meraviglia di Lama dei Peligni.
1: Sì, allora intanto vi do il benvenuto qui a Lama dei Peligni all'interno del centro visita del Parco Maiella con giardino botanico e museo naturalistico e archeologico. Una sezione del giardino botanico inoltre dedicata anche a quello che noi definiamo il villaggio neolitico, con la ricostruzione di una capanna neolitica che ricorda poi in effetti un ritrovamento proprio qui a Lama dei Peligni di un intero villaggio.
0: Qui in questa sala abbiamo il principe della Maiella.
1: Sì, esattamente, il simbolo di Lama dei Peligni e non solo, appunto, il camoscio appenninico, ovviamente simbolo del paese perché qui a Lama nel 1991 è stata realizzata la prima area faunistica per la conservazione di una specie che rischiava l'estinzione. Quindi da allora è diventato appunto il simbolo di questo paese.
0: Non abbiamo soltanto il camoscio poi in questa sala.
1: Questo qui è il museo naturalistico, quindi in effetti vengono portate alla luce tutte quelle che sono le caratteristiche naturalistiche del territorio e del Parco della Maiella. Nello specifico anche una sezione dedicata alle grotte, perché appunto sono un aspetto importante, forse anche poco conosciuto, però molto affascinante del nostro territorio.
0: Poi si sale nella sezione archeologica.
1: Esatto, e si fa un passaggio, un percorso, una passeggiata a ritroso nella storia con i reperti ritrovati nella zona, quindi i più recenti di epoca diciamo romana, per poi tornare indietro nel tempo fino ad arrivare all'epoca preistorica, con due reperti molto importanti tra cui il calco dell'uomo della Maiella di epoca neolitica e un frammento di mandibola di macaco, il primo macaco ritrovato in Abruzzo.
0: Ecco, una bella cosa è che questo centro è portato avanti da una cooperativa del posto.
1: Esattamente, sì. Noi siamo la cooperativa My Experience che nasce dall'unione di due cooperative storiche del territorio, qui a Lama dei Peligni e Fara San Martino. E siamo dei personaggi, diciamo così, locali e ci occupiamo di turismo sostenibile, di esperienze a contatto con la natura, educazione ambientale e passeggiate in montagna, escursioni.
0: Voi cosa consigliate? Prima una visita qui, poi andare nell'area faunistica?
1: Sicuramente, anche perché da qui insomma possiamo fornire anche diverse informazioni riguardo a tutte le altre strutture anche del parco e quindi un po' contestualizzare quella che può essere la vacanza e il percorso di diversi giorni.
0: Gli orari di apertura?
1: Siamo aperti tutti i giorni fino al 30 settembre, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.
0: Poi immagino avete anche un sito.
1: Sì, il nostro sito è www.myexperience.it dove è possibile vedere tutte le attività organizzate, quindi con la nostra presenza, il nostro accompagnamento. E tra l'altro non ho accennato anche alla possibilità di poter visitare il giardino botanico che è qui all'esterno, che dà la possibilità di poter osservare più di 500 specie diverse.
0: Intitolato a un personaggio
1: sì,
0: molto importante,
1: ad
0: no?
1: Un importante botanico, Michele Tenore, a cui è stato dedicato anche il simbolo del nostro giardino, che è il fiordaliso della Maiella.
0: L'associazione Prologo, oltre a curare l'ufficio informazioni, comunque organizza tante manifestazioni nel corso dell'anno.
2: Sì, organizza tante manifestazioni, a cominciare dal mese di gennaio, per esempio, la rassegna dei Sant'Antonio Abate, che era una rappresentazione fatta nel posto e che adesso si fa chiamando anche da paesi limitrofi e quindi creare una sorta di serata importante. Ma la manifestazione più importante, più grande, è la rievocazione storica, fatta per la prima volta da padre Salvatore Napoleone qui a Lama e che vede il coinvolgimento di diversi personaggi. Siamo arrivati alcuni anni 460 personaggi che rappresentano la venuta di Gesù Bambino portata da Fra Pietro Silvestri nel 1760. Abbiamo fatto una grossa festa quando c'è stato il 250° del 2010 E poi, vista la grande devozione, il vescovo Bruno Forte ha intitolato anche la nostra chiesa. Tutto gira intorno a questa manifestazione, ma ce ne sono anche tanti altri. Si ricorda la festa di San Giovanni, la notte del 23 giugno con i fuochi, si rappresentano con le zingarelle i famosi proverbi e detti di una volta. Ecco, poi per esempio abbiamo fatto la passione di Gesù ricordata in un giardino

0: fatto. Abbiamo ricordato in un'estate i giochi di una volta. Poi, per esempio, abbiamo fatto la festa degli orti, ricordando i cibi di una volta, e lo facciamo in una frazione vicino al fiume, e abbiamo fatto delle insalate particolari con le erbette che adesso non si conoscono più.
1: E qui abbiamo gli abiti tradizionali.
0: E qui abbiamo gli abiti tradizionali che vengono costruite dalle persone locali, le sarte, ma anche le persone normali, che copiano un disegno, un dipinto che è stato trovato a Firenze, gli abiti di lama ai tempi del Settecento, quando è arrivato il bambino. Quindi tutti i personaggi grosso modo si ispirano a questi, che sono un pochino, diciamo così, più eleganti, ma ci sono anche quelli meno eleganti, perché Lama era un paese di pastori, di contadini, e quindi bisogna ricreare quella società.
1: Vogliamo chiudere con un invito a venire qui a Lama dei
0: Pelini?
1: Sì,
0: sicuramente, a vedere questa manifestazione, ma anche tutte le bellezze locali che abbiamo.

Pietro Romanson, questo il suo nome da laico, nacque a Touré, piccolo villaggio dell'Alverne in Francia, il 14 giugno 1805. Egli crebbe in questo paese che aveva già conosciuto gli orrori della Rivoluzione francese. Sebbene di appena 1800 abitanti, i suoi compaesani furono tutti fedelissimi alla Chiesa Cattolica Romana e quindi disertarono la parrocchia diretta da un parroco giurato, cioè di quegli ecclesiastici che cedettero alle minacce dei governanti di allora, aderirono alla nuova costituzione civile del clero e giurarono fedeltà allo Stato e non al Romano Pontefice. I cittadini di Touré, pieni di viva fede cattolica, assidui alle funzioni, difensori della religione, presero a frequentare di nascosto un altro sacerdote non giurato, che officiava clandestinamente, spostandosi di continuo per non essere catturato. Questo era il clima di religiosità in cui nacque Pietro Romanson. E i suoi genitori, Giovanni e Anna Scianti, erano degni interpreti di questa religiosità e timore di Dio. Quando nacque, la Francia e l'Europa erano sconvolte da guerre che vedevano contrapposte nell'era napoleonica nazioni contro nazioni. Anche nel villaggio di Touré, il fanciullo Pietro cresceva con davanti le scene della partenza di giovani coscritti per le armate di Napoleone Bonaparte, lo strazio delle madri, il terrore di giovani che cercavano di sfuggire a questa dura sorte e scappavano sui monti, inseguiti dalle pattuglie di polizia militare.

Gli avvenimenti storici che si susseguivano fecero comprendere ben presto al ragazzo l'instabilità delle umane istituzioni. Egli concepì così un vero orrore per ogni prepotenza e ingiustizia e imparò a riporre in Dio ogni sua fiducia, e ben presto sentì chiaramente l'invito divino a distaccarsi dalle cose terrene per dedicarsi ad un superiore destino religioso. Cresciuto con l'amorevole cura della mamma, molto devota, un giorno l'accompagnò alla fiera di Clermont e lì, fortuitamente, dopo una preghiera alla Madonna nel vicino santuario, fra la folla, il piccolo Pietro vide un sacerdote con un colletto bianco che, incurante della confusione del mercato, proseguiva il suo cammino con la corona in mano, pregando. Il ragazzo domandò alla madre chi fosse e lei rispose che era un fratello delle scuole cristiane. E dietro altra sua richiesta continuò a dire che essi facevano scuola per tutta la vita, specialmente i fanciulli poveri, per amore di Dio. Pietro tacque e rifletté, poi rispose in tono deciso: «Così, mamma, voglio essere anch'io. Il Signore dispone le cose in modo che esse possano attuarsi, se sono secondo la sua volontà». Dopo un certo tempo, i fratelli delle scuole cristiane aprirono un loro istituto nella vicina Riom e Pietro venne inviato dai genitori come collegiale dei fratelli nella nuova sede, affinché potesse continuare negli studi, anche se questo comporterà un allontanamento da casa dell'amato figlio.

Il contatto giornaliero con i membri professori di questa congregazione, fondata nel 1680 da Saint Jean-Baptiste de La Salle, fece maturare ancor più la nascente vocazione di farsi religioso, ma un inflessibile direttore non lo ammise, perché per i suoi 14 anni era apparso troppo piccolo di statura. Dopo quasi 2 anni la missione fu possibile, e così il 10 febbraio del 1820 il giovane Pietro Romanson lasciava per sempre la sua casa di Touré per entrare nel noviziato dei fratelli di Clermont, accompagnato dal direttore del collegio di Riom. Il periodo del noviziato fu per lui un tempo di dure prove. Preso dal desiderio di diventare un religioso, dovette più volte resistere all'insistenza del padre che lo rivoleva a casa, bisognoso del suo aiuto ora che si era fatto vecchio. Per tutta la vita fratel Benildo, questo il nome che gli venne dato alla sua vestizione, restò inflessibile e fedele alla sua vocazione. E il Signore benedirà il suo noviziato con grazie singolari che faranno esclamare al suo direttore fratello Angeo: «Non mi stupirei che questo caro figliuolo divenisse un giorno una gloria del nostro istituto». Superate con tenacia le resistenze paterne, fu ammesso ai voti, ponendosi sotto la protezione di San Benilde, martire spagnola di Cordova, delle quali aveva preso il nome. Per 20 anni fu addetto a varie scuole nelle città di Rio, Moulins, Limoges, Arulat, Clermont, Bailon, ovunque apprezzato dai confratelli per la sua mitezza e dagli alunni per la sua sapiente pedagogia. Durante questo lungo periodo si occupò brevemente anche della cucina e dell'orto con serena umiltà. Nel contempo, l'11 settembre 1836, fece la sua professione solenne.

Il 21 settembre 1841, fratel Benildo venne inviato a fondare e dirigere una nuova scuola, con una pubblica sottoscrizione. Non si mosse più da lì. Dopo tanti trasferimenti, che seppur previsti nella regola dell'ordine, apportavano ferite dolorose al suo cuore e ai suoi sentimenti, verso le centinaia di alunni che incontrava, formava, avviava, istruiva, in ogni posto dove era stato mandato e che egli poi doveva lasciare. Il lavoro fu incredibile e massacrante, c'erano solo 3 fratelli per circa 300 alunni, ma fratel Benildo, nonostante le numerose incomprensioni e le molte sofferenze, riuscì ad impiantare saldamente la scuola e ad assicurarne il funzionamento. Mise sempre un particolare impegno nell'insegnamento del catechismo, specie con i più tardivi, perché su questa materia non voleva che nessuno rimanesse indietro. E attorniato da ragazzi, era figurato in un bel gruppo marmoreo nella cappella lui dedicata nella Casa Generalizia di Roma e in un quadro del pittore Mariani, nell'atto di consacrare un gruppo di fanciulli a San Giuseppe, per il quale ebbe sempre una grande devozione. Fratel Benildo ebbe una tale capacità di penetrare nell'animo degli adolescenti come maestro, ma ancor più come guida spirituale, che molti presero a pensare che fosse dotato di speciali doni celesti, ottenuti con la preghiera assidua e con le penitenze. Presso la popolazione, dove visse ed operò per 21 anni, egli godé sempre di una reputazione di santità. Quando compariva, per le strade, i ragazzi scorgendolo se lo additavano dicendo «Il santo, ecco il santo, viene il santo», rendendo così omaggio a questa sua unica grandezza, la sua intimità con Dio, dalla quale non nascevano le cose grandi, ma le cose perfette. Visse in povertà, vestì spesso con vesti rammendate, dimesse. Aveva imparato a cucire e rammendare, trovando fra l'altro il tempo di rendere questi umili servigi ai suoi confratelli, anche se non con perfezione.

Più volte presagì l'approssimarsi della fine della sua vita e, come per tutti i santi, la vita divenne una preparazione alla morte da offrire a Dio come l'ultimo loro atto di fedeltà. Nel 1862, ultimo suo anno di vita, le sue forze declinarono, i dolori di un probabile cancro al fegato si facevano acuti, ma lui, fra la costernazione dei fratelli e le preghiere della comunità, continuò a compiere i suoi doveri di direttore della scuola cristiana. All'inizio di giugno dovette mettersi a letto, alternando qualche raro giorno di miglioria che fratel Benildo utilizzava per giungere fino alle classi degli studenti, per salutarli e dispensare i suoi ultimi consigli, come un testamento spirituale. Man mano che il male avanzava, egli veniva a distaccarsi sempre più dalle cose terrene, la sua preghiera si faceva più intensa e continua. Dopo aver ricevuto cosciente gli ultimi sacramenti con angelica gioia e mistico raccoglimento, fratel Benildo morì il 13 agosto 1862 a 57 anni, di cui oltre 40 di vita religiosa, tra il compianto generale. Il giorno dell'Assunzione di Maria si svolsero i solenni funerali nella parrocchia, a cui partecipò tutto il clero e i fratelli con gli alunni ed ex alunni. Da quel giorno la fama di santità, già forte in vita, divenne costante con numerosi pellegrinaggi alla sua tomba. Numerosi furono e sono i miracoli ottenuti per la sua intercessione. Un crocifisso lui appartenuto viene ancora oggi portato presso gli infermi, che con devozione lo baciano invocando l'intercessione di fratel Benildo. Il decreto di introduzione per la causa di canonizzazione si ebbe nel 1903, fu dichiarato venerabile nel 1928. In questa occasione Papa Pio XI pronunciò un memorabile discorso sopra il terribile quotidiano, e cioè sull'eroicità senza splendore. Venne beatificato il 4 aprile 1948 da Papa Pio XII e infine proclamato santo da Papa Paolo VI il 29 ottobre 1967.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Carissimi, preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto torni la pace. Come ogni giovedì vogliamo pregare per i sacerdoti e missionari sparsi nel mondo, finché il Signore continui a chiamare tanti giovani a seguirlo nella via sacerdotale. Chiediamo a Maria, qui dove si è detta essere l'Immacolata Concezione, che faccia comprendere a ciascuno di noi la responsabilità che abbiamo nel suscitare, incoraggiare e accompagnare i giovani nell'accogliere la chiamata al sacerdozio e nello stesso tempo di sostenere i sacerdoti nell'essere santi e saggi in mezzo al popolo di Dio. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero luminoso, il battesimo di Gesù al Giordano. Gesù al battesimo si immerge fin nei più profondi abissi delle nostre umane fragilità per assumerle e redimerle dal di dentro. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria perché non ci scoraggiamo sotto il peso dei nostri limiti e il male non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero luminoso, il miracolo delle nozze di Cana. Alle nozze di Cana Gesù cambia la tristezza in gioia, il disonore in felicità e col suo intervento riporta la festa a pienezza. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché sappiamo riconoscere anche le piccole gioie della vita di ogni giorno e la disperazione non abbia mai l'ultima parola nella nostra vita.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Terzo mistero luminoso, l'annuncio del regno e l'invito alla conversione. Annunciando il regno di Dio come vicino, Gesù ci fa sentire concretamente la prossimità del Padre che si prende cura di tutti i suoi figli. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché siamo capaci anche noi di farci prossimi l'uno dell'altro, affinché nessuno dei nostri fratelli si senta mai solo e sconfortato.
4: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
4: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quarto mistero luminoso, la trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor. Sul Monte Tabor Gesù manifesta la sua gloria, spalancando sui discepoli la luce del paradiso. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria, perché non perdiamo mai di vista la meta alla quale siamo chiamati e la morte non abbia l'ultima parola sulla nostra vita.
5: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
5: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Quinto mistero luminoso, l'istituzione dell'Eucarestia. Con l'Eucarestia Gesù ci dà tutto se stesso e prolunga la sua presenza reale nella storia. Preghiamo il Signore per intercessione di Maria perché la Chiesa, custode di un dono così grande, sia sempre madre di compassione, mensa di fraternità e pane spezzato per tutti.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
6: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
6: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
6: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Preghiamo per il Santo Padre Papa Leone e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Signore, aiutami a dire sì. Ho paura, Signore, di dirti sì. Non so ancora che cosa vuoi e dove mi vuoi portare. Ho paura che tu mi voglia condurre proprio là dove io non voglio andare. Ho paura che tu mi spinga per strade a me non gradite, di firmare una carta in bianco, di dirti un sì che poi reclama altri sì. Mi fai paura, Signore, anche se sento di amarti. Ho paura del tuo sguardo, perché esso è irresistibile. Ho paura della tua esistenza, perché sei un Dio geloso. Ho paura del tuo amore, perché sei troppo misterioso e impegnativo. E con queste paure mi dibatto in contraddizioni e in angoscia a non finire. Sono incerto sulle mie scelte, insicuro nelle mie decisioni e sempre più insoddisfatto di ciò che sono e di ciò che faccio. Ma che cosa vuoi da me, Signore? Mio Dio, che cosa vuoi ancora? E Dio mi rispose: fidati di me. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria, Regina della Pace, Maria, Madre della Speranza, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre.
1: Amen.

Buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli e sorelle, ci ritroviamo attorno alla mensa della parola e dell'Eucarestia per celebrare l'incontro con Cristo Signore. Allora predisponiamo il nostro cuore per accoglierlo nella sua parola, nell'Eucarestia, nel dono dei fratelli. E chiediamo perdono al Signore per tutti i nostri peccati, per tutte le nostre mancanze, per tutte le nostre infedeltà. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, guidati dallo Spirito Santo, possiamo invocarti con il nome di Padre. Fa crescere nei nostri cuori lo spirito di figli adottivi, perché possiamo entrare nell'eredità che ci hai promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, tu abiti in mezzo a una genia di ribelli, che hanno occhi per vedere e non vedono, hanno orecchi per udire e non odono, perché sono una genia di ribelli. Tu, figlio dell'uomo, fatti un bagaglio da esule e di giorno davanti ai loro occhi preparati a emigrare. Davanti ai loro occhi emigrerai dal luogo dove stai verso un altro luogo. Forse comprenderanno che sono una genia di ribelli. Davanti ai loro occhi prepara di giorno il tuo bagaglio, come fosse il bagaglio di un esule. Davanti a loro uscirai però al tramonto, come partono gli esiliati. Fa alla loro presenza un'apertura nel muro ed esci di lì. Alla loro presenza mettiti il bagaglio sulle spalle ed esci nell'oscurità. Ti coprirai la faccia in modo da non vedere il paese, perché io ho fatto di te un simbolo per gli israeliti. Io feci come mi era stato comandato. Preparai di giorno il mio bagaglio come quello di un esule e sul tramonto feci un foro nel muro con le mani. Uscii nell'oscurità e sotto i loro occhi mi misi il bagaglio sulle spalle. Al mattino mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, non t'ha chiesto la casa di Israele, quella genia di ribelli, che cosa stai facendo? Rispondi loro, così dice il Signore Dio. Questo messaggio è per il principe di Gerusalemme e per tutta la casa di Israele che vi abita. Tu dirai, io sono un simbolo per voi. Quello che ho fatto io sarà fatto a loro. Saranno deportati e andranno in schiavitù. Il principe che è in mezzo a loro si caricherà il bagaglio sulle spalle, nell'oscurità, e uscirà per la breccia che verrà fatta nel muro per farlo partire. Si coprirà il viso per non vedere con gli occhi il paese. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Proclameremo le tue opere, Signore.
1: Proclameremo le tue opere, Signore.
2: Si ribellarono a Dio l'Altissimo e non osservarono i suoi insegnamenti. Deviarono e tradirono come i loro padri. Fallirono come un arco allentato.
1: Proclameremo le tue opere, Signore.
2: Lo provocarono con le loro alture sacre e con i loro idoli lo resero geloso. Dio udì e si infiammò e respinse duramente Israele.
1: Proclameremo le tue opere, Signore.
2: Ridusse in schiavitù la sua forza, il suo splendore in potere del nemico. Diede il suo popolo in preda alla spada e si infiammò contro la sua eredità.
1: Proclameremo le tue opere, Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava, dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condannato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te? Sdegnato il padrone, lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno a proprio fratello. Terminati questi discorsi, Gesù lasciò la Galilea e andò nella regione della Giudea, al di là del Giordano. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
2: Pace e bene. Nella liturgia della parola che abbiamo appena ascoltato, in modo particolare facendo riferimento al Vangelo, il Signore ci propone di porre l'attenzione su una tematica molto importante, che è quella del perdono. Gli viene chiesto: se il fratello pecca contro di me, quante volte io dovrò perdonare? 7 volte? Gesù risponde: no, 70 volte 7. Cioè significa sempre, cioè significa dare l'opportunità all'altro di potersi correggere, di potersi rivedere, ravvedere e quindi migliorare la propria condotta di vita e camminare secondo le vie del Vangelo. Però dobbiamo anche essere obiettivi e dire che veramente a volte il perdono è qualcosa veramente da attuare e viene a volte anche difficile, a secondo quello che ci succede nella vita, secondo quello che magari gli altri rivolgono a noi. Perdonare significa sperimentare per primi il perdono. Pensate un po' se noi ogni volta che ci accostiamo al sacramento della riconciliazione e del perdono, Dio ci rimanda indietro e ci rimarremo veramente male. Anche perché veramente, se c'è soprattutto quel pentimento, quell'umiltà nel chiedere nel chiedere perdono. Allora ecco, è un'esperienza il perdono. Quello che noi abbiamo ricevuto da Dio lo dobbiamo senza dubbio manifestare e condividere con gli altri. Quindi, perdonati da Dio, dobbiamo perdonare. Per citare anche un altro passo del Vangelo, Gesù ci dice: siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro. Cioè, noi abbiamo un unico grande modello, cioè il cuore di Dio, sempre pronto all'amore, sempre pronto al perdono, sempre pronto ad accogliere. Dicevo, non è facile, ma se ci si mette in cammino con la preghiera, con la grazia dei sacramenti, con l'ascolto della parola, piano piano questo cuore si va, a sciogliere. Però dobbiamo guardare questa esperienza, questo tema del perdono anche da un altro punto di vista. E, detto così, è quello che gli altri possono fare nei nostri confronti, quindi noi dobbiamo perdonare gli altri. Ma attenzione, anche noi siamo peccatori, anche noi sbagliamo nei confronti degli altri e dobbiamo anche chiedere il perdono. E quindi è un'esperienza anche questa che ci fa sperimentare l'umiltà e ci fa mettere davanti al Signore e riconoscere davanti al Signore quella, con quella povertà e con quella pochezza. E ci fa mettere davanti al Signore e riconoscere davanti al Signore quella, con quella povertà e con quella pochezza.

invitano a fare questa esperienza. Vedete, San Francesco, per esempio, nel Cantico delle Creature scrive proprio una strofa legata proprio al perdono. Beati coloro che perdonano per lo tuo amore. Ecco, vedete, ci invitano ad andare oltre le nostre visioni, oltre i nostri limiti. Qui a Siracusa siamo nel santuario della Madonnina delle Lacrime, lacrime d'amore, lacrime di questa madre che piange per i suoi figli, e sono anche lacrime che invocano il perdono per i propri figli. Quindi sentiamoci coinvolti, avvolti da questo grande mistero delle lacrime di Maria, e che veramente possano sciogliere i nostri cuori per poter perdonare ed essere, prima essere perdonati e poi perdonare. Un altro elemento importante qui a Siracusa è la figura di Santa Lucia. Tra l'altro oggi siamo proprio nel 13 del mese e quindi celebriamo anche un ricordo speciale in onore della nostra patrona. Anche lei, sapete, proprio lì al momento del martirio, al momento della consegna della sua vita al Signore, al suo sposo, invoca il perdono e la pace per tutti coloro che stanno sono lontani da Dio. Allora, vedete, il perdono non è qualcosa di impossibile, è qualcosa di possibile, è qualcosa, sì, sicuramente difficile, ma attuabile nella propria vita. Allora, una preghiera particolare oggi rivolgiamola a chi magari ci ha fatto del male, a chi magari ha rivolto parole pesanti nei nostri confronti, a chi magari ha compiuto un gesto che non abbiamo gradito. Il Signore ci invita a guardarli con gli occhi dell'amore, con gli occhi della misericordia, con gli occhi del perdono. E allora questo gesto ci libererà il cuore tanto da poter vivere veramente una vita serena, tranquilla, in pace con se stessi e con Dio, per essere dei cristiani autentici, veri testimoni nel nostro tempo. Pace e bene.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa, nella tua misericordia li hai posti nelle nostre mani, con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: Che cosa buona è giusta.

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni luogo a te, Padre Santo, per Gesù Cristo, tuo amatissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente, per mezzo di Lui hai creato tutte le cose, lo hai mandato a noi Salvatore e Redentore, fatto uomo per opera dello Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo. Egli, nell'ora della passione, stese le braccia sulla croce, morendo, distrusse la morte e proclamò la risurrezione. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria.

veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Diciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia.
3: Donaci pietà, Padre, alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
4: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vive e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degna di partecipare alla tua mensa.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: preghiamo la partecipazione ai tuoi sacramenti, ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità, per Cristo nostro Signore. Amen. Conclusione della celebrazione, vogliamo rivolgere in modo particolare un saluto a chi ci sta seguendo da casa, in modo particolare agli ammalati, coloro che così trovano impediti a partecipare all'Eucaristia di presenza, chi ci segue dagli ospedali, ai detenuti delle carceri e tutti coloro che si sono messi in preghiera con noi qui dal Santuario della Madonnina delle Lacrime. La nostra preghiera e la benedizione del Signore raggiunga voi, le vostre case, e vi accompagni per lungo la vostra vita e in questa giornata. Il Signore sia con voi.
1: Chinate il capo per la benedizione.
0: Il Signore vi benedica e vi custodisca. Amen. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Amen. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 43 43 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: In Blu 2000, news.
2: In Italia di lavoro si continua a morire, ennesima tragedia avvenuta oggi a San Vitolo Capo, nel Trapanese. Morto un operaio che stava ispezionando il depuratore comunale, deceduto anche un sanitario del 118, giunto tempestivamente coi colleghi per soccorrere l'infortunato. Polveriera medio orientale, in Cisgiordania esercito israeliano in difficoltà per stroncare gli attacchi dei coloni ebrei ai palestinesi del villaggio di Kusra, vicino a Nablus. Nel Golfo Persico, intanto, non accenna a diminuire la tensione tra Iran e Stati Uniti sullo stretto di Hormuz. Weekend di Ferragosto, si stima che saranno circa 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni, ma almeno 4 milioni di connazionali non se lo possono permettere e rimarranno a casa, e due italiani su 10 si indebitano pur di riuscire a fare un po' di ferie. Buonasera da Andrea Domaschi. In apertura del nostro radiogiornale, purtroppo, la notizia di una duplice tragedia sul lavoro che si è consumata stamattina a San Vitolo Capo, nel Trapanese. Un addetto alla manutenzione del depuratore comunale è morto dopo essere caduto in una cisterna, e durante i tempestivi soccorsi ha perso la vita anche un operatore del 118. La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta sulle due morti sul lavoro. Raffaella Frullone.
3: Un non mi sento bene detto al collega, poi il malore e la caduta. Comincia così la tragedia costata la vita a Davide Anselmo, 45 anni, operaio di una ditta incaricata della manutenzione del depuratore comunale della Tonnara del Secco a San Vitolo Capo, nel Trapanese. Secondo una prima ricostruzione, Anselmo si sarebbe sentito male mentre si trovava all'interno dell'impianto. Il collega che era con lui ha cercato di sostenerlo e ha dato l'allarme, ma durante i soccorsi si è consumata una seconda tragedia. Francesco Bulgarella, 64 anni, operatore del 118, si accade lascia a sua volta mentre tenta di rianimare proprio Anselmo. Anche per lui la morte sopraggiunge in pochi minuti. Il 118 precisa che Bulgarella non era entrato nei locali dell'impianto. Si esclude al momento per lui l'ipotesi delle esalazioni, ma saranno gli accertamenti delle autopsie a chiarire le cause delle due morti. Raffaella Frullone, linea allo studio.
2: In Medio Oriente cresce la tensione in Cisgiordania. L'esercito israeliano oggi diramato e poche ore dopo revocato un ordine d'evacuazione per le famiglie palestinesi del villaggio di Kusra, da giorni sotto attacco da parte dei coloni ebrei ultraortodossi. Ma la situazione resta molto complicata e potenzialmente esplosiva. Massimiliano Cocchi.
4: Questa volta le proteste dell'ambasciatore americano Mike Huckabee hanno fermato l'esercito di Israele. Il diplomatico, grande amico di Israele e sostenitore delle nuove colonie ebraiche in Cisgiordania, ha definito un atto di terrorismo l'assedio di un gruppo di coloni ai danni del villaggio palestinese di Kusra, a sud di Nablus. Da sei giorni, infatti, dopo aver tagliato luce e acqua, i coloni impedivano a chiunque di entrare o uscire dal villaggio. Questa mattina è intervenuto l'esercito, come quasi sempre accade in questi casi, per sostenere i coloni, perché l'obiettivo era evacuare molte famiglie palestinesi, un'operazione ritenuta eccessiva però anche dall'ambasciatore americano, oltre che dalle Nazioni Unite, che hanno denunciato una media di 6 assalti al giorno da parte dei coloni ebrei contro la popolazione palestinese della Cisgiordania. Il governo Netanyahu ha preso le distanze dalle violenze, ma non ha mai fatto abbastanza per fermarle. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
2: Golfo Persico, il passaggio del traffico commerciale attraverso lo stretto di Hormuz resta sotto il controllo completo della Repubblica Islamica. Lo afferma l'esercito iraniano, respingendo le nuove dichiarazioni del presidente americano Trump. Giorgia Bresciani.
5: Il portavoce del quartier generale dell'esercito iraniano Zolfagari definisce menzogne e invenzioni le nuove dichiarazioni di Trump, secondo cui gli Stati Uniti hanno il pieno controllo dello stretto di Hormuz. Il ministro degli esteri iraniano Rakhchi poi sui social scrive che gli Stati Uniti stanno commettendo un errore di calcolo ancora più grande sullo stretto di Hormuz, dopo aver già sbagliato le proprie valutazioni nella guerra contro l'Iran. Su Hormuz dunque una vera e propria guerra di propaganda. La realtà è che lo stretto è stato bloccato dall'Iran fin dall'inizio del conflitto. conflitto, mentre gli Stati Uniti mantengono un blocco dei porti iraniani. Il braccio di ferro continua e le divergenze sul diritto di navigazione nello stretto hanno fatto arenare i colloqui che avrebbero dovuto portare a un accordo definitivo. Secondo il governo pakistano, Stati Uniti e Iran hanno concordato di prorogare di 60 giorni il cessate il fuoco, che sulla base del memorandum di Islamabad scadrà il 17 agosto, ma i negoziati restano in stallo e la tregua sostanzialmente solo sulla carta. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
2: Il conflitto in Ucraina non conosce tregua, con morti da ambo le parti per attacchi con missili e droni. Intanto in Polonia viene arrestato un russo presunto killer al soldo di Putin, mentre Mosca denuncia l'uccisione di un proprio militare a Sebastopoli, nella Crimea occupata, da parte di una donna che sarebbe stata mossa dai servizi segreti di Kiev. Vito De Torre.
6: La linea del fronte è bloccata da mesi, la guerra adesso si combatte contro i civili da entrambe le parti. 5 uomini sono morti in Crimea in seguito ad un attacco ucraino, a riferirlo è il governatore di Sebastopoli, città dove si è verificata l'esplosione. Da più di 2 mesi le forze ucraine hanno intensificato i raid sulla penisola annessa da Mosca nel 2014, colpendo in particolare le infrastrutture energetiche e logistiche russe. Il numero di civili uccisi in Ucraina a luglio ha raggiunto il livello più alto dai primi mesi dell'invasione russa, a riferirlo è l'ONU. Nel documento delle Nazioni Unite si legge che nel mese scorso almeno 437 civili sono stati uccisi, con un aumento del 70% rispetto a luglio 2025. Il numero delle vittime, conclude il comunicato ufficiale dell'ONU, è il più alto registrato dall'inizio dell'invasione russa. Proprio oggi nella regione di Odessa un razzo russo ha colpito la locomotiva di un treno passeggeri, uccidendo il macchinista e il suo assistente. Vito De Torre, linea allo studio.
2: Il fronte migrazioni continua a creare tensioni politiche in Europa. Il ministro dell'interno Piantedosi, intervenendo in un'audizione in commissione Schengen, ha ribadito che la piena funzionalità degli accordi sottoscritti anche dal nostro paese, appunto a Schengen, riprenderà soltanto quando saranno cessati i rischi per la sicurezza. Leonardo Possati.
7: Il ministro Piantedosi, davanti alla commissione Schengen, conferma che l'accordo con la Spagna resta sospeso almeno fino a dopo il 15 agosto e che ogni decisione sarà subordinata alle garanzie sulla sicurezza dell'Italia. Il governo rivendica l'efficacia delle misure adottate. Dai controlli alle frontiere con la Spagna sono scaturiti 3 arresti e 21 respingimenti. Dal 2022 poi le espulsioni per motivi di sicurezza sono state 256 e nel 2026 i rimpatri hanno raggiunto quota 5.300, il doppio rispetto agli anni precedenti. Meloni via social elogia il lavoro delle forze dell'ordine dopo il rimpatrio di 17 cittadini egiziani irregolari. Intanto il tema del controllo dei confini guadagna consenso in Europa, mentre la Spagna rafforza la frontiera di Melilla con una nuova barriera marittima e il governo Sanchez è sotto pressione per la gestione dei flussi migratori in vista anche della possibile crisi dal Marocco annunciata via social per il prossimo 15 agosto. Leonardo Possati, linea allo studio.
2: Trani ha confessato nella locale caserma dei carabinieri il 17enne che avrebbe ucciso la scorsa notte con 3 coltellate un 18enne, pare durante una rissa. Luigi Ferraiuolo.
8: Non ha fine la violenza giovanile nella società contemporanea, sia a nord che a sud d'Italia. Sempre nuovi casi e sempre più violenti. Avrebbe appena 17 anni l'assassino di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato ieri notte a Trani in Puglia. Il ragazzino ha confessato tutto ai carabinieri, assistito dal suo avvocato. Non voleva uccidere, si è solo difeso. È questa la tesi del 17enne. Alla base del delitto ci sarebbe lo scontro per una ragazza. Entrambi avrebbero avuto una relazione con la stessa adolescente, ha spiegato Enrico Alvisi, legale del 17enne. Il mio cliente è altamente affranto per quanto accaduto, quanto successo non era nelle sue intenzioni. Lui si è difeso, continua l'avvocato, perché non c'è stata nessuna rissa, ma è stato aggredito da un gruppo di 5-6 persone. L'omicidio è avvenuto in piazza Giovanni Paolo II, più conosciuto a Trani come la Pinetina, a uccidere il 18enne 3 fendenti alla schiena durante una grigliata, organizzata dal gruppo di ragazzi andriesi per vedere l'eclissi. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
2: In Colombia si aggrava il bilancio del violento terremoto che lunedì ha colpito il paese latinoamericano. Secondo le autorità di Bogotà, i morti accertati sono saliti a 265 e i feriti sono quasi 4.000, mentre si cercano ancora quasi 500 dispersi. La Chiesa colombiana ha indetto per domenica prossima una giornata di preghiera per coordinare gli aiuti. Fausto Nicastro.
9: Si aggrava ogni giorno il bilancio del terremoto che ha colpito la Colombia lunedì 20 agosto, ma è forte il timore che la conta possa salire nelle prossime ore. Mentre si continua a scavare incessantemente tra le macerie, infatti, risultano disperse ancora quasi 500 persone, un numero che potrebbe però essere sottostimato. Intanto arrivano i primi aiuti umanitari e squadre di soccorso da altri paesi in una corsa contro il tempo per tentare altri miracolosi salvataggi. E la Chiesa colombiana, attraverso la Conferenza Episcopale, la Caritas, lancia la campagna nazionale di solidarietà indicando una giornata di preghiera che si terrà in tutto il paese domenica 16 agosto. Il presidente della Conferenza Episcopale colombiana, Monsignor Francisco Munera Correa, ha invitato a trasformare la solidarietà in presenza concreta accanto alle persone colpite, coordinando la risposta delle parrocchie, delle comunità religiose e degli operatori pastorali di fronte all'emergenza. Fausto Nicastro, linea allo studio.
2: Alla Russia sembra non bastare l'onerosa guerra intrapresa più di 4 anni fa contro l'Ucraina. Il presidente Putin ha infatti fatto visita alle isole Curili, arcipelago contese col Giappone, che gli allora sovietici si annessero d'imperio alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E oggi l'irata reazione di Tokyo è rimbalzata in tutto il mondo. Marco Burini.
10: C'è una guerra che dura da tempo e Putin non vuole chiudere. No, non quella con l'Ucraina, ma col Giappone. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Mosca e Tokyo non firmarono un trattato di pace e da allora si contendono le isole Curili, arcipelago che si estende tra l'isola giapponese di Hokkaido e la penisola russa della Kamchatka. L'Unione Sovietica lo annesse e deportò i 17.000 abitanti giapponesi. Oggi il boss del Cremlino ha ispezionato navi militari impegnate in un'esercitazione nella zona. Poi ha visitato un impianto di produzione ittica, un ospedale e una scuola sull'isola di Iturup. Le Curili sono in posizione strategica e negli ultimi anni Mosca ha rafforzato la presenza militare. La mossa di Putin ha fatto infuriare il Giappone. Assolutamente inaccettabile, ha dichiarato la premier Takaichi. Per protesta Tokyo ha convocato l'ambasciatore russo, ma l'attuale governo giapponese, tutt'altro che pacifico, ha appena annunciato una massiccia campagna di armamento. Marco Burini, Dina allo studio.
2: Weekend di Ferragosto, si stima che saranno circa 13 milioni gli italiani in vacanza in questi giorni, ma almeno 4 milioni di connazionali non se lo possono permettere e rimarranno a casa, e 2 italiani su 10 si indebitano pur di riuscire a fare un po' di ferie, è quanto segnala l'ufficio studi di Confcooperative. Giuseppe Caporaso.
11: Una famiglia di 4 persone nella settimana di Ferragosto spenderà fino a 6.820 euro, più 5% rispetto allo scorso anno, e così più di 8 milioni di italiani, dice sempre Confcooperative, resteranno a casa e 2 su 10 finanzieranno la propria vacanza attraverso il cosiddetto buy now pay later, cioè il pagamento di 3 rate senza interessi attivabile in pochi secondi direttamente dall'app. Sempre Confcooperative sottolinea la crescita del turismo della nostalgia. Sempre più italiani desiderano trascorrere il Ferragosto nei luoghi delle vacanze fatti da bambini. Ma cosa faranno gli italiani a Ferragosto? In tanti, secondo la Coldiretti, punteranno al tradizionale picnic, portando il cestino da casa o preparando la classica grigliata, mentre 8 milioni di persone si ritroveranno a tavola in casa di parenti e amici all'insegna della convivialità. In ogni caso dovrebbe essere un'estate italiana da record, secondo l'ufficio statistico del Ministero del Turismo, con una crescita già a luglio del 4,4% di presenze lungo la penisola. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
2: E agli europei di nuoto in corsa a Parigi, ottimi risultati per gli atleti azzurri, tutti qualificati per le semifinali o le finali. In particolare Simona Quadarella si qualifica col miglior crono alla finale dei 1500 stile libero in programma domani pomeriggio. E vi ricordiamo in chiusura che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Davide Dede in regia, da Andrea Domaschio al microfono, grazie per l'ascolto e buona serata.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: Maria, un cammino. Meditazioni di Don Alessandro De O. Proposte al microfono da Rosario Tronolone.
1: Siamo credibili perché perdonate. Siamo credibili perché una madre ha perdonato i traditori del figlio. Ecco perché siamo credibili. In nome suo siamo credibili. Siamo credibili perché lei prega ancora con noi e spezza il pane con noi e ci guarda. Ci guarda. Ci guarda come ci guardava lui. Con verità e dolcezza. Con fermezza e misericordia. Ci guarda come ci guardava lui, come ci guardava suo figlio. Ci guarda con quegli occhi che sanno trovare il brandello di umanità che resiste al fondo di ogni vita, anche nel fondo apparentemente più marcio, anche al fondo del cuore di un uomo che ha promesso di dare la vita e che invece ha tradito. Lei ci guarda. Ed è come se il suo sguardo riuscisse a dilatare quella poca o tanta umanità che ognuno si porta dentro. Sì, ti senti più uomo quando lei ti guarda. Ti senti più vero, più vivo. Ti senti immagine e somiglianza di lui. Ti senti immagine e somiglianza di suo figlio. Ecco perché la chiamiamo madre. Come abbia fatto ad arrivare fin qui, a reggere il dolore e la carne strappata via dal corpo di suo figlio, come abbia fatto a reggere la demoniaca onda di violenza e i chiodi e la croce e la corona di spine, come abbia fatto a non morire in quei 3 giorni di silenzio, come abbia fatto ad avere il coraggio di venirci ad abbracciare, noi, i traditori di suo figlio, come abbia fatto, è scritto nella sua storia. Bisogna tornare indietro, un passo per volta, perché anche lei ha imparato. Una madre che impara dal figlio. È solo una delle toccanti rivoluzioni raccontate dal Vangelo. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Ha imparato sotto la croce, Maria. Ha imparato ad alzare lo sguardo sui discepoli, a non morire di dolore, a tornare a camminare i sentieri degli ulivi con gli 11 e a spezzare pane e parole nella stanza al piano superiore. A non morire dietro le sue lacrime, Maria ha imparato quel giorno sul Golgota, quando il cielo pioveva a violenza e tutto stava finendo e tutto era finito. Sul Golgota, dove la vita stava lasciandosi ingoiare dal nulla, dove la vicenda umana stava strappando l'alleanza di sempre, dove la bestemmia di una umanità cieca e impaurita stava vomitando sangue e violenza. Lì ha imparato. Lì Maria ha imparato cosa vuol dire essere madre. Qualcuno dice che madre è parola che deriva dal sanscrito e significherebbe colei che misura, oppure colei che prepara. Maria quel giorno, sotto la croce, ha imparato la misura dell'amore, ma ha anche imparato la misura infinita del dolore, la misura dell'odio, della violenza, della chiusura dell'uomo e la misura smisurata di dove possano condurre l'orgoglio e l'invidia. L'Evangelista Giovanni, descrivendo quella scena di smisurato dolore, farà piovere in quei pochi versetti la parola madre per ben 6 volte. A smisurato dolore una smisurata risposta, una pioggia, stelle cadenti, a dire il poema della maternità. Il poema di colei che, misurata dal dolore, risponde con smisurato amore. Poema della maternità. Ad ogni dolore quella parola che si ripete, colpo su colpo, madre. A ripetersi come un mantra, come una nostalgica litania, come a suscitare dolcezze, ricordi e carezze ormai troppo distanti. Madre, madre, madre. Madre è anche colei che prepara. Una madre sempre prepara una casa, il pane, un vestito, un sorriso, l'ascolto, una parola, uno sguardo, un ventre. Già, un ventre che si gonfia a preparare la vita. La madre è colei che per 9 mesi prepara le condizioni affinché la vita possa diventare vita. E poi, a parto avvenuto, non se lo dimentica più. Se lo tiene scritto addosso, dentro, in ogni gesto. La vita diventa l'infinita variante d'amore della gravidanza, sempre. Quando il figlio chiede, quando il figlio delude, quando il figlio non capisce, quando il figlio muore. Il ventre si dilata, le viscere si commuovono e la madre, se è madre, inventa come continuare ad essere un ventre gravido di possibilità. Una madre fa rinascere la vita. Una madre prepara le condizioni affinché la vita possa essere viva. E la sua vita assume questo profilo. Lei sarà per sempre colei che prepara. Serva, sì, serva della vita. Maria, io non so come tu abbia fatto a perdonarci. Di certo le parole di lui dalla croce hanno disegnato l'ultimo tratto del tuo splendido profilo. Donna, ecco tuo figlio. Lui, no. In quella pioggia di madre, lui non ti ha chiamato mamma. È riuscito a morire resistendo a quella straziante, dolcissima tentazione. Solo donna ti chiamò. L'ultimo dolore per te. L'ennesima spada. Ma dolore necessario perché il cordone si è spezzato. E tu sei nata, libera. Se t'avessi chiamato madre, saresti stata per sempre solo sua. Invece così ti ha liberata, ti ha consegnata. Lui è morto definitivamente solo, ma il seme si è aperto. E tu, donna, sei diventata per sempre madre, colei che misura, colei che prepara.

Rosario Tronolone ha proposto Maria, un cammino. Meditazioni di Don Alessandro Deò, pubblicate da Paoline Editoriale Libri.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

state passaggio di Maria da questa terra al cielo e per tutti noi oggi l'impegno di riconoscere che quella è la destinazione delle nostre fatiche. Siamo chiamati come Maria a vivere per sempre con Dio. Il cielo è il nostro traguardo e vorremmo chiederlo in modo particolare in questo tempo in cui stiamo abbastanza bene qua giù e quando ci viene il pensiero di concludere i nostri giorni su questa terra, qualcuno dice magari appeso a un filo o a un chiodo, ma è meglio restare qui. Non sappiamo quello che ci sarà dopo la morte. Oggi che ammiriamo la Vergine Maria, prima e unica fra tutte le creature, a condividere la pienezza di Cristo risorto del suo Figlio, lei che ha portato in cielo il suo corpo, tutta la sua persona, dovremmo proprio rinforzare questa fede che ci distingue da quelli che non hanno alcuna speranza e appiattiscono i loro giorni, vedendo con tristezza, con amarezza, che con il tempo che passa si consumano le nostre forze, perdiamo di importanza, abbiamo sempre più bisogno di essere aiutati dagli altri e non abbiamo più il desiderio del cielo, cioè questa passione per ritornare al cuore di Dio dal quale tutti siamo partiti. Oggi Maria dice a noi: non abbiamo una stabile dimora quaggiù, non è questa la nostra città definitiva, non è la casa che abitiamo, non è il lavoro, la professione che stiamo svolgendo. Noi siamo chiamati a vivere per sempre, trasformati dalla potenza dell'amore di Dio per l'eternità, insieme a Lui, insieme alla Vergine Maria, prima tra i risorti. È per noi un dogma di fede, una verità in cui crediamo volentieri con tutto il cammino del popolo cristiano che ha sollecitato da parte dei pastori e in particolare del Papa l'affermazione di questa verità. Maria è viva in cielo anche con il suo corpo. Lei si è chiuso gli occhi su questa terra e la chiamavano dormizione. Il momento del trapasso li ha subito aperti davanti al volto di Dio Padre, al quale per tutta la sua vita era rimasta fedele, senza alcuna disobbedienza, senza ombra di egoismo. Quel seno che ha allattato il Figlio di Dio è ancora vivo, palpitante lassù. Quelle gambe, quei piedi che hanno camminato sui nostri sentieri polverosi sono lassù presso Dio. È per noi motivo di gioia e di consolazione e spesso dovremmo pensare a questo traguardo delle nostre fatiche per ridimensionare l'attaccamento sbagliato alle cose del mondo, quando magari ci scoraggiamo perché le cose non vanno bene, perché le persone ci infastidiscono, perché qualcuno ci ha fatto dei torti. Proviamo a pensare che lassù dovremmo ritrovarci tutti l'uno accanto all'altro per dare lode e gloria al Signore per tutta l'eternità. Ci aiuti allora questo pensiero a non sentirci avidi di questa terra, ma di sentirci più liberati, capaci quindi di compiere gesti di puro amore, di vera gratuità, finché abbiamo bisogno, tempo, perché saranno come una scala che ci aiuteranno ad entrare con il Signore per sempre. Ma c'è un altro pensiero
Lassù in cielo c'è una donna che ci prepara la strada, ed è bello pensare che Dio ha voluto l'uomo e la donna a sua perfetta immagine e somiglianza, come suoi interlocutori in un dialogo continuo fatto di ascolto, di disponibilità. E quella donna lassù anticipa ciascuno di noi, e la madre, continuamente attenta alle nostre fatiche, alle tribolazioni che conosciamo qui sulla terra, che ci incoraggia dicendo: finiranno presto, non abbatterti, non perdere di vista la meta delle tue fatiche, continua a credere nel Signore, non lasciarti deludere anche davanti ai fallimenti e alle cadute. Lei è in continua preghiera per noi. Un altro pensiero vorremmo fare questa sera: la preziosità del corpo umano, il corpo che oggi diventa per molti soltanto oggetto di piacere, merce da scambiare. Ci ha impressionato anche in questa settimana quasi 500 extracomunitarie rimandate nei loro paesi di origine e che vivevano vendendo il loro corpo sulle strade del nostro paese, segno di uno squallore, di un decadimento dei valori che dovrebbero portarci a rispettare la dignità di ogni persona, dovrebbero farci capire che vale ben più del denaro quello che portiamo dentro di noi. Ciascuno chiamato quindi ad essere rispettato nella sua diversità. Questo corpo che crea anche problemi, che spesso ci fa soffrire, che va in declino con il passare degli anni, è chiamato a risorgere quando anche noi ascolteremo l'invito a uscire dalle nostre tombe. La potenza di Dio, il suo spirito, farà germogliare, farà fiorire ogni sepolcro. E ancora vorremmo chiederci come mantenere viva la speranza, soprattutto quando viene meno davanti a certi tradimenti o a certi errori, delle viva la speranza, soprattutto quando viene meno davanti a certi tradimenti

0: quando tu ti dichiari suo figlio, suo servo, disponibile ad ascoltarlo. E quello che lei celebra è come un nuovo decalogo. Ci sono 10 verbi, proprio come i 10 comandamenti, che celebrano le azioni di Dio sulla nostra storia. Ha rovesciato i potenti, ha umiliato i superbi, ha innalzato gli umili, ha dato vita a coloro che sembravano morire di fame. Ecco quello che fa il nostro Dio. È questa la speranza che dobbiamo cantare e sulla quale fondare ogni nostra iniziativa di bene. Il tempo del pellegrinaggio, allora, sarà anche tempo di attesa, perché il compimento avverrà soltanto quando il Signore ci chiamerà a sé. Ammirando la Vergine Maria vestita di sole, con 12 stelle che le coronano il capo, con la luna ai suoi piedi, vorremmo superare la disperazione, quel senso di noia, quel tirare avanti a volte con pessimismo. Si diceva nella prima lettura che il drago sta davanti alla donna mentre vive il travaglio del parto ed è interessato a far entrare nelle sue fauci proprio quella creatura che sta nascendo. Quella donna che partorisce è il simbolo della Chiesa, ma anche di ciascuno di noi che fa qualcosa di buono, di vivo, che cerca di generare la vita con le parole, ma anche con i fatti, con i suoi gesti, con le iniziative. Vedete, il maligno sta davanti in atteggiamento di sfida. Vorrebbe subito togliere questi segni di vita, questi germogli di speranza. Ma questa donna viene salvata dalla mano forte di Dio. Non prevarrà il male, non sarà questa bocca a ingoiare le nostre fatiche nel cammino del bene. Ecco quanto la Vergine Maria oggi mette dentro di noi. Noi conosceremo il pungiglione della morte, quel veleno che purtroppo arriva per tutti, ma sappiamo che non è l'ultima parola, perché è lassù, presso Dio, nella sua casa di luce e di amore, che la Vergine Madre ci sta aspettando. E dove c'è la mamma, lì dovranno raccogliersi tutti i suoi figli, noi, figli e figlie, che oggi la lodiamo e a lei ci affidiamo.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Ascoltiamo la parola del Signore dalla seconda lettera di Paolo Apostolo ai Corinzi al capo primo. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, il fratello Timoteo alla Chiesa di Dio che è a Corinto e a tutti i santi dell'intera Acaia. Grazie a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e di ogni consolazione. Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione, con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio. Poiché come abbondano le sofferenze di Cristo in noi, così per mezzo di Cristo abbonda anche la nostra consolazione. Quando siamo tribolati, è per la vostra consolazione e salvezza. Quando siamo confortati, è per la vostra consolazione, la quale vi dà forza nel sopportare le medesime sofferenze che anche noi sopportiamo. La nostra speranza nei vostri riguardi è salda. Sappiamo che, come siete partecipi delle sofferenze, così lo siete anche della consolazione. Parola del Signore.

Cari fratelli e care sorelle, siamo radunati questa sera in questa casa di preghiera dove ognuno di noi trova pace e consolazione, e salutiamo con affetto tutti quelli che seguono la preghiera da distanza. A Corinto, quando Paolo scrisse questa lettera, e possiamo dire nel nostro mondo di oggi, si dava grande importanza all'individualismo, si prestava molta attenzione all'esteriorità, la necessità di essere i migliori in tutto. Questa mentalità affonda le radici in un'arroganza spirituale che enfatizza i doni dello spirito più appariscenti, e in un materialismo che si esprime nel giudicare gli altri su ciò che possiedono piuttosto che per chi sono in Gesù Cristo. Era forte nel pensiero dei corinzi la mentalità della prestazione, il bisogno di dimostrare di essere migliori dell'altro. Non è molto diverso da ciò che viviamo oggi. La cultura della forza, dove pochi cercano di esercitare il proprio dominio sugli altri, il sentirsi migliore degli altri, fino al punto di usare la forza, quella forza che non costruisce ma distrugge, quella forza che non solleva ma abbatte con arroganza, quella forza che alimenta la visione che solo consumando si trova felicità. Eppure, l'uomo non è veramente felice solo dal consumo, ma dalla speranza che viene dal fatto che è consolato da Dio anche in mezzo della difficoltà. Paolo era profondamente turbato da questa nuova logica che la Chiesa in Corinto aveva adottato. In netto contrasto, egli mostra le sue credenziali di apostolo: sofferenza, debolezza, sacrificio di sé, umiltà, integrità, vulnerabilità. Infatti, dice in capitolo 12 della sua seconda lettera ai Corinzi: perciò mi compiaccio nelle mie infermità, negli oltraggi, nelle necessità, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Quando sono debole, è allora che sono forte. La mentalità di Paolo è in netto contrasto a quella di Corinto, così come con la cultura in cui viviamo oggi. Paolo, cercando di contrapporre la nuova cultura, diversa da quella del Vangelo che la Chiesa di Corinto stava cercando di adottare, rivelò quello che possiamo chiamare uno dei caratteri di Dio e che ogni discepolo è chiamato ad avere. Disse con un saluto: sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e di ogni consolazione. Il Dio che Paolo predicava alla Chiesa di Corinto è un Dio di misericordia e consolazione, non un Dio di dominio e di forza. Il Dio del Vangelo è un Dio di misericordia e consolazione, diverso dallo spirito di questo tempo che agisce sulla vita di molti, specialmente i poveri, i deboli, con brutalità, forza e senza alcuna forma di consolazione. Quanto è bello sentire il Vangelo descrivere Dio in questo modo. Oggi questo ci porta ancora più consolazione pensando alla nostra cara sorella Giovanna Pini, che si è spenta oggi. Giovanna ha incontrato la comunità quando era giovane e ha subito capito che non la forza, ma l'amore gratuito donato e ricevuto dava senso alla vita. Ha servito gli amici poveri che vivono per strada e nella mensa con dedizione e con amore. E quando
con la malattia è diventata fragile, non si è lasciata abbattere, ma ha scoperto con maggiore consapevolezza la forza della preghiera personale e comune, rafforzando la fraternità con tanti. Nei lunghi anni della sua malattia ha goduto dell'amicizia e della vicinanza di tanti fratelli e sorelle della comunità, gioendo di ogni incontro o di ogni visita, che erano sempre occasioni di gratitudine e di rinnovare con profondità il senso della partecipazione alla famiglia della comunità. E fino alla fine è stata accompagnata da tanti fratelli e sorelle con amore, affetto e consolazione. Sì, cari fratelli e sorelle, ogni discepolo, ogni cristiano è chiamato a consolare gli altri. Dio ci consola in ogni nostra tribolazione perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio. Contro la logica e la cultura della forza, ogni discepolo è chiamato ad esercitare il carisma gentile eppure potente della misericordia e della consolazione. La parola consolazione è la parola greca parakaleo, che significa semplicemente la persona o qualcuno chiamato accanto a te. Quindi, Paolo dice: il nostro Dio è il Dio di ogni conforto, perché Egli viene accanto a noi per rafforzarci, per incoraggiarci mentre attraversiamo le tribolazioni e afflizioni. Paolo stava dicendo alla Chiesa di Corinto che Dio ci consola, Egli è accanto a noi, affinché non confidiamo in noi stessi, che tante volte significa cadere nella disperazione di fronte a situazioni che sembrano più grandi di noi, o usare la forza per calpestare gli altri, affinché non troviamo ciò che pensiamo possa soddisfarci o consolarci. Il tempo in cui viviamo è uno che ci fa pensare di dover essere soli, è uno che ci fa pensare di dover abbandonare la fraternità per trovare la felicità. È un tempo che vuole farci credere che siamo gli uni ad aver bisogno di consolazione. È un tempo che ci fa chiudere nel nostro mondo guardando solo a ciò che consideriamo i nostri problemi, cercando consolazione solo per noi stessi, perché consolare gli altri significherebbe che non abbiamo problemi o che i nostri problemi non sono abbastanza grandi. Ma la parola di Dio apre gli occhi del nostro cuore a una realtà diversa. Ci fa vedere e capire che c'è bisogno di consolare gli altri così come noi stessi. In vari momenti siamo stati consolati da Dio e dai fratelli. Consolare gli altri, uscire dal nostro mondo chiuso e dalla nostra logica di autoconservazione e affermazione, usando la misericordia e della consolazione, ogni cristiano è chiamato ad essere diverso, perché il bisogno di consolare gli altri nasce dalla consapevolezza di essere consolati e che Dio è al nostro fianco. Non nasce da un luogo della paura o dal pensare che i nostri problemi non sono considerati. La comunità è il luogo della vera consolazione. La fraternità della comunità è il luogo dove siamo consolati in tutte le nostre afflizioni da Dio e dai nostri fratelli. È il luogo dove cresciamo nello spirito affinché l'esercizio della misericordia e della consolazione diventa parte del nostro carattere, così come è di Dio. Preghiamo affinché possiamo crescere nello spirito di misericordia e consolazione, contrastare la cultura della brutalità, della forza e della condanna, affinché le afflizioni di molti
siano viste, toccate e guarite. Che il Signore accolga nostra sorella Giovanna nel suo regno di pace. Amen.

0: insegnaci a pregare. Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: O Signore, i nostri cari vivono oggi accanto a Te, camminano insieme ai Tuoi santi nella beatitudine che non finisce, guardano il Tuo volto di Padre buono e gioiscono alla luce della Tua pace. O Signore, riempi della Tua luce i nostri cuori, le terre degli uomini, scaccia il buio del male, dell'inimicizia, della guerra, aiuta ciascuno di noi a essere operatori di pace, perché venga presto il tuo regno di beatitudine, ora e sempre.
2: Amen.
0: Il Signore ci doni la sua pace.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male.

Radio Voce nel deserto da Pordenone vi propone un nuovo ciclo durante il quale trasmetteremo 15 trasmissioni su Padre Marco Daviano nel ventennale della beatificazione.

una proposta di radio Voce nel Deserto che vi viene annunciata nel 20° anniversario della beatificazione del padre Marco. Sono passati 20 anni dal 27 aprile 2003, quando il Papa San Giovanni Paolo II elevò all'onore degli altari il nostro grande conterraneo Marco, ribattezzato d'Europa. Un santo di grande attualità nel momento in cui l'Europa soffre per una guerra sul suo suolo. Un uomo straordinario che ha segnato le vicende dell'Europa in bene e che oggi interceda pace in Europa. Anche a motivo di queste forti attualità della figura del Beato Marco, Radio Voce nel Deserto ripropone, a partire dalla data della beatificazione di 20 anni fa, ecco, da questo 20° anniversario, ripropone una serie di registrazioni tratte dal proprio archivio sul padre Marco. Furono registrate nell'anno 1994 dalla benemerita collaboratrice Anna Maria Mattiussi Violi, che intervistò, diede il microfono a diverse persone coinvolte allora nella diffusione del padre Marco e anzitutto il padre Venanzio Renier, di felicissima memoria. Nel riascoltare queste trasmissioni, che ci accompagneranno nei mesi di maggio, giugno e luglio, le trasmissioni avranno una cadenza settimanale il martedì alle ore 22 e la replica la domenica alle ore 9:50. Nel riudire queste trasmissioni noi possiamo rianimarci nella devozione a padre Marco e nella richiesta a lui della pace, del bene della pace in Europa, e anche rianimarci perché possiamo confidare nella sua intercessione per le nostre esigenze private e favorire in questo modo anche l'opera, il desiderio che tutti abbiamo che una grande figura dell'Europa cristiana, un grande santo come padre Marco, santo della riconciliazione e della pace, possa essere anche annoverato tra i santi canonizzati della Chiesa. Buon ascolto a tutti di queste registrazioni di quasi 30 anni fa che conservano il profumo della bontà di chi le volle, e molti di questi stanno in paradiso ormai, e anche ci fanno pensare all'oggi dell'Europa e della pace in Europa.

Cari amici all'ascolto, sono giorni particolari anche per me questi della fine di aprile del 2023, perché ricorre il 27 aprile, il 20° anniversario della beatificazione del venerabile padre Marco Daviano. È stata il coronamento di un lungo processo che ha coinvolto intensamente non soltanto i frati minori cappuccini, che sono stati e sono tuttora i postulatori e attori della causa di oggi di canonizzazione del beato Marco, ma si è trattato di un processo, cioè di un procedere nel tempo molto lungo, oltre 100 anni, che ha coinvolto istituzioni, diocesi, parrocchie, il mondo civile anche in maniera particolare, per la grande importanza storica, il ruolo determinante ricoperto dal beato dall'oggi beato Marco e nella storia dell'Europa, per la liberazione dell'Europa dall'oppressione, da una guerra di aggressione, come sappiamo, ecco, per il grande messaggio spirituale del padre Marco, che riguarda la misericordia divina, misericordia che abbiamo celebrato anch'essa nella propria domenica, in questo stesso aprile, che è all'aprile della Pasqua della Risurrezione. Dunque, la beatificazione di 20 anni fa di padre Marco Daviano è stato come un primo coronamento di una attesa sentita da parte di molte persone e di molte realtà in una circonferenza spaziale estremamente vasta, che è quella dell'Europa. E per cui la causa del padre Marco non è una causa come le altre. La beatificazione del padre Marco non è stata una beatificazione come le altre. E le ricadute di questa beatificazione non sono come le altre, e né come quelle per altri santi o beati. E ne siamo alla prova in questi tempi della guerra che è penetrata per la prima volta dopo la Seconda Guerra Mondiale nel suolo europeo, la guerra in Ucraina, che tanto ci fa tremare anche, che tanto ci fa sospirare, per la quale non vediamo soluzioni vicine. Assistiamo a crudeltà, morti, bombardamenti, distruzioni, odi. Oggi il beato Marco è tornato quindi di attualità, e non lo avremmo pensato soltanto qualche anno fa, quando con il grandissimo vice postulatore della causa, il padre Venanzio Renier, di felicissima memoria, quando mi sono avvicinato alla causa del padre Marco, vi erano delle resistenze anche di carattere così, anche se vogliamo ideologico, dei punti di domanda che venivano messi sulla opportunità anche di beatificare padre Marco, che pur che aveva partecipato, vero, ad un evento di carattere militare, è chiaro che non aveva preso armi, che non aveva combattuto con le armi, se non con le armi della fede, le armi della penitenza, le armi dell'amore di Dio, le armi della parola, di una parola persuasiva, di una parola di riconciliazione, cioè in definitiva di una parola di perdono, di richiesta di perdono da parte dell'uomo peccatore, in definitiva una parola di pace. Vi erano delle resistenze su questa opportunità, primo perché era un santo antico e non si vedeva l'attualità di questa figura. L'opera di padre Venanzio appariva come un'opera nostalgica, ecco, o fine a se stessa. In realtà la dichiarazione di padre Marco a beato, la sua iscrizione nell'albo ufficiale di coloro che la Chiesa onorano sugli altari, ha riportato in auge la problematica dell'Europa cristiana, e qui c'era già la sua attualità, tutta la sua attualità ancora 20 anni e più fa, perché in quel tempo il Papa San Giovanni Paolo II, che di persona ha proceduto alla beatificazione del padre Marco, insisteva molto sulle radici cristiane dell'Europa,
insisteva molto nel far presente alle autorità europee, anche a coloro che stavano procedendo politicamente per una sempre maggiore unione tra le nazioni e gli stati, che non si dà Europa senza il cristianesimo, che il cristianesimo è ai fondamenti dell'Europa, è un elemento fondante dell'Europa. La fede cristiana ha impregnato di sé il pensiero dell'Europa e il modo di agire dell'Europa. Allora veniva rivendicata in un certo senso con forza da Papa Giovanni Paolo II il cristianesimo in Europa come un fattore costituente dell'Europa, dal quale non si può e non si deve anche oggi prescindere. Per cui l'attualità della causa di Padre Marco ci stava tutta già 20 anni fa. Negli ultimi tempi il coronavirus, questa grande battaglia che il mondo ha dovuto combattere, e particolarmente l'Europa, che ne è stata fortemente colpita, e poi la guerra in Ucraina, hanno ulteriormente motivato l'attualità del Padre Marco come grande taumaturgo che ha liberato dalla peste diverse zone dell'Europa, e dall'altra parte come colui che ha difeso l'Europa libera, la libertà dei popoli dell'Europa che erano stati oppressi dall'aggressione esterna armata, in quel caso degli ottomani, e che quindi può essere invocato anche oggi per chiedere la libertà dell'Europa, perché garantisca la libertà dell'Europa dall'oppressione. In questo momento una parte dell'Europa, l'Ucraina, è aggredita, e noi invochiamo il Beato Marco perché ci sia un ripristino della pace. Noi ricordiamo spesso, anche noi del Comitato Beato Marco per la causa di canonizzazione, puntiamo spesso e diciamo: con Padre Marco in questo momento allontana le genti che vogliono la guerra, la grande preghiera da lui elevata sul Monte Kahlenberg alla vista di Vienna, quando non c'era nient'altro da fare che pregare Dio che intervenga per risolvere questo problema, questa aggressione. Non c'erano altre vie d'uscita, perché anche militarmente parlando la coalizione cristiana di difesa alla quale Padre Marco era stato inviato con una obbedienza del Papa Innocenzo XI non ce la faceva militarmente, non poteva farcela a contrastare il nemico della libertà, prima di tutto dei popoli europei. Allo stesso modo oggi, come dicevo, non ci sono vie d'uscita, non ci resta che invocare Dio perché si trovi una soluzione. E allora siamo abilitati a ripetere, direi che va proprio su misura questa frase: allontana, Signore, le genti che vogliono la guerra, non dimenticando di fare una professione di fede nella pace e di dirla apertamente, perché noi, disse Padre Marco a Vienna, noi non amiamo altra cosa che la pace, e disse che questa pace era anzitutto la pace con Dio. Quindi la riconciliazione del cuore a Dio, la richiesta a Dio di perdono con tutto il cuore. Quindi l'atto di dolore perfetto che Padre Marco, l'atto di contrizione perfetta che Padre Marco ha divulgato in tutta Europa. Prima di tutto, per essere in pace bisogna essere in pace con Dio, e solo quando siamo in pace con Dio noi possiamo agire con successo nel portare pace. Il nostro portare pace agli altri può avere successo. Questo ci insegna Padre Marco oggi. Solo se siamo in pace con Dio e possiamo poi portare pace agli altri. Noi, disse quel giorno Padre Marco alla vista di Vienna assediata, se dobbiamo intervenire, lo facciamo per necessità e per nient'altro, perché nel cuor nostro noi non amiamo altra cosa che la pace. Allora questo esempio del Padre Marco ci stia davanti. Dobbiamo credere prima di tutto nella pace e comunque essere testimoni della pace. Per questo il 20° anniversario della beatificazione di Padre Marco, 27 aprile 2023 adesso, è una sosta
che vuole farci ulteriormente pensare, prima di tutto, al bene che l'Europa ha ricevuto nei secoli passati da anime come Padre Marco, che sono state anime che hanno illuminato la storia dell'Europa. Dall'altra parte, questo anniversario ci dà forza per credere nella pace e nell'avvento della pace, che l'ultima parola ce l'ha Dio. Così è avvenuto allora a Vienna il 12 settembre 1683. Pareva vincessero i turchi. Tutto faceva pensare alla loro vittoria, una supremazia militare assoluta. Ma Dio è intervenuto. Dio è stato invocato, l'intervento di Dio, e Dio ha ascoltato la preghiera supplice di un padre Marco in particolare, che è arrivato al punto di offrirsi vittima per la pace, perché ha detto che se la sua vita fosse stata necessaria, io te la offro oggi, o Signore. Cioè, piuttosto che l'Europa soccomba, ha scritto padre Marco, e questa città di Vienna soccomba, avrebbe poi i turchi, sarebbero gli ottomani dilagati anche in Italia, eccetera, piuttosto che ciò avvenga, io mi offro a te come vittima. Guardate che è arrivato ad una immolazione suprema. Il Signore, grazie a Dio, ha ascoltato, vero, e ha provveduto, perché ha creduto, io credo, alla bontà e alla fede immensa di padre Marco, perché il Signore ascolta chi ha fede, e qualunque cosa gli chiediamo per fede il Signore la dà. Ci vuole alla base di ogni richiesta la sincerità di cuore, la sincerità di fede che padre Marco aveva, perché in tutta la sua vita aveva predicato perdono e pace, e l'aveva testimoniato con una vita santa. Ecco che allora io adesso vi leggo le frasi che il Papa Giovanni Paolo II, oggi santo, ha dedicato al nuovo beato nell'omelia della messa del 27 aprile 2003, che era la domenica della Divina Misericordia, proprio perché padre Marco è stato un apostolo della misericordia divina, con la diffusione che gli ha fatto dell'atto di dolore perfetto e con averlo inculcato nelle anime dei fedeli in tutta Europa. Io ho contato che sono circa 13 le nazioni attuali dell'Europa che padre Marco ha toccato, e sempre per obbedienza, sempre per portare pace, anche con un'opera diplomatica interna al cristianesimo, laddove c'erano dissidi, eccetera, anche di carattere statuale nei rapporti tra l'impero, la Santa Sede, tra nazioni diverse. Il padre Marco si è interposto anzitutto come un abile diplomatico, un santo diplomatico, un diplomatico eccezionale, nel senso non soltanto di grandissima statura, ma perché non era un diplomatico di professione. Si è improvvisato, vorrei dire, diplomatico, ecco, richiesto però di prestare quest'opera per il bene dell'Europa, per la pace in Europa. Ecco, io vi leggo allora queste frasi che il Papa ha pronunziato nell'omelia della Domenica della Divina Misericordia. Ha detto che in epoca diversa dalla nostra, quindi ha contestualizzato anche la figura di padre Marco, che evidentemente va considerato sempre come un uomo del 600 e non del 900, evidentemente. I contesti nei quali anche egli opera per la pace, anche a Vienna, sono molto diversi. Per esempio, una diversità da oggi è che allora vi era un'aggressione armata, sì, come c'è oggi in Ucraina, ma però era l'impero ottomano, non era una guerra intercristiana, ecco, era un confronto con un'altra civiltà, con un altro modo di vedere Dio e le cose, ecco, quello degli ottomani. Mentre oggi purtroppo dobbiamo dire che la guerra è tra cristiani, e questo rende la cosa ancora più odiosa, e dobbiamo fare appello ancora di più a Dio perché metta pace tra cristiani. Allora il Papa disse che in epoca diversa dalla nostra e in un contesto storico diverso rifulse per santità il beato Marco d'Aviano, nel cui animo ardeva il desiderio di preghiera, di silenzio e di adorazione del mistero di Dio. Questo contemplativo itinerante per le strade dell'Europa fu al centro di un vasto rinnovamento spirituale,
grazie a una coraggiosa predicazione accompagnata da numerosi prodigi. Profeta disarmato della misericordia divina, fu spinto dalle circostanze a impegnarsi attivamente per difendere la libertà e l'unità dell'Europa cristiana. Al continente europeo, che si apre in questi anni a nuove prospettive di cooperazione, il beato Marco Daviano ricorda che la sua unità sarà più salda se basata sulle comuni radici cristiane. Questa all'omelia del 27 aprile 2003. L'indomani ci ricevette il Papa, c'ero anch'io evidentemente, nella sala Paolo VI. Marco Daviano, disse, è un esempio per la coraggiosa azione apostolica, apprezzata da tutti, e per la preghiera, fedele alla più genuina tradizione francescana e cappuccina. I suoi interventi in campo sociale, sempre finalizzati al bene delle anime, costituiscono un incoraggiamento anche per i cristiani di oggi a difendere e promuovere i valori evangelici. Il beato Marco Daviano protegga l'Europa perché possa costruire la sua unità non trascurando le comuni radici cristiane. Vedete che conclude sempre il suo dire, il Papa, con la parola delle comuni radici cristiane. Però invoca il padre Marco sull'Europa, protegga l'Europa. Oggi ne ha bisogno l'Europa di questa protezione. Ecco, è un'invocazione che noi eleviamo al padre Marco con tanta fiducia. Padre Marco, anch'io ti dico, vero, ho tanto zelato la tua causa qui da 30 anni che me ne occupo, vero? Ecco. Oggi ascolta la nostra preghiera. Perché? Perché l'unità della Chiesa e dell'Europa e della Chiesa in Europa sia costruita e garantita nella pace. Perché non si frantumino le radici cristiane dell'Europa, chiedo. Ma queste comuni radici cristiane vengano riconosciute e improntino il modo di agire anche dei politici in Europa, perché laddove c'è vera professione cristiana non c'è la guerra, non c'è spazio per la guerra, che è il massimo peccato. E il Papa ha dato anche delle definizioni del padre Marco: contemplativo itinerante per le strade dell'Europa, profeta disarmato della misericordia divina. Europa, misericordia e anche profezia disarmata. Il padre Marco invita a far cadere le armi e a una riconciliazione che esalti la comune appartenenza dei popoli europei ad una radice cristiana, per cui i popoli europei, se sono tutti cristiani, devono arrivare alla pace, devono far pace, lo devono fare, altrimenti la guerra è un tradimento dei valori evangelici ed è un tradimento di Cristo stesso, della sua passione, morte, perché è morto per noi e per la nostra salvezza. Allora, spinti da queste attualità del padre Marco, Radio Voce nel Deserto vuole riproporre il messaggio sostanzialmente di Marco Daviano, che Sgorlon, sapete, nel suo romanzo ha ribattezzato Marco d'Europa, e oggi noi abbiamo recuperato anche questo titolo meraviglioso, sintetico, bellissimo, vero, con iniziative che si stanno svolgendo anche in questi giorni di carattere culturale. Bene, Radio Voce nel Deserto ha desiderato fortemente, e me l'ha fatto presente la redazione, desiderato recuperare dei materiali su padre Marco che giacciono nell'archivio radio, e ci siamo accorti di quanto importante è stato salvare, mettere via le cose, no? E il passato ritorna, no? Allora, sono state ritrovate 13 registrazioni su padre Marco dell'anno 1994,
E io stesso, che tenevo allora una cronaca dettagliata di tutto ciò che avveniva su Padre Marco, ero già allora entrato al servizio, diciamo così, della causa di Padre Marco e del carissimo Padre Venanzio, con il quale ho vissuto per 20 anni. Ecco, alla data, pensate, del 23 giugno 94, risaliamo a circa 30 anni, a quasi 30 anni fa. Mi sembra quasi di perdermi nella storia, anche nella mia vita personale. Io neanche ricordavo, per dirvi la verità, di aver assistito a questi 13, qui sono stati ritrovati, interventi di varie persone, anche del sottoscritto. Ecco, e sono interventi su Padre Marco che noi oggi ecco, e sono interventi su Padre Marco

e quindi riascolterete la sua voce, perché da diversi anni è nel paradiso. E Anna Maria Mattiussi Violi è stata, veniva e la invitava, il padre Venanzio ha invitato Walter, ha invitato altri a illustrare i temi, ho scritto qui, della, scrissi qui, dell'attualità ecclesiale storica dell'allora venerabile padre. Ecco, queste registrazioni anche oggi ci offrono uno spaccato di quella che era la, anche il così, il moto interiore nostro, anche emotivo, che ci conduceva allora a perseguire la causa di padre Marco, che allora, 1994, non aveva ancora la certezza di arrivare al porto della beatificazione, a questa meta, perché il percorso per portare padre Marco agli altari, cioè al 27 aprile 2003, è stato estremamente difficile, accidentato, complicato, complicato da ultimo per la difficoltà che padre Venanzio ha avuto nel far approvare dalla Santa Sede il cosiddetto miracolo, anzi il miracolo, ecco, necessario perché siano beatificati i non martiri, i confessori della fede. Ecco, c'è stata una lunga battaglia, anche qui diciamolo pure, di che ha voluto ripristinare la verità, però, ecco, perché il caso presentato era anche assistito da una profezia, come sappiamo, di San Leopoldo Mandic, sulla quale padre Venanzio ha molto insistito. Nel frattempo però il padre, che non mollava e che aveva argento vivo nel cuor suo e anche nelle gambe sue, si è dedicato anche con la mia aiuto, sostegno, collaborazione, particolarmente il mio, ecco, e si è dedicato alla diffusione rinnovata del padre Marco un po' dovunque. Quando incontrai padre Venanzio, egli tendeva a chiudersi in convento qui al Cristo, aveva un'età già ragguardevole, nel 94 aveva 85 anni, siamo andati avanti con la sua vita, fin di cui quest'anno ricorre il 15° anniversario della morte, a 99 anni. Io gli ho detto: padre, buttiamo fuori il padre Marco, facciamolo uscire dalle mura del convento. Ci siamo dedicati ad un'opera di diffusione, di divulgazione, di celebrazioni di messe, di pellegrinaggi, anche di convegni ci sono stati bellissimi, di approfondimenti culturali, di scrittura, poi di articoli non ne parliamo, ecco, di grande, abbiamo prodotto una quantità immensa di materiali anche, no? Ecco, di occasioni, di appuntamenti, di celebrazioni. Io me la sono goduta tutta con padre Venanzio, vi dirò, ecco, proprio voglio ricordarlo con grande affetto come mio padre spirituale, eccezionale nella predicazione, ecco, e nella immedesimazione con padre Marco che lui ha avuto. Tutti lo abbiamo ribattezzato il padre Marco Redivivo. Senza padre Venanzio non avremmo il beato Marco, perché noi abbiamo visto in lui la figura di padre Marco, anche la figura ascetica, la figura religiosa. Non dobbiamo dimenticare che padre Marco è un cappuccino della prima ora, cioè un cappuccino severo, ecco, abituato alla penitenza, anche corporale, un uomo di coerenza, di una vocazione esigente, quella dei cappuccini, e padre Venanzio aveva professato lo stesso stile di vita di allora, perché i cappuccini dal 600 fino al Concilio Vaticano II non erano cambiati nello stile di vita e nel modo di essere formati, anche molto severo. Ecco, quindi in padre Venanzio noi abbiamo avuto un padre Marco Redivivo che si è dedicato anima e corpo da allora, da quando io l'ho preso in mano, cioè verso il 1992 abbiamo cominciato, fino alla sua morte nel 2008. È stata un'epopea per me, e il fatto che la radio abbia conservato traccia di queste celebrazioni, di questi appuntamenti ripresi a pieno ritmo soprattutto in Friuli e in Veneto a riguardo del padre Marco, mi commuove anche. Per cui nel riascoltare queste trasmissioni che ora nel 20° anniversario della beatificazione la radio ci riproporrà, e lo farà tutti i martedì alle ore 22 della sera, cioè a quest'ora in cui oggi io vi trasmetto, il mio vuole essere un cappello introduttivo alla riproposizione di questo ciclo su padre Marco, e poi in replica anche la domenica alle ore 9:50 del mattino, mi hanno detto. Ecco, nel riascoltare mi commuoverò, ma anche mi confermerò nella bontà di ciò che abbiamo fatto. Forse non abbiamo proprio perso, qualcuno mi dice che ho perso tempo, vero? Ecco, ma ecco, io penso di no, l'abbiamo guadagnato anzitutto perché si sono creati, carissimi, dei legami umani.

anche tra di tante persone che ho incontrato in questi decenni e che hanno e ho visto l'apprezzamento anche delle autorità politiche, ecco, amministrative, sulla figura di Padre Marco. Padre Venanzio ha saputo progressivamente portare all'apprezzamento della figura di Padre Marco e non alla sua contestazione. Questo è un grande merito che Padre Venanzio ha avuto, e il Comitato per la Causa di Canonizzazione cerca di portare avanti questo suo stile, vero, di rendere Padre Marco una persona attuale, il suo messaggio attuale, ma soprattutto un santo da pregare, perché come scopo abbiamo la canonizzazione. Allora, noi parliamo a 20 anni dalla beatificazione, ma però ragioniamo sempre sulla prospettiva della canonizzazione, i cui tempi sono nelle mani di Dio. Io rispondo sempre così quando mi viene chiesto sui tempi della canonizzazione: c'è necessità di un nuovo miracolo. Allora non perdiamo la speranza, evidentemente, di farlo santo, ma è necessaria, carissimi, anzitutto la preghiera. Per cui anche in questo ultimo periodo, anche nel comitato, io insisto molto perché venga divulgata la preghiera di pace, l'invocazione alla pace di Padre Marco, perché Padre Marco sia pregato come apostolo di pace, per l'avvento della pace in Europa, e perché il Signore ci dia anche un segno della sua presenza, della sua operatività in paradiso, no? Della sua, che sta lavorando, e che sta lavorando anche per qualcuno di noi che gli chiede anche una grazia, un miracolo, ma bisogna che questa richiesta sia una richiesta precisa, ecco, sia una richiesta motivata, precisa e fedele, cioè anche prolungata nel tempo, perché quando tu credi in una persona non smetti di avere un rapporto con essa, vero? E ti fidi di essa e continui a chiedere ad essa di essere aiutato e soprattutto amato, prima di tutto amato. Noi chiediamo a Padre Marco che ami l'Europa, d'accordo, e interceda presso Dio il ripristino della pace, e ami anche ciascuno di noi ciò che noi gli presentiamo. Guardate, è difficile fare i santi, canonizzare non è una cosa facile, ecco, i processi sono rigorosi, eccetera, ma ci vuole la materia prima. Però io ho dato una scorsa anche agli altri che sono stati beatificati con Padre Marco il 27 aprile 2003: Giacomo Alberione, il fondatore della famiglia paolina, Maria Cristina Brando, fondatrice della Congregazione delle Suore Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato, Eugenia Ravasco, fondatrice della Congregazione delle Figlie dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria, Maria Domenica Mantovani, cofondatrice dell'Istituto Piccole Suore della Sacra Famiglia, e Giulia Salzano, fondatrice della Congregazione delle Suore Catechiste del Sacro Cuore. Non sono informato su tutti, però mi sembra che le ultime due sono già sante, cioè dopo 20 anni possiamo dire che dei 6 religiosi e religiose italiani che furono scelti per le beatificazioni, per la cappella papale presieduta da Giovanni Paolo II, Santo Padre, per la beatificazione di quel giorno, Domenica della Divina Misericordia del 2003, di queste 6 alcune sono già sante, canonizzate. E il nostro Padre Marco, però bisogna dire anche di Alberione, che è una figura di notevole spessore, il fondatore di Famiglia Cristiana, anche lui attende di essere santo. I tempi di Dio non sono mai proporzionali anche alla fama, alla notorietà dei candidati alla canonizzazione. In questo caso vediamo che un po' le più piccole, le meno conosciute, come potrebbero essere la Mantovani e la Salzano, sono già sante. Quelli che almeno storicamente parlando sono più noti non lo sono ancora diventati. Sa, questo fa parte del mistero, dei misteri della fede, tutte queste cose, anche questo particolare. Però non dobbiamo disperare, ecco, il Signore ascolterà le invocazioni che gli presenteremo, e ripeto, la prima invocazione è quella per la pace, per cui io vi invito con questa anteprima ad ascoltare, ad apprezzare. Io tornerò indietro con il tempo anche di tanti anni, 30, 20, ecco, questo ciclo Padre Marco beato da 20 anni, ricordandovi che andrà avanti, perché le puntate che sono state trovate in archivio sono numerose, andrà avanti. Oggi c'è la prima puntata, l'anteprima, il 25 aprile, siamo a 2 giorni dal 20° anniversario della beatificazione, ma poi avremo le puntate di maggio, di giugno, di luglio
e fino all'8 agosto, cioè andremo avanti con questo ciclo molto ben così incasellato nel tempo, andremo avanti fino alla vigilia della festa liturgica del Beato Marco, della sua memoria, del 13 di agosto, per cui io ho il compito di, ho avuto oggi il compito di fare l'anteprima, di introdurre questo ciclo che sarà concluso poi da me stesso annunziandovi i programmi della festa del Beato Marco del 2023. Allora, gli argomenti sono molti, parleranno, sentirete la voce di persone che non sono più qui in questo mondo, ma che già godono della compagnia del padre Marco, di Anna Maria Martussi Violi, che è la curatrice, di Antonio San Paolo Pittore, del signor Altan di Aviano, Mario Giovan Battista Altan, storico di Aviano. Vedo qui il nome addirittura del cardinale Stickler, che ci ha rilasciato una dichiarazione, allora venne ad Aviano nel 1994. Ecco, cardinale austriaco, anzi viennese. Don Pierluigi Mascherin, allora parroco di San Zenone di Aviano. Queste sono le registrazioni di le 13 registrazioni del 1994. Ci sono ancora io in vita. Ecco, e sentirete la mia voce forse imberbe di 30 anni fa, ma per esempio è ancora in vita ed è attivissimo Monsignor Romano Nardin, ecco, che vedo che è tra i coloro che hanno testimoniato padre Marco già allora. Evidentemente sarà commovente ascoltare la voce di padre Venanzio, che non manca in queste registrazioni. E come 14ª puntata avremo anche l'omelia di Monsignor Amedee Grab, vescovo di Coira, pronunziata da Aviano quando celebrammo la prima festa liturgica del Beato Marco dopo la sua beatificazione, dunque il 13 agosto di 20 anni fa, del 2023. L'ascolteremo il 1 agosto, cioè proprio nell'imminenza del 20° anniversario. E il Monsignor Grab non era soltanto allora il vescovo di Coira, era stato invitato per la celebrazione della prima festa liturgica, e che fu un avvenimento molto importante perché mosse più di 150 sacerdoti, c'erano presenti allora. Egli era allora il presidente dei vescovi europei, della conferenza dei vescovi europei. E questa sarà la 14ª puntata, quindi la 14ª non è del 94, non è una registrazione del 94, ma del 2003. Carissimi, avremo ben, c'è carne al fuoco molto interessante per poterci sintonizzare in questi prossimi 3 mesi su Radio Voce nel Deserto e avere la compagnia spirituale del padre Marco, risentirla per anche essere determinati a invocarlo per la pace in Europa e per le nostre esigenze personali. E a questo proposito lasciatemi concludere con una frase significativa del cardinale Marco Cè, patriarca di Venezia, scritta ancora nel 1999 in una lettera al cardinale Christoph Schönborn, arcivescovo di Vienna, in occasione allora del 300° anniversario della morte di padre Marco, che è stato l'altro grande avvenimento insieme alla beatificazione che io ho potuto curare insieme a diversi collaboratori. Disse allora, e questa attualità è importante, cioè il cardinale Cè dice delle cose che a distanza di più di 20 anni, di quasi 25 anni, sono ancora di un'attualità spaventosa. Disse: Marco d'Aviano percorse la via dell'Europa per circa 20 volte, con fermezza e coraggio autenticamente apostolici, per annunciare il Padre che perdona e sana, il Dio salvezza e pace del mondo, la provvidenza che guida a porti sicuri la storia umana e le offre occasioni per costruire futuro, senza evitare i sentieri scoscesi e le scalate perigliose. Padre Marco ci alleni alle vette della santità, interceda pace e unità, soprattutto nelle regioni ancora provate dagli odi che lui combatté. L'Europa si presenti all'appuntamento del 3° millennio con l'impegno a camminare nella sua globalità ovest ed est verso l'Unione. E le chiese in Europa precedano con l'esempio, come fece il padre Marco, su tale strada. Allora la pace e la libertà avranno sconfitto davvero la guerra e l'ingiusta oppressione. L'Europa ha bisogno di esempi e di santi come padre Marco. Lo ripeto, l'Europa ha bisogno di padre Marco. Dite poco. E preghiamolo allora per questa esigenza di pace. Signore Gesù Cristo, che per il ministero sacerdotale e taumaturgico del beato Marco d'Aviano hai consolato tanti cuori e tanti malati, esaudisci la mia preghiera. Il tuo sguardo misericordioso si posi su di me.
tornando a te con animo contrito, io possa colmare la distanza da Dio causata dal peccato. Fa che, seguendo l'esortazione del Beato Marco, predicatore del dolore perfetto, i cristiani dell'Europa ricca di cose e impoverita di valori, si volgano al Padre che largamente perdona e ravvivino la memoria di te risorto e la speranza nell'eternità beata. Sostenuti dallo Spirito, si appassionino ancora all'annuncio del Vangelo e donino a tutti una testimonianza forte di pace e fraterna unione dei popoli per la pace e contro la guerra. Ottienimi, contemplando la tua croce luminosa, la grazia della conversione e quella che desidero e attendo solo dalla tua bontà per i meriti del Beato Marco, apostolo di pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Beato Marco, apostolo di pace in Europa, vieni in nostro aiuto. Amen.

Radio Voce nel deserto da Pordenone vi ha proposto un nuovo ciclo dedicato a 15 trasmissioni su Padre Marco Daviano nel ventennale della beatificazione.

Rosario Tronnolone propone Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. Al telefono l'autore.

Ogni anno milioni di bambini non nascono perché sono uccisi nel ventre della madre. Milioni nascono ma sono abbandonati perché la madre è sola, perché non ha lavoro, perché non voleva quella nascita. Altri vengono affidati dal tribunale ad una famiglia diversa da quella naturale, perché questa non è in grado di educare colui che è venuto alla luce. L'abbandono scava nel cuore del bambino un terribile vuoto. Mette dentro di lui la desolante certezza di non essere stato voluto e amato. Una ferita che non si rimarginerà mai completamente. Una fonte di tristezza e di disagio che tornerà a farsi sentire nelle varie epoche della vita. Venne tra i suoi, ma i suoi non l'hanno accolto, leggiamo nel Vangelo di Giovanni. Tra i cristiani è nata così l'apertura ad accogliere nella propria famiglia i bambini abbandonati, a dare un padre e una madre a chi non li ha. Occorre un lavoro profondo affinché il desiderio di un figlio non nasca soltanto dalla volontà di sanare una mancanza, la sterilità, spesso avvertita come dolorosa ingiustizia. Mi ha scritto una persona: non generare figli per una famiglia rappresenta una ferita, fa nascere un'insicurezza di fondo. Riuscirò in qualcosa se non riesco nella cosa più importante? In taluni nasce allora la tentazione di compensare il vuoto con il successo sociale, la carriera, l'apparire. Un figlio non può essere mai concepito come qualcosa di dovuto, un diritto. Egli è un dono. In altri casi, molto numerosi, famiglie che hanno già eredi sono spinte dalla carità ad aprirsi all'accoglienza. Accogliere in affido temporaneo o in adozione definitiva un bambino o una bambina è una decisione di grande rilievo che deve essere presa con ponderazione e assieme con fidanza in Dio. Il figlio adottato entra a far parte della famiglia a tutti gli effetti come figlio legittimo. Seppure in modo inconsueto, egli ci è affidato da Dio esattamente come i figli biologici. Da alcuni anni sono spettatore ammirato e interessato della realtà di Famiglie per l'Accoglienza, una rete di famiglie diffuse sul territorio nazionale e in diversi paesi del mondo che si sostengono nell'esperienza dell'accoglienza familiare e la promuovono come bene per la persona e per la società intera. Parecchie centinaia di nuclei familiari si aiutano in modo molto libero e creativo nel difficile ed esaltante cammino che vive chi si apre a nuove presenze in casa. Cosa ho imparato? Innanzitutto che ogni figlio è un dono, un regalo che ci è affidato, ma di cui non siamo i padroni. Noi non siamo altro che madri e padri putativi. Imparare questa verità è un'arte difficile, ma necessaria. Il figlio ci è dato in custodia. È entrato nella nostra casa, ma il suo futuro è lasciarci correre la sua strada. Non verranno meno, anzi, si approfondiranno i legami affettivi, ma questo accadrà quanto più il figlio sarà diventato un essere autonomo e capace di vivere da sé per gli altri.

Nessuno può avere progetti da imporre ai figli. Desideri, certo, aspirazioni, ma noi genitori non siamo il Dio dei nostri ragazzi. Così non dobbiamo lasciarci schiacciare dai bilanci. Molto facilmente il figlio adottato sarà portato a vivere ribellioni anche forti, a sentire il peso della sua diversità. Non dobbiamo mai disperare. Piuttosto, occorre lasciare sempre aperta la porta perché chi è fuggito possa tornare. E questo vale per tutti, anche per i figli biologici. Un tempo la condizione di figlio adottivo non veniva spesso rivelata. Oggi tutto ciò sarebbe impossibile. Non rimane che il difficile momento in cui parlare al proprio bambino. Molti specialisti mi hanno detto che è meglio farlo a 4-5 anni, quando si ha la capacità di metabolizzare tante notizie, prendendone assieme la distanza. Mai demonizzare qualcuno. Non esiste la mamma cattiva e quella buona. Esiste invece quella che non ha saputo fare diversamente, perché non era stata educata o non aveva la possibilità di accogliere. E quella che ha ricevuto da lei, come in una staffetta, quel figlio. In qualche modo misterioso, accogliendolo, la madre e il padre adottivi accolgono anche il desiderio più profondo e la vocazione alla maternità e paternità della madre e del padre naturali. Quando si hanno già dei figli, occorre parlare loro del desiderio di adottarne uno? È necessario coinvolgerli? A mio parere, sì, assolutamente. Quando la pancia della mamma si ingrossa perché in arrivo un fratellino o una sorellina, il figlio che c'è già deve essere preparato al nuovo arrivo. E nel caso dell'adozione e dell'affido, la necessità è ancora più radicale. Non si tratta di chiedere il permesso ai figli. Quale genitore chiede il permesso ai suoi figli per mettere al mondo un nuovo essere? E poi chi può dire se e quando arriverà? Ma di maturare con loro quell'apertura al mistero che richiede l'accettazione di una nuova presenza che arriva per vie straordinarie, e magari già grande in età, senza che ci si possa abituare a essa.

L'adozione e l'affido costringono così a riscoprire all'ennesima potenza, anche se con grande semplicità e abbandono, le virtù cristiane. E prima ancora il cuore del cristianesimo. Un Dio di tre persone che a un certo punto, chissà perché, ha aperto la sua casa a noi, facendoci uscire dal nulla. L'essenza dell'essere è l'amore. Questa è la grande rivelazione. Quando non esisteva nulla se non Dio, esisteva l'amore. Per questo è stato creato l'universo, per un dilatarsi dell'amore. Saperse in nuovi amor l'eterno amore, ha rivelato Dante nella Commedia. L'amore è il cuore di ogni cosa. Amore, amore, omne cosa conclama, scrive Jacopone da Todi. È la vita intima e profonda di ogni essere. Tutta la nostra vita quotidiana è impastata dell'Eterno che ci fa essere. Da Lui veniamo, in Lui siamo, a Lui andiamo. Di Lui siamo fatti. Egli è l'energia del nostro cuore, il bene cui tende, è la verità che la nostra mente cerca senza sosta. Noi non siamo polvere abbandonata nell'universo. Solo se impariamo ogni giorno questa gratuità totale del fatto che ci siamo e la comunichiamo per contagio agli altri, possiamo aprirci all'accoglienza. Io sono stato voluto, amato. Anche tu, mio marito, mia moglie, mio figlio. Allora possiamo prendere in casa chi non si sente voluto e amato, perché è stato abbandonato da coloro che per lui rappresentavano Dio. Se la nostra vita vive nella luce di una positività di fondo, nella certezza che Dio esiste ed è Padre, perché non riverberare un po' di questa luce anche su altri che ci appaiono meno fortunati? La scoperta di essere amati è molto più luminosa dell'esperienza di amare. Scopriamo così che gli altri non sono né nemici né estranei, ma coloro che ci aprono a Dio, alla verità di noi stessi. Scopriamo che la vita non è un monologo, ma un dialogo, riflesso di quel dialogo eterno da cui ha avuto origine il mondo.

La scoperta della positività della vita non cancella il sangue, il dolore, l'errore, il dramma. Impariamo a curvarci sulle ferite, l'altra faccia necessaria e misteriosa della nostra esistenza. Il bene, per affermarsi, comporta anche il male. È questo il fondo più oscuro della vicenda terrena. Nell'eterno dialogo, come in una sinfonia, entrano note e accordi diversi, melodiosi e anche dissonanti. Il volto sputacchiato e pieno di sangue di cui parla Isaia è anche il volto del più bello dei figli dell'uomo. Gesù, sulla croce, ci appare vivere un'esperienza ripugnante e nello stesso tempo attira tutti a sé. Dio si è fatto uomo. Il Figlio è venuto tra noi per vivere con noi quello che lui viveva con il Padre, per mostrarci il Padre. Accogliere un figlio, naturale o adottato, è entrare in questo dialogo. Occorre dunque prepararsi. Il nostro accettarci gli uni gli altri, il nostro accoglierci, è come l'ultima eco, l'ultima onda di un oceano, e questo oceano è Dio. L'altro è la parte di me che ancora non conosco. Ogni figlio che entra in casa mette in discussione tutta la famiglia. Occorre disporre il cuore e la mente al terremoto del nuovo incontro.

0: E anche oggi è con noi Monsignor Massimo Camisasca, il fondatore, il superiore generale della Fraternità Sacerdotale dei Missionari di San Carlo Borromeo, l'autore del volume Amare Ancora, che ci sta accompagnando in questo cammino. Benvenuto Don Massimo.
1: Ecco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Per me è un appuntamento molto bello e molto gradito questo, che non mi permette solo narcisisticamente di tornare sulle pagine che ho scritto, ma piuttosto invece di parlare con delle persone. Devo dire che in queste settimane sto incontrando molte persone intorno a questo libro e sono contento che le parole che ho scritto possano essere utili ad altre persone. Ecco, questa è la ragione per cui ho scritto questo libro, proprio per gettare luce e speranza nella realtà delle famiglie. Spero che anche attraverso questi nostri 18 appuntamenti un po' di questa luce, di questa speranza possa riverberarsi anche in coloro che mi ascoltano.
0: Ed è così, senz'altro. Dunque, oggi abbiamo parlato di adozione, un argomento che appunto sta a cuore a molte famiglie, perché continuiamo appunto a parlare di figli, ma direi che la prima cosa veramente che lei mette in evidenza è quanto sia importante per qualunque essere umano capire di essere stato amato e accolto e voluto.
1: Io uso questo termine, siamo tutti padri e madri adottive, non è una buttata. È invece un'utile riflessione sul fatto che anche per chi li ha avuti biologicamente, i figli sono pur sempre un dono che è stato assegnato per poter essere educato, fatto crescere e poi lanciato nel mondo. Non sono un nostro possesso, non sono qualcosa che noi possiamo plasmare a nostro piacimento e su cui possiamo esercitare un diritto di proprietà. In questo senso ogni padre e ogni madre riceve dei doni e li porta a frutto per tutto quanto il mondo. Ecco, in questo senso parlo di genitori putativi e in questo senso trovo che sia molto utile guardare alla famiglia di Nazareth per capire il senso e la verità di ogni famiglia. Da un po' di anni seguo parecchie famiglie adottive e da loro ho imparato moltissime cose, soprattutto ho imparato il difficile rapporto che esiste fra genitori e figli e anche fra genitori e figli adottati, anzi in modo particolare fra genitori e figli adottati. Io trovo che lì in quell'esperienza si imparino molte cose, si impara soprattutto il grande bisogno che ogni bambino ha di avere un padre e una madre e soprattutto che ogni bambino ha di sapere chi è il proprio padre e la propria madre. Purtroppo in molti casi di queste famiglie adottive non è possibile sapere e si scava un buco dentro il bambino, un buco, il buco dell'abbandono, il buco del sapersi non essere stato voluto. E allora è proprio da questa mancanza che occorre cominciare a costruire attraverso una donazione molto lunga e molto disinteressata, perché questo buco può ripresentarsi in tante fasi dell'esistenza e bisogna sapere che così come i nostri figli non sono un nostro possesso, così non possiamo programmare le reazioni che essi hanno di fronte alla vita, e quindi è un'educazione continua ed è una scuola di gratuità continua, l'accoglienza, l'affido, l'adozione, però insegna qualcosa a tutte le famiglie anche.
0: Lei affronta il problema anche in maniera molto concreta, intanto ritiene che sia necessario sempre, lì dove possibile, parlare con i propri figli, sia della condizione appunto dell'adozione, sia del desiderio di adottare quando appunto si hanno già degli altri figli.
1: Allora, questo è un tema delicatissimo e non penso né pretendo di dire delle cose incontrovertibili, dico soltanto delle riflessioni e delle esperienze che nascono appunto in me da questi incontri. Per quanto riguarda il figlio adottato, io ho sentito un'infinità di famiglie e oggi mi sembra che anche gli studiosi competenti siano d'accordo che intorno ai 4-5 anni sia opportuno cominciare a parlare al proprio figlio adottato di questa condizione, perché una rivelazione successiva molto più avanti sarebbe ancora più traumatica. In secondo luogo, bisogna stare molto attenti a non demonizzare la madre o il padre che hanno abbandonato, perché in questa rivelazione di essere stati abbandonati deve contemporaneamente maturare anche nel bambino o nella bambina la percezione che dietro questo abbandono ci possono essere delle responsabilità plurime, senza nulla togliere la gravità di quel gesto che solo Dio potrà giudicare. Ci possono essere delle condizioni che lo hanno facilitato o addirittura in taluni casi reso quasi obbligato, e quindi bisogna far percepire al bambino o alla bambina che esiste sempre una bontà originaria del padre e della madre, in modo che il buco dell'abbandono non sia così tragico e vorticoso. Invece, per quanto riguarda i figli biologici, i figli che si sono avuti, sempre, a mio parere, interessarli e renderli partecipi, laddove ci sono ovviamente, alla decisione di portare in casa, quindi di adottare un bambino che sarà poi il loro fratello, la loro sorella. Non penso che sia bene far cadere sulla testa di questi figli qualcosa che li riguarderà per tutta la vita.
0: Lei non nasconde ovviamente anche i problemi che l'adozione porta con sé. È un'avventura, un terremoto, lo definisce lei ad un certo punto.
1: Sì, ho accennato prima che proprio perché l'adozione nasce dal desiderio di accogliere, di raccogliere dei bambini che sono stati abbandonati, l'abbandono è un'esperienza altamente drammatica che la persona porta sempre con sé fino all'ultimo giorno, e quindi niente può essere previsto e programmato, ed è realmente una scuola infinita di gratuità.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

0: E io sono molto lieto di salutarvi e di augurarvi che questa giornata sia ricca di tante opere buone. È veramente tanto bello vivere sempre così in comunione, sentirci fratelli, raccomandarci a vicenda a Dio che è nostro Padre, vivere nel suo santo timore e compiere con un profondo desiderio di obbedienza la sua volontà. Insieme con voi desidero di approfondire il tema fondamentale della preghiera. Gesù ci ha detto che noi dobbiamo pregare sempre, senza mai stancarci.
1: Cosa significa pregare con il cuore? Che cos'è la preghiera del cuore? È un argomento di spiritualità che ha bisogno di molta riflessione, di molto silenzio interiore, di molta pace. Comunque io spero che anche questo momento sia reso fecondo dalla potenza dello Spirito Santo e dalla presenza della nostra Mamma Celeste, per cui possiamo entrare in un momento di fervore, in un momento di profonda intimità con Dio, perché in realtà questi temi di spiritualità, più che essere oggetto di lezione, di spiegazione, di catechesi, sono e devono essere frutto di esperienza. Cioè non si può spiegare che cos'è la preghiera del cuore, come non si può spiegare come è fatta una torta. Sì, si possono conoscere gli ingredienti, ma la torta è fatta per mangiare. E quando si è mangiata la si gusta e si nutre. Così la preghiera del cuore, si può sapere qualche cosa così di quelli che possono essere gli ingredienti, ma la preghiera del cuore è un dono dello spirito che si vive, che si penetra. Nel nostro cammino di preghiera evidentemente dobbiamo puntare a questa che possiamo chiamarla la perfezione della preghiera. Sappiamo che la preghiera più scadente è la preghiera vocale, che è quella fatta di formule, che è fatta di suoni. Sappiamo che Gesù un giorno ha rimproverato coloro che lo onoravano con le labbra e non con il cuore. Questo non vuol dire che non ci devono essere momenti in cui noi possiamo anche onorare Dio con le labbra, però sappiamo che se non viene travolto il cuore, i nostri suoni possono diventare un'ipocrisia, un'apparenza. Ciò che conta è l'interiorità, la ricchezza che abbiamo dentro. Quindi vogliamo anche domandare un particolare aiuto di Spirito Santo, perché possiamo in questo momento sentire che è lo Spirito che passa, che ci fa entrare in un clima di intimità, di comunione con Dio. Possiamo dire che la preghiera del cuore innanzitutto significa entrare nella profondità di noi stessi. Quindi è un chiuderci all'esterno. Ed è qui già un urto che noi e dobbiamo fare contro noi stessi, perché se esaminiamo bene la nostra vita, noi siamo sempre continuamente sollecitati dall'esterno, sempre noi, e siamo proiettati a preoccuparci di tutto quello che avviene fuori. E fino a quando noi siamo presi da tutto quello che avviene fuori, non si potrà mai pregare col cuore. chi è preso dalle distrazioni, dalle cose che avvengono, dalle persone che ci circondano, dalle piccole difficoltà che incontriamo, dagli screzi, dai contrattempi, dal caldo, dal freddo, non potrà mai pregare con il cuore. Quindi la preghiera col cuore è un salto che facciamo dentro di noi, proprio abbandonando tutto quello che c'è fuori di noi, ignorandolo, anche fuori fosse la guerra. Questo non vuol dire che dobbiamo abbandonare il posto dove ci troviamo, perché uno può pregare col cuore anche restando nel suo posto di lavoro, naturalmente senza trascurare il suo lavoro, il suo dovere, però uno, se dentro di sé già ha una presenza forte di Dio, ecco che quello può continuare a lavorare e prega col cuore, perché nulla lo distrae. Nulla lo dissipa, nulla lo assorbe, nulla lo distrae. Ecco, allora il primo balzo che si deve fare per pregare col cuore è fare un balzo dentro di noi, un tuffo dentro di noi, proprio a freddo o anche a caldo se volete, perché dentro si trova sempre il caldo. Perché? Perché dentro c'è il Signore, dentro di noi c'è Dio. Quindi la preghiera del cuore è entrare nella profondità di noi stessi, non basta però entrare nella profondità di noi stessi, ma entrare per incontrare Dio, quindi per creare un rapporto con Lui. Ecco, noi vediamo quanto spesso invece creiamo rapporti sempre con le cose esterne, con le persone che sono fuori, con le nostre difficoltà, rogne che abbiamo. Ecco, invece noi dobbiamo ricordare che c'è una presenza dentro di noi che vale più di tutte le altre presenze che sono fuori, perché dentro di noi c'è Dio. E quindi la preghiera del cuore vuol dire incominciare a prendere atto della presenza di Dio che è dentro di noi. Ecco, se uno non è convinto che dentro di sé ha Dio, non può mai pregare col cuore. Quindi la preghiera del cuore incomincia dal momento in cui io comincio a rendermi conto che dentro di me c'è Dio. Anche qui subiamo tante distrazioni, perché provate a pensare come facciamo a dimenticare che dentro di noi c'è Dio. È la presenza più grande, più straordinaria, più onnipotente, più essenziale. Come facciamo a dimenticarlo? Ecco, allora vogliamo sempre più convincerci, in modo da poterlo sempre continuamente ricordare, questo fatto straordinario, misterioso, incomprensibile, di infinita bontà, che Dio è dentro di noi. E ne siamo sicuri perché sappiamo da San Giovanni che Gesù dice: se uno mi ama, il Padre mio lo amerà. E noi verremo a Lui e porremo la nostra dimora in Lui. Ecco, è evidente che c'è bisogno di un rapporto di amore, se uno mi ama. E noi sappiamo che per amare Dio, per amare Gesù, non è che dobbiamo fare sforzi grandi, basta solo che ci accorgiamo che Dio ci ama, che Gesù è con noi, che Gesù è morto per noi, è vivo accanto a noi. Amare Dio vuol dire soltanto accorgerci del suo amore, perché noi non è che possiamo amare tanto Dio. E allora il Padre mi ama e verremo a Lui, Padre, Figlio e Spirito Santo. E già anche San Paolo poi ce lo ricorda quando dice: non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito Santo abita in voi. Siamo tempio di Dio, tempio del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio abita in noi, siamo un paradiso. Lì dove c'è Dio c'è il paradiso. Dentro di noi c'è Dio, dentro di noi c'è il paradiso. Per questo io tante volte vi ho detto: quando verrà la morte noi non faremo nessuna strada per andare in paradiso, ne abbiamo già dentro, solo si spalancherà davanti a noi come un cieco che vede improvvisamente. E allora la preghiera del cuore, che comporta un entrare nella profondità di noi stessi, esige questo sforzo di concentrazione, e questo sforzo di concentrazione non è altro che questo balzo che noi facciamo dentro di noi per creare questo rapporto, per darci questo appuntamento con Dio nel profondo del nostro cuore. Quindi nel momento del raccoglimento, del silenzio, questo potrebbe essere facilitato quando siamo nel silenzio, quando siamo soli. Certo che davanti alla televisione è difficile pregare col cuore, a meno che non si ascolti qualche trasmissione edificante. E quindi il primo passo che siamo chiamati a fare per entrare in contatto con Dio, per concentrarci con Lui, per incontrarlo dentro di noi, è logico che dobbiamo evitare tutto quello che ci impedisce a fare questo balzo. Che cos'è che ci impedisce a fare questo balzo? È il rumore, il chiasso, è la superficialità, è spesso anche la paura del silenzio. Oggi troviamo sempre più diffusa la paura del silenzio, ecco perché anche i giovani si sprofondano nei frastuoni più impressionanti, tanto da correre il rischio di rompere i timpani dell'udito. Si ha paura del silenzio perché siccome spesso Dio non è dentro di noi, ma c'è qualche cosa che ci disturba dentro di noi, allora il silenzio ce lo farebbe riemergere questo disturbo, e quindi lo sotterriamo, lo assordiamo nel chiasso. Oggi sempre più si rifugge dal silenzio ed è difficile trovarlo il silenzio, ecco perché noi anche invitiamo tutti i nostri fratelli, soprattutto nella celebrazione della preghiera del lunedì, ad avere un momento di silenzio, un silenzio prolungato, per incontrare Dio. E quindi dobbiamo riconoscere che non potremo mai entrare nella profondità del nostro cuore se noi amiamo il chiasso, se noi siamo gente superficiale, distratta, dissipata, presa da mille cose, affannati, Marta, Marta, tu ti affanni, ti preoccupi per molte cose. Marta non entra in intimità nella preghiera del cuore finché resta Marta. Se però dopo acquista anche, oltre che essere Marta, anche lo spirito di Maria, allora entra, pur continuando magari a fare le faccende di casa. E dobbiamo imparare a chiedere anche la grazia al Signore di amare il silenzio e di saper cercare il silenzio, e quindi di saper dominare anche tutte le distrazioni che ci aggrediscono. La più clamorosa è quella della televisione. C'è qualche famiglia che è riuscita proprio a farla fuggire, cacciarla via. Comunque sarebbe importante, già se la potessimo misurare all'essenziale, perché qualche cosa può essere utile, ci aiuta. Non possiamo vivere isolati completamente dal mondo, soprattutto perché anche nel guardare magari qualche volta la televisione su cose importanti, su cose che possono esserci utili, e noi potremmo sempre anche lì accostarci, non con lo spirito della gente curiosa, dispersa, dissipata, distratta, assorbita, ma con lo spirito di chi ha Dio nel cuore, sa di averlo ed è incentrata dentro nel cuore, per cui anche di fronte a qualsiasi notizia che viene ad apprendere, e subito la rapporta a Dio che è dentro di sé. Ed è importante anche che noi lo facciamo qualche volta, se ci accorgiamo che magari viene annunciata una disgrazia, che è capitato un incidente stradale, ecco, noi che abbiamo la presenza di Dio nel nostro cuore diciamo: Signore, abbi pietà di quella gente, fare una preghiera, raccomandarli a Dio. Non so quanta gente davanti alla televisione raccomanda a Dio quelli che si viene a sapere che sono morti, o qualche altra situazione anche, pregare per i medici, pregare per le situazioni particolari delle nazioni, sentirsi in colpa davanti a quelli che soffrono ingiustizia e fame. Ecco, guardare la televisione con occhio di fede, con occhio religioso, non con occhio da profano, perché allora noi santifichiamo tutto. Un discorso molto importante questo, perché il occhio di fede, con occhio religioso, non con occhio da profano, perché allora noi santifichiamo tutto.

e mi fa perdere tempo. E questo è il primo aspetto. Per poter arrivare a questo c'è bisogno sempre di saper usare su di noi una certa violenza. E perché si tratta di fare questo passaggio che vi ho detto, no? Si tratta di passare dal mondo esteriore al mondo interiore. Si tratta di passare dal mondo del sensibile al mondo della interiorità, della spiritualità, ed è un salto violento agli opposti, quindi proprio un'inversione di marcia, e occorre una certa violenza. Se uno non ha una certa volontà resta un trascinato, non potrà mai entrare nella profondità del suo cuore, sarà sempre uno che è condizionato, che è distratto. Quindi fare questo salto e fare questo tuffo è andare controcorrente, è andare contro il nostro egoismo, la nostra curiosità, il nostro comodo, è un reagire a quella che è la tentazione continua della nostra superficialità, cioè di vedere le cose così da un punto di vista puramente umano. Perché noi purtroppo con i nostri sensi siamo molto condizionati, limitati e oppressi da tutto ciò che è sensibile, e quindi per noi diventa molto difficile concentrarci, o perché siamo stanchi, o perché siamo nervosi, o perché siamo irritati, o perché le cose ci vanno male, o perché siamo scoraggiati, o non so per quale altro motivo. Ecco, noi sempre siamo condizionati, facciamo fatica a concentrarci, a uscire da questo mondo che ci domina, e anche dal nostro mondo interiore che ci domina, che non è il mondo di Dio, ma che è il mondo del nostro sensibile, delle nostre tendenze cattive, delle nostre passioni, dei nostri risentimenti. E quindi noi siamo molto ostacolati, in difficoltà a crearci questo silenzio, a scendere nella profondità della nostra coscienza. Quindi bisogna che ci abituiamo alla violenza contro noi stessi. Ecco perché Gesù dice che il regno di Dio patisce violenza. Dobbiamo esercitarci nella violenza. Abbiamo capito che le virtù sono l'abitudine che nasce da tanti atti ripetuti, da tanto esercizio, senza mai scoraggiarci. Non possiamo dire oggi non ce l'ho fatta, domani non tento neanche più. No, devi continuare. E allora ci rendiamo conto che la preghiera del cuore fondamentalmente è sempre una conversione, cioè un cambiamento, un passaggio, cioè un passaggio dall'esterno all'interno e dall'interno sensibile all'interno spirituale. È un passaggio dalla dispersione anche delle nostre attività, il nostro lavoro, dalla dispersione dei nostri affanni alla concentrazione. E poi c'è ancora questo, no? Che anche che noi riusciamo a fare questo balzo, questa conversione, e riusciamo anche ad entrare dentro nella nostra concentrazione interiore spirituale, qua avviene un altro impatto. È un impatto purtroppo che ci condiziona, ed è l'impatto della nostra miseria, della nostra debolezza, della nostra incostanza, della nostra imprudenza, dei nostri limiti. E qui viene collaudata la nostra umiltà. Quindi la preghiera del cuore esige una conversione soprattutto all'umiltà. Che essere umili vuol dire essere sinceri, essere veri, e quindi avere il coraggio di individuare le nostre ipocrisie, le nostre falsità, le nostre schiavitù che abbiamo dentro, e anche di guardare in faccia le nostre piaghe, le nostre ferite, i nostri traumi, le nostre abitudini cattive, in modo che noi prendiamo atto della nostra situazione.

situazione senza scoraggiarsi, senza voler essere diversi, senza voler scappare dalla nostra storia, accettando quello che siamo, la croce che ci pesa. E quindi c'è bisogno di avere questo coraggio, questa grazia da parte del Signore, e di affrontare questo scontro con noi stessi, con la nostra debolezza, con la nostra meschinità, con la nostra miseria, anche col nostro peccato. Ed è solo così che si può partire bene col cuore, con la preghiera del cuore, perché allora incomincio a capire che non c'è niente che mi deve disturbare, niente, niente, niente, perché io, essendo umile, rimetto tutto nelle mani di Dio, perché l'umiltà è verità, cioè mi fa capire che Dio mi ama così come sono. Perciò, se lui mi ama così come sono, perché devo andarmi tanto a preoccupare? Perché se mi preoccupo sono falso, orgoglioso, presuntuoso, stolto. Perché se non si preoccupa Dio, perché devo preoccuparmi io? Ecco allora che l'umiltà mi aiuta a restare nella calma, nella pace. E subito comincio ad essere preoccupato e attratto soltanto dal richiamo di Dio, unicamente dal richiamo di Dio. Allora, concludendo questo primo aspetto, richiamiamo queste premesse indispensabili alla preghiera del cuore. Ed è qui tutto il nostro campo di battaglia dopo, E sono premesse che devono essere sempre molto fisse dentro di noi, perché sono le condizioni indispensabili e le più importanti, le più necessarie per la nostra vita, per realizzare la volontà di Dio, che tutto il resto fuori di questo è niente, è spazzatura. Allora, qual è il mio massimo interesse, la mia massima attenzione per poter entrare nella preghiera del cuore? Prima di tutto, che mi procuri, che cerchi in tutte le maniere la calma. Perché? Perché uno spirito agitato non potrà mai entrare nella profondità di se stesso, evidentemente, no? C'è bisogno di calma. Chi è agitato sarà fuori di se stesso, fuori di Dio. Ecco, logicamente che queste virtù, queste condizioni, queste premesse sono dono dello spirito, però sono anche frutto della nostra corrispondenza, della nostra attenzione, della nostra buona volontà, della nostra preghiera,

Prima di tutto, quindi, calma. Poi, abbiamo detto, la premessa, la condizione del silenzio, perché nel chiasso non è possibile la concentrazione, non è possibile lasciarsi prendere da Dio, perché saremo presi da altre mille cose. Quindi con la calma, che la calma riguarda piuttosto i nostri nervi, i nostri affanni, le nostre agitazioni esteriori. Ecco, creare calma, la bonaccia. C'è il silenzio. Il silenzio che vuol dire anche distoglierci da ciò che ci disturba esternamente. Chiudere un po' le orecchie. Proteggere il cuore. Perché il silenzio può essere disturbato anche dai sentimenti che sono nel nostro cuore. Non c'è soltanto un silenzio rotto dai rumori esterni, c'è un silenzio rotto anche dai sentimenti interiori. Se uno rimurgina dentro sentimenti di rancore, di astio, di gelosia, di invidia, evidentemente non è nel silenzio. Anzi, il disturbo è il rumore più pericoloso questo. Calma e silenzio. Poi c'è bisogno anche di ordine. Purificazione. L'ordine potrebbe riguardare anche l'esteriore. Una persona che non è ordinata non potrà mai concentrarsi nella preghiera del cuore, perché viene disturbata da un disordine. Il disordine esterno è indice del disordine interno. Quindi uno che è tutto trasandato, ha tutte le sue cose buttate là alla rinfusa e non può concentrarsi. Ma c'è un disordine più profondo, il disordine dentro il nostro cuore, il disordine del peccato, il disordine della nostra superbia. E quindi è importante che noi abbiamo da purificarci dentro, in modo che dobbiamo togliere tutto ciò che dispiace a Dio dentro di noi. E quindi ecco la necessità di interrogarci. In questo momento che cosa piace a Dio? Ecco, metto ordine nei miei pensieri, ordine nei miei sentimenti, ordine nelle mie cose, ordine nelle mie parole, ordine nei miei rapporti con gli altri, ordine nel mio ambiente. Mi purifico, cioè chiedo perdono, mi libero, domando al Signore che mi faccia aderire alla sua volontà. Uno che è appannato, che è disturbato da mille cose disordinate, non può entrare in comunione con Dio nella preghiera del cuore. E infine, come l'abbiamo già detto prima, occorre la condizione, la premessa dell'umiltà. Cioè fare verità dentro di noi, essere umili, non vuol dire avere il collo storto, essere con la testa bassa e dire sempre di sì, lasciarsi mettere sotto i piedi. Può servire anche questo, se il Signore te lo domanda, di stare all'ultimo posto e di non scusarti davanti alle accuse. Ma l'umiltà è qualcosa di molto più vero dentro di noi, cioè vuol dire e metterci alla luce di Dio, quindi vedere con chiarezza ciò che Dio è per me e ciò che io sono per Dio, quindi confrontarmi con Dio. L'umiltà è mettermi al mio posto e accettare la mia storia e accettare la mia realtà di vita e accettare la mia croce. L'umiltà è riconoscere la presenza di Dio, la sua bontà, la sua misericordia e accettare la sua volontà. Ecco, perché soltanto se siamo veri, così autentici, solo così possiamo noi entrare nella verità dello Spirito di Dio, che è verità. Lo Spirito vi farà conoscere tutta la verità, e la verità è Gesù Cristo. E quindi abbiamo bisogno di questa armonia perfetta dentro di noi. L'umiltà toglie ogni disaccordo, ogni disarmonia con Dio e i fratelli. L'umiltà proprio è limpidezza, trasparenza,
è verità autentica, senza menzogne, senza ipocrisie, senza finzioni, senza falsità, senza disobbedienze, senza ribellioni. Ecco, capite che qui c'è già tutta la santità, no? Quindi vuol dire che anche la preghiera del cuore è un cammino che noi percorreremo con pazienza, però bisognerà che noi ce lo prefiggiamo, perché chiamati a essere gruppo di preghiera non possiamo esaurire la nostra preghiera nel rosario e nelle formule esteriori. Dobbiamo diventare veramente uomini e donne di preghiera, e si diventa uomini e donne di preghiera se preghiamo col cuore. Quindi ecco il primo passo. Non dimenticate queste premesse da cercare comunque dappertutto. Quindi creare la calma, creare il silenzio, creare l'ordine, ottenere la purificazione della mente, del cuore, dei pensieri, della volontà, ed entrare nell'umiltà. Allora ecco che si comincia a sentire la presenza di Dio, e quando io avrò scoperto la presenza di Dio dentro di me, allora incomincerò a concentrarmi proprio in questo attimo presente in cui Dio mi ama. Allora io saprò cogliere proprio questo incontro immediato, presente, attuale con Dio, e quindi non mi proietterò più nel futuro, né mi trascinerò dietro il passato, né mi perderò in fantasticherie, perché ciò che mi interessa è questo momento in cui Dio è presente in me. Perché quando Dio era presente ieri, ormai oggi non mi interessa più. Quando Dio era presente 2 minuti fa, adesso non mi interessa più. E quello che sarà presente Dio domani non mi interessa ancora. Quello che mi interessa adesso è che Dio in questo momento sia presente in me, e che io adesso in questo momento mi incontri con Lui. E questo mi prepara l'eternità, perché l'eternità sarà un atto presente eterno. Sarà un concentrato. Anche perché questo incontro con Dio immediato è un atto di amore, e l'amore non si proietta nel passato, nel futuro. Ama adesso. O ama adesso o non ama più. Io non posso vivere dell'amore di ieri, né dell'amore di domani. L'amore è questo di adesso, adesso che mi gusto l'amore. Se amo, amo adesso. È adesso che mi sazia questo amore. È un po' come mangiare, no? È inutile che io vada a gustarmi il cibo di ieri. Ormai ho quello di domani, non è ancora arrivato. O mi gusto adesso un buon dolce o un buon frutto e me lo gusto proprio fino in fondo e lodo e benedico Dio per la bontà di questo frutto, oppure perdo tutto, sono illuso. Ecco allora che la preghiera del cuore è un concentrarci nel momento presente, nell'attimo presente, in questo attimo in cui Dio è dentro di me. Quindi senza romanticismi, senza sentimentalismi, ma con grande decisione concreta, attuale, di lasciarmi coinvolgere da questa presenza di Dio. Ecco, vogliamo viverlo questo momento di presenza di Dio adesso. E domandiamo a Gesù che venga a insegnarci a pregare col cuore, come gli apostoli hanno chiesto: Signore, insegnaci a pregare. E domandiamolo anche alla nostra Mamma Celeste, che sempre insiste, che vuole da noi la preghiera del cuore, perché solo con la preghiera del cuore potremo farci santi. Ecco Signore, siamo pronti, aiutaci. Sappiamo che questo è l'unico affare che possiamo combinare, tutto il resto è tutto secondario. Perciò ti lodiamo, ti benediciamo e ti ringraziamo Signore per la tua infinita bontà e misericordia.

Don Angelo Pandin, testimonianza sempre viva. Per approfondire la sua spiritualità, la radio mette a disposizione questa pubblicazione, ricca di testimonianze. Edito da Voce nel Deserto. Contattare la redazione allo 0434 52 4343 o mandare una mail a vocenel deserto@libero.it.

0: Buongiorno e a voi tutti, ben ritrovati. Siamo nuovamente in studio qui da Radio Voce nel Deserto, che trasmette da Pordenone, e ci ha raggiunti telefonicamente il professor Roberto Castenetto, che salutiamo e ringraziamo, per una nuova, l'ultima puntata del ciclo dedicato alla devozione della Vergine Maria in Friuli Venezia Giulia. Buongiorno, ben ritrovato, grazie per essere con noi, professore.
1: Buongiorno, buon anno a voi e a tutti.
0: Buon anno anche a lei. Prego.
1: Concludiamo, come diceva adesso, questo ciclo di incontri sul tema della devozione mariana in Friuli, che ci ha occupato per un anno. Ogni mese abbiamo trattato un periodo storico, partendo dalle origini cristiane di Aquileia, ad Aquileia che risalgono appunto a 2000 anni fa. Quindi abbiamo compiuto un percorso di tanti secoli. Abbiamo iniziato le nostre riflessioni proprio chiedendoci quale fosse l'oggetto del nostro riflettere, del nostro lavoro, e se si trattasse di un tema riguarda la cultura popolare, termine che è usato spesso in modo ambiguo, perché può riguardare, non so, credenze irrazionali, impure, rispetto a una cultura invece più alta, no? più elevata, oppure qualcosa di semplicistico, no? In contrapposizione appunto alla cultura delle classi dirigenti, cosiddette dirigenti, che sarebbe invece una cultura elaborata, approfondita, scientifica, eccetera eccetera. Quindi questa contrapposizione tra cultura popolare e cultura alta, che oggi, a dire il vero, risulta anche superata, perché da una parte c'è un appiattimento anche delle classi dirigenti su livelli culturali molto, molto bassi, no? Dall'altra non c'è più il popolo di una volta, potremmo dire, il popolo della gente semplice, il popolo contadino, il popolo operaio. Comunque, avevamo detto che nella devozione mariana le espressioni più semplici della cultura popolare o della fede popolare si sono unite alle riflessioni teologiche e dottrinali più alte. Quindi c'è questa convergenza di che viene dal basso, no? Di espressioni che vengono dal popolo, con riflessioni invece frutto di persone che riflettono, che pensano, che studiano, che approfondiscono le tematiche, e questo nella devozione mariana si vede molto bene. Per fare un esempio, l'abbiamo visto sin dalle origini del cristianesimo, quando appunto quello che il popolo credeva, cioè la maternità di Maria, la verginità di Maria, la sua immacolata concezione, eccetera, si è dimostrato fondamentale per chiarire la dottrina anche della Chiesa sui grandi temi, le grandi verità riguardanti Cristo, natura umana e divina, eccetera, no? E quindi nel culto mariano c'è un dialogo fecondo, potremmo dire, tra il sentire, sempre stato almeno un dialogo fecondo tra il sentire popolare e la riflessione teologica. Quindi si è in qualche modo superata anche la separazione tra ceti popolari e ceti dirigenti, tra fede popolare e riflessione teologica, e questo si è visto proprio negli uomini di cultura, no? Quindi dedicheremo questo nostro ultimo incontro proprio alla cultura, per vedere come la cultura ovviamente dell'ultimo secolo, della fine dell'Ottocento, del Novecento, per vedere come il culto mariano appunto sia documentato in varie espressioni culturali del Friuli negli ultimi due secoli. Ora, bisogna dire che la cultura friulana è sempre stata un fenomeno popolare piuttosto che elitario, pertanto le presenze in essa di elementi riconducibili alla devozione mariana vanno ricercate innanzitutto nelle espressioni più semplici che appartengono appunto al popolo. Ce ne dà conferma un intellettuale, un letterato che, come Pierpaolo Pasolini, nato nel 22, ricordo, è morto nel 75, il quale era affascinato, ricorda un suo ex allievo, Don Dante Spagnol, dalla religiosità popolare, contadina e dai suoi riti. Quando Pasolini viveva a Casarsa, sua gioventù, no? Sua prima gioventù, primi anni di insegnamento, era affascinato appunto da questa espressione popolare della fede. Ciò, dice sempre Don Dante Spagnol, nella sua testimonianza, ciò che più lo colpiva era il canto delle litanie, le erogazioni, cioè le preghiere che si compivano attorno, lungo i confini del paese, per chiedere la protezione di Dio per le persone, i raccolti, gli animali, eccetera. Era affascinato dai cori della liturgia, dai vesperi, restava incantato dalla salmodia gregoriana, dalla melodicità delle voci che recitavano il rosario. Quindi un uomo che si apprestava a diventare uno dei più grandi intellettuali italiani era affascinato dalle espressioni di fede del popolo. Negli ultimi incontri abbiamo passato velocemente in rassegna un po' questo patrimonio, diciamo, di preghiere, di poesie, di espressioni popolari. L'ultima volta abbiamo ricordato la bellissima canzone natalizia Attenz durch quanche e stait a sentì, cioè state attenti, state tutti attenti, state a sentire. E abbiamo letto alcuni versi, li rileggo in friulano, poi li traduco. Siamo nella grotta di Betlemme, dove è nato Gesù, e arrivano i primi pastori in visita a Gesù, mandati dall'angelo, e dice la filastrocca, diciamo, la canzone natalizia, dice: «Lor a ieren doci sulla puerta de salute», erano tutti sulla porta della stalla, la piccola stalla, la grotta stalla, «la puerta e ieren sfese», era appena aperta. «Lor on alla volta spiaven», cercavano di vedere cosa c'era dentro, «a diseven», a lei, c'è il bambino. E allora la Madonna, ad iveus intuus, per averli sentiti, e ora dite: «fai sin denant, chiars pastoros», venite avanti, cari pastorelli, «e busai tipidus», baciate i piccoli piedi del bambino, «calena sud par vuestri amor», che è nato per amore vostro. E loro, i pastori, rispondono: «bundi», buonanime la messiore, espressione tipica friulana, no? Siore per dire signora, la donna. «Osen vignus culi abinore, e us prein cum humiltat, se nus mostrais el frutin che oves fat». Siamo venuti presto, mattino presto, e vi preghiamo umilmente se ci mostrate il bambino che avete fatto. Ecco, incontriamo qui bellissimo termine frutin, quale deriva dalla parola latina fructus, sarebbe il frutto della terra, ma qui è il bambino. Questa è una, l'abbiamo detto già in incontri passati, una particolarità del friulano. Nessun'altra lingua ha questa espressione per indicare il bambino. Molto probabilmente questo deriva proprio dalla diffusione in Friuli, sin dai primissimi secoli, della preghiera dell'Ave Maria col suo Benedictus fructus ventris tui. Significativo in tal senso il ricordo d'infanzia di un altro scrittore friulano, Elio Bartolini, scrittore di Varmo, morto nel 2006, il quale dice: non sapevo allora che quel missus, cioè la sequenza che si cantava, tratta dal Vangelo di Luca, che si cantava soprattutto sin dalle origini aquileiesi, appunto durante l'Avvento, cantava in tutte le chiese del Friuli, dice, durante la novena di Natale, era un residuo di sacra rappresentazione e insieme una traccia, il suo pallore di sinopia dello splendore autonomo della liturgia aquileiese, cioè il missus era il residuo dell'antica liturgia aquileiese. Allora, la tradizione popolare di canti religiosi, di preghiere, si rinnova tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento, quando anche nelle più piccole parrocchie della nostra regione sorsero numerose corali a sostegno del canto liturgico. Protagonista di questo rinnovamento nel campo del canto sacro fu il cosiddetto movimento ceciliano, Santa Cecilia, grazie al quale il gregoriano e il canto polifonico ritornarono a risuonare nelle nostre chiese. Movimento che assunse il nome della martire romana del III secolo, Cecilia appunto, diventata patrona dei musicisti, era sorto già nella seconda metà dell'Ottocento tra Germania e Italia, ma dopo il motu proprio di Pio X sulla musica sacra del 1903 ha trovato una sempre più ampia diffusione. Così erano nate l'Associazione Italiana Santa Cecilia, fondata a Milano nel 1880, sono state promosse varie pubblicazioni, riviste come il bollettino del Movimento Ceciliano, e su quest'onda incontriamo valenti compositori tra cui Tomadini, Tebaldini, Perosi, Bottazzo, eccetera, e sorsero allora in tutti i nostri paesi capillarmente numerose scuole cantorum, e in Friuli attecchì moltissimo questo movimento di rinascita appunto della musica sacra, di fatto di scuole di musica sacra, grazie ai parroci e alla sensibilità dei fedeli. Particolarmente forte è nelle preghiere e nei canti il legame madre-madonna, come ha sottolineato, trattando della devozione mariana in Carnia, Dolores Job, alcuni anni fa, riporta queste espressioni: ah, madonute, oggi leggeremo vari brani in friulano, proprio perché trattiamo della cultura popolare anche, no? Madonute, io e te, o sen compagni, siamo uguali, compagni nel senso di uguali, anche tu tua fadiata parai nenant la tofa meute tan com'è, che tu hai lavorato per mandare avanti la famiglia come faccio io vi salvami, vedi di salvarmi. Quindi la madre di Dio ci si rivolge in modo confidenziale, da lei si pretende la grazia di doni, soprattutto quello della maternità, a lei si torna sempre con gratitudine, a lei si erigono segni che tutta la comunità può leggere e comprendere, nicchie sulle sacre, sulle facciate delle case, delle stalle, immagini lungo i percorsi, lungo le strade, Ancona, eccetera. Quindi c'è tutto un mondo di testi, di immagini che attraversano secoli passati, Medioevo, l'età moderna, e arrivano fino ai giorni nostri. Non c'è angolo del Friuli che non abbia immagini mariane dipinte sui muri delle case, nei capitelli, nelle chiesette votive o parrocchiali. Buona parte censiti anche in studi usciti negli ultimi anni. Ricordo per esempio i volumi usciti nel nostro Friuli occidentale, intitolati C'era una volta la pietà popolare, segni religiosi e preghiere del Friuli occidentale, o il più recente Pordenone, Friuli occidentale, i suoi affreschi devozionali della Gaspardo Agosti. Ecco, se prendiamo anche zone specifiche, dentro la pedemontana che va da Montereale ad Aviano, insomma Polcenigo, possiamo trovare tantissime di queste immagini mariane. Alcuni anni fa le abbiamo anche raccolte in un volumetto curato da Laura Guaianuzzi, ed è incredibile come in quel caso anche pittori importanti si siano espressi in questa modalità di rappresentazione della Vergine come madre o addolorata, eccetera. Ecco, questo è un patrimonio che rimane, che possiamo ancora incontrare, no? Non possiamo ovviamente adesso soffermarci più di tanto, ma non è un patrimonio diciamo limitato ai secoli più antichi, un patrimonio che si rinnova anche nell'età moderna, nell'età contemporanea. Ad esempio, metà dell'Ottocento, noi abbiamo il nostro Michelangelo Grigoletti, grande pittore, insegnante a Venezia, e le cui palle d'altare, spesso dedicate alla Vergine, sono arrivate in mezza Europa, la più lontana, diciamo, si trova nel grande tempio mariano degli Asburgo, in Ungheria, a Esztergom, sul vicino a una delle, diciamo, delle anse del Danubio, dove appunto campeggia l'imponente pala dell'Assunta, che gli costò 9 anni di lavoro, dal 1846 al 1854. Ma anche nel corso del Novecento, fino ad oggi, nonostante l'arte sacra abbia vissuto e viva una crisi gravissima, in Friuli hanno operato artisti capaci di cimentarsi efficacemente con l'arte sacra, come i pittori Umberto Martina, ricordo, Tiburcio Donadon, morto nel 61, Ernesto Mitri, morto nel 68, Fred Pittino, morto nel 91, Tramontin, morto nel 2002, Renzo Tubaro, Luigi Martini, Sarigo Poz, il nostro Giancarlo Magri, che ha continuato, diciamo, la allievo del Donadon, quindi testimone di una lunga esperienza pittorica, nonché gli scultori come Pierino Sam, Marco Marchesini, eccetera. Quindi un'arte sacra, spesso mariana, che attraversa tutto il Novecento fino ai giorni nostri. Se poi prendiamo in considerazione l'espressione letteraria, le espressioni letterarie, tutti sappiamo che in tutta Italia e non solo, anche in Europa la figura della Vergine è presente in tantissimi testi dal Medioevo fino ai giorni nostri, no? Nel caso friulano non c'è una vera e propria antologia ancora, nessuno ha creato una vera antologia mariana come è stato fatto in Italia e in altri posti. Però ricordiamo, ad esempio, mi piace ricordare, perché è un mio compaesano, di Giovan Battista Gallerio, morto nel 1881, che dedicò, sacerdote, dedicò tantissimi componimenti alla Madonna. Uno di questi è inserito nell'antologia friulana di Bindo Chiurlo e dice: quali ise che lenghe che puedi mai di, qual è quella lingua che possa mai dire, c'è tan che ho soffrivi, somari in quel dì, quanto avete sofferto male in quel giorno, ovviamente il giorno della passione di Cristo. E ben si visavi, somari, antimò dai dis une volte, tant legre sparvò, ricordava la Madonna i giorni allegri della nascita di Gesù, dell'infanzia di Gesù, della sua giovinezza, prima giovinezza. E quan che una seve il vuestro di Gesù, le sole delizie che ovevi scaiù. Ecco, bellissimi questi versi semplici. Giovanni Battista Gallerio è l'autore di una delle canzoni che ancora oggi si cantano nella liturgia in chiesa, Ave o Vergine o Saludi, che fu musicata da Luigi Garzoni, morto nel 1972, anche lui mio compaesano. La ricordo questa bellissima canzone: Ave o Vergine saludi come l'agnul anche io, saluto la Vergine come l'angelo l'ha salutata anche io. Ave o plene d'ogni grazia, il Signore le cumbo. Daimi un'echialade, guardatemi, con quel voli plen d'amore, quell'occhio pieno di amore. O gran mare immacolade, o colombe dal Signor, biel l'albe matutine, biel un agnul del Signor, ma vo vergine divine, o se sbiele plui di lor. Fai si donge chiare mari, con quel vuestri biel bambin, che ho l'utiali, che ho l'utocchi, che ho l'ubussi, che ho ninin. Quindi venite vicino, donge, vicino, cara madre, col vostro bel bambino, che io lo possa vedere, che io lo possa toccare, che io lo possa baciare, quel ninin, quel piccolino. E, insomma, sono testi questi che ancora oggi riscaldano i nostri cuori. Lo stesso Bindo Chiurlo, che fu appunto studioso della letteratura friulana, scelse nella propria antologia un componimento mariano che dice così: Alescur e Fredic, di là le sfueime, su nell'Ave Marie, tui poi qui es, coltin, chialant la luna i rusignui, e la luna e va via, blanchi e lusin, dal firmament, trasportare dal vin, dal vint, pegnot clare e quiete come un lat. Ecco, altra, quindi altra poesia del nostro Gallerio. Giuseppe Marchetti, morto nel 66, che lui sacerdote, ispiratore del gruppo La Poesia, letteratura, la risultive, ha dedicato versi sconsolati alla Vergine, testimonianza della confusione in cui è caduta l'umanità a causa delle ideologie del Novecento. Qui siamo ormai nel tempo degli scontri ideologici, e dice: Madonute des Monts e Montiselis, in bramide sul marmul dai altars. Noi vediamo il marmo degli altari, talmies dei chandeliers, senza chandelis, che la gente non metteva più le candele. C'è lontani gli stelli, stemuarsi, popolars, inchestis, gnos, lumbiardis, luminadis. Ecco, il clima biologico del Novecento, no? Che come vedremo ha attaccato fortemente, no? la fede cristiana. Si diceva di Pierpaolo Pasolini, il grande cantore del Friuli del dopoguerra e del Friuli poi devastato anche dal consumismo e dalla secolarizzazione, appunto, come tutte le società tradizionali. Ecco, nella sua opera è molto importante il ruolo della madre, di sua madre proprio, in primis, no? Non a caso nel Vangelo secondo Matteo lui fa interpretare alla madre la figura della Madonna, naturalmente quando è Madonna è adulta. Nella sceneggiatura dell'opera invece scrive, leggo testualmente dalla sceneggiatura, il regista dà le istruzioni, no, per le riprese, dice: figura intera di Maria, essere una giovinetta, ma lo sguardo è profondamente adulto, vi vibra, ha vinto il dolore. Il dolore che si prova nel mondo contadino, l'ho visto in certe giovinette friulane durante la guerra, un dolore quasi precostituito, uno stato in cui si entra fatalmente perché si è umili. È una giovinetta ebrea, bruna naturalmente, propria del popolo, come si dice, come se ne vedono a migliaia con le loro vesti scolorite, i loro colori della salute, il loro destino a non essere altro che umiltà vivente. Tuttavia c'è in essa qualcosa di regale e per questo penso alla Madonna incinta di Piero della Francesca a San Sepolcro, la madre bambina, il ventre leggermente gonfio, appuntito, con la miracolosa gravidanza, dà a quella giovinetta che tace col suo dolore una grandezza sacrale. E questo è Pasolini nel Vangelo, l'inizio proprio del Vangelo, la prima ripresa del Vangelo secondo Matteo. Pasolini dedica un'opera teatrale, le sue prime opere, I Tours al Friul, in cui si parla dell'ultima grande scorreria, a dire il vero non tanto dei turchi ma dei bosniaci, che erano stati sottomessi ai turchi e venivano mandati in Friuli a razziare, a fare schiavi, insomma, no? E a procurare schiavi all'impero. E in questa vicenda Pasolini attualmente legge l'invasione tedesca dell'ultima guerra, no? Dopo il 43-45, quindi, ma è centrale in questo testo la figura della Madonna. A Casarsa c'è, è ambientata a Casarsa, naturalmente l'opera, no? I turchi stanno arrivando dal tagliamento, il paese si discute cosa fare, se scappare, se pregare, se combattere. A Casarsa c'è un capitello detto della Madonna dei Turchi. E a un certo punto una dei personaggi, Anuta Perlina si chiama, dice: Madonuta, ma non mi importa nuia, di nuia ormai, vecchia e sola i soi, in pon di muar, nuia, a mi resta pi di spetà al mont. Ma ben parchistu tu has di scoltà, di pi la me preghiera, salva il nostro paese, salvilu, e ten lontan la muar dai to, dai so puors fantasse, tieni lontano la morte dei suoi giovani, che antan da vivi in temo, e gli oldi e cantà e lavorà e balà e amà e preati, amen. Questa è la preghiera di questa Anuta Perlina, che poi sarà colta dalla Madonna, che farà un miracolo, perché ci sarà un improvviso uragano che allontanerà i turchi. e salverà il paese. Ecco, un'altra testimonianza, sempre di Elio Bartolini, non già citato, riguarda pellegrinaggi che si facevano, abbiamo ricordato l'ultima volta i pellegrinaggi nei grandi santuari. Questo è il pellegrinaggio di Barbana, Bartolini, che è morto nel 2006, scrive: il viaggio durava un'intera notte, che prima erano rosari e litanie per i poveri morti, per quelli che erano a lavorare nelle Germanie, per i malati che guarissero, per i sani che non si ammalassero. Poi le bambine, come lei, le sistemavano tra una balla di paglia e l'altra, in modo che dormendo non gli capitasse di cadere giù dal carro. Le vecchie si mettevano a parlare, che era stato destino, dicevano, di tutte le cose, e lei, ascoltando, pensava al destino come al mare, uno slargo, un'immensità, in mezzo al bianco pieno di musica e di incenso della Barbana, l'isola della Barbana, della Madonna, ma tutto lontano da quelle parti, così, le avevo detto, dove nasce il sole, e credeva che nascesse come un cristiano. E c'è un'altra bella poesia del nostro Ettore Busetto di Pordenone, morto nel 68, pubblicata alcuni anni fa da Elisa Pellin, una bella antologia, in cui traspare quello che Maria è sempre stata per la gente: un modello puro di vita cristiana. Dice Ettore Busetto: dov'è la verità che invan io cerco in mezzo a questo dedalo di vie? Forse nella bontà, che come un serto tu indichi, o Signore, nell'alma mia? Oppur si cela nello sguardo fiero di quel santo che siede al fianco tuo, dotato d'arma, come gran guerriero, pronto ad operar per te o per bene suo? E chi mi dice che prestar non ave la mia fede a quell'altro tuo seguace che tien della sapienza in man la chiave, col volto che promette e il cuor che tace? Dimmelo tu, Maria, esempio puro di dolcezza, d'amore e di pietà, dove sentirmi io debba più sicuro, se nel saper, nella lotta o la bontà? Ecco il dilemma, no, che attraversa il secolo passato. E a questo proposito bisogna dire che certamente negli ultimi decenni questa grande tradizione è stata stravolta, questa grande tradizione è stata stravolta,

0: Siamo allora alle ultime battute insieme al professor Roberto Castenetto sulla storia della devozione mariana in Friuli Venezia Giulia. A lei, professore, i nostri microfoni.
1: E dicevo di questo attacco che negli ultimi decenni è venuto alla tradizione cristiana. L'altro giorno su Corriere della Sera c'era un articolo di Ernesto Galli della Loggia, il quale, vi leggo solo due righe, dice: una condizione di crisi gravissima quella della Chiesa. Nell'intero emisfero settentrionale del pianeta il cristianesimo sembra conoscere infatti un tale declino da far pensare che esso stia addirittura sul punto di spegnersi. E questo grido di allarme di Ernesto Galli della Loggia, che pure uno scrittore laico, si dice, è stato lanciato anche da tante altre persone, intellettuali, papi anche negli ultimi decenni, deve interrogare. Ecco, ma io credo che l'attaccamento alla figura di Maria sia un punto di ancora oggi di resistenza che ci fa sperare anche per il futuro, e quindi anche nella nostra tradizione friulana, pur ripeto messa in crisi, pur scomparsa in buona parte, perché quello che abbiamo letto anche prima non lo vediamo più, non vediamo più questi grandi pellegrinaggi, questi sacrifici per andare nei santuari della Madonna, eccetera, anche se altri santuari ovviamente sono diventati meta di pellegrinaggio, pensiamo appunto a Lourdes, Fatima, Medjugorje, eccetera. Nonostante comunque, ripeto, questa grave crisi, la Madonna è nella nostra terra ancora un riferimento per tante persone. Allora concludiamo questo ciclo di incontri con una bella preghiera che il vescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzoccato, ha scritto per la pandemia in cui siamo ancora immersi, e che viene recitata nelle chiese udinesi e in particolare nel santuario della Madonna delle Grazie di Udine, dove la Madonna nel 1870 è stata dichiarata regina del Friuli. Dice la preghiera del vescovo di Udine: o beata Vergine delle Grazie, clemente Madre nostra, come i nostri antenati, torniamo ad inginocchiarci davanti a te, mentre la nostra salute e serenità sono turbate da un virus subdolo e invisibile. Donaci la grazia di ritrovare in noi la fede, che non ci fa sentire soli nella prova, ma accompagnati ogni giorno dalla provvidenza di Dio, ci ama come padre, e dall'intercessione del tuo cuore di madre. Rinnova in noi la coscienza che più grave in noi è il male dell'anima, e facci sentire il desiderio di essere liberati e perdonati dai tanti nostri peccati. Rafforza la speranza che questa nostra preghiera possa essere esaudita. Per questo affidiamo la tua protezione, fratelli e sorelle malati, tutti coloro che si stanno dedicando a loro con coraggio e dedizione, le famiglie, la comunità friulana, la Chiesa e tutta l'umanità. E conclude con un passo della canzone che abbiamo letto prima: fai si doglie o chiare mari, cunque il vuestri biel bambin. Ecco, come a saldare

0: il dramma cui siamo con una grande tradizione mariana del nostro Friuli, e quindi in questo senso dico che il culto mariano è un punto ancora di resistenza e di ripresa della fede nelle nostre terre. Con questo concludiamo appunto questo lungo ciclo di incontri, ritorneremo senz'altro sul tema in altre trasmissioni, avremo modo di riprenderlo in altre forme, ma per adesso non ci lasciamo con questo augurio di un anno sotto la protezione della Madonna e di San Giuseppe, tanto che sarà l'anno dedicato a San Giuseppe quest'anno. Grazie.
1: Noi ringraziamo allora il professor Roberto Castenetto per aver condotto per noi questo ciclo dedicato alla devozione della Vergine Maria in Friuli Venezia Giulia. Come avete sentito, lo ritroveremo senz'altro con altre tematiche legate alla cultura. E a voi tutti grazie per averci seguiti fino a questo momento. Buona giornata e buon ascolto da Radio Voce nel Deserto.

ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Dalla prima lettera ai Tessalonicesi di San Paolo Apostolo. Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo.

preghiamo. Signore Dio nostro, donaci un sonno tranquillo, perché ristorati dalle fatiche del giorno, ci dedichiamo corpo e anima al tuo servizio. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: Maria, un cammino. Meditazioni di Don Alessandro De O, proposte al microfono da Rosario Tronolone.
1: Siamo credibili perché perdonate. Siamo credibili perché una madre ha perdonato i traditori del figlio. Ecco perché siamo credibili. In nome suo siamo credibili. Siamo credibili perché lei prega ancora con noi e spezza il pane con noi e ci guarda. Ci guarda. Ci guarda come ci guardava lui. Con verità e dolcezza. Con fermezza e misericordia. Ci guarda come ci guardava lui, come ci guardava suo figlio. Ci guarda con quegli occhi che sanno trovare il brandello di umanità che resiste al fondo di ogni vita, anche nel fondo apparentemente più marcio, anche al fondo del cuore di un uomo che ha promesso di dare la vita e che invece ha tradito. Lei ci guarda. Ed è come se il suo sguardo riuscisse a dilatare quella poca o tanta umanità che ognuno si porta dentro. Sì, ti senti più uomo quando lei ti guarda. Ti senti più vero, più vivo. Ti senti immagine e somiglianza di lui. Ti senti immagine e somiglianza di suo figlio. Ecco perché la chiamiamo madre. Come abbia fatto ad arrivare fin qui, a reggere il dolore e la carne strappata via dal corpo di suo figlio, come abbia fatto a reggere la demoniaca onda di violenza e i chiodi e la croce e la corona di spine, come abbia fatto a non morire in quei 3 giorni di silenzio, come abbia fatto ad avere il coraggio di venirci ad abbracciare, noi, i traditori di suo figlio, come abbia fatto, è scritto nella sua storia. Bisogna tornare indietro, un passo per volta, perché anche lei ha imparato. Una madre che impara dal figlio. È solo una delle toccanti rivoluzioni raccontate dal Vangelo. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Ha imparato sotto la croce, Maria. Ha imparato ad alzare lo sguardo sui discepoli, a non morire di dolore, a tornare a camminare i sentieri degli ulivi con gli 11 e a spezzare pane e parole nella stanza al piano superiore. A non morire dietro le sue lacrime, Maria ha imparato quel giorno sul Golgota, quando il cielo pioveva a violenza e tutto stava finendo e tutto era finito. Sul Golgota, dove la vita stava lasciandosi ingoiare dal nulla, dove la vicenda umana stava strappando l'alleanza di sempre, dove la bestemmia di una umanità cieca e impaurita stava vomitando sangue e violenza. Lì ha imparato. Lì Maria ha imparato cosa vuol dire essere madre. Qualcuno dice che madre è parola che deriva dal sanscrito e significherebbe colei che misura, oppure colei che prepara. Maria quel giorno, sotto la croce, ha imparato la misura dell'amore, ma ha anche imparato la misura infinita del dolore, la misura dell'odio, della violenza, della chiusura dell'uomo e la misura smisurata di dove possano condurre l'orgoglio e l'invidia. L'Evangelista Giovanni, descrivendo quella scena di smisurato dolore, farà piovere in quei pochi versetti la parola madre per ben 6 volte. A smisurato dolore una smisurata risposta, una pioggia, stelle cadenti, a dire il poema della maternità. Il poema di colei che, misurata dal dolore, risponde con smisurato amore. Poema della maternità. Ad ogni dolore quella parola che si ripete, colpo su colpo, madre. A ripetersi come un mantra, come una nostalgica litania, come a suscitare dolcezze, ricordi e carezze ormai troppo distanti. Madre, madre, madre. Madre è anche colei che prepara. Una madre sempre prepara una casa, il pane, un vestito, un sorriso, l'ascolto, una parola, uno sguardo, un ventre. Già, un ventre che si gonfia a preparare la vita. La madre è colei che per 9 mesi prepara le condizioni affinché la vita possa diventare vita. E poi, a parto avvenuto, non se lo dimentica più. Se lo tiene scritto addosso, dentro, in ogni gesto. La vita diventa l'infinita variante d'amore della gravidanza, sempre. Quando il figlio chiede, quando il figlio delude, quando il figlio non capisce, quando il figlio muore. Il ventre si dilata, le viscere si commuovono e la madre, se è madre, inventa come continuare ad essere un ventre gravido di possibilità. Una madre fa rinascere la vita. Una madre prepara le condizioni affinché la vita possa essere viva. E la sua vita assume questo profilo. Lei sarà per sempre colei che prepara. Serva, sì, serva della vita. Maria, io non so come tu abbia fatto a perdonarci. Di certo le parole di lui dalla croce hanno disegnato l'ultimo tratto del tuo splendido profilo. Donna, ecco tuo figlio. Lui, no. In quella pioggia di madre, lui non ti ha chiamato mamma. È riuscito a morire resistendo a quella straziante, dolcissima tentazione. Solo donna ti chiamò. L'ultimo dolore per te. L'ennesima spada. Ma dolore necessario perché il cordone si è spezzato. E tu sei nata, libera. Se t'avessi chiamato madre, saresti stata per sempre solo sua. Invece così ti ha liberata, ti ha consegnata. Lui è morto definitivamente solo, ma il seme si è aperto. E tu, donna, sei diventata per sempre madre, colei che misura, colei che prepara.

Rosario Tronolone ha proposto Maria, un cammino. Meditazioni di Don Alessandro Deò, pubblicate da Paoline Editoriale Libri.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

0: acqua viva. Voce dei profeti del nostro tempo.
1: Dalla voce di padre Serafino Tognetti trasmettiamo una serie di insegnamenti dal titolo La teologia dei piccoli atti. Oggi ascolterete José Flamenéndez. Buon ascolto.

0: scritto Santa Teresa di Gesù Bambino, adesso ascoltiamo quello che ci dice un'altra che non è santa, ma insomma è un'anima, è bella, un'anima eletta, si chiama Josefa Menéndez, una suora del Sacro Cuore, l'Istituto del Sacro Cuore, una suora spagnola che però visse tutta la sua vita religiosa in Francia. Pensate, entrò suora a 30 anni, quindi non come Santa Teresa a 15 anni, quindi non dico, diciamo vocazione adulta, diciamo, a 30 anni, e morì a 33 anni. Quindi solo 3 anni è stata, è morta nel 1923, quindi subito dopo, direi subito dopo Santa Teresa, contemporanea, un attimo dopo, successiva. Sia l'una che l'altra, ci tengo a dirlo, in vita rimasero totalmente sconosciute. Santa Teresa, adesso è famosa, ma allora non era nessuno, anche quando morì, Teresa di Gesù Bambino era una semplicissima suora, semplicemente aveva scritto la vita, nessuno la conosceva, tant'è che quando vollero pubblicare gli scritti c'erano dei forti dubbi, dicevano ma questi rimangono invenduti, sai, quando uno pubblica un libro ha sempre paura che rimanga invenduto, figuriamoci, poi ha riempito il mondo di sé, però per dire come non era assolutamente conosciuta. Così anche Josefa Menéndez. Adesso c'è questo libro, si chiama Colui che parla dal fuoco, però verrà stampato con un altro titolo adesso, tra poco, cioè questo è opera dell'Istituto del Sacro Cuore, quindi un'edizione assolutamente introvabile, lo fanno le suore per conto loro. Tra poco uscirà questo testo delle rivelazioni di Josefa Menéndez sotto un altro titolo, Invito all'amore, edizioni Shalom, appunto per quello che mi hanno chiesto di fare quel piccolo lavoro. Bene, allora vediamo i punti comuni, il nostro tema, la teologia dei piccoli atti. Innanzitutto quello che meraviglia, quello che colpisce, quello che piace nel rapporto tra appunto questa umile, semplice, semplicissima, direi proprio banale figura di suora con nostro Signore Gesù Cristo è l'intimità, la confidenza, direi, la parola migliore è confidenza. Cioè il Signore qui parla con lei, parla, si rivela, quindi chiede cose, naturalmente per lei, ma per tutti dopo, in una seconda battuta. E quello che il Signore chiede è quello di essere amato e quello di essere consolato. Si potrebbe dire un vero trattato dell'umanità di Cristo, che chiede alla sua anima sposa, consacrata, di essere amato. Sembra strano, ma Dio che è amore chiede di essere amato, questo è comune anche in noi uomini, se io amo una persona desidero anche, il mio desiderio è essere riamato, dice Gesù, perché qui parla proprio il Signore, io cerco soltanto l'amore delle anime, io cerco soltanto l'amore delle anime, ma esse mi rispondono con l'ingratitudine, vi dice niente questa... questa parola, c'è un'altra rivelazione molto famosa e contemporanea, si vede che proprio in questo secolo, a Faustina Kowalska, stessa identica cosa, io amo, dice il Signore, ma le anime mi rispondono con l'ingratitudine, vorrei colmarle di grazie, ma esse mi trafiggono il cuore, le chiamo, ma esse fuggono lontano da me. Se tu sapessi il mio dolore di amare e non essere amato. Sono contento che tu mi chiami, ho tanta sete di essere amato. Qui c'è proprio un linguaggio molto umano, umano-divino, ma Dio è amore, quindi non dobbiamo meravigliarci di questa richiesta. Anzi, dobbiamo dirci, di fronte a questa richiesta del Signore, che appare una persona semplicissima, ma io lo amo il Signore, è là nel tabernacolo quando entro in chiesa o è nella mia stanza quando sono in camera, non dico lo riverisco, lo amo, Gesù dice amami, e anche a Santa Margherita Maria Lacocque, amami, è proprio questo desiderio, desidero essere amato, naturalmente l'amore non si impone, però si chiede, si supplica, quindi anche Dio prega. Mistero, non solo l'uomo prega a Dio, anche Dio prega e prega di essere amato. parola confidenza ha la stessa radice di fidanzamento. Due fidanzati sono quelli che si confidano molto, dovrebbe essere così in teoria, Parlano molto, si dicono le loro cose, si conoscono nel profondo. Quello che dico alla fidanzata non lo dico a nessun altro, quello che lo dico al fidanzato non lo dico neanche alla mamma, perché se lo dico alla mamma è finita, perché dopo comincia a pressare, giusto? Ci vuole confidenza anche con la mamma, però la confidenza più vera, più profonda, vedete, confidenza, fidanzato. Allora il Signore chiede questa intimità, questa profondità. Tant'è che è bello che a un certo punto Giosefa le dice: non so più cosa dirti, perché è talmente povera la vita di questa. Gesù continuamente dice: ma dimmi le tue cose. Lei gliele dice e dopo un po' non ha altro da dirgli. E Gesù dice: dimmi le tue cose. Ma vorrei sapere cosa interessano a nostro Signore le cose così povere, così normali di questa suora. Gli interessano quelle, perché è il fidanzato. Due fidanzati veri, io fidanzato, mi interesso delle cose della fidanzata, desidero saperle tutte per averla, perché si possiede, ben prima che col corpo, si possiede la vita dell'altro appunto nell'intimo. Anzi, ecco perché, parentesi, anche il cammino della castità prima del matrimonio, perché ti do il corpo ma poi non ti do altro, dopo un po' non c'è altro, ci lasciamo. Il corpo è nulla nei confronti del dono intimo di me. Io ti apro il mio cuore e ti do me stesso. Guai se l'uomo mi dici sempre le stesse cose. Vedete, Gesù è il contrario del fidanzato umano, frettoloso, che dice: mi dici sempre o il marito, dici sempre le stesse cose. Invece Gesù vuole sempre le stesse cose, cioè la vita di quell'altro, e quando quell'altro le ha finite, Gesù dice: ridimmele. Non è bello questo? Scrive il Signore, ne dice il Signore: apri con fiducia l'anima tua e manifesta al Signore con grande semplicità tutto ciò che pensi, ciò che ti agita, ciò che ti turba. Io mi compiaccio quando sei aperta e semplice. Più facile di così. Non so, ditemi voi se essere dei veri cristiani è un'opera difficile. Mi compiaccio quando sei aperta e semplice. Verrebbe da dire: ma cosa c'è di difficile? Allora l'anima cristiana parla sempre con Gesù. Come diceva Padre Pio, vero Bartolomeo qui, è un padre piologo, uno dei grandi padri piologi italiani, perché sa tutto di Padre Pio. Padre Pio diceva: io prego sempre. Ma non credo che, nonostante pregasse molto anche materialmente con rosario eccetera, non è che dicesse sempre dell'Ave Maria, parlava sempre con Gesù, sempre. Bene, questo è lo sfondo della rivelazione del Signore di Gesù a Giosefa. Continuamente nel testo richiama a questa confidenza, a questa intimità. Andando più nel profondo, quello che il Signore chiede a Giosefa a un certo punto è la salvezza delle anime. Ed ecco, anche qui, attraverso i piccoli atti, ma il fine, la missione, questa povera donna, semplice, umile, incapace, la salvezza delle anime. Questo vuol dire che c'è un misterioso legame tra noi uomini. Cioè noi abbiamo la possibilità di collaborare alla salvezza dei fratelli. Questo principio viene detto dal Signore alla Giosefa Menendez il 23 marzo del 1921. Ascolta Giosefa, no, ascolta Israele, Gesù dice: ascolta Giosefa. Ci sono delle anime cristiane, anche buone e pie, che un semplice attaccamento di cuore basta rallentare nel cammino. Però se un'altra anima offre per loro le proprie azioni, unite ai miei meriti infiniti, può ottenere che escano da quello stato e riprendano la loro corsa nella via del bene. Ve ne sono altre assai numerose, ostinate nel male e accecate dall'errore. Io chiesi come avrei potuto fare per aiutarle ed egli mi rispose: unisci tutte le tue azioni alle mie, sia nel lavoro sia nel riposo. Unisci al mio cuore i palpiti del tuo cuore, i tuoi stessi respiri. Quante anime potrai così guadagnare? Ma, e qui siamo proprio nel regno della confidenza e della massima intimità. Il Signore dice che per salvare le anime devo unire le mie azioni, qualunque se siano, alle sue. E io mi sono detto, ma io non ho mai offerto, io sono ben lontano da questo, perché io faccio tante azioni nella mia giornata, ma non le unisco mai all'atto del Cristo. I battiti del cuore, ma quelli vanno da soli, i respiri vanno da soli. Eppure, pensiamo al linguaggio dei fidanzati, verrebbe da dire, unisco il mio battito, il mio cuore batte insieme col tuo, vuol dire talmente all'unisono che facciamo le stesse cose, pensiamo alle stesse cose anche se siamo lontani. E ho detto, ma io adesso voglio farle, cioè c'è differenza tra scrivere una lettera da solo e scriverla unendo questa mia azione all'atto del Cristo. E mi sono accorto che il Signore mi chiede proprio quello. Siccome devo scrivere una lettera, e il mio compito in questo momento è di scrivere tante lettere, posso farlo in una maniera umana e posso farlo in una maniera sovrumana. È inutile che mentre devo scrivere una lettera penso che noia, che pizza, mi tocca star qui. Quante volte lo dico? Ma tantissime volte. Mi pesa fare questo lavoro, eccetera, perché non è più finita, scrivo 10, la mattina ne arrivano 20. Ed eccomi qua, devo fare questo lavoro. Ma mi sono detto, ma non vedo che sto sbagliando tutto. Signore, questo è il mio compito, è il mio piccolo compito, piccolo atto, lo unisco al tuo grande. Poi la scrivo, e non è che mentre scrivo penso alla morte di Gesù in croce o penso ai misteri della Santissima Trinità, però antepongo a un atto mio banale, personale, umano, la mia volontà di unirmi al suo grande atto. Se questo salva le anime, non vi sembra che per ogni lettera che scrivo possa salvare un'anima? Voi mi dite, ma è eccessivo. Ma se il Signore un giorno mi apparisse e mi dicesse, per ogni lettera che scrivi è un'anima salva, io mi metterei a scrivere decine e decine di lettere, perché questo è il mio, finché sono al mondo il mio compito è questo. Ebbene, attraverso questo lavoro mi dice così.
1: Scriveremo tutte le settimane.
0: Ecco. C'è un caso pratico, il caso di tre sacerdoti. Il 14 giugno del 1921 Gesù dice: ci sono tre sacerdoti che feriscono il mio cuore. Offri per essi tutto ciò che farai. Viene da dire, ma il Signore non è capace di salvare da solo questi tre sacerdoti, o meglio, di mandargli le grazie necessarie perché si ravvedano? No, vuole la mia collaborazione, perché vi ho detto, siamo legati anche nel mistero del bene, non solo nel male. Se io faccio il peccato, ricade anche su di voi in un certo senso, ma anche il bene. Poi il Signore fa una parentesi e spiega come mai delle anime religiose e sacerdotali possono allontanarsi da Lui. È interessante sentire anche queste lezioni che il Signore in persona fa. Le anime religiose, e quindi ci siamo anche noi, cari fratelli, sapessero quanto le amo e quanto mi feriscono con la loro tiepidezza. Queste anime non comprendono il pericolo a cui si espongono, facendo poco conto delle loro miserie. Cominciano con una piccola infedeltà e finiscono nella rilassatezza. Oggi si concedono un piccolo piacere, domani trascureranno un'ispirazione della grazia e poco a poco, senza accorgersene, si raffreddano nell'amore. Siamo sempre lì. Il male più grande denunciato dal Signore in queste rivelazioni è la tiepidezza. Tiepidezza. Sembra che i grandi peccati siano inferiori come gravità alla tiepidezza. E d'altro canto, se leggiamo l'Apocalisse, c'è un passaggio in cui dice: magari fossi caldo o freddo, ma siccome sei tiepidezza. E d'altro canto, se leggiamo l'Apocalisse, c'è un passaggio in cui dice: magari fossi caldo

debolezza è il peggiore dei mali, perché uno, dice il padre, la persona scoraggiata, la persona tiepida, non sente il bisogno di rialzarsi, mentre invece il grande peccatore ci sta benissimo che un bel momento dica sto sbagliando tutto, è una vergogna, è un fallimento totale. Dice il Signore, a proposito della tiepidezza, poco mi importa delle cadute, attenzione, poco mi importa delle cadute, conosco le miserie dell'anima, quello che voglio è che non siano sorde al mio richiamo e che non rifiutino le mie braccia quando le tendo per rialzarle. Quindi l'indifferenza e la superficialità, la tiepidezza sono i grandi mali, più delle cadute, e anche questo è attestato nella scrittura. La scrittura è piena di peccatori. Mosè, vi ricordate cosa fece Mosè in Egitto prima di portare fuori il popolo con un egiziano e durante una pacifica discussione lo fece fuori, lo ammazzò, lo uccise. Quindi Mosè era un assassino. Davide, personaggio, il re Davide, il santo, il re Davide, adesso tutto santo, anche lui c'ha qualcosina da dire. Silvano del Monte Athos, il grande padre della mitezza, un mite straordinario. Sapete prima di farsi monaco cosa fece? Come Mosè, durante una discussione, era grande e grosso, durante una discussione in un bar, era un frequentatore di bar Silvano del Monte Athos, diede un pugno in faccia a uno, lo fece secco, morì, no, morto, un pugno in faccia. Allora, non sono queste le cose che spaventano il Signore, quello che spaventa è appunto è la tiepidezza, perché impedisce all'amante, con la maiuscola, di comunicarsi, di donarsi, e invece abbiamo sentito il desiderio del Signore, se le anime, scritto, cito, comprendessero fino a quel punto, giunge il mio ardentissimo desiderio di comunicarmi ad esse. Allora, quando noi andiamo davanti al Signore, dobbiamo vedere un cuore palpitante che è lì, super emozionato, se mi passate questo linguaggio, desideroso di comunicarsi. E quando noi passiamo davanti a Lui in modo freddo, in modo distante e distaccato, o lo riceviamo con questa indifferenza, non è bello, anzi è un'offesa, è una vera offesa, una vera offesa. Molto meglio, come dire, un amore appassionato anche nel grande sbaglio, che poi ritorna, che non questa indifferenza. Se questo è vero per tutti, figuriamoci per le anime consacrate. Se un'anima si umilia, dice il Signore, dopo aver commesso i peccati anche più gravi, acquista un grande merito. Ma l'orgoglio acceca. Essa dimentica che io sono il suo Dio e che senza di me è nulla. Non mi importa la sua debolezza e la sua caduta, questo è un ritornello. Ciò che voglio è l'umiltà e l'amore. Ciò che voglio è l'amore. Dunque Giosefa dice, accetto allora di offrire questi miei atti, tutto quello che faccio, per la salvezza, per il ritorno dei tre sacerdoti. Però chiedo un programma al Signore, perché Giosefa è come Teresina, ingenua, semplice, gli dice, ma dimmi cosa devo fare? E il Signore gli dà un programma, e gli dà un programma di una giornata penitenziale. Al tuo svegliarti, dice questo programma, entra subito nel mio cuore. Io invece quando mi sveglio è una cosa che penso, cosa devo fare durante il giorno. Voi no? Mi sveglio, prima mi chiedo dove sono, perché siccome giro molto, a volte sono a Napoli, sono a Palermo, cioè, mi sveglio, guardo un po', ecco, sono a San Sergio, sì. Poi adesso non sono neanche a San Sergio, sono alle Beatitudini, stamattina mi sono svegliato, Torrelli, anzi esercizi, bene, sì. Poi dico, cosa devo fare oggi? Devo incontrare Tizio Caio Semproni, devo vedere questo, ecco, no, è sbagliato. Al tuo svegliarti entra subito nel mio cuore e offri al Padre tutte le tue azioni, cioè ancora non ne ha fatte neanche una, ma insomma, offri al Padre le tue azioni, forse qui intende quelle che verranno, unendole ai miei palpiti, tutti i tuoi movimenti uniscili ai miei.

0: tiri su la coperta, metti giù il piedino, alzati. Vi ricordate che il padre ha scritto un libro, La mia giornata con Cristo, e non dice la stessa cosa? Ecco, quando ti lavi i denti ricorda il battesimo. Ma chi si ricorda il battesimo quando uno alla mattina mezzo addormentato, quando ti siedi ricordi che il Signore ti accoglie? Eppure anche il padre, vedete, trasforma la mia giornata normale, banale, con Cristo. E Gesù dice uguale: tutti i tuoi movimenti unisci ai miei, in modo che non sia più tu ma sia io che agisco in te. Durante la messa presenta al Padre l'anima che voglio salvare. È bella, questo sono convinto che lo facciamo, per ogni tanto, se abbiamo qualche intenzione. Quello dice Gesù: presenta al Padre l'anima che voglio salvare, affinché faccia ricadere su di lei il sangue della vittima che si immola. Quando fai la comunione, vedete, sono cose semplici che Gesù dice, non dice mica frustati, oppure fai dei digiuni spettacolari. Quando fai la comunione offri al Padre la ricchezza divina di cui disponi per pagare il debito di quell'anima. Ti offri, dici: Signore, voglio salvare mio marito, mio figlio, ti offro me stesso, la mia ricchezza è questa. Durante la meditazione, che le suore facevano meditazione, collocati vicino a me nel Getsemani, partecipa alla mia angoscia. Offriti al Padre come vittima, pronta a soffrire quello di cui è capace l'anima tua. Quando prendi cibo, c'è tutto qua, c'è un vademecum, quando prendi cibo o quando trovi soddisfazione in qualsiasi cosa, perché ci sono anche le cose che danno soddisfazione, no? Pensa che tu offri a me quel sollievo, che io non lo faccio mai. Quando prendo il cibo, mi piace, ma non sto a pensare. Invece offri a me quel sollievo, voi lo offrite? Le salsicce con le patatine fritte. Il Signore non dice mettici la cenere sopra e mangiare in modo da sentire l'amaro, come certi santi facevano. No, dice di mangiare le salsicce. Però offri a me quel sollievo, e sarebbe un attimo, che non è che devi pensarlo durante tutta la salsiccia. Basta all'inizio, ma io non ho neanche questo inizio. Non separarti da me neppure un istante. Sembra facile. Poi, ma il programma non è finito, Poi dice: bacia spesso la terra. Anche questo è interessante. Bacia spesso la terra. È un gesto che gli orientali fanno più spesso di noi, gli inchini. Ed è quel gesto che chiese la Madonna a Lourdes, a Bernardetta, vi ricordate? Di mangiare l'erba della terra. In quello che fai, non mirare che alla mia volontà e adempila con piena sottomissione. Umiliati profondamente, unendo sempre all'umiltà la fiducia e l'amore. Fa tutto per amore, avendo sempre di mira ciò che io ho sofferto per le anime. Durante la notte, adesso arriva la notte, il Signore forse dice svegliati, mettiti in ginocchio. Durante la notte riposa sul mio cuore, che accoglierà i palpiti del tuo come atti di desiderio. Bello. In questo modo ricondurrai a me quelle anime che mi offendono. Alla mattina ricomincia, al tuo svegliarti entra subito nel mio cuore. Non lo rileggo, ma la giornata è questa. È difficile, ma è semplicissima. Non chiede assolutamente niente di straordinario. Non è vero che non è straordinario, perché noi siamo sempre gettati dalla distrazione a vivere invece in superficie. Le cose che facciamo, fare le stesse cose, però unendo tutti questi atti piccoli alla grande volontà di Dio. Quindi c'è una sorta di annientamento dell'anima, che non ha più una propria volontà, o meglio, non cerca la sua santificazione. Questo è importante, anche il padre quante volte lo diceva: non guardatevi allo specchio, perché io mi riferisco sempre al Signore, anche la salsiccia non è per me. Cioè, voi mi dite, ma ti piace così tanto la salsiccia? Vabbè, prendiamo la cioccolata, allora mettiamo un altro esempio. La cioccolata non è per me, se la mangio volentieri, però unisco questo mio atto piacevole al Signore. Offri a me quel sollievo. E poi ci sono atti penitenziali, baciare la terra, eccetera. Ma soprattutto il Signore chiede l'unità con Lui. Quindi il pensiero fisso del cuore, diciamo, è unire tutto al Signore. Dopo non molto tempo, Giosefa chiede al Signore la sorte di questi tre sacerdoti. È giusto, dopo un po' dice, ma questi tre come vanno? Ma è bello questo... Ma dice, tu mi hai chiesto, bisogna che io sappia come funzionano. E il Signore risponde, non sono ancora tornati a me, ma si stanno avvicinando. Allora Giosefa, sulle ali di questo successo, diciamo, che stanno crescendo, dopo un po' il Signore appare con grande splendore a Letizia e dice, Giosefa, sono tornati al mio cuore. E poi, con molta commozione, bello immaginare anche il Signore commosso, dice, se avessero respinto la mia grazia, sarebbero stati responsabili della perdita di innumerevoli anime. Vedete, il male di uno va il male anche di altri. E poi Giosefa, l'ho sottolineato, sottolinea la gioia del Signore quando i suoi sacerdoti gli danno la totalità dell'amore che gli spetta. Cioè qui non è soltanto Giosefa, ma altrove, il Signore manifesta grandissima gioia quando i suoi sacerdoti, che sono, potrebbe dire, la schiera da lui nominata ed eletta, gli danno l'amore che gli spetta. Quindi se questo è vero per tutti, quanto più deve essere per i sacerdoti. Quindi pregate per i sacerdoti. Pensate, un sacerdote che dà questa soddisfazione al Signore, che si offre addirittura lui per la salvezza delle anime, uno che celebra la messa tutti i giorni, è il massimo. Allora, quando i preti perdono tempo in cose che non devono fare, rimproveratevi e dite, io faccio queste cose che fai tu, tu ti devi dedicare invece a questa missione. E veniamo ai piccoli atti, perché il Signore parla anche di questi piccoli atti, già ve l'ho detto, in questo programma giornaliero sono tutti piccoli atti. Però dopo il Signore spiega e dice, quando un'anima compie un atto, sia pure che costi, ma lo fa per interesse o per piacere, ne ricava ben poco merito. D'accordo? Per interesse o per piacere. Invece una minima azione, offerta con grande amore, consola il mio cuore a tal punto che lo inclina verso quell'anima e io dimentico tutte le sue miserie. Va bene? Allora, gli atti che fate per piacere, pure semplice piacere per voi, o per interesse, non dice che sono peccato, hanno ben poco merito. Una piccola azione offerta con grande amore consola il mio cuore a tal punto che io dimentico tutte le sue miserie. Io lo dico, Signore, dimentico tutte le mie miserie, ne ho tante. E lui mi dice, ti ho dato la soluzione, un'azione fatta con il massimo dell'amore. A un certo punto questa Giosefa ha l'esperienza, come altri santi hanno avuto, di fare un viaggio nell'inferno, poco raccomandabile. Adesso qui c'è un lungo capitolo, non lo sto a dire, sarebbe interessante, di quello che lei vede, che sente l'inferno. Però quando lei fa un viaggio all'inferno, che il nostro Signore glielo fa fare apposta, e anche in purgatorio, ma soprattutto all'inferno, serve, lei dopo scrive, quando si risveglia da questo suo stato, per rendersi conto dell'importanza degli atti redentivi che ella può compiere per evitare alla gente che finisca lì. Perché noi non ci pensiamo mica mai. La Madonna appare ai pastorelli di Fatima nel 1917, tra l'altro pochi anni prima, e fa vedere l'inferno ai pastorelli. Verrebbe da dire, è una pedagogia sbagliata, perché Francesco da quel momento fu talmente terrorizzato da quello che vide che non faceva altro che dire dei rosari, e anche Giacinta, Lucia forse era quello, però di fatto verrebbe da dire, ma perché spaventare tanto dei bambini? perché furono veramente spaventati. Beh, chi ha il coraggio di dire che la Madonna ha sbagliato pedagogia? Io no, di sicuro. Se l'ha fatto, ci sarà stato un significato. Anzi, sbagliamo noi forse a tenere i figli o i bambini sempre nella campana di vetro. La gente va all'inferno e la Madonna disse: questi molti vanno all'inferno perché nessuno prega per loro. Questo è il fatto di Francesco: nessuno prega per loro. Da quel momento lui dava la merenda alle pecore. Vi ricordate, l'avete letto un po': aveva la merenda da star dietro, faceva il pastore. Il piccolo sacrificio, dava la merenda alle pecore e diceva di rosare continuazione. Dice Giosefa: quello che vedo laggiù mi dà un gran coraggio di soffrire, comprendo il valore dei minimi sacrifici. Gesù li raccoglie e se ne serve per salvare le anime. Accecamento grande, dice Giosefa, accecamento grande, quello di evitare la sofferenza anche nelle cose più piccole, perché oltre a essere molto preziosa per noi, serve per salvare molte anime. Allora, qual è il nostro mezzo per aiutare le persone, i fratelli, a non finire nella dannazione eterna? Appunto, questo: offrire degli atti redentivi, dei piccoli atti. Il Signore non ci chiede di fruttarci, va bene? Ci chiede di sopportare con amore la suora antipatica, diciamo, però con questa consapevolezza, con amore. Interessante notare a questo punto quello che dicono alcune anime del purgatorio. Ci sono due in purgatorio, perché questi santi parlano con quel purgatorio, tra cui un prete che era finito in purgatorio, due. Queste due dicono: quanto infinita è la bontà e la misericordia di Dio, che si serve dei sacrifici di altre anime per riparare le nostre grandi infedeltà. E il prete dice: quale altro alto grado di gloria avrei potuto conquistare se la mia vita fosse stata diversa? Però ormai lì quel che è fatto. Allora, questi esercizi servono per svegliare noi che stiamo dormendo, anziché vi ho detto di dormire, però adesso non bisogna dormire, e dire: oh, ma qui quanti anni ho ancora di vita? 2, 3, 4, 10, 15. Oh, qui prima di tutto per me, ecco, non vorrei andare nell'inferno, e poi anche per tutti quelli per i quali io posso offrire. Un'anima religiosa, il giorno del suo ingresso in cielo, dice a Giosefa: come si vedono diversamente le cose terrene quando si passa nell'eternità. Le nostre cariche sono un niente agli occhi di Dio, conta solo la purezza di intenzione con cui vengono compiute anche le più piccole azioni. Questa per me è una bellissima rivelazione. Conta solo la purezza di intenzione con la quale vengono compiute anche le più piccole azioni. Cioè, la purezza di intenzione vuol dire, appunto, Signore, la offro a te, è pura questa intenzione, è bella, è alta, è elevata, per la salvezza delle anime di mio nonno, o per la salvezza delle anime in generale. Contano queste. Credete che il Signore stia lì a misurare? Cioè, la salvezza di un'anima esige molta riparazione? Questo senz'altro sì, però che ne sappiamo noi se un piccolo atto di un'anima molto pura può valere più di tanti altri o tante opere? Gesù mette in rilievo la facilità con la quale possiamo intervenire presso il giudizio divino. Dice Gesù: non temere, io sono il tuo salvatore, il tuo sposo. Oh, quanto le anime poco comprendono queste due parole: tuo salvatore, tuo sposo. Il desiderio più ardente del mio cuore è la salvezza delle anime, e voglio che le mie spose sappiano bene con quanta facilità possono darmi anime. È quasi da non credere che noi abbiamo potere e facilità addirittura di togliere le anime dal male con una vita che apparentemente non è nulla. Ma è per questo, capite, quando ho letto questo, dico: ma io devo dirle anche ai fratelli queste cose, cioè devo fare degli esercizi su queste situazioni qua, perché sennò parliamo di cose elevate, ma poi non abbiamo potere, non, come dire, la nostra missione sembra che sia solo per noi. Con quanta facilità possono darmi delle anime? E poi dice questo il Signore, questo secondo me è un principio, è quello di prima, io non guardo l'azione, considero l'intenzione. Va bene? Non guardo l'azione, che vi ho detto prima il mio esempio, scrivere lettere. Non c'è mai un trattato che dica quanto sia importante scrivere lettere. Ma ecco, io non guardo l'azione, perché l'azione è, come dire, qualunque. Guardo l'intenzione, considero solo l'intenzione. Il più piccolo atto compiuto per amore, cito, acquista tanto merito e tanto mi consola. Io non cerco che l'amore, non chiedo che l'amore. Allora, se io scrivo lettere, voi cosa fate nella vostra giornata? Uguale, più o meno. Sono tutte azioni che si equivalgono. D'accordo? Quindi noi non guardiamo le azioni dei grandi uomini, diciamo, quelli sì, e non considero le mie. Ieri si parlava di Madre Teresa. Noi guardiamo Madre Teresa, ammiriamo le sue grandi azioni e ignoriamo che la mia lettera è uguale all'opera di Madre Teresa. Non ci credete? Io sì, ci credo, se lo scrivo, dico questo, ho letto qua, ci credo. Perché se no io penso che per salvarmi o salvare devo arrivare a quel livello, ma non ci arrivo, perché non sono in India, non ho quella situazione, non sono fondatore di una comunità, sono una povera casalinga, ho addirittura pensato un malato, un povero malato sta a letto. Cosa fa il malato e sta a letto? Ma quello più inutile di quello. Eppure sappiamo, quindi, da quando c'è questo pensiero, dobbiamo dire, non c'è più una vita inutile. Chi dice sono inutile, dice una fesseria. La mia vita è inutile. No, no e no. No, no e no. La mia vita è utile, utilissima.
1: Però Serafino mi ha detto che se però Madre Teresa ha fatto tutte le azioni che ha fatto con purezza di cuore,
0: certamente, certissimamente sì, però siamo noi, no, certamente lei ha dei grandi meriti davanti a Dio, siamo noi che guardiamo lei e diciamo quelli sono le anime grandi, appunto, è così che si fa, e io non posso farlo, quindi cioè, è per giustificare noi la nostra mediocrità, capisci? Dice una roba, addirittura se sentiamo di persone che volano o che fanno miracoli, e volano, San Giuseppe Copertino. Cioè i momenti spettacolari, anche il padre lo diceva, i grandi miracoli sono per gli infedeli, non per noi. Il miracolo, il grande miracolo, serve per risvegliare quello che l'infedele, cioè quello che è lontano da Dio. Comunque, un giorno tutte le suore uniscono nell'intenzione di aiutare dei peccatori a purificarsi. Poche più tardi il Signore spiega, ci sono delle anime che soffrono per ottenere ad altre la forza di resistere al male. Sì, il mio cuore dà un valore divino alle piccole offerte, perché ciò che voglio è l'amore. Allora, se uno ha molte tentazioni, ci sono anime che soffrono per ottenere ad altre la forza per resistere al male. Quindi la mia azione può avere un effetto positivo anche all'altro finché resista alle prove, va bene? Vedete che potere che abbiamo come semplice? Dobbiamo sfruttarlo, aiutare i nostri fratelli a non cadere nei peccati. Se da una parte le nostre cadute, se da una parte le cadute possono essere causa della nostra rovina, dall'altra, come vi dicevo prima, il Signore non dà grande peso alle cadute. Strano, Strano. E dice, farò conoscere alle anime fino a che punto il mio cuore perdona. E come mi compiaccio delle loro cadute, e questa qui ha rischiato il rogo a dire, questa Giuseppe, perché non c'è più il rogo, ma se fossimo nel Medioevo, nel 200, Gesù dice mi compiaccio delle cadute, poi c'è puntini puntini, e dice sì, scrivilo, me ne compiaccio, leggo nel fondo delle anime e vedo il loro desiderio di piacermi, di consolarmi e di glorificarmi. E l'atto di umiltà che sono costrette a fare, vedendosi così deboli e impotenti, è proprio quello che mi consola e che dà gloria al mio cuore. È chiaro, mi compiaccio delle cadute, non il vizio, è che un vizioso è uno che sta nel male e ci sta volentieri, e non ne vuol sapere di uscirne. No, questo, il Signore non può compiacersi di questo. Quando chi è caduto vuole comunque consolarlo, glorificarlo e piacergli, allora dice, l'atto di umiltà che è costretto a fare, vedendosi così debole, è proprio quello che mi consola. E ancora, poco mi importano le miserie, poco mi importano le debolezze, voglio la fiducia. Un'anima può cadere nelle sue miserie più e più volte, ma se si umilia, se riconosce il suo nulla, se cerca di riparare la sua mancanza con piccoli atti di generosità e di amore, se si confida e si abbandona al mio cuore, ella mi darà più gloria e può far maggior bene alle anime che se non fosse caduta mai. Insomma, queste sono cose belle, eh? Attenzione a Bartolomeo.
1: Sempre per Bartolomeo ha detto che i peccati che dispiacciono a voi piacciono a Dio.
0: I peccati che ci dispiacciono non dispiacciono a Dio. È vero, è lo stesso concetto. E quindi c'è anche un'arte di usare le nostre miserie. Attenzione, non compiacerci e caderci apposta. Ma questo è l'antidoto contro lo scoraggiamento. Come dicevo, anche il padre dice che lo scoraggiamento è il peggiore dei mali. Cioè, quando uno cade nella miseria, se ha nel cuore comunque il dispiacere di essere caduto, di aver mancato davanti a Dio, e vuole in qualche modo uscire, consolarlo, gli dà maggior gloria che se non fosse caduto mai. Mi sembra che sia la nostra attuale condizione. Gesù poi parla anche della sua vita a Nazareth. Se guardiamo la vita nascosta di Gesù, è il campionario dei piccoli atti. 30 anni in cui Gesù fa il falegname, aiuta Giuseppe nella bottega del falegname, però dà gloria a Dio in questo suo nascondimento. Un'anima che vive costantemente unita alla mia mi glorifica e lavora molto al bene delle anime. Poi dice, forse il tuo lavoro è insignificante? Se lo bagna con il mio sangue o lo unisci a quello che io ho fatto durante la mia vita mortale, quale frutto produrrà per le anime? Un frutto più grande che se avesse predicato in tutto il mondo. Questo lo dice anche il Montfort. Conoscete San Luigi Grignon de Montfort? Contemplando Gesù nei 30 anni di Nazareth, dice Montfort, Gesù in quei 30 anni ha dato più gloria al Padre che non se avesse predicato in tutto il mondo e operato miracoli, perché se gli avesse dato maggior gloria predicando i 30 anni della vita nascosta, lo avrebbe fatto. Invece, siccome non lo fa e sta a Nazareth, vuol dire che quell'atto lì è più alto, perché è il figlio di Dio. E allora forse questo va bene anche per noi. Anzi, Gesù a Nazareth fa il maestro dei piccoli atti. E siccome vive 30 anni nascosto e 3 di vita pubblica, sono più importanti quei 30 anni. No, non è vero, muore in croce, lì è la salvezza. Ma lì ci insegna alla nostra vita quotidiana. In fondo Giosefa, anche lei, stranamente, vive 30 anni a casa e 3 anni in convento, uguale.
2: Peccato che non si sappia niente di quei 30 anni, no?
0: No, c'è qualcosa, ma molto modesta.
2: Non si sente mai, anche nei libri.
0: Così. A parte di Gesù?
2: Sì, sì.
0: Appunto, nascosta, se non sarebbe nascosta se ne parlasse. Ma è lì il bello. Il bello è l'ordinarietà, è quello che stiamo dicendo in questi giorni. L'ordinarietà nostra è fare il falegname, aiutare il padre nella bottega e non compiere atti clamorosi. Però è lì il bello, in quell'ordinario io compio degli atti unendoli al sangue di Cristo che sono più efficaci per le anime che non se predicassi al mondo intero. E poi Gesù lo dice, e ciò sia che studi, sia che parli, sia che scriva, sia che cucia, voi cucite, voce del verbo cucire ogni tanto, sia che spazi la cucina, è scritto qua, c'è scritto in questo libro, spazi la cucina, o sia che riposi, diamo gloria a Dio anche nel riposo, purché l'azione sia regolata dall'obbedienza, dal dovere e non da un capriccio, e sia fatta in intima comunione con me, ricoperta dal mio sangue, con una grande purezza di intenzione. Desidero tanto che le anime comprendano questo: non è l'azione che ha valore, ma l'intenzione con cui è fatta. Quando io lavoravo nell'officina di Nazareth, qui è Salvatore che parla, quando lavoravo nell'officina di Nazareth davo tanta gloria al Padre, esattamente come quando predicavo durante la vita pubblica. Esattamente. Voglio che sappiate che il desiderio della vostra perfezione mi consuma, e questa perfezione consiste nel fare tutte le azioni comuni e quotidiane in intima comunione con me. Mi ripeto, ma è il Signore che si ripete. Il Signore qui ha solo questo grande messaggio. Per questo io vorrei che il testo avesse una bella e grande diffusione, perché è proprio a nostra portata. Adesso non faccio pubblicità al libro, faccio pubblicità al messaggio. Se esse capiscono bene questo, dice il Signore, esse, le anime, possono divinizzare tutta la loro vita, eccezionale questa fa, e tutta la loro attività mediante questa intima comunione col mio cuore. E quale valore ha una giornata di vita divina? Posso dare gloria a Dio nel mio quotidiano senza dover correre in chiesa, per dire. È ovvio che nella chiesa c'è il Signore che mi viene dato, ma anche la nostra spiritualità è laicale. Voi non dovete andare in chiesa in continuazione. Se ci andate troppo fate peccato. No? Siete sicuri? Sapete che San Guglielmo di San Teodorico diceva: il monaco che va troppo in cappella fa peccato veniale? Sì, Signore, perché diceva: devi trovare Dio in cella. Perché il monaco che sta in cella e sente il bisogno di andare sempre in chiesa, vuol dire che non lo trova in cella. La cella dice tutto, ti insegnerà tutto, diceva Isacco di Ninive. La cella ti insegna tutto.
1: Il padre più di una volta ha detto: attenzione, che fare differenza tra andare al mercato o andare in chiesa, fate peccato.
0: Quindi è chiaro che può essere anche paradosso, non sai che andare in chiesa fa peccato, non è che uno va a confessarsi e dire sono andato troppo in chiesa, no, però per capire il linguaggio lo capiamo tutti, è lì che devo trovare, perché se mentre cucio, mentre spazio la cucina, dico se potessi adesso andare in chiesa come starei meglio, no. Viene in mente anche un esempio per noi della comunità. L'incontro di gruppo, in quel momento, è un atto che noi scegliamo per aderire alla volontà di Dio. Va bene? A volte può essere un po' pesante, però è un atto. A volte sono le persone che si alzano e devono andare a messa. A metà incontro o a tre quarti di incontro. E l'assistente di gruppo dice: ma aspetta, finiamo l'incontro, cioè l'incontro ha un inizio, una durata e una fine. Ma dice, di fronte alla messa, è più importante la messa, no? Alto. Oggettivamente parlando non c'è niente di più importante della messa, il sacrificio di Cristo che si immola, ma soggettivamente, se io mi sono consacrato e mi sono impegnato ad andare tutte le settimane all'incontro, quel giorno lì, in quell'ora, mi santifico andando all'incontro. E state tranquilli che il Signore non è che perché non sono andato a messa quella volta lì mi dà qualcosa in meno. No, allora scusate, i malati che non vanno a messa cosa fanno? Il malato che sta a casa, no, non si santifica. E come si santifica? Padre è stato 2 anni senza andare, gli ultimi 2 anni di vita senza andare, celebrare la messa, senza andare a messa, non si è santificato? Adesso comunque per noi questo è importante. non desidero soltanto che le anime stiano unite a me, in maniera generale, attenzione, in maniera generale, no, troppo generico, dice il Signore. Voglio che questa unione sia costante e intima, come quella di coloro che si amano e vivono insieme. Che addirittura il Signore prende esempio il matrimonio. E noi a dire, ma caro Signore, tu lo sai che i nostri matrimoni non è che siano così, che si amano e vivono insieme. Perché il Signore dice, perché se anche essi, marito e moglie, non sempre si parlano, almeno si scambiano sguardi, sono così i vostri matrimoni, e si usano vicendevolmente le delicatezze e le attenzioni ispirate dall'amore. Qui il Signore fa un quadro del matrimonio, che, giusto Giuseppe e Maria forse, possiamo dire così, però lo prende come esempio e dice, come gli sposi non sempre stanno insieme e si parlano in continuazione, però si amano anche guardandosi o con piccole delicatezze o attenzioni ispirate dall'amore. Dice uguale dovete fare così con me, in modo costante e intimo. Se l'anima si trova calma e in consolazione, certo le è facile pensare a me, ma se è oppressa dalla desolazione, dall'angoscia, non tema, mi basta uno sguardo. Io la capisco e quello sguardo solo otterrà dal mio cuore le più tenere delicatezze. Qui siamo in un linguaggio da Cantico dei Cantici.
2: Sì,
0: a cui, no, appunto, ma
2: costante.
0: Appunto, dico, anche se non l'avvertiamo, allora prendiamo un attimo la buona Teresina, non l'avvertiamo, qui il Signore dice, tu mi guardi e io ti do la mia più tenera delicatezza, se io lo guardo non mi arriva niente, cioè non sento niente, ma Teresina dice, Santa Teresa dice che certamente questo arriva, ma il mio amore lo manifesto proprio non sentendo niente, ma devo credere che avvenga. Questa è la grandezza della nostra vita. Gesù dice, desidero ardentemente che tutte le anime da me scelte fissino gli occhi su di me, senza distoglierli, che in esse non vi sia mediocrità. No, amarmi non è una cosa difficile, non è una cosa dura, ma facile e soave, non occorre nulla di straordinario per giungere al più alto grado dell'amore. Purezza di intenzione nelle azioni piccole e grandi, unione intima al mio cuore e l'amore fa tutto il resto. Poi dice, l'anima non può sapere fino a qual punto i miei occhi si fissano su di lei e quanto rendo feconde le sue fatiche. Ecco, io qui sto concludendo perché mi sembra che a questo punto bisogna solo star zitti. Io non so che cosa di più vogliamo.
1: Forse vorremmo 40 anni di meno per ricominciare la vita in questo modo.
0: Bene, allora adesso hai altri 40 anni di vita per continuarla in questo modo. C'è un ultimo accenno sulla riparazione, ne parleremo domani. Come vi dicevo, l'unione tra di noi opera la salvezza. È bello questo. A un certo punto Gesù dice, la vittoria sul tuo carattere otterrà luce per un peccatore. Tante volte noi diciamo, sono fatto così. Signore, sono fatto così. E il Signore dice, lo so che sei fatto così, ti ho fatto io. Però la vittoria sul tuo carattere ottiene luce per un altro, magari uno che tu non conosci. Una pena sopportata allegramente, qui ho citato, è pieno questo qui di aneddoti sulle sofferenze portate allegramente, rimargina la ferita che un peccatore mi ha fatto, ne ripara le offese, ne espia le colpe. E questo quanto è bello farlo in comunità. Perché è inutile che ci giudichiamo gli uni gli altri. Il Signore permette che noi vediamo le colpe del prossimo apposta per espiarle, se no scusi. Noi le vediamo e le giudichiamo, invece il Signore ce le fa vedere apposta per espiarle. con i nostri piccoli atti di unione intima e personale.

0: solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni per essere il mio aiuto.
0: Meditiamo i misteri del dolore. Ci introduce ai misteri del dolore una storia singolare, la storia di Alessandro Serenelli. È stato scritto un libro intitolato «Può un assassino diventare santo?». Un libro, questo libro, è ispirato alla storia vera di Alessandro Serenelli, uccisore di Santa Maria Goretti. Molti conoscono bene la storia di Maria Goretti, ma pochi conoscono la storia di Alessandro Serenelli. Da Nettuno, il giorno dopo il 6 luglio 1902, mentre Maria Goretti stava morendo, dopo aver dato prima il perdono ad Alessandro Serenelli, con quelle famose parole: «Perdona Alessandro e voglio che sia con me in paradiso», Alessandro viene portato in carcere, trasferito a Regina Coeli temporaneamente. Dopo il completamento delle formalità giuridiche, gli viene assegnato il numero 3142. Con il nuovo anno il direttore lo convoca in ufficio, gli comunica la destinazione al carcere di Noto, in provincia di Siracusa. Cosa accade in questo carcere? Lì rimase quasi 30 anni in quel carcere. Era disperato. A Noto però avvenne un fatto che segnò in modo indelebile la sua vita. Lo racconta lui stesso. Ero all'ultimo anno del tremendo cellulare, allora il carcere era veramente luogo di pena. Avrei dovuto impazzire anch'io per tante sofferenze. Idee di disperazione mi turbavano nella mente, sempre più violente, quando una notte faccio un sogno. Mi vedo davanti ad un giardino, in un angolo, tutti fiori bianchi e gigli. A un certo punto vedo scendere Marietta, Maria Goretti, bellissima e bianco vestita. Man mano che coglieva i gigli, me li presentava e mi diceva: «Prendi», e mi sorrideva come un angelo. Dinanzi a quel sorriso mi faccio animo ed accetto quei gigli fino ad averne le braccia colme. Presto però mi accorgo che quei gigli tra le mie braccia si trasformano in fiaccole. Marietta mi sorride ancora e sparisce. Mi sveglio di soprassalto e dico a me: «Ormai mi salvo anch'io», perché sono certo che Marietta è venuta a trovarmi per darmi direttamente il suo perdono. Da quel giorno non sento più l'orrore che sentivo prima nella mia vita. Pensate, oggi la cella del carcere di Noto è stata trasformata in una cappella, una piccola cappella dedicata evidentemente a Maria Goretti. Passano gli anni, cosa succede? Quando esce dal carcere, Alessandro ha un solo desiderio: incontrare la mamma di Maria Goretti. E nel 1934 la vigilia di Natale va a bussare alla porta della canonica di Corinaldo, il paese originario della famiglia Goretti, e va a bussare alla porta della canonica. Allora non esistevano i campanelli, bussò veramente. Chi andò ad aprire? Andò ad aprire Assunta, la mamma di Maria Goretti. Appena la vide, si buttò in ginocchio e disse: «Mi riconoscete? Sono Sandro. Ti riconosco, sì». Era in ginocchio, lei lo fece alzare e lui disse: «Assunta, mi perdonate?». Lei ha avuto il coraggio di dire: «Ti ha perdonato Dio, ti ha perdonato la mia figlia, ma non ti perdoni io?». Guarda quell'immagine, si vede la mamma e Alessandro. Quella notte di Natale insieme parteciparono alla messa. Mi hanno raccontato, quando stavo a Loreto, che fu una messa indimenticabile, e tutti guardavano l'altare, ma anche la scena della mamma e di Alessandro. E pensate che Assunta Goretti ha avuto il dono veramente straordinario di assistere alla canonizzazione della figlia in San Pietro. Era il giugno 1954. Terminata la canonizzazione, padre Virginio Rotondi, che dirigeva una rivista per giovani, avvicinò Assunta Coretti e disse: Assunta, ve la sentite di scrivere un saluto per i giovani lettori della mia rivista? Le disse: io non so né leggere né scrivere. Padre Virginio Rotondi commentò: questa donna conosceva il Vangelo molto di più di quelli che studiano il Vangelo. Lo conosceva e lo viveva. Meditiamo allora i misteri e il dolore, perché dalla passione di Cristo è nata la storia di Maria Coretti, è nata anche la storia del perdono di Maria Coretti e della conversione di Alessandro Serenelli. Entriamo nell'orto degli ulivi. Gesù soffre, suda sangue, e suda sangue perché Gesù porta su di sé il peso dei peccati umani, i peccati che pesarono tanto nell'animo di Alessandro Serenelli. E lui diceva, pensate, poco prima di morire: tutta la mia vita io la vivo per espiare il peccato che ho fatto. Ora capisco la gravità del peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dalla male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il secondo mistero del dolore ci mette davanti la scena di Gesù che viene crudelmente flagellato e tutto sopporta per amore nostro. Pensate, Alessandro Serenelli, mentre era nel convento dei Cappuccini a Macerata, cadde quando era già anziano, si ruppe il femore, rimase praticamente quasi paralizzato e pensava sempre alla flagellazione di Gesù, alle sofferenze di Gesù. Padre nostro,
1: che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il terzo mistero del dolore ci mette davanti Gesù che viene coronato di spine e viene ingiustamente condannato alla crocifissione. Pensate quante corone di spine vengono messe sul capo di Gesù anche oggi. Quante persone lo bestemmiano, lo deridono e mettono corone di spine sul capo di Gesù. Mentre mettiamo corone di splendore, Oscar, come volete, su persone ignobili, vuote, talvolta veramente anche immorali, non abbiamo capito niente qual è la vera grandezza. La vera grandezza è quella che risplende nella croce di Gesù, nella sofferenza di Gesù. È la grandezza dell'amore, cioè della vita data per gli altri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: proprio Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quarto mistero del dolore ci presenta Gesù che venne caricato del pesante legno della croce e si avvia verso il Calvario e cade spesso sotto il peso della croce. Ma ciò che pesava in quella croce era il peso dei peccati. Pensate, Alessandro Serenelli, dopo la morte, venne sepolto nel cimitero di Macerata, oggi è portato a Corinaldo, accanto alla mamma di Maria Goretti. Ebbene, i frati andarono a cercare nel cassetto se aveva lasciato uno scritto e trovarono un piccolo testamento, anche lui era semi-analfabeta, riuscì a scrivere: «Io vorrei dire ai giovani, non peccate, il peccato non fa bene, evitate l'impurità, io l'ho provato cos'è, non seguitemi». Ricordatevi che la purezza è indispensabile per poter veramente amare una persona. Alessandro Serenelli, Padre nostro.
1: Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

0: l'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria
0: al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Il quinto mistero del dolore ci porta ai piedi del Calvario, ai piedi della croce. Gesù è in una posizione di sofferenza incredibile. Il crocifisso con fatica riesce ad aprire i polmoni per respirare. Ebbene Gesù, in quella posizione, pronuncia parole meravigliose. Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Maria Goretti conosceva bene questa storia, perché la mamma gli aveva raccontata. Ebbene, mentre era in ospedale, il parroco di Nettuno ha corso accanto alla mamma, evidentemente, temendo che Maria Goretti morisse con sentimenti di odio nel cuore, disse a Maria Goretti: Marietta, come la chiamavano tutti, guarda Gesù, aveva il crocifisso davanti. Gesù ha perdonato i suoi crocifissori. Te la senti di perdonare anche tu? Senza esitazione risponde: perdono Alessandro, l'assassino, e voglio che sia con me in paradiso. Queste parole sono state la salvezza dell'uccisore, la salvezza di Alessandro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Cristo, ascoltaci. Cristo, esaudiscici. Padre celeste che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo amore che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi. noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Fiducia,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna di Amore, Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudentissima,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio della santità divina,
1: prega
0: per noi. Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Causa della nostra gioia, Tempio dello Spirito Santo, Rosa mistica, Arca dell'Alleanza, Porta del Cielo, Stella del Mattino, Salute degli Infermi, Rifugio dei Peccatori, Conforto dei Migranti, Consolatrice degli Afflitti, Aiuto dei Cristiani, Regina degli Angeli, Regina dei Patriarchi, Regina dei Profeti, Regina degli Apostoli, Regina dei Martiri, Regina dei Confessori della Fede, Regina delle Vergini, Regina di tutti i Santi, Regina concepita senza peccato originale, Regina assunta in cielo, Regina della Famiglia, Regina della Pace, Regina del Santo Rosario, Vergine Lauretana, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. O Gesù, mi fermo pensoso ai piedi della croce. Anch'io l'ho costruita con i miei peccati. La tua bontà, che non si difende e si lascia crocifiggere, è un mistero che mi supera e mi commuove profondamente. Signore, tu sei venuto nel mondo per me, per cercarmi, per portarmi l'abbraccio del Padre, l'abbraccio che tanto mi manca. Tu sei il volto della bontà e della misericordia, per questo vuoi salvarmi. Dentro di me ci sono le tenebre, vieni con la tua splendida luce. Dentro di me c'è tanto egoismo, vieni con la tua sconfinata carità. Dentro di me c'è tanto orgoglio, vieni con la tua impressionante umiltà. Signore, il peccatore da salvare sono io. Il figlio prodigo che deve ritornare sono io. Signore, concedimi il dono delle lacrime per ritrovare la libertà e la vita, la pace con te e la gioia con te. Amen. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica, vi protegga e vi illumini Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Alessandro Serenelli nel suo testamento esprimeva una preoccupazione, la preoccupazione per i giovani. Pensate, ai suoi tempi del resto non c'era la corruzione di oggi, eppure diceva: i giovani sono ingannati, la purezza è una salvaguardia dell'amore. La stessa cosa dice Maria Teresa: nel mondo del benessere, che poi è il nostro mondo, la segnaletica della felicità è tutta sbagliata. Bisogna aiutare i giovani a non cadere nell'inganno. Questo ha sentito Alessandro Serenelli fino all'ultimo giorno della sua vita e l'ha messo anche nel testamento: aiutiamo i giovani a non prendere strade sbagliate che poi portano evidentemente a ferite e anche peggio. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Vediamo, grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre.

La veglia dell'Assunta, dall'opera omonima del padre Ermanno Toniolo, pubblicata dal Centro di Cultura Mariana, Madre della Chiesa. Adattamento e realizzazione di Franca Salerno.

0: veglia dell'Assunta è fin dall'antichità la veglia delle veglie mariane in Oriente, la sola veglia mariana in Occidente.
1: A Roma, dal tempo di Papa Sergio I, circa l'anno 700, e fino a San Pio V, anno 1566, la veglia dell'Assunta si celebrava con una processione stazionale che, partendo da San Giovanni in Laterano, sostando a Sant'Adriano al Foro, percorreva con fiaccole le vie della città per terminare a Santa Maria Maggiore. Oggi è rimasta la messa della vigilia.
0: In Oriente, da sempre, la solennità dell'Assunta, chiamata Dormizione, è la festa delle feste di Maria.
1: Nella Chiesa bizantina è considerata come la Pasqua della Madre di Dio. È invalso, anzi l'uso, specialmente tra i popoli slavi, di celebrare la veglia dell'Assunta come la veglia del Sabato Santo, mettendo così in piena luce l'intimo nesso che unisce la Pasqua di Cristo capo alla Pasqua del suo mistico corpo, anticipata in Maria. Come infatti nel Sabato Santo per tutta la notte sacerdoti e fedeli davanti al sepolcro di Cristo o a una sua raffigurazione cantano gli encomi nella memoria della passione del Signore in attesa della sua risurrezione, così nella vigilia dell'Assunta davanti alla tomba di Maria o a una sua raffigurazione cantano gli encomi della Madre di Dio che passa dalla terra al cielo. In tal modo, i riti che si celebravano fin dal secondo secolo presso la tomba della Vergine in Gerusalemme si diffusero in vari luoghi per dar modo ai fedeli di rivivere, quasi fossero presenti all'evento, il transito della Vergine Madre.
0: Nacquero così fin dal Medioevo composizioni poetiche e sacre rappresentazioni per celebrare la Dormizione. Ma la perfetta simmetria tra la veglia del Sabato Santo e quella dell'Assunta trovò definitiva struttura nel secolo XVIII. Il monaco poeta Cesario da Pontes, intorno all'anno 1765, compose sul Monte Athos gli encomi della Dormizione, sul modello degli encomi del Sabato Santo. Editi in greco a Venezia, furono tradotti in lingua russa nel 1846 per incarico del patriarca Filarete Drozdov. Pubblicati nel 1872 in una vera e propria edizione liturgica, intercalati, come gli encomi del Sabato Santo, ai versetti del Salmo 118, furono definitivamente accolti nella liturgia ufficiale russa nell'anno 1989.
1: La presente veglia dell'Assunta fonde insieme Oriente e Occidente, affinché la ricchezza dottrinale bizantina si trasfonda anche nella nostra celebrazione di rito latino. La veglia si apre, come nel Sabato Santo, con un lucernario e col precogno della festa. Continua con l'ufficio delle letture del rito romano, nel quale, in luogo dei due responsori, vengono introdotti alcuni fra i più significativi tropari russi, intercalati al Salmo 118. Si prolunga con la celebrazione del Vangelo, il canto del Magnificat e i riti conclusivi. La celebrazione addita la Vergine Assunta in cielo, quale segno di sicura speranza e di consolazione per il pellegrinante popolo di Dio.

0: Oggi è la festa più solenne dell'Immacolata Vergine Madre di Dio, la festa delle sue feste, come dicono i padri, perché oggi, terminato il corso della sua vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo. Questo crede e celebra la Chiesa, questo confessa e propone il suo magistero, canta la liturgia bizantina.
1: La tomba e la morte non prevalsero sulla Madre di Dio, che non si stanca di intercedere né mai cessa di supplicare. Colui che dimorò in un grembo sempre vergine ha assunto alla vita la Madre della vita.
0: Oggi infatti Cristo, primizia e causa della nostra risurrezione, ha innalzato accanto a sé la sua Madre purissima, trasfigurandola nella sua luce, a immagine del suo corpo glorioso. Con gioia dunque acclamiamo il Signore, luce senza tramonto e Re della gloria.

0: proteggi, mio Dio. In te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra, non posso vacillare. Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro. Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
1: Esultino i cori degli angeli, esultino insieme le schiere dei santi, accolgano in festa la loro regina fra il giubilo di tutto il creato. Gioisca la chiesa ancor pellegrina e con inni magnifichi il santo, il potente, che grandi cose ha compiuto in Maria, innalzando su trono regale l'umile ancella.

Questo è il giorno in cui Gesù, nuovo Adamo, vincitore del peccato e della morte, esalta accanto a sé la nuova Eva, vergine obbediente e generosa compagna. O giorno davvero mirabile, nel quale l'uomo e la donna, creati a immagine e somiglianza di Dio, riacquistano il più alto fulgore.

Questo è giorno di pace e clemenza, che vede Assisa, vicina al pietoso, mediatrice di grazia, la madre, china sui passi di tutti i suoi figli. In questo giorno di gloria, Padre Santo, ti preghiamo, splenda anche in noi quella luce che rifulge e compiuta in Maria, per Cristo, tuo Figlio, luce della tua luce.

Celebriamo ora l'ufficio delle letture della Vergine Assunta in cielo nel rito romano, con salmodia propria e letture proprie. Lo rendiamo più solenne ed ecumenico, sostituendo i due responsori con alcuni tropari festivi della liturgia russa. In comunione con le chiese d'Oriente, vivremo così più intensamente i due momenti della festa: la serena dormizione della Madre di Dio e la sua gloriosa assunzione al cielo, quale regina di misericordia per tutta la terra. Maria, porta virginale per l'ingresso del Re divino nel mondo, ora viene da Lui innalzata su un trono eterno di gloria.